0: si allestisce una spedizione da Kon-Tiki di Thor Heyerdahl. Dunque, la vicenda era cominciata sulla spiaggia di un'isola del sud, dove un vecchio indigeno ci aveva riferito le tradizioni e le leggende della sua schiatta. Molti anni dopo, eccomi di nuovo in compagnia di un altro vecchio, stavolta però in un buio ufficio ai piani superiori di un grande museo di New York. Tutto intorno, dietro i cristalli di armadi ben ordinati, erano disposti i cimeli di età trapassate, che ricordavano i grigiori della preistoria. Per il rimanente, le pareti erano tappezzate di libri, parecchi dei quali forse non avevano avuto in tutto il mondo più di 10 lettori. Il vegliardo, che aveva letto tutti quei volumi e un buon numero ne aveva anche scritti, sedeva alla scrivania, bonario nella sua canizie. Ma ora dovevo averlo contrariato, poiché serrò le mani sui braccioli della seggiola con un'aria indispettita, come se gli avessi fatto uno sgorbio sul foglio. «No», disse, «mai». Lo stesso aspetto avrebbe avuto Babbo Natale davanti a uno che avesse voluto dimostrargli che l'anno venturo la notte santa cadrà nel giorno di San Giovanni. «Lei ha torto, torto marcio», riprese scuotendo con indignazione il capo, come per liberarsi da un pensiero sgradito. «Ma scusi, lei non ha ancora preso visione dei miei argomenti», feci in un ultimo debole tentativo, accennando pieno di speranza al manoscritto sulla scrivania. «Argomenti?» disse con disdegno. «Non crederà di trattare questioni etnografiche coi metodi di un poliziotto?» «E perché no?» risposi. «Io sono arrivato alle mie conclusioni attraverso indagini personali e fatti reali che la scienza mi offriva. Compito della scienza è la ricerca pura, non la dimostrazione di un preconcetto». E sorrideva. Cautamente scostò il mio manoscritto, che neanche aveva aperto, e si curvò sulla scrivania. «È esattissimo che nel Sud America ebbe sede una delle più stupende civiltà della preistoria e che noi ignoriamo quali ne siano stati gli autori e dove siano finiti quando s'affermò il dominio degli Inca. Ma questo anche sappiamo con certezza, che nessuno dei popoli dell'America meridionale è emigrato nelle isole del Pacifico». Mi fissò con occhio scrutatore e proseguì. «E sa perché? La risposta è molto semplice. Non avrebbero potuto assolutamente approdare a quelle isole. Non avevano navi. Ma conoscevano le zattere», tentai timidamente di contraddirlo. «Le zattere di Valsa». Il vecchio sorrise ancora. «Sì, sì, provi un po' lei a navigare dal Perù alle isole del Mare del Sud su una zattera di legno di Balsa». Non risposi. Si era fatto tardi. Ci alzammo. Il vecchio scienziato mi accompagnò alla porta e, battendomi benevolmente sulla spalla, mi assicurò che se avessi avuto bisogno di appoggio non avevo che da rivolgermi a lui. Mi dava però il buon consiglio di specializzarmi sulla Polinesia oppure sull'America meridionale, evitando di fare un guazzabuglio delle due aree antropologiche. Ritornò alla scrivania. «Oi, oi, ha dimenticato questo», disse, e mi restituì il manoscritto. Ecco il titolo: «Polinesia e America, uno studio di relazioni preistoriche». Misi il manoscritto sotto l'ascella e volai giù per le scale, fuori, nel tramestio delle strade. Quella sera uscii e bussai alla porta di una casa in un angolo di Greenwich Village, dove solevo cercare rifugio se qualche problema mi complicava l'esistenza. Un omino gracile, con un gran naso, mi squadrò attentamente, prima di spalancarmi la porta, con un largo sorriso e farmi entrare. Mi tirò fin nella cucinetta, dove mi mise al lavoro con piatti e posate, mentre raddoppiava la razione dell'indefinibile intruglio che si scaldava sul gas con un odore appetitoso. «Sei venuto? Bravo!» disse. «Come va?» «Male», risposi. «Non c'è un cane che si interessi del mio manoscritto». Riempì i piatti. Mangiammo. «La faccenda è semplice», disse poi. «Tutti quelli a cui ti sei rivolto credono che a te sia avvelenata un'idea qualsiasi. Tu sai che qui in America quelli che hanno idee strabilianti spuntano come i funghi». «C'è dell'altro?» dissi io. «Già», annuì, «la dimostrazione. Ma costoro sono specialisti e non credono a un metodo che abbracci tutte le discipline, dalla botanica all'archeologia. Si chiudono nella cerchia della propria indagine per poter così meglio scavare in profondità e scoprire più minuti particolari. La scienza moderna richiede che ogni settore esplori nel proprio ambito. Non si è più avvezzi ad ammettere che uno passi in rassegna i risultati parziali dei vari campi di ricerca per fonderli in una visione sintetica». Allungò la mano su un voluminoso manoscritto. «Ecco qui», disse, «l'ultima mia opera sui tipi ornitologici nei ricami dei contadini cinesi. Mi è costata 7 interi anni di lavoro, ma ora sarà edita senza indugio. L'età nostra vuole studi particolareggiati. Carlo aveva ragione. A mio avviso, però, la pretesa di risolvere i problemi del Pacifico senza illuminarli da ogni lato era come l'altra di voler combinare il disegno di un rompicapo mettendo semplicemente assieme i cubetti dello stesso colore. Si sparecchiò la tavola e io l'aiutai a lavare i piatti. Novità all'Università di Chicago? No. Beh, e che ha detto oggi il tuo vecchio amico del museo? Non mostrò nessun interesse. Disse che finché gli indii ebbero soltanto a zattere aperte, non è ammissibile che abbiano mai raggiunto le isole del Pacifico. L'omino, improvvisamente nervoso, cominciò a strofinare il suo piatto. Già, disse. Questo fu dunque il punto saliente. Devo dirti che è proprio questo che anche a me impedisce di credere alla consistenza della tua teoria. Guardai cupamente il piccolo etnologo che finora avevo creduto un fedele alleato. Non mi fraintendere, egli si affrettò a soggiungere. Per un verso penso che tu abbia ragione, ma per l'altro non ci vedo chiaro. Il mio studio sugli uccelli conferma la tua tesi. Carlo, dissi, io sono così sicuro che gli indi attraversarono il Pacifico sulle loro zattere che sono pronto a fabbricarne io stesso una e a veleggiare sull'oceano solo per dimostrare quella possibilità. Ma tu sei pazzo! L'amico credette a uno scherzo e rise, mezzo spaventato dalla sola idea. Non lo credi dunque possibile? Sei pazzo davvero, con una zattera? Non sapeva che cosa contrappormi e mi guardava fisso, come aspettando che io, con un sorriso, facessi svanire l'immagine spettrale. Ma io non sorrisi. Intuii con chiarezza che nessuno avrebbe praticamente approvato la mia teoria a causa dello sconfinato deserto liquido che si stende tra il Perù e la Polinesia e che io mi proponevo di traghettare, idea assurda per tutti, con una zattera primitiva. «Oh, senti!» e Carlo mi guardava incerto. «Usciamo a berci su un bicchiere». E così si fece, ma non ci contentammo di uno soltanto. In settimana mi scadeva la pigione. Contemporaneamente, una lettera della Banca Statale di Norvegia mi comunicava che io non dovevo più aspettarmi dollari, restrizioni valutarie. Allestii i bauli e con la ferrovia sotterranea andai a Brooklyn e presi alloggio alla casa del marinaio norvegese, dove usava un trattamento sostanzioso e abbondante e i prezzi erano adeguati alla mia borsa. Ottenni una cameretta sotto i tetti. Per la mensa mangiavo con i marinai, giù nel salone da pranzo. Era un via vai di uomini di mare, tutti diversi per aspetto, statura e grado di sobrietà, uguali tutti in una sola cosa. Quando parlavano del mare, sapevano con precisione ciò che dicevano. Da loro appresi che onde e cavalloni non aumentano di violenza con la profondità dell'acqua e la lontananza dalle coste, anzi, spesso una raffica di vento è più indiavolata vicino alla spiaggia che in alto mare. Bassi fondi, risacche presso la costa e correnti lungoterra potevano provocare ondate più alte che in mare aperto. Un'imbarcazione in grado di veleggiare lungo una costa aperta poteva tenere il mare anche lontano. Capii chiaramente che un mare burrascoso poteva rovesciare molte tonnellate d'acqua sopra la coperta di un bastimento, spezzando tubi di acciaio come i fiammiferi, mentre nello stesso mare un modesto legno poteva reggere danzando sulle creste delle onde come un alcione. Tra la gente della casa del marinaio, uno si era salvato in canotto proprio fra i marosi che avevano affondato la sua nave. Non avevano molta esperienza di zattere. Per loro una zattera non era un naviglio, non avendo né chiglia né armamento. Era un semplice galleggiante con cui tentare un salvataggio nei casi estremi, fino a che non si fosse raccolti da qualche bastimento. E tuttavia c'era uno che aveva una grande stima delle zattere in mare grosso, perché ci aveva vissuto 3 intere settimane dopo che un siluro tedesco aveva affondato la sua nave nell'Atlantico. «Su una zattera non si può tenere una rotta», soggiunse. «Si va di traverso e a ritroso, si gira in circolo a capriccio del vento». Andai a scovare nella biblioteca gli appunti dei primi europei che approdarono alle coste del Pacifico nel Sud America e trovai descrizioni e disegni delle grandi zattere di balsa degli indii. Avevano una vela issata a croce con l'albero, spatole sporgenti dal fondo, a poppa un lungo remo a timone. Dunque si poteva onorare. Nella casa del marinaio passarono settimane senza che nessuna risposta venisse da Chicago né dalle altre città dove avevo inviato una copia del manoscritto. Nessuno l'aveva letto. Un certo sabato balzai in piedi e via da un negoziante giù in Water Street, dove fui gratificato del titolo di capitano per aver acquistato una mappa da piloti del Pacifico. Con la carta arrotolata sotto braccio, presi la ferrovia suburbana per Ossining, dove ero ospite consueto di fine settimana presso una giovane coppia norvegese in una deliziosa campagna. Lui, un tempo capitano, era attualmente capo ufficio della Fred Olsen Line a New York. Dopo il refrigerio di un tuffo nella piscina, la vita della cosmopoli fu dimenticata e quando Ambjörg comparve col vassoio del cocktail, ci mettemmo sul prato in pieno sole. Ora non potevo più contenermi. Spiegai il foglio e aggredii Willem con la domanda se credeva possibile che una zattera trasportasse vivi alcuni uomini dal Perù alle isole del sud. Sorpreso, egli guardava più me che la carta, ma improvvisamente rispose che sì. Di colpo mi sentii leggero, come se avessi messo le ali. Sapevo che quanto concerneva la navigazione era per Willem mestiere e passione. In un baleno lo misi a parte dei miei piani, ma egli, con mia sorpresa, dichiarò che il mio era puro delirio. «Ma se hai detto ora che credi possibile...» «Possibile, sì», ammise, «ma c'è la stessa possibilità che l'impresa fallisca». Tu, che mai in vita ti sei trovato su una zattera di balsa, di colpo ti immagini di poter attraversare il Pacifico su un galleggiante di quella fatta? Forse riesce, forse non riesce. Gli indi del Perù, in fatto di zattere, avevano l'esperienza di lunghe generazioni. Forse ne andavano a picco 10, prima che una sola compisse la traversata, e forse centinaia nel corso dei secoli. L'hai detto tu. Gli Inca navigavano sul Pacifico con intere flottiglie di zattere, potendo così salvarsi a vicenda in caso di qualche guaio. Ma vuoi dirmi chi ti trarrà in salvo in alto mare? Se anche porti una radio per invocare soccorso, sarà ben difficile rintracciare una zatterina a migliaia di chilometri da terra fra montagne di onde. E poi in una burrasca si può essere spazzati via dal bordo di una zattera e annegare prima di essere soccorsi. Meglio è aspettare tranquillamente che qualcuno abbia trovato il tempo di leggere il tuo manoscritto. Riscrivi e sollecita, non c'è altro da fare. Non posso attendere più a lungo, tra poco non avrò più un soldo. E allora vieni a stare con noi. Del resto, senza danaro, come puoi pensare ad allestire una spedizione nel Sud America? È più facile destare interesse per una spedizione che non per un manoscritto non letto. Ma poi, che risultato vuoi ottenere? Far cadere il più efficace argomento contro la mia tesi, anche prescindendo dal fatto che l'impresa richiamerà sulla teoria l'attenzione della scienza. E se fallisce? Vorrà dire che la prova decisiva non sarà stata ancora data. Esporresti al ridicolo dinanzi a tutto la tua teoria? Può darsi. Tuttavia l'hai detto tu stesso. Una volta su 10 la traversata poteva riuscire. Il seguente weekend ricomparvi a Ossining, recando ancora sotto il braccio il rotolo della mappa. E quando partii, un lungo segno di matita andava dalla costa peruviana alle isole, Tuamotu nel Pacifico. Il capitano, mio amico, aveva perduto la speranza di dissuadermi e così eravamo rimasti insieme ore e ore a combinare la presumibile rotta della zattera. 97 giorni, purtroppo, disse Willem, in circostanze teoricamente ideali, con vento stabile di poppa, presupponendo che la zattera veleggi realmente come tu credi. All right, dissi io contento. Diciamo pure 4 mesi, ma ci arriviamo in 97 giorni. La cameretta della casa del marinaio mi parve doppiamente piena di nostalgia quando quella sera ci tornai e mi sedetti sul margine del letto accanto alla carta spiegata. Camminai in su e giù come potevo, fra il letto e il cassettone, quasi in un bisogno di evasione. Grazie a Dio la zattera sarebbe stata più ampia di quella stanzetta. Mi sporsi dalla finestra per dare un'occhiata al cielo gremito di stelle, quasi dimenticato sulla metropoli. Solo uno spicchio era visibile tra i muri dei cortili. Oh, se non ci sarà molto spazio sulla zattera, ce ne sarà abbastanza per tutto il cielo stellato sopra di noi. A New York, 72esima strada ovest, vicino al parco centrale, c'è il circolo più esclusivista della città. Una targhetta d'ottone, Explorers Club, rivela al passante che dietro quella porta c'è da attendersi qualcosa di inconsueto. Appena entrati, si ha l'impressione di essere calati in un paracadute in un paese migliaia di chilometri lontano dalle file d'automobili all'ombra dei grattacieli di New York. Quando si è richiusa la porta, si è avvolti in un'atmosfera di caccia ai leoni, di scalate alpine, di vita polare. Un'atmosfera che evoca nel contempo gradevolmente la sensazione di essere seduti nel confortevole salone di uno yacht che stia facendo il giro del mondo. Dopo il mio viaggio alle Marchesi, ero stato nominato socio effettivo del circolo e da buon iniziato, quando ero in città, ben di rado mancavo ad una adunanza. Così, quella sera piovosa di novembre, quando entrai nel circolo, non fui affatto sorpreso nel trovare il locale allestito in modo insolito. Nel bel mezzo giaceva sul pavimento una zattera di gomma gonfiata con attrezzature di salvataggio e tutti gli accessori, mentre pareti e tavoli erano coperti di apparecchi per paracadutisti, indumenti di gomma, cinture di sicurezza, equipaggiamenti polari. C'erano pure alambicchi per distillare acqua e altre utili invenzioni. Un socio iscritto da poco al circolo, il colonnello Haskins, del comando equipaggiamento dell'aviazione, tenne un discorso con esperimenti su tutta una serie di invenzioni militari che a suo avviso avrebbero servito per esplorazioni scientifiche tanto nell'Artide che nei tropici. La riunione si chiuse con una sorprendente offerta del colonnello Haskins. I soci effettivi del circolo, disse, potevano, nelle loro future spedizioni, prendere quelle che volevano tra le nuove invenzioni da lui illustrate al solo patto di riferire al laboratorio le loro esperienze. Tale fu l'intesa. Quella sera fui l'ultimo a uscire dal circolo. Dovevo esaminare ogni particolare del nuovo splendido equipaggiamento che mi sarebbe stato messo subito a disposizione se appena avessi manifestato il desiderio di servirmene. Era proprio ciò che io cercavo. Un mezzo di salvataggio per il caso in cui la zattera, contro ogni previsione, si fosse disintegrata, perché non ve ne sarebbero state altre nei pressi. La mattina dopo, seduto a tavola per la colazione nella casa del marinaio, ero ancora tutto assorto nel pensiero di quell'equipaggiamento quando, col vassoio in mano, venne a sedermisi accanto un giovanotto ben vestito, di taglia atletica. S'attaccò discorso e risultò che egli non era uomo di mare, bensì un ingegnere di Trondheim, venuto in America per acquistare parti di macchine e impratichirsi nella tecnica dei refrigeranti. Abitava lì vicino e spesso prendeva i pasti alla casa del marinaio, della quale apprezzava la buona cucina norvegese. Mi domandò di che cosa mi occupavo e io gli esposi sommariamente i miei disegni. Gli dissi che se in settimana non avessi ricevuto risposte positive a proposito dei miei manoscritti, mi sarei buttato nei preparativi per attuare la spedizione con la zattera. Il mio interlocutore non si sbottonò troppo, ma ascoltò con vivo interesse. 4 giorni dopo ci si incontrò di nuovo nella sala da pranzo. «Hai deciso di tentare l'impresa?» «Sì», risposi. «Si va». «Quando?» «Appena possibile. Se perdo tempo, nei mari del sud sopravvengono le burrasche dell'Antartico e comincia la stagione degli uragani intorno alle isole. Bisogna dunque salpare dal Perù fra pochi mesi. Prima però occorre trovare denaro e organizzare l'impresa». «In quanti volete essere?» «Direi in 6. Questo numero consente un certo avvicendamento nella vita comune sulla zattera e permette di fissare un turno giornaliero di 4 ore di guardia al timone». Rimase un momento sopra pensiero e poi, con decisione, «Sa Dio se bramerei essere del numero. Potrei far computi, rilievi ed esperimenti tecnici. Anche tu hai detto che volevi approfittare dell'impresa per far rilevazioni sui venti, sulle onde e le correnti. Pensa, devi percorrere sterminate distese di mare quasi sconosciute perché fuori dalle rotte del traffico marittimo. Una spedizione di tal genere può compiere interessanti indagini idrografiche e meteorologiche, delle quali mi gioverei in seguito per la mia termodinamica». Di quell'uomo non sapevo più di quanto leggevo nel suo viso aperto, e ciò spesso basta. «All right», annuì, «navighiamo insieme». Quell'uomo si chiamava Hermann Watzinger ed era, come me, un marinaio di terraferma. Pochi giorni dopo portai Hermann con me quale ospite all'Explorers Club. Per un caso fortunato ci imbattemmo nell'esploratore polare Peter Freuchen, che aveva la felice proprietà di non smarrirsi mai nella folla. Grande come un granatiere, con una barba fluente, ha l'aspetto di un araldo nella vasta tundra e diffonde intorno a sé un'atmosfera come se conducesse al guinzaglio un orso bruno. Lo trascinammo dinanzi a una mastodontica carta geografica e gli esponemmo il nostro progetto di traversare il Pacifico su una zattera. Ascoltandoci, i suoi giovanili occhi azzurri si dilatarono come 2 fari, mentre, per lo stupore, non cessava di carezzarsi la barba. Poi batté sul pavimento la gamba di legno e si strisse di alcuni fori la cinghia dei calzoni. «Ah, ecco un progetto», disse, «per 1000 diavoli poterci essere». Il vecchio esploratore della Groenlandia riempì di birra le nostre tazze e cominciò a discorrere diffusamente della fiducia che riponeva negli accorgimenti marinari dei popoli primitivi. Parlò della loro abilità nel conformarsi alla natura, tanto per terra che per mare, in modo che sempre arrivavano allo scopo. Egli stesso aveva navigato su zattere nei grandi fiumi della Siberia e rimorchiato indigeni su zattere e canotti lungo le coste del Mar Polare. E intanto non cessava di lisciarsi la barba e di assicurarci che noi si andava incontro a un tempo magnifico. Per lo zelo di Freuchen nell'appoggiare il nostro progetto, tutto si mise in moto e noi ci trovammo improvvisamente assurti agli onori della stampa scandinava.
1: Avete ascoltato Il racconto.
2: Nascita di Loredana Marchesini.

Un lampo squarcia il silenzio. Un vagito risale dalla profondità del tempo. La terra trema, le certezze si sgretolano, le emozioni si riversano come un'onda improvvisa. Un respiro minuscolo sconvolge gli equilibri, spalanca orizzonti mai immaginati. Gli occhi spalancati contengono il cielo, le mani agitate cercano un senso nuovo. Tutto crolla, tutto rinasce. Nel caos dolcissimo di questo istante prende forma l'amore, inarrestabile.

È nata mia figlia di Rosita Fairsoni. Quando sono rimasta incinta avevo 34 anni. Ho avuto una gravidanza e un parto difficile, perciò quando mia figlia è nata, appena l'ho vista non volevo toccarla. Poi, passato quel primo momento, ho cominciato ad avvicinarmi a lei. Quando l'ho portata a casa piangeva sempre ed io non avevo molta esperienza. Ero preoccupata, ma anche molto stanca. Ho chiamato il pediatra disperata. Io non avevo latte, così mangiava con il biberon e per le dosi seguivo le istruzioni che mi avevano dato in ospedale. Lui mi ha detto semplicemente di darle da mangiare quando voleva. Da quel momento tutto si è sistemato. Io e mio marito litigavamo per cambiarle il pannolino e per stare con lei. Io lavoravo e non è stato facile conciliare la famiglia con il lavoro. Ci sono stati molti cambiamenti, ma ero felice. Avevo la mia principessa. Adoro mia figlia. È stata ed è la persona più importante della mia vita. I mille ricordi che conservo e che continuo a costruire con lei sono un patrimonio dell'UNESCO per me.

Angelo di Nilda Zacchia. Era una notte di novembre del 1974 quando mi è apparso in sogno il mio papà, morto già da qualche anno. Lui era buono, angelo di nome e di fatto. Entra in casa, papà, cossa feto la fora. Non posso entrare, Nilda. A me casa adesso, ase da un'altra parte. Papà, se so in stato, e il se un toseto, o ciamo Angelo come ti. Se invece nasce una toseta, a ciamo Angela. Era un sogno particolare. Da un lato mi sembrava bello perché avevo rivisto e parlato con mio papà, e dall'altro mi spaventava. Perché a quel tempo avevo già 5 figli, terra da lavorare e bestie da governare. Ma la vita è strana. Non finisce mai di riservarti sorprese. Di lì a poco, infatti, ho scoperto di essere incinta di nuovo e non ero nemmeno così sorpresa, visto che mio papà me l'aveva detto. Quando il 28 agosto 1975 ho dato alla luce il mio sesto figlio e ho scoperto che era un maschio, ho mantenuto la promessa fatta a mio papà e l'ho chiamato Angelo in suo ricordo. Purtroppo però l'ultimo arrivato ben presto ha fatto capire a tutta la famiglia di che pasta era fatto e di sicuro non era proprio un angioletto. Il mio angelo era un bambino.

remoto. Quando ha iniziato a gattonare, lo perdeva di vista continuamente e gli c'era come un gatto. Ha provato a metterlo sotto a crivoia, come un pitusso, ma neanche questo ha funzionato. Farlo stare dentro il box non c'era da fidarsi, perché si arrampicava e scavalcava per andare a prendersi quello che sul momento gli interessava. Appena ha iniziato a camminare, già correva e lei faceva fatica a star ghedrio. Avrà avuto un anno o poco più quando, disperata, la nonna ha persino provato a legarlo con una corda al tavolo della cucina. Angelo però era così astuto che anche in questo caso è riuscito a farla franca. Lavoro duro quello di nonna Virginia, che alla fine ha sventolato bandiera bianca e abbiamo dovuto portarlo all'asilo e trovare Ischei, anche se Schei no ghe ne gera. Ne avrei così tante di storie da raccontare sulla vita del mio sesto figlio che, come ogni figlio, ha saputo regalarmi gioie e dolori. Io da mamma ho imparato ad accogliere la mia creatura a braccia aperte, a gioire insieme nei momenti felici e a soffocare dentro di me in silenzio dolori e preoccupazioni. Tra qualche mese avrà 50 anni il mio angelo ribelle e ancora oggi el me casca dal cuor.

0: Note classiche a piedi pagina.
1: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
0: Note classiche a piedi pagina.
1: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
2: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7:30, 13:30 e 19:30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

non sa niente e crede di sapere tutto. Questo fa chiaramente prevedere una carriera politica. George Bernard Shaw.

0: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
1: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
0: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
2: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Ogni giorno a cadenza oraria, estratti da riviste mensili, racconti brevi, estratti da audiolibri, rubriche culturali. Radio Senti Chi Parla, parole, voci, emozioni. Radio Senti Chi Parla.org.

0: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
1: Da sempre l'uomo alza gli occhi al cielo in cerca di risposte. Stelle, galassie, pianeti lontani, buchi neri e mondi forse abitati. Un viaggio che parte dalla Terra e arriva ai confini dell'universo conosciuto. Le meraviglie dell'universo. 12 puntate a cura di Ferruccio Francescotti. Un viaggio fra pianeti, stelle, galassie e buchi neri. Le meraviglie dell'universo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24 estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. www.radiosentichiparla.org

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero.
3: Dalla rivista National Geographic. Che cosa sono i safari per vegani? È ormai risaputo che il veganismo non è solo una scelta alimentare. Ma i safari africani sono all'altezza della sfida? Di Jennifer Billock. I vegani sanno che alcune esperienze potrebbero provocare loro un certo disagio. Il safari africano è fra queste. Durante il suo svolgimento, infatti, generalmente si consumano piatti a base di carne, si frequentano luoghi arredati con divani in pelle e per osservare gli animali selvatici si fanno escursioni in veicoli alimentati a diesel. Questo significa che per il crescente numero di persone che scelgono di essere vegane, i safari potrebbero essere un'esperienza alla quale dover rinunciare, soprattutto perché tale scelta comporta uno stile di vita che non solo prevede una dieta priva di carne, ma si concentra anche sulla sostenibilità e la conservazione delle risorse del pianeta. Adesso, tuttavia, alcuni tour operator offrono safari che sono più in linea con i valori vegani. In queste spedizioni si servono piatti a base vegetale, ma si punta anche a limitare l'utilizzo di materiali di origine animale, a ridurre al minimo l'impatto sull'ambiente e a compensare le emissioni di carbonio del viaggio stesso. Ma fino a che punto i safari possono davvero essere adatti ai vegani? Cos'è un safari adatto ai vegani? I primi safari vegani sono nati intorno al 2017 da Vegan Safari Africa e World Vegan Travel, agenzie che offrono esperienze in Botswana, Sudafrica e Ruanda. Ora che sempre più turisti abbracciano una filosofia di vita vegana o vegetariana, i safari non sono solo più accessibili e sostenibili, ma rappresentano anche una nuova fonte di guadagno per gli operatori del settore. L'agenzia Vegan Safari Africa, che ha sede in Botswana ed è gestita da Helen e David Forward, da circa 6 anni propone tali esperienze appoggiandosi a strutture locali. Non hanno una struttura ricettiva permanente e, quando necessario, preferiscono appoggiarsi a logge vegan friendly già esistenti, in modo da ridurre il proprio impatto ambientale. I campeggi applicano una politica leave no trace, ovvero senza lasciare tracce. Gli ospiti sono forniti di borracce riutilizzabili, i saponi biodegradabili e non testati su animali sono fatti a mano dagli abitanti del luogo e tutto il cibo preparato è vegano. Le escursioni partono ogni mattina e nel resto della giornata i clienti possono rilassarsi nel campeggio. Le guide sono molto attente nel modo in cui conducono le escursioni e nell'osservazione degli animali, afferma Helen. Un altro tour operator offre safari in Sudafrica e in Botswana. Qui i prodotti per l'igiene personale non sono testati su animali e non contengono sostanze di origine animale. La biancheria è realizzata senza fibre di lana e seta e si evitano poi gli spazi in cui sono presenti oggetti realizzati con pelle animale, come sedie in pelle, o trofei di caccia, come corna appese al muro. Tra le attività vengono proposte escursioni per l'avvistamento di grandi felini, elefanti e giraffe in riserve in cui l'utilizzo dei fuoristrada è limitato. Attività di piantagione per compensare le emissioni di carbonio e volontariato presso santuari e centri di riabilitazione per cuccioli di fauna selvatica rimasti orfani. Tra le altre possibilità ci sono il King's Camp in Sudafrica, che offre cibo vegano e la cui guida safari è vegana, ed Embu Camp in Kenya. Quest'ultima è la prima realtà dell'Africa orientale ad avere un'intera flotta di veicoli elettrici che vengono ricaricati a energia solare. Il numero degli operatori locali che offrono safari adatti ai vegani è ancora piuttosto basso. Il mercato è ancora di nicchia, ma la causa potrebbe anche essere nella differenza culturale. La cultura dei paesi in cui si svolgono i safari ha un'alimentazione prettamente carnivora, in parte a causa della natura semiarida del territorio che rende l'agricoltura difficoltosa. Il successo di tali iniziative è senza alcun dubbio spinto dall'interesse che il veganismo suscita nella popolazione. Secondo le rilevazioni di Eurospace, in particolare in Italia i vegani nel 2022 sono stati circa 800.000, corrispondenti all'1,3% della popolazione. Sembra tuttavia che tale dato sia in calo rispetto agli anni precedenti. Nel 2022 la percentuale era del 2,4 e nel 2020 del 2,2. Opportunità od opportunismo? La scelta di evitare di consumare carne è tuttavia solo uno degli aspetti che caratterizza il viaggiare secondo un'ideologia vegana. Tutti i safari esercitano un impatto sull'ecosistema e sull'ambiente, in particolar modo nelle riserve più note, dove potrebbero verificarsi episodi di maltrattamento degli animali, distruzione dell'habitat, inquinamento e uscita dei veicoli dai percorsi previsti. In certe aree del Masai Mara abbiamo riscontrato una riduzione delle zone da pascolo e anche una rilevante erosione del suolo, causate da un intenso traffico fuori strada. Afferma Shem Wambugu Mainji, esperto di ecoturismo dei safari e docente presso la Kenyatta University in Kenya. I principi della sostenibilità globale dovrebbero essere applicati anche alle compagnie aeree e alle aziende che offrono servizi di trasporto in auto, alle quali i turisti si rivolgono per arrivare a destinazione, e alla scelta delle materie prime alimentari, che dovrebbe prediligere quelle locali o comunque provenienti da luoghi il meno lontani possibile. Se in cima alle priorità dei turisti ci sono l'ambiente e le comunità locali, questo tipo di safari può giovare sia alle persone che al pianeta. Interagite con persone di tutto il mondo e conoscetene le vite. Esplorate la natura e apprezzate profondamente quello che potremmo perdere. Consiglia Helen Forward. Lasciatevi affascinare e ispirare e contribuite alle possibili soluzioni.
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dalla rivista Focus Storia. Dannata calvizie. Tra rimedi miracolosi, vittime illustri e anche un santo patrono, il duca Canuto Lavar, canonizzato nel 1169. La millenaria e mai vinta lotta contro la caduta dei capelli, di Claudia Gianmatteo. La sua calvizie era oggetto di scherno tra i suoi detrattori, così per nasconderla si pettinava portando avanti i radi capelli e, tra i molti onori che il Senato gli aveva decretato, nessuno fu più gradito del diritto di portare ovunque una corona d'alloro. Così lo scrittore latino Svetonio parlava di Giulio Cesare, vanitoso e tormentato dalla sua calvizie a dispetto del suo stesso nome, che tanta assonanza aveva col termine Cesaries, ovvero capigliatura lunga e folta. Un caso tutt'altro che isolato. Molti grandi personaggi della storia, dal faraone Ramses II all'imperatore Adriano, passando per il re Sole Luigi XIV, Napoleone, Gandhi, Winston Churchill e Charles de Gaulle, sono stati accomunati dalla perdita dei capelli sul cuscino e spesso dal rammarico per la chioma volatilizzata. come insegna anche il mito biblico di Sansone, che trae la sua forza dalla capigliatura e la perde appena tosato nel sonno, il motivo è ancestrale. I capelli maschili sono stati a lungo simbolo di energia, fertilità e virilità, e la loro perdita segno di disonore. C'è però un aspetto meno conosciuto della faccenda. È dalla notte dei tempi che l'uomo è alla ricerca di una cura definitiva contro la perdita dei capelli. Per vincere questa battaglia si è fatto ricorso alla magia, alla filosofia e alla religione, mettendo in campo una varietà di cure, terapie e formule che ha pochi precedenti nella storia della medicina. I primi preparati anticalvizie si trovano descritti nel papiro Ebers, una sorta di enciclopedia medica del 1500 avanti Cristo circa, dove si prescrive un cataplasma composto di parti uguali di grassi di stambecco, leone, coccodrillo, serpente, oca e ippopotamo, assieme ad aghi bruciati di porcospino sott'olio, frammenti di unghie e una miscela di miele, alabastro e ocra rossa, da somministrare alzando invocazioni all'eterno e immutabile Aton, il dio sole, contro la divinità maligna che governa la testa calva. Altri si accontentarono di giocare la carta dell'autoironia. Se nel V secolo avanti Cristo Socrate diceva che sulla roccia non cresce l'erba, 8 secoli dopo il filosofo libico Sinesio di Cirene sosteneva nel suo elogio della calvizie che adulteri e effeminati erano capelluti, mentre saggi e filosofi sempre calvi. Fu invece il padre della medicina, Ippocrate di Cos, circa 460-370 a.C., il primo a considerare la calvizie una malattia. Ancora oggi la forma più comune è chiamata ippocratica, anche se per curarla prescriveva una terapia bizzarra, una pomata a base di olio di rose e succo di acacia e, nei casi più gravi, impacchi di cumino, sterco di piccione, rafano e ortica. Nella sua Storia Naturale, primo secolo d.C., Plinio il Vecchio consigliava trattamenti ancora più rivoltanti. Sulla fronte andava applicato un unguento ottenuto dalle ceneri degli escrementi di pecora disciolte nel miele. Libro 29. O a base di vescica di scorpione e ceneri di rane mescolate con miele o diluite in pece o catrame liquido. Libro 32. A giudicare dai nomignoli dati al generale romano Gneo Cornelio Scipione Calvo o al generale cartaginese Asdrubale il Calvo, il problema era già sentito nel III secolo avanti Cristo e presto toccò i livelli più bassi di popolarità. Brutto a vedersi è un caprone scornato, brutto è un campo spogliato, brutto è un cespuglio senza fronde. Altrettanto orribile è una testa senza capelli, diceva nel primo secolo avanti Cristo lo scrittore Ovidio, mentre il collega Svetonio nelle Vite dei Cesari alzava un velo anche su altri personaggi tormentati. L'imperatore Domiziano, 51-96, così permaloso riguardo alla sua calvizie da prendere come insulto personale qualunque cosa rivolta a qualunque altro uomo calvo, e soprattutto Caligola, 12-41, peloso su tutto il corpo tranne che in testa, a tal punto che guardarlo dall'alto al basso mentre lui passava veniva considerata un'offesa capitale. Inoltre, ogni volta che si imbatteva in uomini avvenenti e dotati di una folta chioma, li deturpava facendo loro rasare la nuca. Invece di aiutarsi con il riporto cui ricorreva Giulio Cesare, imitato anche in questo da Napoleone, o con pomate colorate e corone di alloro, Il vanitoso imperatore Adriano preferì un rimedio ereditato dagli antichi egizi, una parrucca di capelli chiari e sottili, provenienti dalle teste dei prigionieri germanici, che diventò una moda tra i romani calvi. La caduta dell'impero romano riportò la sobrietà in fatto di acconciature, spiega il chirurgo francese Pierre Buannat, autore di un libro sull'argomento. A tal punto che uno dei concili di Costantinopoli minacciò la scomunica per chi portava capelli lunghi e ricci, e se non c'erano che le corone a coprire le teste del re Franco Carlo II 823-877 e di Baldovino II delle Fiandre 865-918, entrambi detti il Calvo, in compenso continuavano a fiorire medicamenti stravaganti, come quelli prescritti dal medico arabo Messue di Damasco, 8 secolo, a base di noccioli di datteri, garretti di levriero abissino e zoccoli di asino fatti bollire nell'olio, ma anche di corna di montone frantumate, specifiche per ex chiome ricce, o di 30 rossi d'uovo da friggere, spremere e scolare in testa. E addirittura in un manuale inglese del 1594 intitolato Il sentiero della salute, tra le cure scientificamente provate per la calvizie, furono inclusi i sempre popolari escrementi di pollo mischiati con sali di potassio. A dare il quadro desolante della situazione fu il drammaturgo inglese William Shakespeare, che per bocca dei suoi personaggi profetizzava nel dramma dell'Enrico V che una testa riccia diventerà calva e che non v'è modo per un uomo di recuperare i capelli che cadono per natura. In compenso, nella commedia degli equivoci, si legge che ad avere la testa pelata si risparmiano i quattrini per le acconciature e mangiando non cadono capelli nella zuppa. L'unica misura risolutiva tra 600 e 700 fu la parrucca, tornata in auge con Luigi XIII di Francia, calvo a 29 anni, ma convinto che una massa di capelli fosse indispensabile per darsi un tono. La rilanciò poi Luigi XIV, tormentato dalla calvizie ma anche dalla bassa statura. Su di lui fiorirono varie leggende, come quella secondo cui il suo cranio fu visto solo dal barbiere. Ogni sera, attraverso la tenda chiusa del baldacchino, dava a un paggio la parrucca boccoluta che gli veniva restituita ravvivata il mattino. Quasi 2 secoli dopo, la situazione era immutata e i leader pelati continuavano a essere bersaglio di lazzi umoristici. Lo zar Alessandro I di Russia fu battezzato il bulletto pelato nel Don Juan 1819-24 di Lord Byron, mentre Napoleone Bonaparte fu soprannominato Le Petit Tendu, il pelatino, nonostante il sapiente uso di pettine e riporto. Nuovi studi al microscopio condotti dall'anatomista seicentesco Marcello Malpighi avevano intanto fatto luce sulle due principali forme di calvizie: la misteriosa alopecia volgare, oggi alopecia androgenetica, caratterizzata da arretramento dell'attaccatura dei capelli, stempiatura e chierica, che si riteneva indotta da scarsità di umori interni dell'individuo, e la reversibile alopecia areata, chiamata in passato area celsi, annunciata dalla perdita di capelli a chiazze, a lungo imputata alle cause sbagliate: un fungo, il restringimento dei vasi sanguigni, una disfunzione della tiroide e persino la sifilide congenita. Bisognò attendere il XX secolo perché l'anatomista statunitense James B. Hamilton individuasse la causa reale della calvizie in una concomitanza tra predisposizione genetica, età e influenza degli ormoni. E lo scoppio della Seconda Guerra Mondiale, perché nel 1939 il chirurgo giapponese Okuda effettuasse il primo trapianto di capelli, fino ad oggi il solo trattamento risolutivo della calvizie, già anticipato nell'Ottocento dal chirurgo tedesco Johann Friedrich Diefenbach, fu diffuso dall'americano Norman Ehrentreich a partire dal 1959. Nonostante le promesse della scienza, dalla coltivazione di peli in vitro al trapianto di follicoli e alla terapia genica, a sentire gli esperti, Shakespeare ha ancora ragione. Non c'è verso di fare ricrescere la chioma a un calvo di natura, però si è in buona compagnia.
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
5: Da ANSA High Tech. Robot aiuta studenti con difficoltà a rimanere concentrati. Un robot umanoide aiuta gli studenti con difficoltà di apprendimento a rimanere concentrati. A metterlo a punto, ricercatori di ingegneria dell'Università di Waterloo, in Belgio, da un team che lavora da molti anni sulla robotica nel contesto della disabilità e incorpora i principi di equità, inclusione e diversità nei progetti di ricerca. Negli ultimi anni, gli educatori hanno esplorato l'uso dei robot sociali per aiutare gli studenti a imparare, ma molto spesso la loro ricerca si è concentrata sui bambini con disturbo dello spettro autistico. Di conseguenza è stato fatto poco lavoro sull'uso di robot socialmente assistiti per studenti con difficoltà di apprendimento. Il team guidato da Kerstin Dautenham, professoressa di ingegneria elettrica e informatica, ha deciso di condurre una serie di test con un piccolo robot umanoide chiamato QT, la cui capacità di eseguire gesti usando la testa e le mani, accompagnata dal linguaggio e dai lineamenti del viso, lo rende molto adatto a questo uso. I ricercatori hanno diviso 16 studenti con difficoltà di apprendimento in due gruppi. In un gruppo gli studenti hanno lavorato individualmente solo con un istruttore, nell'altro hanno lavorato faccia a faccia con un istruttore e QT. In quest'ultimo gruppo l'istruttore ha utilizzato un tablet per dirigere il robot, che ha poi svolto autonomamente varie attività, utilizzando la sua parola e i suoi gesti. Oltre a introdurre la sessione, il robot ha stabilito obiettivi e, se il processo di apprendimento stava andando fuori strada, il robot utilizzava strategie come giochi, indovinelli, barzellette, esercizi di respirazione e movimenti fisici per reindirizzare lo studente al compito. Gli studenti che hanno lavorato con il robot, ha affermato Dautenham, erano generalmente più coinvolti e potevano completare i loro compiti a un ritmo più elevato rispetto a quelli che non erano assistiti da un robot. C'è sicuramente un grande potenziale per l'utilizzo di robot nel sistema di istruzione pubblica.
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
6: Da La Lettura, settimanale del Corriere della Sera. Mia Farrow, vi racconto il mio caro amico Philip Roth, di Marco Bruna. Mia Farrow e Philip Roth hanno condiviso un'amicizia lunga 30 anni. Sono stati l'uno l'approdo dell'altro nei momenti più delicati delle loro straordinarie esistenze. In questa lunga intervista, realizzata in occasione dell'uscita in lingua inglese il 6 aprile della biografia definitiva di Black Bailey dedicata a Philip Roth, Mia Farrow apre uno spiraglio nel privato di un gigante della letteratura. Roth, spiega Farrow, raggiunta al telefono da La Lettura, era un amico sincero e rassicurante, un uomo che per tutta la vita si è portato dentro le ferite mai rimarginate di due matrimoni difficili, ma che aveva il dono di entusiasmarsi come un ragazzino di 12 anni. Era una persona meravigliosa, Sono felice di parlare di lui. Che cosa ricorda del vostro primo incontro?

Sono state due chiacchiere veloci al loro tavolo, ma ricordo la grazia che Philip portava dentro di sé. Si è alzato in piedi per presentarsi come un gentleman. Altrettanto fece Claire, una donna davvero elegante. Erano una coppia maestosa. Avrei rivisto Philip tempo dopo, questa volta a un party. In quel periodo avevo già lavorato con Claire, proprio in Crimini e Misfatti di Woody Allen. Una sera Claire mi invitò a cena. Scendeva tantissima neve, non riuscivo a trovare la loro casa. Era pieno di stradine secondarie. Vivevamo tutti in aperta campagna. Philip suggerì di incontrarci fuori da un negozio di liquori, vicino a una cabina telefonica. I cellulari non erano ancora diffusi. Ci eravamo messi d'accordo che lo avrei chiamato da quel telefono appena arrivata al negozio. Allora lui sarebbe venuto a prendermi e mi avrebbe scortato in macchina fino a casa sua. Una parte di me è californiana, l'altra è irlandese. Non ero adatta al clima severo del New England. Non mi sentivo a mio agio a guidare con tutta quella neve. Andò tutto bene. Philip venne a prendermi e guidò davanti a me. Guidava così piano che mi sorpresi di nuovo a pensare: che gentleman! Arrivammo in questa bellissima casa di campagna a Warren, in Connecticut. Sua moglie stava cucinando qualcosa al volo, erano appena tornati da New York. C'era anche la figlia di Claire, Anna. Philip mi presentò gli ospiti. Fu una serata molto piacevole. Accese il fuoco e ci sedemmo attorno. Anna rimase al tavolo. I dolori della schiena non gli davano tregua, perciò Philip si sdraiò sul divano. Chiacchierammo tutta la sera. Poi mi riaccompagnò indietro, sempre scortandomi con l'auto. L'ho raccontato anche a Bailey per la biografia di Philip. Lì nacque la nostra amicizia. La volta dopo ci incontrammo nella casa dello scrittore William Styron a Roxbury. Erano già gli anni 90. Conoscevo gli Styron da sempre, da quando avevo 18 anni. Ero felice da loro. C'era un sacco di gente quella sera. Philip non stava più con Claire. Avevano appena divorziato. Ridevamo e ci divertivamo. C'era anche il presidente della Repubblica Ceca, Václav Havel, negli Stati Uniti per un viaggio istituzionale. Tutti gli ospiti volevano conversare di questioni che riguardavano la NATO. A un certo punto Philip ed io uscimmo e andammo verso la macchina. Lui non aveva alcun interesse a parlare della NATO, voleva solo divertirsi, chiacchierare del più e del meno. Allora ci mettemmo in macchina a parlare. Si era portato anche il busto per la postura, segno che non aveva alcuna intenzione di ritornare alla festa. Poi ci salutammo e io rientrai a parlare un po' della NATO con gli altri ospiti. La nostra era diventata una vera amicizia. Qual è il ricordo a cui è più affezionata? Ne conservo molti nel mio cuore. Philip era tantissime cose. Soprattutto era un grande ascoltatore. Ti stava a sentire veramente quando parlavi e faceva un sacco di domande. Io non ero abituata a uomini che ascoltavano. Lo so, non dovrei generalizzare, ma gli uomini della mia vita hanno sempre e solo parlato di se stessi. Mi raccontavano storie che riguardavano solo loro. Philip ascoltava. Sapeva che da piccola avevo avuto la poliomielite e mi invitava a casa sua per parlarne. Mi fece un sacco di domande. Di quell'argomento avrebbe poi scritto in Nemesi, il suo ultimo libro. Mi chiese che cosa avrei provato a trovarmi in quella condizione, con una malattia contagiosa che poteva uccidere la mia famiglia e i miei amici.

0: amici. Mi chiese come reagirono le persone intorno a me, come fosse stato il ritorno a scuola. Domande che nessuno mi aveva mai fatto. Un giorno mi disse: «Voglio scrivere un libro su un attore che a un certo punto, tutto d'un tratto, non riesce più a recitare». Mi domandò se mi fosse mai capitata una cosa del genere. Mi chiese: «Hai mai avuto il terrore di non riuscire più a recitare? Di non essere più capace così, di punto in bianco?» Gli piaceva parlare di cose che non conosceva. A un certo punto fu molto interessato ai cimiteri. Pensava spesso al luogo in cui sarebbe stato sepolto, una cosa piuttosto inusuale. Voleva una tomba vicino a suo padre e a sua madre, nel New Jersey. Passò una mattinata con l'uomo che si prendeva cura delle tombe di quel cimitero, dicendogli che cercava un luogo vicino ai suoi genitori dove essere seppellito. L'uomo disse che quelle tombe erano troppo piccole per lui, che era troppo alto. Gli serviva una tomba più lunga. Alla fine decise di essere seppellito al Bard College, dove c'erano alcuni dei suoi più cari amici, e dove ci ritrovammo quel triste giorno di maggio del 2018. Nei momenti più bui, Philip era accanto a me. Era gentile, pieno di grazia. Aveva una qualità che a me è sempre mancata: la capacità di entusiasmarsi nel modo più genuino. Un giorno eravamo a cena ed un tratto tirò fuori dalla tasca le chiavi e le posò davanti a sé. Poi svuotò ogni tasca e mise tutto sul tavolo. Allora feci lo stesso anch'io. Poco dopo avevamo una montagna di cose davanti a noi. Forse eravamo solo annoiati e non sapevamo che cosa fare. Lui era felice, senza motivo. Lo ero anch'io. Facevamo lunghe passeggiate vicino al Cornwall Bridge, non lontano da Warren. Philip era la persona ideale con cui passare le giornate. Andavamo in libreria a scoprire le novità. Naturalmente, in quei posti lui era molto conosciuto. Un giorno compilò una bellissima lista di libri per mio figlio Ronan, che all'epoca aveva 11 anni. Ronan, che in quel periodo usava il suo secondo nome, Seamus, mi disse che non gli piaceva quello che gli davano da leggere a scuola. Allora chiesi aiuto a Philip. Quella lista è una combinazione straordinaria di storia e letteratura americana. La conservo ancora. Purtroppo non c'è la data. Comincia così: «Caro Seamus, Mia mi ha detto che sei interessato a leggere per conto tuo in aggiunta a quello che ti danno ai corsi frequenti al Simmons Rock. Suggerisco un corso che ho pensato per te e che chiamerei Il romanzo americano e la storia americana. Ho scelto 5 romanzi che hanno a che fare con importanti temi storici e sociali, e per ognuno dei romanzi segnalo una lettura supplementare. Suggerisco anche, nel caso deciderai di leggere questi libri, che tu lo faccia nell'ordine che ti metto di seguito. Comincerai con il romanzo che è uscito più di recente, quello di Styron, pubblicato negli anni 60, e finirai con quello di Dreiser, scritto all'inizio del XX secolo. Per approfondire il contesto, consiglio anche di tenere a portata di mano l'Oxford Companion to American Literature e The Growth of the American Republic di Morrison e Commager, 2 volumi. La lettera, scritta a macchina e firmata a mano, elenca le Confessioni di Nat Turner di Styron e poi Il nudo e il morto di Mylar, Tutti gli uomini del re di Warren, Furore di Steinbeck e Nostra sorella Carrie di Dreiser. Alla fine c'è scritto: Questo dovrebbe occupare le tue ore libere per un po' di tempo. Buona fortuna. Tuo Philip Roth.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti chi parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Messaggero di Sant'Antonio. Se gli antibiotici sono inefficaci, l'uso massiccio o non appropriato di antibiotici in medicina e zootecnia ha prodotto una diffusa resistenza ai farmaci da parte di molti batteri. Previsti 10 milioni di morti all'anno nel mondo se non si troveranno nuove cure. Di Alessandro Bettero. Ci eravamo illusi di averli debellati per sempre, e invece sono tornati alla carica. Più forti e aggressivi di prima. Sono i batteri, microorganismi unicellulari, che possono incidere in modo positivo o negativo sul nostro corpo. A differenza dei loro cugini pacifici, che popolano stabilmente anche il nostro organismo, i batteri patogeni non fanno sconti a nessuno. Ed è per combattere questi ultimi, quando il nostro sistema immunitario non è in grado di sconfiggere le infezioni da essi provocate, che entrano in gioco gli antibiotici. Eppure ci sono batteri dinanzi ai quali perfino gli antibiotici da cassaforte, ovvero di ultima linea, appaiono come un'arma talvolta spuntata. Tanto che oggi i batteri più temibili costituiscono un incubo per medici e operatori sanitari. Gli addetti ai lavori li considerano ormai una gang fuori controllo, battezzata con l'acronimo di ESCAPE, che identifica sei microorganismi subdoli e micidiali: Enterococcus, Staphylococcus aureus, Klebsiella pneumoniae, Acinetobacter baumannii, Pseudomonas aeruginosa, Enterobacter. E non sono gli unici. Infatti, qualunque specie batterica può presentare resistenza, avverte Annalisa Pantosti, direttore del reparto di antibiotico resistenza dell'Istituto Superiore della Sanità. Non a caso vengono definiti con l'appellativo assai poco lusinghiero per noi di superbatteri. L'uso o l'abuso di antibiotici, soprattutto ad ampio spettro, anche senza necessità, il loro errato o discontinuo utilizzo e talvolta il loro impiego come automedicazione fuori dal controllo medico, hanno fatto proliferare ceppi di batteri che si sono adattati e sono diventati resistenti ai farmaci. Sotto accusa in particolare la pessima ma diffusa abitudine di assumere antibiotici per contrastare infezioni virali come l'influenza o i raffreddori stagionali. Ebbene ribadirlo, gli antibiotici non agiscono contro i virus. L'uso di antibiotici che si fa in Italia è superiore alla media europea, ricorda Pantosti, e alcune regioni del sud utilizzano il doppio degli antibiotici usati da alcune regioni del nord. Tuttavia, gli antibiotici non sono impiegati nel nostro paese meno correttamente di quanto non avvenga nel resto d'Europa. Alcuni batteri, come gli pneumococchi resistenti alla penicillina, sono raramente isolati in Italia, mentre costituiscono un grave problema sanitario in Spagna, in Portogallo e in Francia, ricorda Piero Marone, direttore microbiologia e virologia della Fondazione IRCSS, Policlinico San Matteo di Pavia. Non solo. La mortalità per polmonite acquisita in comunità è molto più elevata in Inghilterra che non in Italia, dove evidentemente questa patologia viene curata meglio e più tempestivamente. A peggiorare il quadro ha contribuito anche l'utilizzo incontrollato di antibiotici negli allevamenti di animali e pesci destinati all'alimentazione umana. A tal proposito, il Piano Nazionale di Contrasto all'Antimicrobico Resistenza del Ministero della Salute contempla una serie di interventi volti alla riduzione del consumo di antibiotici in veterinaria. L'Istituto Superiore della Sanità ha collaborato alla stesura del PNCR e alla definizione delle attività che possono proteggere pazienti e cittadini dall'antibiotico resistenza. Il piano, osserva Pantosti, prevede azioni che riguardano tutti gli ambiti che possono contribuire a monitorare il fenomeno, dalla sorveglianza al controllo delle infezioni, al buon uso di antibiotici in medicina, alla formazione e alla comunicazione. Tutte azioni che devono essere declinate sia a livello nazionale che regionale e locale. A darci la misura dell'allarmante fenomeno della resistenza dei batteri ai farmaci sono i numeri. GLASS, il sistema globale di sorveglianza antimicrobica dell'OMS, ha già censito la resistenza agli antibiotici in 500.000 persone con sospette infezioni batteriche in 22 paesi del mondo.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
3: Dal sito scienzenotizie.it. Parkinson, sostanza chimica molto comune, potrebbe esserne la causa principale. Di Angelo Petrone. Il tricloroetilene chimico, TCE, in passato ampiamente utilizzato in molti ambiti, dalla produzione di caffè decaffeinato alla pulizia a secco degli abiti, passando per la creazione di fluidi correttivi per macchine da scrivere, è stato indicato in un nuovo studio come potenzialmente causa di molti casi di morbo di Parkinson. Essendo già stato associato ad un aumento dei rischi di cancro e aborti spontanei, il TCE viene impiegato in molti meno ambiti rispetto al passato, ma i ricercatori che hanno realizzato il nuovo rapporto suggeriscono che il suo ruolo nella malattia di Parkinson è stato ampiamente trascurato. Il team di esperti che ha realizzato la nuova ricerca ha indagato su come il TCE è stato utilizzato nei processi industriali, analizzando gli studi precedenti che collegano la sostanza chimica al Parkinson. Il tricloroetilene è una semplice molecola a 6 atomi che può decaffeinare il caffè, sgrassare le parti metalliche e lavare a secco i vestiti, scrivono i ricercatori nel loro articolo. La sostanza chimica incolore è stata collegata per la prima volta al parkinsonismo nel 1969. L'uso del TCE ha raggiunto il picco negli anni 70, quando circa 10 milioni di persone negli Stati Uniti avrebbero avuto contatti con la sostanza chimica ogni giorno. Allora veniva usato per fare qualsiasi cosa. Mentre l'uso di TCE è ora molto limitato nell'Unione Europea e in alcuni stati degli Stati Uniti, a livello globale continua ad essere richiesto, in particolare dalla Cina. Anche nelle aree in cui la sostanza chimica è vietata, sostengono i ricercatori, ne siamo ancora esposti a causa della continua contaminazione dell'acqua e del suolo. E poi, come detto, c'è il legame con il Parkinson. I ricercatori indicano diversi studi precedenti, tra cui uno che coinvolge 3 lavoratori di impianti industriali e uno che coinvolge un meccanico di automobili. In uno studio su 198 gemelli condotto nel 2011, quelli esposti al TCE avevano una probabilità 5 volte maggiore di sviluppare il morbo di Parkinson. Nonostante questi studi e altre ricerche che mostrano gli effetti dannosi del TCE sugli animali, l'esatta natura della relazione deve essere ancora confermata. Ciò è dovuto a numerose ragioni, tra cui le persone che non sono consapevoli di ciò con cui sono venute in contatto o che sono esposte contemporaneamente a diverse sostanze chimiche potenzialmente tossiche. Il tempo che intercorre tra l'esposizione e l'insorgenza della malattia può durare anche decenni, scrivono i ricercatori. Coloro che hanno lavorato con il solvente o che vivevano vicino a un sito contaminato potrebbero aver cambiato lavoro o essersi trasferiti, rendendo difficile la valutazione retrospettiva dei potenziali cluster. L'aumento dell'incidenza della malattia indica che qualcosa nella vita moderna ci rende più suscettibili e questa sostanza chimica potrebbe essere una parte della risposta. Il numero di persone con malattia di Parkinson è più che raddoppiato negli ultimi 30 anni e in assenza di cambiamenti raddoppierà nuovamente entro il 2040, scrivono i ricercatori. Dati i tassi di crescita della malattia, più di quanto si possa spiegare con il solo invecchiamento, altre cause meno visibili stanno contribuendo al suo aumento.
4: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su radio Senti Chi Parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il piacere del palcoscenico in formato radio.
1: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia. Per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
2: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22, su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Non dovremmo mai credere ad una donna che dica la sua vera età. Colei che la rivela è pronta a raccontare tutto. Oscar Wilde.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Le meraviglie dell'universo. In viaggio fra pianeti, stelle, galassie e buchi neri. A cura di Ferruccio Francescotti. Nona puntata. La porta dell'inferno.
2: Il 10 aprile 2019, una conferenza stampa che vedeva coinvolti tutti i centri che hanno partecipato alla ricerca ha dato notizia di aver fotografato, per la prima volta, l'ombra del buco nero supermassiccio che si trova al centro della galassia ellittica M87 nella costellazione della Vergine. Poiché spesso i media dedicano più attenzione al clamore che può suscitare nel pubblico una notizia che non alla correttezza scientifica di quanto dichiarato, vediamo di spiegare in cosa consiste esattamente la scoperta. Per fare ciò partiamo dalla morte di una stella, in modo da arrivare innanzitutto a capire cos'è un buco nero. Quando il Sole, fra 5 miliardi di anni, giungerà alla fine della sua vita, dapprima diventerà una gigante rossa, espandendosi fino a inglobare l'orbita di Marte ed inghiottendo la Terra. Poi si contrarrà lentamente e diventerà una nana bianca, continuando a brillare debolmente per miliardi di anni ancora. Ma cos'è una nana bianca? È una stella di dimensioni paragonabili a quelle della Terra, ma contenente la stessa massa del Sole. La sua densità è quindi altissima, circa una tonnellata per centimetro cubo. Non tutte le stelle terminano la loro vita diventando una nana bianca. Infatti, se la massa del relitto stellare è superiore ad un certo valore, all'incirca 1,5 volte la massa del Sole, la gravità continua a farla da padrona ed il risultato finale sarà una stella di neutroni. Prima di vedere di cosa si tratta, ricordiamo che un atomo, di qualunque elemento, è composto da un nucleo contenente protoni, di carica elettrica positiva, e neutroni, elettricamente neutri. Intorno al nucleo vi sono gli elettroni, di carica elettrica negativa, in numero uguale a quello dei protoni del nucleo. In una stella di neutroni la gravità è talmente intensa da comprimere elettroni e protoni, trasformando così l'astro in un insieme di neutroni, quasi fosse un gigantesco nucleo atomico. Abbiamo così un oggetto di qualche decina di chilometri di raggio, ma con una densità difficilmente immaginabile. 200 milioni di tonnellate per centimetro cubo. Per rendere meglio l'idea, è come comprimere una portaerei fino alle dimensioni di un granello di sabbia. Le stelle di neutroni hanno origine da una supernova, cioè dall'esplosione di una stella di grande massa, che non ha più combustibile per alimentare le reazioni nucleari e contrastare così la gravità. Una stella di neutroni si trova all'interno della nebulosa Granchio, residuo appunto di un'esplosione di supernova, avvenuta circa 1000 anni fa e segnalata già allora dagli astronomi cinesi. Come pure una stella di neutroni si trova all'interno della nebulosa Vela, altro residuo di supernova. Le stelle di neutroni ruotano velocemente su se stesse, fino a 1000 giri al minuto, ed emettono fasci di radiazione principalmente nei raggi X. Ma non è ancora finita. Se il residuo dell'esplosione di supernova ha una massa superiore a 3 masse solari, ancora una volta la gravità continua, inesorabile, il suo lavoro, ed il risultato finale sarà un buco nero. L'esistenza dei buchi neri venne teorizzata nel 1916, studiando le equazioni della relatività generale di Einstein, pubblicata solo un anno prima. Ma il risultato era talmente bizzarro che si pensò per molto tempo che fosse solo una soluzione matematica, senza alcuna corrispondenza nella realtà fisica. Ma cos'è un buco nero? È un corpo celeste con un campo gravitazionale così intenso che nemmeno la luce può uscirne. Da qui il termine nero, ovvero una regione dello spazio-tempo con una curvatura così intensa da richiudersi su se stessa. È inutile cercare di immaginare cosa ci sia all'interno del buco. Qui le leggi conosciute della fisica non sono di alcuna utilità, semplicemente non sono applicabili. Oltre che come residuo dell'esplosione di una supernova, i buchi neri si trovano anche nel nucleo delle galassie. Come si siano formati non è ancora del tutto chiaro, ma questi sono veri mostri. Raggiungono masse equivalenti a miliardi di masse solari. Attorno al buco nero si trova l'orizzonte degli eventi, una superficie sferica ideale che delimita la zona di non ritorno. Ogni oggetto, luce compresa, che supera l'orizzonte degli eventi cadendo verso il buco nero non può più tornare indietro. È quindi ovvio che il buco nero non è visibile per definizione, e quindi nemmeno fotografabile. Ma allora cosa hanno fotografato gli astronomi? La prima cosa che si nota nell'immagine pubblicata è un anello luminoso dovuto all'emissione di radiazione da parte della materia ad altissima temperatura che forma un disco di accrescimento in orbita intorno al buco nero. Si nota anche che la luminosità dell'anello è asimmetrica, con la parte inferiore più luminosa. Questo è dovuto all'effetto Doppler, che amplifica la luminosità della parte che ruotando si sta avvicinando a noi. Questo anello luminoso circonda il centro dell'immagine dove c'è una regione scura, dalla quale non esce luce. Lì dentro c'è il buco nero. Ma la regione scura non è il buco nero, che è un punto al suo interno che i matematici chiamano singolarità, ma al suo riguardo non possono dire altro. Come detto, una caratteristica importante di un buco nero è l'orizzonte degli eventi, un confine oltrepassato il quale non è più possibile tornare indietro e che causa un effetto ottico chiamato ombra del buco nero. Secondo la relatività generale, un buco nero getta un'ombra sulle radiazioni emesse dalla materia che cade dentro il buco nero. Semplificando un poco, diciamo che la zona scura è l'ombra del buco nero, ed è proprio questa che hanno fotografato gli astronomi. L'orizzonte degli eventi di qui sopra è circa 2,5 volte più piccolo della zona scura. Per amore di precisione, bisogna dire che per quanto si parli di foto, l'immagine non è stata ottenuta con una normale macchina fotografica. Essa è frutto dell'elaborazione di segnali radio e tradotta in immagini visibili dall'occhio umano. Ma quale buco nero è stato fotografato? Un buco nero galattico, cioè posto al centro di una galassia. Ma quale galassia? Non la Via Lattea, come potrebbe sembrare ovvio, ma quello situato al centro della galassia M87, situata nell'ammasso della Vergine. Per capire il motivo di questa scelta, dobbiamo partire dalle differenze fra i due buchi neri di qui sopra. Quello posto al centro della Via Lattea, denominato Sagittarius A asterisco, che si pronuncia Sagittarius A star, ha una massa equivalente a circa 4 milioni di soli e si trova a 25.000 anni luce di distanza dalla Terra. mentre il buco nero in M87 ha una massa pari a 6 miliardi di soli e si trova a 55 milioni di anni luce da noi. Considerate queste differenze, visti dalla Terra questi due oggetti hanno le stesse dimensioni apparenti, quindi fotografare l'uno o l'altro potrebbe sembrare indifferente. Ma c'è un elemento in più di cui tener conto, e cioè la rotazione del gas intorno al buco nero. Per compiere un giro completo, il gas intorno al buco nero di M87 impiega 2 giorni. Quello intorno al buco nero della Via Lattea solo qualche minuto. Questo comporta che nel tempo necessario a raccogliere la radiazione elettromagnetica sufficiente per produrre un'immagine, il gas del nostro buco nero si è spostato di parecchio e questo provoca una striscia, come in una fotografia mossa. Nello stesso tempo, il gas del buco nero di M87 si è spostato molto meno, consentendo la ripresa di un'immagine. È stato proprio il fattore tempo a far propendere gli astronomi per il buco nero di M87. Come detto in precedenza, l'immagine ormai famosa non è stata ripresa con una macchina fotografica come noi la intendiamo, ma è frutto dell'elaborazione di onde radio captate da radiotelescopi e poi tradotte per poter essere viste dai nostri occhi. Quindi l'immagine non è stata ripresa da un telescopio ottico. Di che telescopio si tratta? In realtà, essa è frutto di una collaborazione fra 8 radiotelescopi sparsi in tutto il mondo, in un progetto chiamato EHT, Event Horizon Telescope. Tra questi ricordiamo ALMA, una schiera di 66 antenne situata nelle Ande cilene. Una curiosità. Perché il titolo La porta dell'inferno? A definire in questo modo l'immagine del buco nero è stato Heino Falke, astrofisico ma anche pastore protestante. Quando gli è stato chiesto perché questa definizione da parte di un ecclesiastico, Falke ha risposto: perché no, è sempre meglio conoscere il proprio nemico. D'altronde, considerate le caratteristiche di un buco nero, calzano a pennello anche le parole che Dante immagina scritte sulla porta dell'inferno. Lasciate ogni speranza o voi ch'intrate. Nonostante le citate difficoltà, il team di EHT ha sviluppato nuovi sofisticati strumenti di analisi ed il 12 maggio 2022 ha pubblicato la prima immagine dell'ombra del buco nero che si trova al centro della nostra galassia, la Via Lattea. A causa della velocità di rotazione del disco di accrescimento di Sagittarius A star, molto superiore rispetto a quella del buco nero della galassia M87, vista la differenza di massa tra i due oggetti, gli scienziati di EHT hanno dovuto elaborare una media dei milioni di immagini ricavate nel 2017. Il buco nero, che si trova a circa 25.000 anni luce dalla Terra, in direzione della costellazione del Sagittario, appare nel cielo con una dimensione pari a quella che avrebbe una ciambella sulla Luna. Le dimensioni del suo anello di accrescimento sono straordinariamente simili a quanto previsto teoricamente grazie alle equazioni della teoria della relatività generale. I due buchi neri, per quanto molto diversi in quanto a massa, miliardi di masse solari quello di M87, milioni per quello della Via Lattea, appaiono straordinariamente simili. Quando immagini di altri buchi neri saranno realizzate, gli astronomi avranno a disposizione una banca dati grazie alla quale potranno essere svelati alcuni dei molti misteri che ancora circondano questi esotici oggetti celesti.
1: Avete ascoltato Le meraviglie dell'universo, in viaggio fra pianeti, stelle, galassie e Buchi Neri. A cura di Ferruccio Francescotti. Montaggio Paolo Canova per Radio Senti Chi Parla.
3: La storia della medicina e della farmacologia. Un viaggio lungo 10.000 anni, tra rimedi arcaici e scoperte rivoluzionarie, errori fatali e intuizioni che hanno cambiato il destino dell'umanità. La storia della medicina e della farmacologia. 6 puntate per capire come abbiamo cercato, e talvolta osato, di sfidare la malattia e riscrivere il significato stesso della parola cura. La storia della medicina e della farmacologia. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
4: Delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi. Dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5.30, 11.30, 17.30, 23.30, su Radio Senti Chi Parla.
5: Radio Senti Chi Parla. La web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente.

Se educhi un uomo, educhi un uomo. Se educhi una donna, educhi una generazione. Brigham Young.

0: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
1: Letteratura e pensiero contemporaneo. Un autore, un testo, una voce, uno sguardo laterale. Pagine in controluce. Un ascolto lento, in cui la pagina si lascia guardare di lato, rivelando ciò che spesso resta nascosto. Pagine in controluce. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

L'unico consiglio che una persona può dare a un'altra sulla lettura è di non accettare consigli, di seguire il proprio istinto, di usare la propria testa, di arrivare alle proprie conclusioni. Virginia Woolf.

0: Note classiche a piè di pagina.
1: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
0: Note classiche a piè di pagina.
1: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
2: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7:30, 13:30 e 19:30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
1: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
0: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
2: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

non vi sia alcuna gloria nel vostro successo, ma attribuite tutto a Dio con il più profondo senso di gratitudine. Madre Teresa di Calcutta.

0: Radio Senti Chi Parla. A cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto.
2: Elsa Morante. Racconti dimenticati. Il barone. Era già quasi un vecchio il barone quando la vita in campagna gli parve pesante ed egli, venduti i propri poderi, se ne venne a vivere nella sua casa di città. Più che città, veramente, la nuova sede era un antico paesotto del mezzogiorno, costruito sul dosso di una collina, fra torrioni cadenti abitati da neri uccelli e palazzi che si sgretolavano al sole. In un labirinto di vicoli e di straducce, la vita dei cittadini veniva esposta, sciorinata sotto il sole fiammeggiante. Fuori degli usci aperti, mercanzie, masserizie, pollai ingombravano gli stretti passaggi, galline starnazzavano, ragazzetti seminudi saltavano, a volte passavano capre ricciute con una sorta tristezza nell'occhio. E i mucchi di immondizie, i rivoli giallastri che scorrevano nei canali fermentavano e imputridivano nell'aria infocata. Anche gli abitanti se ne stavano per lo più sdraiati davanti alle soglie, in una siesta quasi continua, difendendosi pigramente dal riverbero col braccio sollevato. Vivaci durante l'infanzia, diventavano poi taciturni, sobri e quieti. Eppure in quella promiscuità di vita conservavano una selvatica e cupa solitudine. Quasi tutti i poveri si coprivano di abiti così cenciosi e succinti da far pensare che il sole glieli avesse mangiati sul corpo. La casa del barone era nel centro, in un decrepito palazzo, sopra una stretta corte che dava un'illusione di frescura. Egli vi si installò solo con la sua governante Matelda. Fino a quel giorno aveva vissuto fra l'uno e l'altro dei suoi feudi, che, non avendo parenti, doveva sorvegliare ed amministrare da solo. Per ricordarsi di un tempo in cui non era stato solo, egli doveva risalire all'infanzia e all'adolescenza, quando i suoi parenti vivevano. Aveva allora, oltre ai genitori piuttosto severi, tenere zie che lo accarezzavano, ridendo delle sue guance paffute, zii che gli facevano la predica, cuginette dal collarino di pizzo. Un terremoto li aveva uccisi tutti, risparmiando lui che era fuori per i suoi studi. Ed egli si era trovato unico padrone di vaste terre, di gente selvatica ed impaurita dalle sventure. A causa del suo carattere schivo, aveva durato fatica e pena a stabilire con questa gente i necessari rapporti. Quanto agli estranei, certuni a torto lo supponevano vile e ben pochi cercavano la sua compagnia. Egli era di corporatura gigantesca e sanguigna, camminava di noccolato e rassomigliava a quegli orsi che nelle fiere ballano su lastre roventi. Ma il viso largo e bonario, di un rosso acceso dal triplice mento, faceva pensare che l'età si fosse limitata a coprire di grasso i suoi tratti, lasciandogli l'espressione innocua dei primi mesi di vita. Il barone si traeva dietro quel corpo e quel viso con un pudore che quasi toccava la vergogna. I suoi piccoli occhi mansueti, facili ad intenerirsi, giravano a volte incerti, senza il coraggio di posarsi sull'interlocutore. Ed egli era così timido che mai aveva il coraggio di esprimere un qualsiasi pensiero o sentimento, e perfino nel pronunciare le parole indispensabili la sua voce tremava. In tutta la sua vita, nemmeno per un attimo lo aveva lasciato la penosa coscienza del suo aspetto esteriore, e soprattutto La goffaggine di questo, in contrasto con le sue segrete aspirazioni, lo rendeva maldestro. Ad alti modelli di bellezza si ispirava il suo intimo desiderio. Spesso le più belle gentildonne della sua società sorprendevano in lui, nei brevi incontri, sguardi supplichevoli e schivi. In chiesa o in un salotto, spesso l'apparizione di un'alta e fiera persona, di una fronte bianca sotto i riccioli ricadenti, di una candida calzettina trapunta, lo faceva ad un tratto impallidire. Una volta una bellissima giovinetta ricevette dal barone un'offerta di matrimonio, in cui le si chiedeva pietà con frasi così ardenti che il foglio dovette bruciarle fra le dita. Ella si beffò di lui e la figura dell'innamorato divenne un soggetto di spasso per le sue amiche. Le donne non potevano perdonare al barone quel suo aspetto confuso e bonario, preferendogli altri più sciocchi e più poveri. Da allora egli non osò mai più parlare a nessuna d'amore e si ritirò in campagna, dove invecchiò. La casa in cui trascorreva la maggior parte dell'anno sorgeva a guisa di rocca su una stretta altura fra distese di campi sterminate e piane. Se egli, più tardi, ripensava a quel tempo, ricordava soprattutto certe lunghissime cavalcate attraverso praterie baluginanti nell'alba. Con l'avvicinarsi della vecchiaia, quell'isolamento lo impaurì. Aspirazioni confuse riassommavano dal fondo dell'età passata, quando un bel giorno, lottando con rimpianti e nostalgie e insieme quasi liberandosi da un lungo disgusto sofferto, mise in vendita le sue terre. Dei servi tenne presso di sé, come si è detto, soltanto Matelda, la governante. E poi, subito dopo l'azione decisa e lo strappo, fu invaso, come avviene ai timidi, da sensi di smarrimento e di stupore. Nell'interno la casa cittadina del barone rassomigliava ad un teatro. La sala da pranzo figurava da palcoscenico, fra i folti tendaggi che nascondevano le sue quattro porte, le finestre quasi sempre chiuse e il lampadario grande e tintinnante tutto pendagli di vetro. La polvere antica si incrostava sui mobili neri, nel secolare pavimento mai rinnovato si incontravano dislivelli e buche, e malgrado la ricchezza del proprietario, quel luogo dava il senso di una vistosa miseria. Il resto della casa pareva il retroscena del teatro. Era un seguito di stanzette, di porte mal connesse e di viscidi gradini, in un equilibrio incerto. Dai vetri intorbidati di alte finestrelle piovevano luci stravolte che mettevano in mostra con disordinato squallore i damaschi argentei, le armi arabescate, i ritratti di dame col viso macchiato di bistro. Qua e là, stemmi d'oro e di seta con tigri rampanti in campo vermiglio e fotografie stinte, alcune ammuffite quasi fossero state conservate in un sotterraneo, e che tutte avevano quell'aria strana fra inebetita e abbagliata che è propria delle fotografie dei morti. Come un anfibio nel fondo di uno stagno, di rado levando alla superficie la testa, Matelda viveva in quel regno di broccato e di polvere. Ella era nell'aspetto simile ad una tartaruga, per il corpo basso e gonfio, la minuscola testa rugosa e le cortissime braccia. Pareva sempre immersa in un mezzo letargo, le sue palpebre vizze si incollavano nell'orbita, scoprendo appena una striscia degli occhi tardi e opachi, in cui non appariva alcun segno di pensiero o di sentimento. Celato sotto le stecche del busto, ella teneva un fazzoletto sudicio, nel quale, rinchiuse in un nodo, serbava le economie di anni servili e avari. Pari ad un tabernacolo, nella camera del barone la cassaforte chiusa si levava dinanzi a lei. C'erano anche nei corridoi cassoni serrati a chiave che avevano il potere di eccitare il suo desiderio, come ad un fanciullo, paesi inesplorati. Tutte le altre cose intorno le erano familiari. Nel fare le faccende, ogni tanto si fermava a considerare un oggetto, lo soppesava, lo riponeva al suo posto con religione. A notte, prima di dormire, con ancora negli occhi il brillio di quei vecchi splendori, avida e quieta, ricontava i suoi risparmi. Pigramente accudiva alle proprie mansioni, sempre meno gravi, perché la vita del padrone si era fatta ancor più semplice e deserta dopo il trasferimento in città. Qui egli, a causa della timidezza e del lungo isolamento, non poteva trovare amicizia e confidenza in alcuno, né il suo arrivo aveva destato curiosità o scosso gli abitanti dalla loro passiva indifferenza. A poco, il barone parve abituarsi anche alla nuova solitudine, resa più vuota dall'ozio. Trascorreva gran parte del giorno errando come un sonnambulo per le sue stanze disabitate. Talvolta usciva e si addentrava nelle strade in cui solo alcuni fornitori o antichi dipendenti gli facevano un saluto distratto. Imbambolato e gigantesco, si arrestava fra due vecchie torri o sotto un arco in rovina, quasi dubbioso, e il sole picchiava sui suoi capelli grigi. Infine, non sapendo dove andare, rientrava deluso. E se ne stava a guardare Matelda, che con lentezza metodica, sui larghi e pesanti piedi, si muoveva per le sue faccende, tenendole dietro da una stanza all'altra. Oppure si fermava con aria assorta dinanzi alla finestra della sala, da cui si vedevano le pietre affumicate di una chiesa e le sue vetrate scintillanti. Venuta la sera, traeva un gran sospiro, una specie di ruggito, forse per liberarsi in tal modo dal peso della giornata. E dopo accese le lampade, seduto su di una poltrona, incominciava a sonnecchiare. Subito Matelda veniva a togliergli le scarpe, il colletto, il monocolo, e gli copriva i ginocchi con una coperta da viaggio. Egli, già quasi addormentato, la ringraziava con un sorriso di benessere. Quel primo sonno durava un'ora e per tutto il tempo la testa del barone tentennava dolcemente, come una barchetta nel corso di una navigazione tranquilla. Un'innocenza inerme si stendeva sulle sue guance paonazze, intorno alle labbra semichiuse e turgide. Il barone navigava nel sonno con l'ingordo stupore dei neonati. A momenti le sue mani annaspavano mollemente in cerca di sostegno, come le mani infantili sul seno della madre. A un tratto, verso i 60 anni, i modi e il linguaggio del barone cambiarono. Un bel giorno, uscito di casa dopo un breve soliloquio, egli si incamminò per la città con passo marziale. E iniziò un'animata conversazione, benché nessun interlocutore apparisse con lui. I suoi capelli erano leggermente scompigliati, i suoi occhi brillavano. Pareva che il discorso lo appassionasse. Ora, con ampio e solenne gesto, si dilungava nel dimostrare, ora si agitava in battibecchi, ora, con un tenue indulgente sorriso, scuoteva la testa. Dai palazzi, dai marciapiedi e dai buchi lo seguivano occhiate lente e beffarde, commenti, spesso aperte risate e alcuni monelli gli rifacevano il verso. Ma egli pareva non curasse affatto la presenza dei concittadini, sebbene, distante e grave, li dardeggiasse dietro il monocolo. Troppo più importante era certo il personaggio ignoto con cui parlava. Da allora, ogni giorno si ripeté simile spettacolo. Egli prese inoltre l'abitudine di sostare al banco degli osti, ma non col fare avido e abbrutito degli altri bevitori. Sorseggiava al contrario il vino con lentezza, come un liquore, girando intorno sguardi di dignitoso riserbo e buttando poi sul banco la sua moneta come un guanto di sfida. Il vino eccitava la sua antica brama di comunicare coi propri simili, che ora, abbattute le dighe, prorompeva da lui. Ma forse, in tutti quegli anni soffocati e deserti, il suo pensiero, senza che egli lo sospettasse, aveva emigrato in regioni straniere a quella gente. Le sue parole adesso, benché il tono fosse caldo e persuasivo, ogni volta prendevano la fuga al di là della comprensione di coloro. Gli avventori dell'osteria, i venditori ambulanti, i vecchi vagabondi, dopo averlo ascoltato, lo approvavano o ridevano stupidamente o, interdetti e inebetiti, tacevano. Egli descriveva cavalli che pestano l'erba al galoppo e di enormi prati fanno deserto. Diceva soprapensiero, voi non potete ricordarvi di quando è crollata la chiesa. Le facce dei santi, così bianche bianche, erano tutte insanguinate. La Madonna era diventata cieca, tutti i fiori appassiti, i ceri rotti. Allora, concludeva a un tratto, su quelle mura crollate passarono i cavalli, battendo con gli zoccoli. Ho ancora i segni, confidava in segreto. Già, già, ma guarda, rispondevano e si urtavano col gomito. Ma parlando di un pettine a raggiera, si illuminava tutto. Non usano più, si informava, quei pettini? Doveva essere di tartaruga, con smeraldi, e nell'aria tracciava una figura, descrivendosi intorno alla testa una specie d'aureola. Ne possiedo una cassa piena, mormorava poi con un brivido. E non cessava di scuotere il capo benignamente, ammiccando con gli occhietti rossi e patetici, e sorrideva amico ai muri screpolati, ai cani acquattati nelle vie. Un pomeriggio apparve giulivo e misterioso. Fu visto borbottare e confutare fra soste frequenti e poi sorridere. Certo un benigno spirito lo portava, due luci illuse brillavano nei suoi occhi, camminava distratto, come un fanciullo condotto per mano. Alla fine, deciso, rientrò in casa, si parò davanti a Matilda e, fatto un inchino, le disse, con la voce interrotta e cavernosa che aveva negli ultimi tempi, «Salute, o unica fedele compagna della mia vita! Salute, o baronessa!» Che diavolo avrà di nuovo? Quella pensò e incassando la testa fra le spalle soffiò fra sé e sé qualche rispettosa risatina. Come un dio bonario egli la guardò dall'alto. Approvato dai miei pari, spiegò, scandendo le sillabe e posandosi una mano sul cuore. Ho deciso di chiedere la vostra mano. Aulico e solenne era il modo, ma vi si udiva un'ansia remota, quasi materna. Celando sotto le palpebre gonfie il subitaneo brillare delle pupille, l'altra tuffò il volto confuso in una nuova risata più sospettosa e tremula. «Aspetto la vostra risposta», egli disse, e nel suo viso si sparse un fanciullesco tripudio. La donna si schermiva, ritrosa, credendo a uno scherzo. Ma il barone le prese il braccio e la condusse fuori della cucina con un sorriso grave. Furono fatte le nozze. Due damigelle con punte reggevano lo strascico alla sposa e, infagottata sotto il velo, con l'occhio sornione, pallida, pareva la badessa di un monastero bizzarro, lontano. La gente guardava sui due lati della strada. E il barone, superbo e assorto, era simile ad una torre che ha le basi sulla terra e vaga con le altezze merlate fra le nubi. Divenuta baronessa, Matilda non cambiò troppo di vita e di maniere. Per avarizia si oppose alle insistenze del marito che reclamava più numerosa servitù. E seguitò ad occuparsi del barone e della casa, indifferente in apparenza alla sua fortuna. Talvolta si guardava l'anello, intorno al dito arrossato dalle risciacquature, quasi non credesse ai suoi occhi. Con la stessa docile compunzione di un tempo, a sera veniva a togliere le scarpe al marito e questi, vedendosela davanti, traeva dai polmoni un gran sospiro soddisfatto e le batteva con gesto amico sulla spalla. Per il resto, i loro rapporti erano rimasti circa quelli di prima, salvo i lunghi discorsi e confidenze del barone, che ella approvava senza capir nulla con piccoli cenni del capo. E mentre egli la chiamava sempre baronessa, ella seguitava a dirgli eccellenza. Tornarono alla luce i gioielli secolari, toccati per tradizione alle spose. Bracciali in forma di serpi, diademi e pettini, spille foggiate a fiori, a vespe d'oro, tempestate di pietre. La sposa li guardava affascinata e opache, smorte luci si accendevano nei suoi occhi. Ma per Matelda quelli erano idoli da adorarsi sugli altari, non da portare ai polsi o fra i capelli. Ed egli invece, preda di deliri e di oblii, la caricava di gemme ed esigeva che, così adorna col cappellino calcato sui sopraccigli, ella uscisse ogni giorno al suo braccio. Era questa l'ora più spiacevole per Matelda. Andavano per quelle vie sassose, pavesate di stracci, fra le torri nereggianti e piene di nidi, le inferriate e i merli. E il barone, sempre più obeso, arruffate le chiome ormai bianche, offriva a destra e a sinistra inchini, scappellate e sorrisi, come un sovrano che passi con la sua sposa regale. Gongolante ed impettito, qui la sorreggeva nella traversata di una pozzanghera, altrove le cedeva il passo dinanzi a un'arcata o porta. Ed ella, a passettini frettolosi, gli teneva dietro senza condividere la sua festa. C'era tutta una società là intorno, di cui Matelda teneva a conservarsi la stima. Erano i venditori di pasta, ritti dietro i loro trofei di spaghetti gialli, le stiratrici chine sulla tavola bruciacchiata, i ciabattini ingombiti. Molti si ponevano curiosi sulle soglie, senza nascondere i loro sorrisi di scherno che arrivavano fino al tardo cervello di Matelda. Ella si rattrappiva per desiderio di nascondersi, chinava il volto allibito e stupido sotto i pesti fiori del cappellino. Ma le pietre gettavano trionfi e bagliori dal suo seno tremolante, compresso nel busto. Il barone aprì le casse antiche, allineate nei corridoi, e ne trasse rasi cangianti e mormoranti, scialli arabescati, antichi e preziosi merletti dai fili composti in disegno favoloso per vestirne sua moglie. Egli stesso, con una ricercata nuova sapienza, adattava sulla persona di lei drappeggi e pieghe. E poi, spostandosi nei vari punti della stanza, da lontano giudicava l'effetto. Ella se ne stava là scontrosa e goffa, senza il coraggio di ribellarsi a tali addobbi. Una volta infatti che aveva osato farlo, nelle pupille del barone era apparso un bagliore frenetico che l'aveva impaurita. Nel guardarla, i piccoli occhi celesti del marito si coprivano di un velo. Davanti ai draghi arancione, ai pallidi gigli nascenti da un nero velluto, il barone pareva meditare. «Bello, bello», ripeteva, e sembrava che ogni volta questa parola rievocasse al suo pensiero misteriosi paesaggi. Ma forse simili prove lo affaticavano, perché un giorno, malgrado la supina docilità di Matelda, cessarono del tutto. Il barone diventò austero e taciturno e, in solitudine, fra lunghi sospiri, pareva covare passioni e sogni segreti, imprese e vendette. Certi pomeriggi, specie quando l'aria si rannuvolava e si annunziavano i torbidi affusi temporali di quei luoghi, egli chiudeva le quattro porte della stanza da pranzo, né si seppe mai che cosa allora facesse. Pareva che in tutti gli angoli della casa si accendessero battaglie. Orde infuriate battevano gli zoccoli sui pavimenti sconnessi, lame fischiavano, risuonavano armature. E Matelda, traendo i piedi enfiati e piatti nelle pantofole, si rannicchiava in ascolto dietro una delle porte. Incominciava a nascere in lei, contro il marito, un'abietta avversione simile a quella del topo verso il gatto. Ora che con una sorda e torbida ebbrezza si sentiva padrona, egli le sembrava una grossa bestia dai piedi pesanti, dall'occhio insensato che invadeva il suo reame. La mattina presto udiva con fastidio il rumore del suo passo e lo vedeva comparire sull'uscio quando, cupo e come atterrato, con la testa rabbuffata e china, quando tutto ilare, con le pupille piene di spensierata follia, vaganti qua e là sugli oggetti che ella gelosamente custodiva. In questo caso il barone parlava durante tutta la mattinata, mescolando nelle chiacchiere una puerile storditezza, una remota disperazione, un segreto gaudio. A momenti era preso da un tale amore per tutti gli uomini che come un fantolino piangeva. E certi suoi progetti ancor vaghi di regali beneficenze facevano gelare il sangue alla moglie. Questa però non lasciava trapelare il minimo indizio di tanti rancori e paure. Dietro la sua fronte bassa i pensieri si snodavano, accidiosi e scolorati, ma testardi, maturando lentamente. Dormivano come prima in camere separate. E per solito Matelda si coricava più presto del marito dopo aver posto la caraffa per l'acqua sul comodino di lui e sulla coltre ripiegata per la notte l'enorme pigiama a strisce. Una sera il barone la chiamò nella sala da pranzo e, in tono distante e insieme confidenziale, ordinò: «Per cortesia, baronessa, prima di ritirarvi, imbandite la tavola con la tovaglia di tela di Fiandra, due bottiglie di vino vecchio e quattro bicchieri a calice. Ho ospiti questa sera». «E avete, eccellenza?» Ella si informò senza stupore, torcendosi le mani sul petto. Sorridendo compiaciuto, egli disse: «Verranno lo zio.

verso di dietro ondeggiante scomparve fra le pieghe della tenda, mentre il barone attendeva gli ospiti a gambe larghe e braccia conserte. Ma l'antica governante non si era ritirata dalla stanza, si era appostata fra il cupo tendaggio e l'uscio e per qualche minuto, paziente e senza fiatare, attese in quella tenebra polverosa. Il ricevimento del barone era muto, non una voce veniva dalla sala. Col gesto guardingo della gatta che solleva la zampina, ella dischiuse appena la tenda. E vide che il barone si era seduto a tavola dinanzi a tre seggioloni vuoti. Dal suo volto raggiava la beatitudine della perfetta ospitalità, mentre, girando gli occhi per quei seggioloni, egli levava il bicchiere colmo alle labbra. Molti calici vuotò, con calma e assaporata delizia, e un sempre più vivo brilio degli occhi nel viso lustro e felice. E intanto, pur senza pronunciare parola, si volgeva ora all'una, ora all'altra delle sedie, col sorridente gestire di chi tiene cortesi discorsi. Da quella volta, ogni sera, il barone vestì la marsina e, licenziata la moglie, attese i suoi ospiti. Matilda, senza mostrare alcuna curiosità, preparava sontuosamente la tavola, con la saliera d'oro nel centro e i cristalli ben lavati e tersi. Per ultimo, avanzando attenta col suo passo molle, recava il vino densissimo, nero con riflessi di un rosso ardente, pieno di sapori amari. Lo posava sulla tavola con una certa gravità di sacerdotessa nel viso, come fosse consapevole di compiere un suo rito oscuro. E subito dopo, colta da viltà, si discostava in fretta dalla tavola. Mentre il barone felice si avviava alle sue feste misteriose, ella rimaneva sveglia nella sua camera buia ed ascoltava con l'orecchio teso gli scricchiolii prolungati, a volte come note musicali, che venivano dai mobili tarlati. Di giorno appariva ancor più passiva e torpida. Una costante vergogna le faceva tener basso il capo fra le spalle contratte, mentre le sue pupille spesso si sporgevano e vagavano come uccelli inquieti. Il barone, invece, sempre un po' stordito dai resti delle ebbrezze notturne, continuava durante il giorno ad esserne preda e, sorridendo misteriosamente nel volto dai pomelli arrossati, pareva levarsi a volo come un grande angelo disfatto. Ma col passare dei giorni e il succedersi di quei festini, una malattia strana lo colpì. Il suo viso già florido si fece di un colore terreo, gli occhi cerchiati e pesti. Per lunghe ore il barone seguitava a tremare e a battere i denti, colto da spaventi e ribrezzi, rifiutava i cibi e spesso, fra dolori atroci, urlava sul suo letto. Veniva ogni giorno il medico. E la baronessa in persona gli apriva l'uscio. Era un omiciattolo sottile, dalle mani fredde e parlava con una voce stridula, volgendo un viso slavato dai neri occhi larghi e umidi come quelli dei cani. Fin dal vestibolo si udiva il lamento del barone. «Accomodatevi, accomodatevi, dottore!» diceva Matilda, insolitamente premurosa e loquace. E poi, verso la camera, «State buono, eccellenza! Ecco il dottore che guarisce tutti i mali! Buono, buono, eccellenza!» Finita la visita al malato, la baronessa e il medico rimanevano a discutere un poco in un salotto attiguo, già quasi buio nell'imminenza della notte. Senza accendere le lampade né guardarsi in viso, parlavano a bassa voce fra le ombre che si incrociavano. Talvolta, trascinandosi pesantemente con le spalle curve, il barone triste compariva sull'uscio e subito essi tacevano. Il suo stato peggiorava di giorno in giorno. Nelle ore di tregua, col corpo gigantesco abbandonato sopra una sedia dall'alto schienale, pareva pensasse lungamente. Il suo volto, perduta l'espressione beatamente semplice di un tempo, ne aveva acquistata una grave e tragica.
Pareva che egli sempre più calasse.

0: sparse nei suoi sogni oscuri, che come ombre si allungavano da ogni lato intorno a lui. I suoi occhi giravano in una febbrile ricerca. Aveva sete e disgusto della bevanda. Un gemito impastato e roco gli fuggiva spesso dalle labbra. Ma con la solita ospitale magnificenza, egli allestiva il suo ricevimento serale. Soltanto ora, durante il simposio, lasciati gli antichi discorsi, si limitava a scuotere il capo, come a chiamare i tre ospiti a testimoni del suo martirio, e con uno sforzo ingoiava un sorso di quel vino amaro. Una sera, infine, poté appena accostare l'orlo del calice alla bocca e subito lo ritrasse, impallidendo per il disgusto. Più tardi nella notte si dibatteva sul fastoso e scomodo letto come chi sostiene una immane fatica. Riarso apriva le labbra stringendo i denti ingialliti con un tetro sibilo e verso l'alba, tutto coperto di sudore, con un sobbalzo e un largo respiro di sollievo, finalmente morì. Arrivarono alcune donnette mercenarie in veste nera di lamentatrici, le quali, vestita la salma, alzando le braccia e gemendo, circondarono il letto. «Barone!» gridavano. «È morto il barone! Barone Consalvo! È morto!» Matelda, discinta, i capelli sciolti, si batteva il petto coi pugni. «Marito mio!» strideva. «Difesa mia! Consalvo! È morto il sostegno mio!» E il barone se ne stava là nel mezzo, vestito della sua più bella marsina. Nei tratti pur così scolorati e guasti, nella fronte bassa, nei cigli radi, nelle grosse labbra semiaperte, riappariva la timidezza, la indifesa e trepida infanzia che un tempo egli aveva nel sonno. «Il padrone della casa! Il tronco dell'albero!» gemevano intorno a lui. Ed egli pareva vergognoso di dare spettacolo a tanta gente, là supino, in quella pretenziosa tenuta, col volto scoperto nel suo strano e impudico pallore. Poi tacquero le grida. Matelda si scostò dal letto e nel passare vicino alla cassaforte la guardò con occhio furtivo in un sussulto di complice amore. Intorno al barone rimasero per la veglia le donnette nere e silenziose, con gli occhi opachi per il sonno. Esse non sapevano che quella veglia faticosa era inutile. Fra loro il barone c'era stata un'enorme frana. Ora, nella fuga delle stanzette oblique, fra ninnoli, damaschi e ragnatele, saliva alle narici un odore di polvere. L'aria bassa e tiepida, simile al fiato di un animale che si aggiri annusando, sembrava quella che precede i terremoti. Tale era il regno di Matelda. Ancora essa regna là. Simile ad una vecchia vestale, sola e diffidente vive nella casa. Esce di rado con gli occhi bassi e furtivi, avvolta in cenci sontuosi. Misteriosamente, l'amore dei cenci sontuosi dal marito è passato in lei. Si dice che nella notte la sua casa sia frequentata da personaggi strani. Lo zio cardinale, decrepito, dalle pallide mascelle tremanti, vestito di porpora polverosa. La zia Isotta, semiparalitica, nella sua veste di broccato cangiante sotto lo scialle di lana mangiato dalle tignole. La cugina Antonia, zittelluccia magra dai grandi occhi color fumo. Tutti e tre si siedono intorno alla tavola. Fra loro i calici si librano così trasparenti, incorporei da sembrare strumenti musicali irreali ed effimeri, fioriti solo un attimo a comporsi in prolungate risonanze per poi volarsene via. Solo una sedia è vuota, quella dell'ospite. Tutti e tre la guardano scuotendo il capo e ogni notte, in consiglio di famiglia, decidono la condanna di Matelda, che avvelenò il barone.
1: Avete ascoltato il racconto.
2: Radio Senti chi parla. Parole, voci, emozioni.

0: Letteratura Arte presenta i grandi autori della letteratura italiana. Giovanni Boccaccio. La vita e le opere. Giovanni Boccaccio nasce a Firenze nel 1313, figlio naturale di un mercante che lo legittima, cioè lo riconosce come suo figlio, e gli fa studiare le arti del trivio, la grammatica, la dialettica, la retorica. Studia anche l'aritmetica e lo avvia all'arte della mercatura, cioè alla professione mercantile, facendogli fare diverse esperienze di lavoro. Nel 1327 il padre deve recarsi a Napoli come rappresentante della compagnia commerciale bancaria dei Bardi e porta con sé Giovanni perché continui il suo apprendistato e impari il mestiere. Cliente dei Bardi è il re di Napoli, Roberto d'Angiò, uomo di grande cultura che vanta una grandissima biblioteca ed è particolarmente generoso con gli artisti del suo tempo. Alla corte angioina il giovane Boccaccio frequenta la grande biblioteca del re, approfondisce gli studi dall'astronomia alla storiografia e si appassiona del greco e alla cultura bizantina. Sulla base di modelli letterari del tempo, cioè i canzonieri, i cantari e i romanzi, Boccaccio compone opere originali con cui intrattiene i componenti della corte angioina. C'è il poemetto in tersine, La caccia di Diana, di argomento mitologico. Il romanzo in prosa Filocolo, ispirato a un romanzo d'avventura francese, in cui compare la figura di Fiammetta, sotto il cui nome si nasconde la donna da lui amata. Il Filostrato, romanzo in ottave che recupera un episodio amoroso legato alla guerra di Troia. E il poema epico Teseida, che riprende tematiche mitologiche e amorose. La vita raffinata della corte e gli studi letterari lo allontanano dalle aspirazioni paterne, dalla professione di mercante e dagli studi di diritto, che il padre aveva cercato di fargli intraprendere. Così, tra il 1340 e il 1341, Boccaccio torna con il padre a Firenze per delle difficoltà economiche che la compagnia dei Bardi attraversò, poiché i prestiti che la compagnia ha concesso ad alcuni monarchi non vengono restituiti. Proprio in questi anni, Boccaccio si dedica alla stesura di gran parte delle sue opere in volgare. Ninfa Ledameto, componimento prosimetro, in cui il rozzo pastore protagonista, attraverso l'amore per le ninfe, diventa gentile e virtuoso. C'è poi L'amorosa visione, poema in tersine in cui il poeta, guidato da una gentildonna, ammira i dipinti di un castello, che celebrano le maggiori virtù. C'è L'elegia di Madonna Fiammetta, romanzo in prosa che narra la storia di una donna sposata senza amore e poi abbandonata, che introduce per la prima volta nella letteratura l'analisi dei sentimenti degli stati d'animo. Il Ninfale fiesolano, poemetto in ottave che in chiave fiabesca narra la nascita della città di Fiesole. Nel 1348 scoppia la grande pestilenza, in cui muoiono molti amici e parenti di Giovanni Boccaccio. Proprio in questo periodo inizia la composizione del Decameron, una raccolta di 100 novelle in prosa che costituisce il suo capolavoro e diventerà il modello di stile di narrazione in prosa per tutta la letteratura successiva. L'opera, sottoposta a numerose revisioni, viene terminata tra il 1370 e il 1372. Molto importante fu nella vita di Giovanni Boccaccio l'incontro nel 1350 con Francesco Petrarca, di passaggio a Firenze, con cui stringe una forte amicizia che lo induce ad approfondire lo studio degli autori classici della civiltà latina. I due restano in ottimi rapporti e Petrarca tradurrà in latino una delle novelle del Decameron. Tra il 1350 e il 1375 Boccaccio partecipa alla vita pubblica fiorentina e svolge incarichi diplomatici che lo portano a viaggiare in varie città italiane. Compone un testo in latino dedicato alle vicende di uomini illustri e approfondisce la conoscenza del greco. Tra il 1360 e il 1361 Boccaccio però è allontanato dal comune di Firenze, poiché è sospettato di aver partecipato a una congiura politica e si ritira a Certaldo, in campagna, fuori Firenze, dove conduce una vita solitaria, allontanandosi solo per recarsi dagli amici più cari. Qui si dedica a comporre altre opere in latino, destinate a un pubblico più acculturato. In questo periodo elabora un concetto di letteratura come attività indirizzata a far emergere le verità profonde dell'esistenza umana, e la finalità delle sue opere diventa didattica. Nel 1365 torna a lavorare per il Comune di Firenze, svolgendo incarichi diplomatici ad Avignone e a Roma. Compone un trattatello in laude di Dante e accetta l'incarico di commentare la Divina Commedia. Tornerà a vivere a Certaldo nel 1374. In questi anni Boccaccio elabora un'ultima opera in prosa volgare, intitolata Il Corbaccio. Nel testo, il protagonista, innamorato ma non corrisposto da una donna, ha una visione in cui gli compare il marito defunto di lei. Costui lo vuole distogliere dall'amore per non farlo soffrire e gli svela tutti i difetti della donna. Al termine della visione, l'autore mette in guardia i giovani dalle femmine malvagie che li conducono sulla strada dell'errore e del peccato, che si differenzia dalla visione dell'amore del Decameron e aderisce alla visione della donna più tradizionalmente medievale. Nel 1373 Boccaccio inizia a commentare in pubblico la commedia dantesca, ma arriverà solo al canto 17° dell'Inferno perché la sua salute è in peggioramento. E infatti l'autore del Decameron muore nel 1375 a Certaldo.
1: Avete ascoltato Pillole di letteratura arte, l'arte di raccontare la letteratura, a cura di Martina Michelangeli. Ogni giorno alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30 su Radio Senti Chi Parla. Per ascoltare questo e altri episodi, letteraturaarte.martinamichelangeli.com. Letteratura arte, l'arte di raccontare la letteratura.
2: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
3: Da sempre l'uomo alza gli occhi al cielo in cerca di risposte. Stelle, galassie, pianeti lontani, buchi neri e mondi forse abitati. Un viaggio che parte dalla Terra e arriva ai confini dell'universo conosciuto. Le meraviglie dell'universo. 12 puntate a cura di Ferruccio Francescotti. Un viaggio fra pianeti, stelle, galassie e buchi neri. Le meraviglie dell'universo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
4: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

avremmo bisogno di tre vite. Una per sbagliare, una per correggere gli errori, una per riassaporare il tutto. Alberto Jess.

0: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
1: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia. Per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
2: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22, su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: quello che noi facciamo è solo una goccia nell'oceano. Ma se non lo facessimo, l'oceano avrebbe una goccia in meno. Madre Teresa di Calcutta.
1: Radio Senti chi parla. Parole, voci, emozioni.
2: Va ora in onda
3: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti chi parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero.
4: Dalla rivista Airone. Vladimir Putin, da bambino ribelle a minaccia del mondo. Nato in una famiglia modesta fin da piccolo, mostrò una personalità impulsiva e attaccabrighe. Prima agente segreto, poi primo ministro e presidente, e al vertice della Russia da quasi un quarto di secolo. Su di lui il giudizio è controverso. Una parte della popolazione vede in lui il tutore della grandezza della patria. Un altro lo critica per l'autoritarismo e la spregiudicatezza in politica estera. Di Martino Scacchi. Vladimir Putin è nato a Leningrado, come si chiamava allora San Pietroburgo, il 7 ottobre 1952, ultimo di tre figli. La madre faceva l'operaia. Il padre serviva come sommergibilista nella Marina Sovietica negli anni 30 e in seguito nei reparti speciali dell'esercito durante la Grande Guerra Patriottica, come i russi chiamavano la Seconda Guerra Mondiale. La famiglia viveva in una comunalka, una piccola abitazione ricavata dal frazionamento dell'appartamento di una famiglia ricca. Il nonno di Putin, Spiridon, era stato il cuoco personale di Lenin e Stalin. Secondo quanto raccontato da Putin stesso, la madre lo battezzò di nascosto nella cattedrale della Trasfigurazione. Una famiglia poco affettuosa. L'edificio in cui abitavano i Putin aveva una piccola corte interna che attirava ubriaconi e teppisti. Vladimir dovette imparare presto a cavarsela da solo. Secondo una sua maestra, Vera Gurevich, in famiglia non c'erano dimostrazioni di affetto e a scuola lui era petulante, impulsivo e anche attaccabrighe. Una volta fu scoperto in classe con un coltello e rischiò di essere spedito in un orfanotrofio. Di fronte alle lamentele della maestra, il padre avrebbe esclamato: «Cosa dovrei fare? Ucciderlo?» Furono le arti marziali a salvarlo. Verso i 10 anni, Vladimir cominciò a praticare il sambo, tecniche di autodifesa in uso nell'esercito russo, e il judo, poiché la frequenza in palestra era subordinata ai risultati scolastici. Il giovane cominciò a studiare sul serio e fu ammesso tra i pionieri e nel Komsomol, organizzazioni politiche giovanili che rappresentavano un passaggio necessario per chi voleva emergere nell'Unione Sovietica. Agente segreto. Fu un film a fargli nascere il desiderio di entrare nei servizi segreti, Lo scudo e la spada, tratto da un romanzo di Vadim Kozvenikov, parlava di un agente sovietico che, facendo il doppio gioco con i nazisti nella Seconda Guerra Mondiale, contribuiva alla vittoria. Pochi giorni dopo aver visto il film, si recò presso la sede locale del KGB, Comitato per la Sicurezza dello Stato, l'agente di spionaggio e controspionaggio omologo alla CIA statunitense. Offrendosi come volontario, l'ufficiale di guardia lo buttò fuori, ma prima gli suggerì di fare l'università di legge. In Germania, Putin seguì il consiglio e si laureò nel 1975, entrando subito nel KGB. Raggiunse il grado di tenente colonnello, ma non ebbe una carriera brillante. Venne inviato infatti nel 1985 a Dresda, nell'allora Repubblica Democratica Tedesca, dove lavorò in appoggio alla Stasi, la polizia segreta tedesca. Secondo alcuni interpreti, questa permanenza all'estero gli impedì di percepire e vivere il cambiamento di umore generale in Russia ai tempi del Glasnost e della perestroica di Gorbaciov, contribuendo a solidificare in lui il mito del potere. Fino alla caduta del muro di Berlino, il 9 novembre 1989, in relazione agli standard comunisti, Putin e la moglie Ludmila Zbrebneva, che aveva sposato il 28 luglio 1983, avevano fatto una bella vita. Lui era ingrassato di 12 chili. Nei giorni fatali che seguirono, la palazzina sede del KGB a Dresda venne presa d'assalto. Putin, ufficiale più alto in grado, uscì con una pistola in pugno e convinse la folla ad esistere. La carriera politica. Tornato in patria, diede le dimissioni del KGB nel 1991, durante il fallito colpo di Stato organizzato proprio dal KGB contro Gorbaciov, e intraprese la carriera politica. Iniziò come consigliere del sindaco di Leningrado, ora San Pietroburgo, per trasferirsi nel 1996 a Mosca, dove ricoprì incarichi minori fino al 1998, quando il presidente della Confederazione Russa Boris Eltsin lo nominò capo dell'FSB, il Servizio Federale per la Sicurezza della Federazione Russa, l'agenzia di controspionaggio che aveva preso il posto del KGB, sciolto l'11 ottobre 1991. Il 9 agosto 1999 Putin venne nominato, proprio da Eltsin, primo viceministro e subito dopo, a seguito delle dimissioni del capo di governo Sergei Stefanich, in realtà esautorato da Eltsin, capo di governo pro tempore. Il 31 dicembre 1999 Eltsin rassegnò all'improvviso le dimissioni dalla carica di presidente. Il suo posto fu preso pro tempore da Putin. Il suo primo atto ufficiale fu di firmare un decreto con il quale si garantiva l'immunità a Eltsin e alla sua famiglia da ogni accusa di malversazione e corruzione legate alla sua carica presidenziale. La guerra in Cecenia. Putin, quindi, venne scelto da Eltsin in quanto ritenuto capace di mediare tra l'apparato politico e le nuove forze economiche, e anche perché apparentemente privo di ambizioni personali. Una valutazione che oggi appare come un clamoroso abbaglio. Il 26 agosto 1999 era scoppiata la seconda guerra cecena, in Caucaso. Putin riconquistò la capitale Grozny, rafforzando la sua immagine di uomo d'ordine capace di salvare la Russia. Fu in questa circostanza che i media, da lui controllati, ne fecero un mito, elevandolo a leader della nazione. Così alle elezioni presidenziali del 2000 vinse al primo turno. L'economia russa si rafforza. Sin dai primi mesi, Putin diede un'impressione di stabilità e fermezza molto gradita a una società che veniva da oltre un decennio di crisi economiche e politiche. Anche la forza d'azione contro gli oligarchi del decennio precedente, percepiti come profittatori ai danni del popolo russo, venne vista con favore. Inoltre, le quotazioni di petrolio e gas naturale salirono di molto, favorendo in modo significativo l'economia russa, cresciuta per 8 anni consecutivi, con un aumento del prodotto interno lordo pari al 72%. Ciò consentì al governo di ridurre il debito estero e di pagare gli stipendi arretrati dei dipendenti pubblici. Come spiegano gli storici russi Lev Gudkov e Viktor Zaslavsky, Putin ha saputo cavalcare l'onda della frustrazione popolare per la vertiginosa caduta dello standard di vita culminata nel crollo del rublo nell'agosto 1998 e per la perdita di status di superpotenza. Rieletto nel 2004, i consensi a Putin andarono alle stelle, tanto che nel 2004 venne rieletto presidente della Federazione Russa, a furor di popolo, con il 70% dei voti. In questo secondo mandato, tuttavia, cominciarono a rendersi evidenti le sue tendenze repressive e autoritarie. Gli vengono attribuiti l'assassinio dell'ex colonnello KGB Alexander Litvinenko e della giornalista Anna Politkovskaya. Le spese militari conobbero un'impennata vertiginosa, mentre i trattati per il disarmo vennero denunciati o disattesi. La Costituzione russa prevedeva, proprio per evitare eccessive concentrazioni di poteri, la possibilità di coprire solo due mandati presidenziali consecutivi. Perciò Putin, per aggirare questo vincolo, dopo aver preparato il terreno con una modifica alla Costituzione russa che assegnava maggiori poteri al primo ministro, allo scadere del suo secondo mandato assunse proprio la carica di capo di governo, lasciando come presidente della federazione il fedelissimo Dmitry Medvedev per i successivi 4 anni. Nel 2012, dopo altri aggiustamenti costituzionali, tornò a farsi eleggere presidente della Federazione Russa, carica che detiene a tutt'oggi. Svolta autoritaria. Ma il suo sguardo politico era già cambiato. Se nel 2005 il suo viaggio a Gerusalemme, la prima visita di un capo di Stato di Mosca in Israele, lasciava spazio alla speranza di un'evoluzione pacifica e liberale, nell'estate del 2007 Putin annunciò con toni entusiastici la produzione di un nuovo missile balistico intercontinentale a testate multiple e la moratoria sul trattato contro la proliferazione delle armi convenzionali in Europa. Nell'agosto del 2008, nel bel mezzo della crisi economica che dagli USA si stava diffondendo in tutto il mondo, la Russia appoggiò con una guerra lampo l'insurrezione della Ossetia del Sud, una regione della Repubblica Caucasica della Georgia, da parte di separatisti filorussi, e nello stesso tempo l'indipendenza della Abkhazia, un'altra regione della Georgia. Nel suo terzo mandato presidenziale, l'attivismo in politica estera è diventato sempre più forte. Dal 2011 ha appoggiato il regime siriano di Assad, impegnandosi militarmente in modo sempre più rilevante, a partire dal 2015, con una massiccia campagna di bombardamenti che ha permesso al suo alleato di ribaltare la situazione sul campo e controllare il 60% del territorio. Questo attivismo sul piano militare è risultato gradito a quella parte dell'opinione pubblica russa per la quale, come notano Gudkov e Zaslavsky, la rappresentazione della Russia come una grande potenza con un ruolo particolare nel mondo è un elemento chiave dell'identità nazionale russa di massa. Nonostante il dissenso interno in questo periodo storico, il gradimento di Putin è ancora molto elevato. Sul piano interno, il suo potere si fonda sul controllo totale dei servizi segreti che gli consentono di tenere in pugno gli oligarchi e sulla completa sottomissione, sconosciuta in Occidente, del sistema giudiziario al potere esecutivo, che sta nelle sue mani. Ucraina 2014. Quando nel 2014 è iniziata la crisi interna ucraina, nota come Euromaidan, ossia l'ampio movimento popolare a favore dell'Unione Europea che ha trovato il suo centro nella piazza Maidan di Kiev, Putin ha reagito ordinando l'invasione della Crimea, la grande penisola del Mar Nero che al momento della dissoluzione dell'URSS era stata assegnata all'Ucraina, ma che, secondo lui, appartiene di diritto alla Russia in quanto abitata da popolazioni russe. Subito dopo, ha appoggiato i separatisti filorussi delle regioni di confine del Donbass, iniziando una strisciante guerra civile durata fino al febbraio 2022, quando ha invaso l'Ucraina. Putin ha fatto riscrivere l'inno nazionale russo. Durante le Olimpiadi di Sydney del 2000, Putin fu colpito negativamente dal fatto che quando vincevano gli atleti russi non potevano cantare l'inno, perché quello adottato al momento non aveva testo. commissionò così a Sergei Vladimirovich Mikhaykov, che aveva già scritto i testi degli inni sovietici del 1944 e 1977, un nuovo inno nazionale. Per la musica venne ripreso il vecchio inno sovietico, voluto da Stalin nel 1943. Una scelta che all'epoca suscitò molte polemiche, perché evidenziava in modo vistoso l'intento di riproporre le glorie del passato. Il testo recita: «Una potente volontà, una grande fama, sono il tuo patrimonio per tutti i tempi. Sii gloriosa, nostra patria libera, unione eterna di popoli fratelli, saggezza ereditata dai nostri antenati. Sii gloriosa, patria, siamo fieri di te». Il Putin privato, una moglie, una compagna e 6 figli. Putin è stato sposato dal 1983 al 2013 con Ludmila Skrebneva, Kaliningrad, 1958, che aveva conosciuto a Leningrado quando era una studentessa di filologia spagnola. Dall'unione sono nate 2 figlie, Maria Putina, 1985, ed Ekaterina Putina. Sembra che la rottura tra i due sia stata molto brusca e dovuta al ruolo marginale che Putin voleva assegnare alla moglie. Il presidente russo è attualmente legato a Alina Kabaeva, 31 anni più giovane di lui, famosa ex ginnasta russa. Ha vinto un oro olimpico e 9 mondiali per la ginnastica ritmica. Ha dato a Putin 4 figli, ma non si sono mai sposati. È corsa voce che in vista della guerra contro l'Ucraina, la Kabaeva sia stata mandata al sicuro in Svizzera con i figli.
3: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
5: Dalla rivista BBC History Italia. Che cos'era il piano Fanfani? A cura di Elena Percivaldi. Nell'Italia dei primi anni 50, in un paese che stentava a risollevarsi dalle macerie del secondo conflitto mondiale, disoccupazione e carenza d'alloggi gravavano come macigni sulle condizioni delle classi popolari. Erano milioni gli italiani che avevano perso la casa sotto i bombardamenti, costretti a vivere in sistemazioni di fortuna, fatiscenti baracche in legno e cartone, cantine, sottoscala, solai, perfino grotte. Molti altri pesavano su parenti e amici, obbligati a convivere in appartamenti angusti in condizioni di sovraffollamento insopportabile. Giovane professore di economia ed esponente di spicco della Nuova Guardia della Democrazia Cristiana, il partito di Alcide De Gasperi uscito trionfatore dalle elezioni del 1948, l'aretino Amintore Fanfani, già nel 1942, nel suo libro Colloqui sui poveri, aveva posto l'accento sull'importanza del degrado abitativo nel determinare le condizioni di miseria di un nucleo familiare. Quando fu chiamato alla carica di ministro del lavoro, presentò subito un progetto di legge dal titolo «Provvedimenti per incrementare l'occupazione operaia, agevolando la costruzione di case per lavoratori», complesso di norme che vide la definitiva approvazione nel febbraio del 49. Fanfani aveva riunito in un unico provvedimento il tentativo politico di aggredire le due emergenze del paese, progettando di far ripartire il mattone, volano naturale di ogni economia nazionale, promuovendo un poderoso piano di edilizia popolare. Progetto ambizioso che rappresentava la sintesi tanto del pensiero progressista, Keynes e l'intervento pubblico in economia, quanto del solidarismo di matrice cattolica. Fu infatti finanziato non solo con il contributo pubblico, ma chiamando in solido datori di lavoro e lavoratori dipendenti, tramite una minima trattenuta in busta paga, a una partecipazione solidaristica a beneficio dei compagni più bisognosi. quella che fu definita una grandiosa macchina per l'abitazione, si mise in moto il 7 luglio a Colleferro, nei pressi di Roma, e già ad ottobre i cantieri aperti in tutta la penisola superavano le 600 unità. A pieno regime produsse ogni settimana 2.800 vani, che si traducevano nell'ingresso di 560 famiglie in appartamenti nuovi e confortevoli. Nello stesso tempo, e fino al 62, offrì ogni anno un posto di lavoro a 40.000 addetti all'edilizia. In 14 anni di attività, il piano permise a 350.000 nuclei familiari di migliorare le proprie condizioni abitative. Non sempre vi riuscì, ma quella sperimentazione rimane una pagina di storia dell'architettura e quei quartieri, ancora oggi, per quanto fagocitati dal confuso progredire urbano delle città, continuano ad avere un volto ben riconoscibile, sebbene, a distanza di tanto tempo, richiedano nuovi interventi di riqualificazione.
3: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
6: Da consumatori, notizie e approfondimenti per i soci Coop. Un futuro senza caffè, di Claudio Strano. I vigneti coltivati in Gran Bretagna. Mentre in Sassonia si colgono le pesche, in Sicilia mango e avocado, e arrivano i primi raccolti di caffè nel Palermitano, in quello che è diventato il punto più a nord del pianeta in cui la pianta è coltivata, in via sperimentale. Tutti effetti del cambiamento climatico che nel 2022 è l'anno più bollente di sempre, con una temperatura superiore di più 0,98 gradi rispetto alla media storica, e precipitazioni in calo del 45%, dati CNR, è risultato evidente a tutti. Ma è forse il caffè, pianta estremamente delicata e sensibile ai fenomeni climatici, siccità e troppa piovosità, e alle stagioni, il migliore indicatore di quanto sta succedendo sul pianeta e dentro casa nostra? Ci aspetta un futuro senza la dorata tazzina? A causa dell'aumento della temperatura, si stima che nel 2050 l'area di produzione del caffè sarà ridotta del 50%, risponde Giulia Camparsi, supply chain manager di Fairtrade. Si sono già spostate le aree coltivate, ma soprattutto stanno diminuendo. Prossimamente berremo caffè siciliano o argentino. Niente di più facile, osservando la geografia dei siti idonei alla coltivazione. La cintura marrone del caffè, infatti, che da secoli è compresa tra i due tropici, si sta allontanando e assottigliando progressivamente. La pianta ha bisogno di una temperatura tra i 18 e i 28 gradi al massimo. Arabica soprattutto, ma anche robusta, le due principali varietà necessitano inoltre, assieme a un clima moderato e costante, di una fascia di rispetto per la stagione delle piogge, che deve arrivare al momento giusto per far sì che il fiore si trasformi in frutto e i raccolti non si riducano. La siccità porta all'appassimento della pianta e alla caduta del frutto. La poca o troppa acqua ingenera debolezza e favorisce le malattie nei circa 3 anni di durata del ciclo produttivo. A causa delle gelate del 2021, il Brasile ha perso nel 2022 il 20% del raccolto di caffè e gran parte del Sud America soffre. Il problema lo viviamo sulla nostra pelle, racconta Griselda Jarquin Lopez, direttrice di una grande cooperativa di caffè, la UCA di San Juan del Rio Coco, nel nord del Nicaragua. Fino a 3 anni fa avevamo il dubbio se il cambiamento climatico esistesse veramente o fosse un argomento di cui si parlava nei paesi in via di sviluppo, ma oggi ci rendiamo conto che è una realtà. Avere circa 7 mesi di pioggia l'anno per noi era normale, mentre ora abbiamo alcuni mesi piovosi accanto ad altri molto secchi. Quest'anno un eccesso di acqua ha ridotto decisamente le rese. Mitigare il caffè del chicco che comincia a scarseggiare si è discusso al recente Festival dello Sviluppo Sostenibile dell'ASVIS, Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile, in un seminario a cura di Fairtrade Italia e Coop. Varie e a largo spettro sono le misure introdotte per mitigare gli eccessi del clima, a monte di una lunghissima filiera che fa il giro del mondo. Si va dalla riforestazione all'agricoltura rigenerativa che ripristini la biodiversità, al mettere le piantine all'ombra di alberi più alti come mango, avocado o banano, che abbassano le temperature e danno agli agricoltori un reddito aggiuntivo, fino a cambiare le forme stesse di lavorazione di questa materia prima, quotata alla borsa di New York. Ma anche studiare incroci per selezionare cultivar più resistenti al caldo. Si tratta comunque di operazioni a lungo termine con tecnologie costosissime, fa notare Paolo Bonsignore, direttore marketing di Coop. L'80% del caffè è prodotto da 25 milioni di piccoli agricoltori che ora rischiano non poco. Si calcola che 125 milioni di persone dipendano dal caffè per sopravvivere e devono essere messe in condizione di difendere il proprio reddito, osserva Bonsignore, nonché in prospettiva di fare sviluppo d'impresa. Ma non hanno la forza per fare economie di scala, né mezzi e tecnologie per reggere gli sconquassi del clima. Per questo Fairtrade e Coop possono avere e già hanno un ruolo importante. La prima nel supportare gli agricoltori attraverso i prodotti equo e solidali, che mirano a cambiare le regole del commercio, affinché il produttore agricolo tragga un maggior guadagno dal suo lavoro e abbia una vita più dignitosa. Coop nel garantire sbocchi nei propri negozi dove ogni giorno transitano più di 1 milione di persone che qui trovano i prodotti Solidal e Fairtrade.
3: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
7: Dal sito La Repubblica Viaggi. Emilia Romagna. Monasteri, castelli e musei insoliti. 9 siti segreti da scoprire. Da Bobbio a Reggio Emilia, da Modena a Rimini, una serie di suggerimenti per un viaggio a tema o un itinerario on the road. Di Giuseppe Ortolano. Alla scoperta di 9 gemme nascoste in Emilia Romagna. Accanto alle mete famose e conosciute, la regione è capace di stupire i turisti più curiosi con piccole chicche custodite in castelli antichi, architetture avanguardiste e monumenti di archeologia industriale restituiti a nuova vita. 9 i luoghi che vi proponiamo di visitare lungo la Via Emilia, da Piacenza a Rimini, passando per le valli di Comacchio e le colline di Longiano. Il nostro viaggio parte dal monastero di San Colombano a Bobbio, uno dei più importanti centri monastici d'Europa, fondato nel 614, che oggi ospita il Museo Mazzolini, dove si possono ammirare 27 sculture e 872 dipinti dei maggiori autori italiani, da De Chirico a Carrà, da Fontana a Manzoni. Sempre in provincia di Piacenza, nel sottotetto del 200esco Castello di San Pietro in Cerro, si visita il MIM, Museum in Motion, che nell'antico camminamento di Ronda e nel granaio raccoglie 1600 opere di autori contemporanei, come Bonalumi, Crippa, Dova e Plessi. Spostandoci a Gattatico, nel Reggiano, è d'obbligo una sosta al Museo Cervi,

0: celebre architetto scomparso nel 2021. Nel centro storico della vicina Sassuolo sorge la settecentesca cavallerizza ducale, sede del Museo Bertozzi e Casoni, l'iconico collettivo dei due artisti che utilizzano esclusivamente la ceramica a fini scultorei. Ospita rare opere come Composizione non finita infinita, presentata alla Biennale di Venezia nel 2009, Sedia elettrica con farfalle e Regeneration, esposta a Londra nel 2012. Anche Bologna ha il suo gioiello nascosto. È la raccolta L'Ercaro, che comprende i lavori di Giacomo Manzù, Arturo Martini, Francesco Messina, Mimmo Paladino, Giacomo Balla, Filippo De Pisis, Renato Guttuso, Giorgio Morandi e Adolfo Wildt, che dialogano con alcune pregevoli opere antiche. La modesta casa immersa nel verde della Pineta di Comacchio, scelta come soggiorno estivo dal maestro Remo Brindisi, ospita un piccolo museo che documenta molte delle principali correnti artistiche internazionali del Novecento, con particolare attenzione sulla Milano degli anni 50-70. Il Castello Malatestiano di Longiano, nel centro della Romagna, accoglie la Fondazione Tito Balestra, che ospita l'originale collezione dell'enigmatico poeta, grande amante dell'arte, con oltre 2000 opere di artisti italiani e stranieri, da Maffei a Rosai, da De Pisis a Sironi, Chagall, Goya e Matisse. Ultima tappa, Rimini, dove all'interno del seicentesco Palazzo Buonadrata ha recentemente aperto la Galleria Buonadrata, che propone al pubblico oltre 75 dipinti firmati da pittori del 5-600, come Marco Palmezzano da Forlì, Bernardino Zaganelli da Cotignola e Guido Cagnacci. E proprio qui, sulle rive dell'Adriatico, termina il nostro viaggio tra piccoli e suggestivi gioielli dell'Emilia-Romagna.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
2: Da Wired.it. Perché ci servono le banche dei semi? Aiutano a fare ricerche sulla biodiversità, tutelare la ricchezza degli ecosistemi e prevenire gli effetti di calamità naturali e umane. Di Antonio Piemontese. Dal caldo dell'Etiopia al fresco del Sussex, dal clima rovente, reso ancora più torrido dalla repressione, di Aleppo, al freddo delle isole norvegesi Svalbard, sono i luoghi in cui si combatte la battaglia per la biodiversità, messa a rischio dal cambiamento climatico, ma anche da scelte industriali. Le banche del germoplasma, come si chiamano tecnicamente giganteschi depositi di semi sparsi nei 5 continenti, stanno di norma decine di metri sottoterra, abbastanza per resistere a calamità naturali e a un attacco bellico. Quello che conta è preservare il più a lungo possibile il patrimonio genetico con cui l'imprevedibilità del caso e milioni di anni di selezione naturale hanno arricchito il pianeta, come accade nelle Svalbard, arcipelago norvegese a 1200 km dal Polo Nord. Il Global Seed Vault è una galleria scavata nel permafrost per 130 metri, con temperatura costante compresa tra i meno 3 e i meno 4 gradi, costruita nel 2008 dal governo di Oslo e che oggi contiene 1,2 miliardi di semi che fanno capo a 5.694 specie, un backup della biodiversità globale, realizzato sulla base del Trattato internazionale sulle risorse genetiche delle piante per l'alimentazione e l'agricoltura, entrato in vigore nel 2004. Secondo l'accordo, i semi inviati alla speciale banca delle Svalbard restano proprietà del paese che li spedisce. Unica condizione per il deposito: accettare di rendere disponibili campioni delle proprie scorte per scopi di ricerca, di coltivazione ed educativi. E, proprio come accade negli sportelli bancomat, 7 anni dopo è arrivato il giorno del primo prelievo. A richiederlo, nel 2015, il Centro Internazionale per la Ricerca Agricola in Aree Asciutte, ICARDA, di Aleppo, in Siria. La struttura, una delle più importanti a livello

0: globale era stata occupata da bande armate nel corso della guerra civile che da oltre un decennio insanguina il paese. Fortunatamente i semi erano già stati spediti nell'Artico. Così il direttore ha potuto richiedere un terzo delle circa 325 scatole stoccate a Svalbard, tra cui varietà di erbe, frumento e orzo, particolarmente adatti ai climi aridi. Il debito nel 2017 è stato saldato e gli scatoloni carichi dei preziosi semi hanno ripreso la via del nord. Preservare la biodiversità non è solo una preoccupazione da scienziati o ambientalisti, è necessario ad aiutare l'umanità a superare le sfide del futuro. L'orzo, tradizionalmente coltivato in Africa, è molto diverso dal nostro. Non necessariamente migliore, ma dotato di caratteristiche che lo rendono più resistente alla crisi climatica, proprio perché più rude, spiega Wyrett Matteo Dell'Acqua, professore associato di genetica alla Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa. Per esempio ha bisogno di meno irrigazione, fertilizzanti, resiste meglio alla siccità e alle malattie. Dell'Acqua e il suo staff hanno da poco sequenziato il genoma di centinaia di varietà del cereale etiope. In pratica abbiamo letto cosa c'è scritto nel DNA, chiarisce. L'agrobiodiversità delle coltivazioni africane è una risorsa non sfruttata. Contengono caratteristiche che potrebbero essere molto utili anche in Europa e non necessita di ricorrere a tecniche di bioingegneria, argomento che so essere caldo. Il trasferimento di geni si realizza da solo tramite incrocio. Tecniche computazionali avanzate e machine learning hanno permesso ai ricercatori dell'Ateneo Toscano di incrociare dati genomici e climatici per tentare di prevedere gli scenari da qui al 2100. Ci siamo accorti che in alcune zone è necessario intervenire per tempo e cambiare la tipologia di orzo che viene coltivata, ma anche, e questo chiude metaforicamente il cerchio, che in Europa esistono già varietà pronte per il clima del futuro, dice l'esperto. Il progetto Africa Connect della Scuola Sant'Anna prevede scambi frequenti con il continente e un accenno particolare sul tema dell'agricoltura di sussistenza, che impiega 500 milioni di lavoratori per sfamare 2 miliardi di persone, dice Dell'Acqua. In Europa sembra difficile da credere, ma in Africa si vede chiaramente quanto conti. Ma la conservazione della biodiversità non avviene solo in profondi tunnel artici o in avveniristici laboratori. Secondo Roberto Papa, ordinario di genetica agraria all'Università Politecnica delle Marche, anche il pollice verde di semplici cittadini a digiuno di biologia può fornire un piccolo contributo alla conoscenza. Il progetto di Citizen Science, si chiama INCREASE, durerà 6 anni ed è finanziato dalla Commissione europea con 7 milioni di euro. Per partecipare basta scaricare l'applicazione sul cellulare dagli store online e registrarsi. A casa arriverà un pacco di semi di fagioli, dice a Wired il docente, che è coordinatore del progetto. A questo punto il cittadino dovrà coltivarli in balcone o in giardino e inserire le informazioni sulla crescita delle piantine nel sistema a intervalli regolari. Naturalmente, a fine del percorso, il frutto di tanta fatica potrà essere consumato. Il progetto ha l'approvazione della FAO e l'applicazione ha da poco raggiunto i 1000 utenti registrati, assicura Papa. Perché partecipare? Innanzitutto per contribuire alla raccolta di informazioni che serviranno per valutare il potenziale e la diversità di oltre 1000 varietà locali di fagioli. In secondo luogo, per misurare i caratteri delle piante in condizioni di crescita locali, che mostrano l'adattamento ai diversi ambienti europei, ma anche per contribuire allo sviluppo di nuove varietà, incrociando e selezionando varietà specifiche. E infine, per una questione educativa, se vogliamo fare in modo che le risorse genetiche siano conservate, dobbiamo sensibilizzare l'opinione pubblica. E chissà che qualche campione non finisca a Svalbard, dove sono già pronti ad accettare donazioni.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Focus Storia, Green Card alla Romana. 2000 anni fa diventare cittadini di Roma era un ambito traguardo. Poteva rivelarsi una questione di vita o di morte. Di Giuseppe Concilio. Scriveva con orgoglio Cicerone: Civis Romanus sum. Sono un cittadino romano. E tanto bastava per dire che era un privilegiato. La cittadinanza romana 2000 anni fa era ambita quanto la green card che equipara i residenti stranieri ai cittadini statunitensi. Uno status che garantiva diritti e libertà di cui soltanto i cittadini della Repubblica e poi dell'Impero potevano godere, ma più facile da conquistare rispetto a un passaporto a stelle e a strisce. I vantaggi erano molti, uno su tutti: non poter essere torturato o sottoposto a soprusi dalle autorità. Un privilegio non da poco, che la dice lunga sulla giustizia dell'epoca. Essere o non essere romani poteva rappresentare lo spartiacque fra la vita e la morte. A differenza di altri popoli antichi, i romani consideravano la cittadinanza uno status giuridico. Si era romani per nascita, se il padre era cittadino, o in caso di unione illegittima, se lo era la madre. Ma si poteva anche diventarlo. Persino gli schiavi liberati ottenevano la cittadinanza se il loro ex padrone era romano, e i loro figli, nati ingenui, ossia liberi, potevano essere eletti e concorrere per le più alte cariche politiche. Nell'antica Grecia era diverso. Ad Atene, dai tempi di Pericle, V secolo a.C., la partecipazione alle assemblee e quindi alla vita politica della polis era preclusa agli stranieri e a chi non era figlio di genitori ateniesi. Lo stesso Aristotele, nativo di Stagira, quando si trovava ad Atene, era considerato uno straniero e non ebbe mai alcun diritto politico. Roma, fin dalla sua fondazione, accolse gli stranieri. Sarebbe stato lo stesso Romolo a istituire un asilum sul Campidoglio, dove accorsero persone di ogni ceto, furfanti e persino schiavi. Un antenato, insomma, del diritto d'asilo. La progressiva espansione del territorio di Roma e della res publica portò all'estensione della cittadinanza, prima al Lazio, poi all'intera penisola, a cominciare dall'89 a.C., quando, grazie a una legge, gran parte dei popoli italici diventarono romani a tutti gli effetti. Nel 48 d.C. l'imperatore Claudio pronunciò un famoso discorso in Senato, nel quale sosteneva come i romani, fin dalle origini, avessero accolto i popoli vinti. Ma la cittadinanza fu concessa a tutti i popoli romanizzati 150 anni dopo, quando nel 2012 d.C. l'imperatore Antonino Caracalla emanò l'editto Constitutio Antoniniana. Fino ad allora, per integrare i popoli sottomessi, i cosiddetti peregrini, i romani concedevano il prezioso status soltanto ai notabili. Una strategia che lo storico Alessandro Barbero, nel suo libro Barbari, immigrati, profughi, deportati nell'impero romano, la terza editore, definisce una deliberata politica di corteggiamento e assimilazione delle élite condotta dalle autorità romane. Solo che poi, romanizzando le élite, anche la gente comune finiva per ambire alla cittadinanza. Come dar loro torto? Poteva infatti succedere che un ebreo che predicava a Gerusalemme nel primo secolo d.C. fosse arrestato e poi crocifisso, mentre un altro, sempre ebreo e colpevole dello stesso reato, venisse liberato in quanto cittadino romano. È la differenza tra Gesù e San Paolo, alias Saul di Tarso. Secondo gli Atti degli Apostoli, Paolo si difese così: «Vi è lecito flagellare un cittadino romano che non è stato ancora condannato?» Il centurione, udito questo, andò a riferirlo al tribuno, dicendo: «Che stai per fare? Quest'uomo è romano!» Il tribuno andò da Paolo e gli chiese: «Dimmi, sei romano?» Ed egli rispose: «Sì!» Il tribuno replicò: «Io ho acquistato questa cittadinanza per una grande somma di denaro». E Paolo disse: «Io, invece, l'ho di nascita». Paolo era infatti cittadino romano dalla nascita, nonostante fosse un ebreo nativo di Tarso, in Cilicia, attuale Turchia. Essere cittadini romani aveva poco a che fare con l'appartenenza etnica. Lo status di cittadino romano, quindi, nei secoli si estese sempre più, e quando Caracalla nel 212 concesse la cittadinanza a Pioggia, la distinzione tra romani e i peregrini era ormai sottile. Questi ultimi, quando si arruolavano nei reparti ausiliari che affiancavano le legioni riservate ai romani, al congedo ottenevano la cittadinanza tramite l'emerita missio, un diploma in bronzo. Fin dall'epoca di Augusto, 63 a.C., 19 d.C., il congedo degli stranieri sfociava nello status di cittadino. Inoltre si poteva diventare romani anche per concessione diretta dell'imperatore. Eppure Caracalla sentì il bisogno di fare un passo in più. Perché? Piuttosto semplice: per arricchire le casse dello Stato. Suo padre, l'imperatore Settimio Severo, secondo il racconto dello storico Cassio Dione, avrebbe raccomandato ai suoi due figli: «Andate d'accordo, arricchite i soldati e non preoccupatevi degli altri». Sull'andare d'accordo sappiamo come finì. Il più grande, Caracalla, assassinò il fratello Geta, con cui divideva il potere imperiale. Ma sul resto seguì invece i consigli paterni e aumentò le paghe dei soldati. Questo però fece lievitare le spese per l'esercito e lo costrinse a battere una nuova moneta, l'antoniniano, dal valore nominale di 2 denari d'argento, dal peso di 1,5. Ricorse cioè alla svalutazione, riducendo il contenuto in argento delle monete. Ma tutto questo ancora non bastava. La peste che aveva colpito l'impero al tempo di Marco Aurelio, 121-180 d.C., aveva fatto precipitare le entrate fiscali. Si calcola che morì un terzo della popolazione dell'impero, stimata precedentemente in 60 milioni di abitanti, e poiché il trattamento fiscale fra cittadini romani e peregrini era diverso, i romani pagavano quasi esclusivamente le imposte indirette, i secondi pagavano le imposte dirette. L'estensione della cittadinanza poteva far quadrare i conti. Come sottolinea maliziosamente Cassio Dione, concedere la cittadinanza era dunque un modo per far pagare ai peregrini anche le tasse riservate ai cittadini romani. Nonostante la fregatura fiscale, le reazioni furono entusiastiche. Un cittadino di Alessandria, Marco Aurelio Melas, decise di scolpire un'iscrizione nello stesso 212 d.C. in lode dell'imperatore Caracalla, osannandolo come salvatore del mondo intero. Un altro neocittadino, Marco Aurelio Zosimo, definì addirittura la concessione della cittadinanza il sacro dono. Ma presto i barbari, sempre più spesso integrati nell'impero, diventarono romani semplicemente quando si cominciavano a sentire tali. Lo dimostra per esempio una tomba scoperta nei pressi di Budapest in Ungheria. È di un soldato franco e ha questa iscrizione: «Sono un franco, ma in armi sono un soldato romano». Paradossalmente, dare la cittadinanza a tutto l'impero aveva reso i barbari più consapevoli della loro identità.
3: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: La storia della medicina e della farmacologia. Un viaggio lungo 10.000 anni, tra rimedi arcaici e scoperte rivoluzionarie, errori fatali e intuizioni che hanno cambiato il destino dell'umanità. La storia della medicina e della farmacologia. 6 puntate per capire come abbiamo cercato, e talvolta osato, di sfidare la malattia e riscrivere il significato stesso della parola cura. La storia della medicina e della farmacologia. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30. 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24 estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. www.radiosentichiparla.org

Ogni persona è un abisso. Vengono le vertigini a guardarci dentro. Dal film La tigre e la neve.

0: Radio Senti Chi Parla. Estratti da audiolibri, riviste, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. www.radiosentichiparla.org.
1: L'audiolibro.
2: Va ora in onda un estratto da Figlie di Lucy Friche, editore Corbaccio, 2021. Traduzione di Cristina Proto. Letto da Giuliana Borille. Due amiche quarantenni, Betty e Marta, accompagnano il padre malato di Betty in un viaggio verso la Svizzera per un fine vita dignitoso. Capiscono che anche per loro è giunto il momento di cambiare strada e buttarsi, anche a rischio di qualche incidente di percorso. La loro amicizia, forse, è l'unico appiglio in una vita che fino a questo momento hanno percorso lasciandosi trascinare, senza riuscire a trovare dei punti fermi. Buon ascolto.
3: L'occhio di Dio. Ero bloccata lì già da 3 giorni. Di notte i ratti sfrecciavano per i vicoli. Di giorno i turisti si accalcavano alla fontana di Trevi. Avevo trovato guardie armate davanti ai musei, stazioni della metro così buie che lo sporco lo sentivo ma non lo vedevo, e se volevo visitare il Vaticano avrei dovuto registrarmi online. Avevo preso alloggio al Babylon, un hotel di infima categoria in cui sgobbavano esclusivamente coreani. In tutta la mia vita non avevo mai desiderato venirci, ma mi innamorai subito di Roma. Avevo sempre nutrito una silenziosa ammirazione per luoghi e persone che si lasciavano andare a testa alta, tanto consapevoli della loro bellezza da fregarsene dell'opinione del mondo. La città era una diva desolata e lercia, manteneva pulite solo le sue chiese, mentre fuori i piccioni sporcavano ogni angolo di quel patrimonio culturale dell'umanità. In quella città avevo previsto solo di cambiare treno, andare dall'aeroporto fino al capolinea della metro, direzione Anagnina, e da lì proseguire con l'autobus verso quella cittadina tra le montagne dove c'era qualcuno a cui volevo fare visita da 10 anni. Lui era all'oscuro delle mie intenzioni, né gli sarebbe importato, dato che era morto da tempo. Anche dai morti però ci si doveva congedare, soprattutto dai morti, e purtroppo per quell'uomo io avevo sviluppato un malsano attaccamento, arrivando quasi a idolatrarlo. Era prevedibile che a un certo punto sarebbe forse diventato un problema, così come tutto in realtà a un certo punto poteva diventare un problema. Figuriamoci l'amore, figuriamoci gli uomini. Mi ero quindi messa in viaggio. Dopo 10 anni si poteva fare, avevo pensato, e ora ero bloccata lì. Il giorno del mio arrivo mi ero ritrovata alla stazione degli autobus. Avevo visto persone salire su quell'affare che chiamavano Pullman, che sembrava sempre arrivare troppo tardi e che da decenni andava in giro per le strade, un mezzo a cui mancavano le ultime file in fondo e anche i tergicristalli. Eppure avevo già attraversato una giungla, trascorrendo intere giornate sul retro di un pick-up. Ero salita su aerea elica in balia dei venti e mi ero anche ritrovata sul sellino posteriore di una moto, mentre il guidatore stava sperimentando il più eccitante sballo da LSD della sua vita, come mi aveva assicurato lui stesso durante il viaggio, girandosi per guardarmi a lungo negli occhi. La paura non era dunque uno dei miei tratti caratteristici. Perché allora non riuscivo a lasciare quella città? Ero pigra, stoica o semplicemente fifona quando si trattava di accettare delle verità che non mi andavano per niente a genio, come la morte di quell'uomo? Questo mi stavo domandando mentre tenevo gli occhi fissi sulla cupola del Pantheon, proprio sul foro al centro, sul cielo grigio di Roma, sull'occhio di Dio. Qualche metro più in là era rimasto intrappolato un palloncino rosa, uno di quelli che venivano distribuiti in quei giorni in tutta la città davanti agli store di Victoria's Secret. Nella cupola del Pantheon si era quindi incastrata una cazzo di pubblicità di Intimo, che ogni colpo di vento si avvicinava danzando verso l'uscita, verso la libertà. Centinaia di degenerati non facevano altro che osservare quello spettacolo. Tutti gli occhi erano puntati sul palloncino rosa e intanto registravano dei video con lo smartphone e quando finalmente uscì fluttuando nel cielo romano, il popolo iniziò ad applaudire e a gridare, come se fosse apparso il Messia. La mia borsa attaccò a vibrare nel momento esatto in cui dall'altoparlante risuonò un severo «Silenzio, per favore!» in quattro lingue. Io risposi ugualmente e all'altro capo sentì la voce di Marta. «Dove sei?» domandò. Io alzai lo sguardo verso la cupola, come se dovessi convincermi ancora una volta. Poi le dissi «Sono al Pantheon». «Parli al telefono in una chiesa?» «Questa non è una chiesa. Questo è il più grande girone infernale per turisti esistente sulla Terra. Qui dentro non puoi fare un passo e uscire è impossibile. Provaci, ti prego», sentì Marta sussurrare. «Vorrei parlare qualche minuto da sola con te, in un posto tranquillo. Sono a Roma. Qui non concepiscono l'idea di stare da soli», le risposi, tentando nel frattempo di farmi strada tra la folla. «Che cosa ci fai a Roma?» «Niente. Pensavo solo che tutti dovrebbero vederla almeno una volta». «Sei sempre più strana. Almeno con l'età le mie crisi sono più sofisticate», ribattei. «Anzi, al momento ci stiamo divertendo molto, io e la mia crisi». Passai accanto alla porta più grande mai vista in tutta la mia vita. Era alta almeno 6 metri, in più era di bronzo. Se il paradiso dovesse avere porte del genere, io non ci entrerò mai. «Ci sei ancora, Marta?» Ciò che seguì fu un sì pericolosamente debole. Non l'avevo mai sentita così. In quel sì si celava una nota talmente nefasta che non esitai un attimo. Non le feci alcuna domanda. Ci conoscevamo da abbastanza tempo per sapere quando l'altra era un passo dal crollare. Marta avrebbe iniziato a piangere al telefono, e piangere al telefono era anche peggio che piangere da sola sul sedile posteriore di un taxi. Al telefono non puoi aggrapparti a nessuno. Una voce è poco più di un mignolo. Quindi sarei tornata indietro, subito. Quando chiusi, un piccione mi cacò sulla testa. Non mi parve un buon segno. Tutto sistemato. Avevo preso il primo volo utile per Berlino. La notte era stata così corta da risultare inesistente e ora, alle 9:30 di un lunedì mattina, trascinavo la mia valigia lungo il Waschauer Brook, dove il divertimento era appena finito. Gli habitué ora si trovavano a letto immersi nel vomito o ancora a ballare in qualche locale. Passai accanto a bottiglie vuote di spumante, birre in frantumi e un amplificatore dimenticato. I cocci scricchiolavano sotto le ruote della mia valigia. Subito dietro l'angolo, proprio accanto a un grande cantiere, si trovava il mio appartamento. Le scale odoravano come una cantina dove si erano frantumate almeno una dozzina di bottiglie e vi regnava un silenzio assordante. Lo stabile si era adeguato al quartiere festaiolo. Se volevi sopravvivere in quel baccano, dovevi avere una casa fuori città o un lavoro all'estero. Se poi volevi continuare a pagare l'affitto, era consigliabile, quando possibile, subaffittare le stanze a persone provenienti da regioni più deprimenti, che alla fine si sarebbero comportate come a casa loro non avrebbero mai osato. Abitavamo in maniera confusa, spostandoci tra i vicini di sotto e di sopra, e dormendo sui divani, mentre nel nostro appartamento i festaioli di passaggio pisciavano sul parquet. Io mi finanziavo lasciando la città. Se mi servivano soldi, me ne andavo via nei dintorni, che erano più economici e ce n'erano un sacco. Uccidi l'investitore che è in te. Avevo letto di recente sul muro di una casa a Kreuzberg, infischiandomene allegramente. Avevo già vissuto abbastanza a lungo in quel quartiere da avere la sensazione che mi spettasse una fetta della torta, anzi che in realtà quella torta fossi io. Davo via la mia casa per 80 euro a notte ed erano in molti a farlo. E per salvare il fruttivendolo, se non l'intero quartiere, dallo sfratto, il giovedì ci trovavamo con il nostro caffè da asporto a manifestare insieme i nuovi arrivati che si appendevano borse di lino al collo su cui qualcuno aveva serigrafato degli slogan di protesta. Si aggiungevano anche degli artisti da Charlottenburg e Prenzlauenberg a dimostrare la loro solidarietà con qualche testo o qualche canzone contro l'aumento degli affitti e la svalutazione degli immobili, mentre la domanda su Airbnb saliva di un altro 20%. I turisti compravano le borse e poi se le portavano a New York, Barcellona o nella Bassa Baviera. Le verdure non le comprava nessuno. Il viso nel mio specchio dimostrava l'età che aveva, 40 appena compiuti. Ormai le rughe al sole rimanevano bianche, come se mi fossi rovinata dall'interno. Mi potevo definire bella solo parlando al passato. La vecchiaia era arrivata da un giorno all'altro e non se n'era più andata. Una volta sognavo di diventare adulta e ora mi sarei presto raggrinzita nel sonno. Un giorno, svegliandomi, mi sarei ritrovata più piccola, fino a scomparire. A volte mi chiedevo come avrei retto fino ad allora, e ogni giorno sul viso aumentava la peluria. Il giovane spagnolo aveva vomitato accanto alla tazza del cesso. L'altoparlante dello stereo era settato al massimo. In frigo c'erano un barattolo di burro di arachidi, un pezzo di Emmentaler e una bottiglia di birra. Sulle assi di legno del parquet, due mozziconi spenti con i piedi. José, 24 anni, residente a Madrid. In camera da letto il quadro era appeso a testa in giù. Probabilmente José era un gran burlone. Ero felice di non averlo mai incontrato. Mi ci vollero 2 ore per ripulire l'appartamento, liberarlo, grattare via dagli angoli la gioventù spagnola. Poi stappai la birra di José, mi sedetti alla finestra e guardai fuori la Sprea. Era metà aprile. Il fiume era ancora un fiume e non un itinerario della vita notturna. Al massimo, entro 6 settimane, i battelli techno sarebbero passati da qui, tastando con i loro laser la parete del mio studio. Avrei osservato isterici addii al celibato, uomini seminudi e donne ancor più nude che lo consideravano il periodo migliore della loro vita, e probabilmente avevano ragione. Un fatto per cui sentivo una crescente compassione. Quando entrai nel bar, Marta ancora non c'era. Praticamente non c'era nessuno, a parte un barista che lucidava i bicchieri e che io non avevo mai visto prima. Era stata Marta a proporre quel locale. Un tempo era la sua birreria preferita. Non sapevo se per mancanza di alternative o per sentimentalismo. Sembrava passato un secolo da quando trascorrevamo qui le nostre nottate insieme a Denning, che lei aveva regolarmente pensato di lasciare per poi arrivare a sposarlo l'anno prima. Con noi c'era anche John, il più vecchio amico di Henning, che non eravamo riusciti a salvare e che si era scelto quel bancone come migliore e ultimo amico, e là aveva lasciato i suoi soldi e la voglia di vivere fino a esaurirli entrambi. Non pensavo più spesso a John, parlavamo raramente di lui. Dopo la sua morte eravamo diventati tutti e tre più taciturni. Non saprei dire se il fatto di non parlarne fosse legato all'età o al dolore, sempre che ci sia poi una differenza. Andavamo avanti e basta, e andare avanti era meno difficile del previsto. Diedi un'occhiata alla porta nel momento in cui Marta scivolò dentro come un'ombra. Priva di forze mi accarezzò la spalla, prima di sedersi con un gemito. Senza quasi considerarmi, rivolse l'attenzione alle bottiglie alla parete. Marta ormai usciva solo quando era assolutamente necessario, e questa necessità nasceva sempre dall'interno, mai dall'esterno. Da molto tempo il mondo esterno non le serviva più. Da oltre un anno rimaneva costantemente incinta, fino alla 4ª, alla 6ª, all'8ª settimana. Poi, dopo gli aborti spontanei, andavamo a bere in attesa di ricominciare da capo. Mi inquietava vederla riemergere da quelle torture ormonali senza mostrare il minimo cambiamento. Marta era la creatura più forte che conoscessi. Se andavamo a bere qualcosa nelle settimane non fecondate, ordinava solo l'alcolico più costoso, in genere liscio. «Se va fatto, facciamolo bene», diceva, e in genere il terzo bicchiere era ubriaca. Un cambiamento che continuava a confondermi. All'inizio mi ero sentita davvero abbandonata da Marta. A questa età, in questa fase della vita in cui non riuscivo a identificarmi, c'erano sempre meno amici in grado di reggere insieme a me al bancone. Le mie notti erano lunghe quanto le giornate degli altri. Vivevamo fuori sincrono, spesso nessuno incrociava la mia strada e i pochi che incontravo mi facevano paura. Erano anime smarrite che mi si attaccavano al polpaccio. Dopo aver ordinato un doppio whisky invecchiato 18 anni, Marta si girò sfinita verso di me. Non ci vedevamo né parlavamo da più di un mese. Questo non era insolito. Io ero costantemente in giro, lei sempre a casa. Da tempo non dovevamo più assicurarci di pensare all'altra. C'eravamo e ci saremmo sempre state. Come i vecchi nella birreria accanto al cancello della fabbrica, rimanemmo lì a sedere, insieme, in silenzio. Io mi ordinai una birra, grande. Si prospettava una lunga serata silenziosa. «Cosa volevi fare a Roma?» mi chiese alla fine. «Niente di che», mentì. «Ogni 2 anni penso che potrebbe aiutare a essere religiosi. Allora, per un giorno intero, mi siedo in ogni chiesa che mi capita e mi immagino che vantaggio sarebbe credere in Dio. Come se tutto avesse un senso, resto lì seduta, circondata dal silenzio e dal buio, da quel freddo umido, dalle croci e gli affreschi alle pareti, da quella devota sofferenza. A volte rimango per ore, perché so che non appena esco, tutto si sgretola di nuovo». «Sei andata a Roma per sederti in una chiesa? Non esiste un altro posto con tutte quelle chiese, una meglio dell'altra, con un Caravaggio appeso in ogni angolo. Se tu infili 1 euro nella macchinetta, la luce si accende e tu puoi persino vederlo, quel Caravaggio. Inoltre, solo ora ho compreso le suore. In Italia Gesù ha un aspetto completamente diverso. Non è il tipo sofferente ed emaciato che vediamo qui da noi. No! L'uomo appeso alla croce è tutto muscoloso. È quasi indecente. Per un uomo così, chiunque entrerebbe in convento». Continuavo a chiacchierare per darle tempo. Inoltre, non volevo spiegarle il vero motivo del mio viaggio. Per certi versi mi faceva vergognare, ma soprattutto non era il momento di parlare di me. Non quella sera. Lei ordinò un altro whisky e continuò a non dire niente. «Che succede, Marta? Raccontami prima cosa volevi fare davvero a Roma, a parte adorare Gesù». «Non volevo proprio stare a Roma. Volevo andare a Bellegra, in realtà, a 1 ora di macchina verso sud. Volevo andare sulla tomba di mio padre», ammisi. «Tuo padre è morto? Non lui, l'altro. Hai così tanti padri che non so mai di quale parli». Marta stava esagerando. Essenzialmente ce n'erano 3. Quello buono, detto anche il trombonista, quello cattivo, soprannominato il maiale, e quello naturale, detto Joan. Mia madre era scomparsa insieme a me dalla vita di quest'ultimo così presto che lui si era ridotto a uno zio gentile, verso il quale io mi comportavo con tutta la cortesia possibile. Ogni tanto mangiavamo qualcosa insieme, ma non ero mai riuscita a sentire per lui qualcosa di diverso dalla compassione. Neanche quando mia madre sposò il maiale, che in soli 2 anni causò una tale devastazione alla mia anima di preadolescente che per tutta la vita ho combattuto ogni genere di disturbo psicologico e sessuale. L'unico spiraglio di luce in questa valle di lacrime maschile in cui mi aveva trascinato mia madre era stato il trombonista. Un italiano schiavo del gioco d'azzardo, un macio di grande fascino che nel periodo bello della mia infanzia mi portava sulle spalle e che io ho amato follemente. Risposi quindi il trombonista. «Ed è sepolto a Bellegra? Veniva da lì. Ci siete mai state? No, lui non ha mai voluto tornarci. Questo mi dispiace», disse. «Sì, anche a me. No, voglio dire di averti portata via da lì. Mi ci sono tenuta lontana da sola per 10 anni, più altri 3 giorni a Roma. È questo il lato positivo di una tomba. Aspetta». «Già», rispose Marta, fissando lo sguardo nel bicchiere. «Sì, per questo ti ho telefonato, più o meno. Mio padre buttò giù un lungo sorso. È uno stronzo del cazzo.
1: Lo so, me lo avevi già accennato, dissi.
3: Il padre di Marta, per i primi 30 anni della sua vita, si era contraddistinto per il fatto di non essere mai stato presente, neanche quando lei aveva avuto bisogno, soprattutto quando lei aveva avuto bisogno. Marta mi aveva raccontato episodi terribili della sua giovinezza. Quel padre era un vero calcio sui denti. La madre lo aveva lasciato presto, dandosi per qualche anno al bere, prima di sposarsi una seconda volta e dimenticarsi quasi completamente di Marta. Sotto questo aspetto le nostre infanzie si somigliavano, anche se le avevamo affrontate in maniera completamente diversa. Marta, dopo numerosi tentativi di fuga falliti, era decisa a crearsi a tutti i costi una famiglia, per fare meglio, essere felice, concludere qualcosa. A me l'infanzia e ancor più l'adolescenza avevano spento qualunque desiderio di famiglia, al punto che la sola idea mi provocava ansia. Negli ultimi anni il padre, da quando era invecchiato ed era anche diventato vedovo, aveva chiamato Marta una volta alla settimana, due da quando gli avevano diagnosticato il cancro. Probabilmente ormai gli aveva parlato al telefono per migliaia di ore, dichiarava lei, e 5 di esse ne erano anche valse la pena. C'erano stati chiarimenti, verità e scuse, persino dichiarazioni d'amore, da parte del padre, naturalmente. In realtà non era poi così cattivo, mi aveva detto una volta Marta. Neanche lui aveva avuto una vita facile. Non appena saputo da dove veniva una persona, che battaglie aveva vinto, ma soprattutto quali aveva perso, allora il canale si apriva e l'amore vi poteva fluire all'interno. Rimaneva solo un problema. Cosa farsene l'uno dell'altro dopo essersi detti tutto? Alla fine si rimaneva seduti in un'atmosfera ordinata. Si beveva insieme una birra e si chiacchierava sulla situazione politica. Con un pizzico di fortuna ti potevi anche godere un silenzio confidenziale. Fino all'ultimo giorno che gli resta, pensa solo a sé, continuò Marta. Il guaio è che per farlo gli serve il mio aiuto. Ieri sera mi chiama e mi racconta di aver sistemato tutto e roba del genere. Ho impacchettato tutto, dice, ho il via libera. Mi rifila una bambolina e un ultimo favore, poi non puoi negarlo a un padre malato. Voglio dire, è ovvio. Chi può rifiutare un ultimo favore, almeno dopo è finita? Non capivo cosa stesse cercando di raccontarmi. Vuole morire, Betty, e ce lo devo portare io. In che senso? In Svizzera. L'appuntamento è per la prossima settimana. E come l'appuntamento, così, all'improvviso? Non è all'improvviso. Già da mesi ha spedito laggiù la sua documentazione, risonanza magnetica, diagnosi, tutto. È entrato in questa associazione e ha pagato un mucchio di soldi. Per questo ha continuato a spillarmi denaro. Per tutto questo tempo mi sono chiesta come mai non ce la facesse più ad andare avanti. Pensavo bevesse troppo. E invece con il mio denaro si è finanziato la sua morte. Dimmi se non è perverso. Prima lascia che sia la figlia a pagare per la sua morte e poi tocca a lei persino accompagnarcelo. Mentre tra gli amici quasi tutti stavano beneficiando dell'eredità di una casa o almeno di una metà casa, mentre alle cene ci si dilungava parlando di testamenti e tasse di successione, Marta, che da anni aiutava suo padre per qualunque impasse, come le chiamava lui, stava lì seduta con un sorriso mite. Nessuno poteva sfuggire alla povertà dei genitori. L'odore rimaneva attaccato. Persino l'andatura rivelava tutto, così eretta, rigida e orgogliosa, contraria a ogni oppressione, priva della minima indolenza. «E lui non ti ha mai detto niente? Come si è giustificato?» le chiesi. «Non volevo esserti di peso. In fondo è questo che si dice dopo aver sganciato una notizia bomba. Cucciola, non volevo esserti di peso». Marta si prese una sigaretta dal mio pacchetto, cosa che ormai faceva solo quando era sbronza o disperata, o in genere quando era entrambe le cose, e fumò, a modo suo. Guardava nel vuoto, inspirava profondamente,
1: rifletteva. Marta si dava una scadenza per tutto, anche per pensare. Una volta schiacciata quella sigaretta, avrebbe preso una decisione. In caso di decisioni particolarmente difficili, si comprava un sigaro. Le misi il mio pacchetto accanto al bicchiere. «No, grazie», mi disse. «Questa qui dovrebbe bastare». Aggrottò le sopracciglia e io sospettai cosa questo significasse per me. E in quella piega si celava una preghiera, qualcosa che le risultava difficile dire, che non sapeva come formulare. «Non posso farlo», disse. «Non riesco neanche più a guidare. Non posso affrontare tutto questo. Mio padre sul sedile del passeggero, le ultime ore da passare insieme». Dall'incidente Marta non aveva più osato rimettersi al volante. Quell'incidente a cui tutti e quattro eravamo sopravvissuti, o almeno così pensavamo, e che cambiò tutto. L'incidente che a John aveva sfregiato il viso e che alla fine gli era costato la vita. Marta non si era fatta convincere da nessuno che la colpa non fosse sua e a un certo punto aveva chiesto a me e a Henning di smettere di provarci. «Può guidare Henning, però», osservai. «Henning detesta mio padre, lo sai. Dovrebbe affondare i denti nel volante per non urlargli contro per tutto il tempo». «Capisco», dissi. «Inoltre non posso fare questo a mio padre». «Fare cosa? Henning? Ma siete sposati? Volete avere un bambino? Inoltre Henning è il miglior marito in assoluto». Almeno era quello che ero arrivata a pensare, e per il motivo più semplice. Amava Marta. L'aveva scelta senza mostrare il minimo dubbio, e in fondo l'amore era solo questo, una decisione. Mio padre lo considera un fallito. «Dai, Marta, questo però non va bene. Forse sarebbe meglio se lo faceste voi tre». «No». Marta aveva alzato la voce. «Devi farlo tu». Io avevo visto il padre di Marta solo una volta, più di 10 anni prima, e a parte un'umida stretta di mano, non mi era rimasto impresso niente. «Lo portiamo lì, lui svuota l'amaro calice e poi torniamo a casa». «Senza di lui?» «Si occupano loro di tutto», ha detto, «del rimpatrio e di tutto il resto. Anche se era così, come diceva Marta, io non avevo idea di come funzionasse, come si accompagnava qualcuno a morire». Di cosa si doveva parlare nel tragitto? Cosa si mangiava? E lui poteva poi mangiare ancora? Potevamo ascoltare musica?

0: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
1: Letteratura e pensiero contemporaneo. Un autore, un testo, una voce, uno sguardo laterale. Pagine in controluce. Un ascolto lento, in cui la pagina si lascia guardare di lato, rivelando ciò che spesso resta nascosto. Pagine in controluce. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.

Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni culturali. www.radiosentichiparla.org

0: Note classiche a piedi pagina.
1: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
0: Note classiche a piedi pagina.
1: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
2: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7:30, 13:30 e 19:30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
1: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
0: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
2: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

una delle regole fondamentali dell'universo è che nulla è perfetto. La perfezione semplicemente non esiste. Senza imperfezione, né tu né io esisteremmo. Stephen Hawking.

0: Radio Senti Chi Parla, a cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto.
2: Si allestisce una spedizione da Kon-Tiki di Thor Heyerdahl. Dunque, la vicenda era cominciata sulla spiaggia di un'isola del sud, dove un vecchio indigeno ci aveva riferito le tradizioni e le leggende della sua schiatta. Molti anni dopo, eccomi di nuovo in compagnia di un altro vecchio, stavolta però in un buio ufficio ai piani superiori di un grande museo di New York. Tutto intorno, dietro i cristalli di armadi ben ordinati, erano disposti i cimeli di età trapassate, che ricordavano i grigiori della preistoria. Per il rimanente, le pareti erano tappezzate di libri, parecchi dei quali forse non avevano avuto in tutto il mondo più di 10 lettori. Il vegliardo, che aveva letto tutti quei volumi e un buon numero ne aveva anche scritti, sedeva alla scrivania, bonario nella sua canizie. Ma ora dovevo averlo contrariato, poiché serrò le mani sui braccioli della seggiola con un'aria indispettita, come se gli avessi fatto uno sgorbio sul foglio. «No», disse, «mai». Lo stesso aspetto avrebbe avuto Babbo Natale davanti a uno che avesse voluto dimostrargli che l'anno venturo la notte santa cadrà nel giorno di San Giovanni. «Lei ha torto, torto marcio», riprese scuotendo con indignazione il capo, come per liberarsi da un pensiero sgradito. «Ma scusi, lei non ha ancora preso visione dei miei argomenti», feci in un ultimo debole tentativo, accennando pieno di speranza al manoscritto sulla scrivania. «Argomenti?» disse con disdegno. «Non crederà di trattare questioni etnografiche coi metodi di un poliziotto?» «E perché no?» risposi. «Io sono arrivato alle mie conclusioni attraverso indagini personali e fatti reali che la scienza mi offriva. Compito della scienza è la ricerca pura, non la dimostrazione di un preconcetto». E sorrideva. Cautamente scostò il mio manoscritto, che neanche aveva aperto, e si curvò sulla scrivania. «È esattissimo che nel Sud America ebbe sede una delle più stupende civiltà della preistoria e che noi ignoriamo quali ne siano stati gli autori e dove siano finiti quando s'affermò il dominio degli Inca. Ma questo anche sappiamo con certezza, che nessuno dei popoli dell'America meridionale è emigrato nelle isole del Pacifico». Mi fissò con occhio scrutatore e proseguì. «E sa perché?» «La risposta è molto semplice. Non avrebbero potuto assolutamente approdare a quelle isole. Non avevano navi». «Ma conoscevano le zattere?» tentai timidamente di contraddirlo. «Le zattere di Valsa». Il vecchio sorrise ancora. «Sì, sì, provi un po' lei a navigare dal Perù alle isole del Mare del Sud su una zattera di legno di Valsa». Non risposi. Si era fatto tardi. Ci alzammo. Il vecchio scienziato mi accompagnò alla porta e, battendomi benevolmente sulla spalla, mi assicurò che se avessi avuto bisogno di appoggio non avevo che da rivolgermi a lui. Mi dava però il buon consiglio di specializzarmi sulla Polinesia oppure sull'America meridionale, evitando di fare un guazzabuglio delle due aree antropologiche. Ritornò alla scrivania. «Oi, oi, ha dimenticato questo?» disse, e mi restituì il manoscritto. Ecco il titolo. «Polinesia e America, uno studio di relazioni preistoriche». Misi il manoscritto sotto l'ascella e volai giù per le scale, fuori, nel tramestio delle strade. Quella sera uscii e bussai alla porta di una casa in un angolo di Greenwich Village, dove solevo cercare rifugio se qualche problema mi complicava l'esistenza. Un omino gracile, con un gran naso, mi squadrò attentamente, prima di spalancarmi la porta, con un largo sorriso e farmi entrare. Mi tirò fin nella cucinetta, dove mi mise al lavoro con piatti e posate, mentre raddoppiava la razione dell'indefinibile intruglio che si scaldava sul gas con un odore appetitoso. «Sei venuto? Bravo!» disse. «Come va?» «Male!» risposi. «Non c'è un cane che si interessi del mio manoscritto». Riempii i piatti. Mangiammo. «La faccenda è semplice!» disse poi. «Tutti quelli a cui ti sei rivolto credono che a te sia avvelenata un'idea qualsiasi. Tu sai che qui in America quelli che hanno idee strabilianti spuntano come i funghi. C'è dell'altro, dissi io. Già, annuì, la dimostrazione. Ma costoro sono specialisti e non credono a un metodo che abbracci tutte le discipline, dalla botanica all'archeologia. Si chiudono nella cerchia della propria indagine per poter così meglio scavare in profondità e scoprire più minuti particolari. La scienza moderna richiede che ogni settore esplori nel proprio ambito. Non si è più avvezzi ad ammettere che uno passi in rassegna i risultati parziali dei vari campi di ricerca per fonderli in una visione sintetica. Allungò la mano su un voluminoso manoscritto. «Ecco qui», disse, «l'ultima mia opera sui tipi ornitologici nei ricami dei contadini cinesi. Mi è costata 7 interi anni di lavoro, ma ora sarà edita senza indugio. L'età nostra vuole studi particolareggiati». Carlo aveva ragione. A mio avviso, però, la pretesa di risolvere i problemi del Pacifico senza illuminarli da ogni lato era come l'altra di voler combinare il disegno di un rompicapo mettendo semplicemente assieme i cubetti dello stesso colore. Si sparecchiò la tavola e io l'aiutai a lavare i piatti. Novità all'Università di Chicago? No. Beh, e che ha detto oggi il tuo vecchio amico del museo? Non mostrò nessun interesse. Disse che finché gli indii ebbero soltanto a zattere aperte, non è ammissibile che abbiano mai raggiunto le isole del Pacifico. L'omino, improvvisamente nervoso, cominciò a strofinare il suo piatto. «Già», disse, «questo fu dunque il punto saliente. Devo dirti che è proprio questo che anche a me impedisce di credere alla consistenza della tua teoria». Guardai cupamente il piccolo etnologo che finora avevo creduto un fedele alleato. «Non mi fraintendere», egli si affrettò a soggiungere. «Per un verso penso che tu abbia ragione, ma per l'altro non ci vedo chiaro. Il mio studio sugli uccelli conferma la tua tesi». «Carlo», dissi, «io sono così sicuro che gli indi attraversarono il Pacifico sulle loro zattere che son pronto a fabbricarne io stesso una e a veleggiare sull'oceano solo per dimostrare quella possibilità». «Ma tu sei pazzo!» L'amico credette a uno scherzo e rise, mezzo spaventato dalla sola idea. «Non lo credi dunque possibile? Sei pazzo davvero, con una zattera?» Non sapeva che cosa contrappormi e mi guardava fisso, come aspettando che io, con un sorriso, facessi svanire l'immagine spettrale. Ma io non sorrisi. Intuii con chiarezza che nessuno avrebbe praticamente approvato la mia teoria a causa dello sconfinato deserto liquido che si stende tra il Perù e la Polinesia e che io mi proponevo di traghettare, idea assurda per tutti, con una zattera primitiva. «Oh, senti!» e Carlo mi guardava incerto. «Usciamo a berci su un bicchiere». E così si fece. Ma non ci contentammo di uno soltanto. In settimana mi scadeva la pigione. Contemporaneamente, una lettera della Banca Statale di Norvegia mi comunicava che io non dovevo più aspettarmi dollari, restrizioni valutarie. Allestii i bauli e con la ferrovia sotterranea andai a Brooklyn e presi alloggio alla casa del marinaio norvegese, dove usava un trattamento sostanzioso e abbondante e i prezzi erano adeguati alla mia borsa. Ottenni una cameretta sotto i tetti. Per la mensa mangiavo con i marinai, giù nel salone da pranzo. Era un via vai di uomini di mare, tutti diversi per aspetto, statura e grado di sobrietà, uguali tutti in una sola cosa. Quando parlavano del mare, sapevano con precisione ciò che dicevano. Da loro appresi che onde e cavalloni non aumentano di violenza con la profondità dell'acqua e la lontananza dalle coste, anzi, spesso una raffica di vento è più indiavolata vicino alla spiaggia che in alto mare. Bassi fondi, risacche presso la costa e correnti lungoterra potevano provocare ondate più alte che in mare aperto. Un'imbarcazione in grado di veleggiare lungo una costa aperta poteva tenere il mare anche lontano. Capii chiaramente che un mare burrascoso poteva rovesciare molte tonnellate d'acqua sopra la coperta di un bastimento, spezzando tubi di acciaio come i fiammiferi, mentre nello stesso mare un modesto legno poteva reggere danzando sulle creste delle onde come un alcione. Tra la gente della casa del marinaio, uno si era salvato in canotto proprio fra i marosi che avevano affondato la sua nave. Non avevano molta esperienza di zattere. Per loro una zattera non era un naviglio, non avendo né chiglia né armamento. Era un semplice galleggiante con cui tentare un salvataggio nei casi estremi, fino a che non si fosse raccolti da qualche bastimento. E tuttavia c'era uno che aveva una grande stima delle zattere in mare grosso, perché ci aveva vissuto 3 intere settimane dopo che un siluro tedesco aveva affondato la sua nave nell'Atlantico. «Su una zattera non si può tenere una rotta», soggiunse. «Si va di traverso e a ritroso, si gira in circolo a capriccio del vento». andai a scovare nella biblioteca gli appunti dei primi europei che approdarono alle coste del Pacifico nel Sud America e trovai descrizioni e disegni delle grandi zattere di balsa degli indii. Avevano una vela issata a croce con l'albero, spatole sporgenti dal fondo, a poppa un lungo remo a timone. Dunque si poteva onorare. Nella casa del marinaio passarono settimane senza che nessuna risposta venisse da Chicago né dalle altre città dove avevo inviato una copia del manoscritto. Nessuno l'aveva letto. Un certo sabato balzai in piedi e via da un negoziante giù in Water Street, dove fui gratificato del titolo di capitano per aver acquistato una mappa da piloti del Pacifico. Con la carta arrotolata sotto braccio, presi la ferrovia suburbana per Ossining, dove ero ospite consueto di fine settimana presso una giovane coppia norvegese in una deliziosa campagna. Lui, un tempo capitano, era attualmente capo ufficio della Fred Olsen Line a New York. Dopo il refrigerio di un tuffo nella piscina, la vita della cosmopoli fu dimenticata e quando Ambjörg comparve col vassoio del cocktail, ci mettemmo sul prato in pieno sole. Ora non potevo più contenermi. Spiegai il foglio e aggredii Willem con la domanda se credeva possibile che una zattera trasportasse vivi alcuni uomini dal Perù alle isole del sud. Sorpreso, egli guardava più me che la carta, ma improvvisamente rispose che sì. Di colpo mi sentii leggero, come se avessi messo le ali. Sapevo che quanto concerneva la navigazione era per Willem mestiere e passione. In un baleno lo misi a parte dei miei piani, ma egli, con mia sorpresa, dichiarò che il mio era puro delirio. «Ma se hai detto ora che credi possibile...» «Possibile sì», ammise, «ma c'è la stessa possibilità che l'impresa fallisca». Tu, che mai in vita ti sei trovato su una zattera di balsa, di colpo ti immagini di poter attraversare il Pacifico su un galleggiante di quella fatta. Forse riesce, forse non riesce. Gli indi del Perù, in fatto di zattere, avevano l'esperienza di lunghe generazioni. Forse ne andavano a picco 10, prima che una sola compisse la traversata, e forse centinaia nel corso dei secoli. L'hai detto tu. Gli Inca navigavano sul Pacifico con intere flottiglie di zattere, potendo così salvarsi a vicenda in caso di qualche guaio. Ma vuoi dirmi chi ti trarrà in salvo in alto mare? Se anche porti una radio per invocare soccorso, sarà ben difficile rintracciare una zatterina a migliaia di chilometri da terra fra montagne di onde. E poi in una burrasca si può essere spazzati via dal bordo di una zattera e annegare prima di essere soccorsi. Meglio è aspettare tranquillamente che qualcuno abbia trovato il tempo di leggere il tuo manoscritto. Riscrivi e sollecita, non c'è altro da fare. Non posso attendere più a lungo, tra poco non avrò più un soldo. E allora vieni a stare con noi. Del resto, senza danaro, come puoi pensare ad allestire una spedizione nel Sud America? È più facile destare interesse per una spedizione che non per un manoscritto non letto. Ma poi, che risultato vuoi ottenere? Far cadere il più efficace argomento contro la mia tesi, anche prescindendo dal fatto che l'impresa richiamerà sulla teoria l'attenzione della scienza. E se fallisce? Vorrà dire che la prova decisiva non sarà stata ancora data. Esporresti al ridicolo dinanzi a tutto la tua teoria? Può darsi. Tuttavia l'hai detto tu stesso. Una volta su 10 la traversata poteva riuscire. Il seguente weekend ricomparvi a Ossining, recando ancora sotto il braccio il rotolo della mappa. E quando partii, un lungo segno di matita andava dalla costa peruviana alle isole, Tuamotu nel Pacifico. Il capitano, mio amico, aveva perduto la speranza di dissuadermi e così eravamo rimasti insieme ore e ore a combinare la presumibile rotta della zattera. 97 giorni, purtroppo, disse Willem, in circostanze teoricamente ideali, con vento stabile di poppa, presupponendo che la zattera veleggi realmente come tu credi. All right, dissi io contento. Diciamo pure 4 mesi, ma ci arriviamo in 97 giorni. La cameretta della casa del marinaio mi parve doppiamente piena di nostalgia quando quella sera ci tornai e mi sedetti sul margine del letto accanto alla carta spiegata. Camminai in su e giù come potevo, fra il letto e il cassettone, quasi in un bisogno di evasione. Grazie a Dio la zattera sarebbe stata più ampia di quella stanzetta. Mi sporsi dalla finestra per dare un'occhiata al cielo gremito di stelle, quasi dimenticato sulla metropoli. Solo uno spicchio era visibile tra i muri dei cortili. Oh, se non ci sarà molto spazio sulla zattera, ce ne sarà abbastanza per tutto il cielo stellato sopra di noi. A New York, 72esima strada ovest, vicino al parco centrale, c'è il circolo più esclusivista della città. Una targhetta d'ottone, Explorers Club, rivela al passante che dietro quella porta c'è da attendersi qualcosa di inconsueto. Appena entrati, si ha l'impressione di essere calati in un paracadute in un paese migliaia di chilometri lontano dalle file d'automobili all'ombra dei grattacieli di New York. Quando si è richiusa la porta, si è avvolti in un'atmosfera di caccia ai leoni, di scalate alpine, di vita polare. Un'atmosfera che evoca nel contempo gradevolmente la sensazione di essere seduti nel confortevole salone di uno yacht che stia facendo il giro del mondo. Dopo il mio viaggio alle Marchesi, ero stato nominato socio effettivo del circolo e da buon iniziato, quando ero in città, ben di rado mancavo ad una adunanza. Così, quella sera piovosa di novembre, quando entrai nel circolo, non fui affatto sorpreso nel trovare il locale allestito in modo insolito. Nel bel mezzo giaceva sul pavimento una zattera di gomma gonfiata con attrezzature di salvataggio e tutti gli accessori, mentre pareti e tavoli erano coperti di apparecchi per paracadutisti, indumenti di gomma, cinture di sicurezza, equipaggiamenti polari. C'erano pure alambicchi per distillare acqua e altre utili invenzioni. Un socio iscritto da poco al circolo, il colonnello Haskin, del comando equipaggiamento dell'aviazione, tenne un discorso con esperimenti su tutta una serie di invenzioni militari che a suo avviso avrebbero servito per esplorazioni scientifiche tanto nell'Artide che nei tropici. La riunione si chiuse con una sorprendente offerta del colonnello Haskin. I soci effettivi del circolo, disse, potevano, nelle loro future spedizioni, prendere quelle che volevano tra le nuove invenzioni da lui illustrate al solo patto di riferire al laboratorio le loro esperienze. Tale fu l'intesa. Quella sera fui l'ultimo a uscire dal circolo. Dovevo esaminare ogni particolare del nuovo splendido equipaggiamento che mi sarebbe stato messo subito a disposizione se appena avessi manifestato il desiderio di servirmene. Era proprio ciò che io cercavo. Un mezzo di salvataggio per il caso in cui la zattera, contro ogni previsione, si fosse disintegrata, perché non ve ne sarebbero state altre nei pressi. La mattina dopo, seduto a tavola per la colazione nella casa del marinaio, ero ancora tutto assorto nel pensiero di quell'equipaggiamento quando, col vassoio in mano, venne a sedermisi accanto un giovanotto ben vestito, di taglia atletica. S'attaccò discorso e risultò che egli non era uomo di mare, bensì un ingegnere di Trondheim, venuto in America per acquistare parti di macchine e impratichirsi nella tecnica dei refrigeranti. Abitava lì vicino e spesso prendeva i pasti alla casa del marinaio, della quale apprezzava la buona cucina norvegese. Mi domandò di che cosa mi occupavo e io gli esposi sommariamente i miei disegni. Gli dissi che, se in settimana non avessi ricevuto risposte positive a proposito dei miei manoscritti, mi sarei buttato nei preparativi per attuare la spedizione con la zattera. Il mio interlocutore non si sbottonò troppo, ma ascoltò con vivo interesse. 4 giorni dopo ci si incontrò di nuovo nella sala da pranzo. «Hai deciso di tentare l'impresa?» «Sì», risposi. «Si va». «Quando?» «Appena possibile. Se perdo tempo, nei mari del sud sopravvengono le burrasche dell'Antartico e comincia la stagione degli uragani intorno alle isole. Bisogna dunque salpare dal Perù fra pochi mesi. Prima, però, occorre trovare denaro e organizzare l'impresa». «In quanti volete essere?» «Direi in 6. Questo numero consente un certo avvicendamento nella vita comune sulla zattera e permette di fissare un turno giornaliero di 4 ore di guardia al timone». Rimase un momento sopra pensiero e poi, con decisione, «Sa Dio se bramerei essere del numero. Potrei far computi, rilievi ed esperimenti tecnici. Anche tu hai detto che volevi approfittare dell'impresa per far rilevazioni sui venti, sulle onde e le correnti. Pensa, devi percorrere sterminate distese di mare quasi sconosciute perché fuori dalle rotte del traffico marittimo. Una spedizione di tal genere può compiere interessanti indagini idrografiche e meteorologiche, delle quali mi gioverei in seguito per la mia termodinamica». Di quell'uomo non sapevo più di quanto leggevo nel suo viso aperto, e ciò spesso basta. «All right», annuì, «navighiamo insieme». Quell'uomo si chiamava Hermann Watzinger ed era, come me, un marinaio di terraferma. Pochi giorni dopo portai Hermann con me quale ospite all'Explorers Club. Per un caso fortunato ci imbattemmo nell'esploratore polare Peter Freuchen, che aveva la felice proprietà di non smarrirsi mai nella folla. Grande come un granatiere, con una barba fluente, ha l'aspetto di un araldo nella vasta tundra e diffonde intorno a sé un'atmosfera come se conducesse al guinzaglio un orso bruno. Lo trascinammo dinanzi a una mastodontica carta geografica e gli esponemmo il nostro progetto di traversare il Pacifico su una zattera. Ascoltandoci, i suoi giovanili occhi azzurri si dilatarono come 2 fari, mentre, per lo stupore, non cessava di carezzarsi la barba. Poi batté sul pavimento la gamba di legno e si strisse di alcuni fori la cinghia dei calzoni. Ah, ecco un progetto, disse, per mille diavoli poterci essere. Il vecchio esploratore della Groenlandia riempì di birra le nostre tazze e cominciò a discorrere diffusamente della fiducia che riponeva negli accorgimenti marinari dei popoli primitivi. Parlò della loro abilità nel conformarsi alla natura, tanto per terra che per mare, in modo che sempre arrivavano allo scopo. Egli stesso aveva navigato su zattere nei grandi fiumi della Siberia e rimorchiato indigeni su zattere e canotti lungo le coste del Mar Polare. E intanto non cessava di lisciarsi la barba e di assicurarci che noi si andava incontro a un tempo magnifico. Per lo zelo di Froiken nell'appoggiare il nostro progetto, tutto si mise in moto e noi ci trovammo improvvisamente assurti agli onori della stampa scandinava.
1: Avete ascoltato Il racconto.
3: Nascita di Loredana Marchesini.

Un lampo squarcia il silenzio. Un vagito risale dalla profondità del tempo. La terra trema, le certezze si sgretolano, le emozioni si riversano come un'onda improvvisa. Un respiro minuscolo sconvolge gli equilibri, spalanca orizzonti mai immaginati. Gli occhi spalancati contengono il cielo, le mani agitate cercano un senso nuovo. Tutto crolla, tutto rinasce. Nel caos dolcissimo di questo istante prende forma l'amore, inarrestabile.

È nata mia figlia di Rosita Fairsoni. Quando sono rimasta incinta avevo 34 anni. Ho avuto una gravidanza e un parto difficile, perciò quando mia figlia è nata, appena l'ho vista non volevo toccarla. Poi, passato quel primo momento, ho cominciato ad avvicinarmi a lei. Quando l'ho portata a casa piangeva sempre ed io non avevo molta esperienza. Ero preoccupata, ma anche molto stanca. Ho chiamato il pediatra disperata. Io non avevo latte, così mangiava con il biberon e per le dosi seguivo le istruzioni che mi avevano dato in ospedale. Lui mi ha detto semplicemente di darle da mangiare quando voleva. Da quel momento tutto si è sistemato. Io e mio marito litigavamo per cambiarle il pannolino e per stare con lei. Io lavoravo e non è stato facile conciliare la famiglia con il lavoro. Ci sono stati molti cambiamenti, ma ero felice. Avevo la mia principessa. Adoro mia figlia. È stata ed è la persona più importante della mia vita. I mille ricordi che conservo e che continuo a costruire con lei sono un patrimonio dell'UNESCO per me.

Angelo di Nilda Zacchia. Era una notte di novembre del 1974 quando mi è apparso in sogno il mio papà, morto già da qualche anno. Lui era buono, angelo di nome e di fatto. Entra in casa, papà, cossa feto la fora. Non posso entrare, Nilda. A me casa adesso, a sé da un'altra parte. Papà, se so in stato, è il se un toseto, o ciamo Angelo come ti? Se invece nasce una toseta, a ciamo Angela. Era un sogno particolare. Da un lato mi sembrava bello perché avevo rivisto e parlato con mio papà, e dall'altro mi spaventava. Perché a quel tempo avevo già cinque figli, terra da lavorare e bestie da governare. Ma la vita è strana. Non finisce mai di riservarti sorprese. Di lì a poco, infatti, ho scoperto di essere incinta di nuovo e non ero nemmeno così sorpresa, visto che mio papà me l'aveva detto. Quando il 28 agosto 1975 ho dato alla luce il mio sesto figlio e ho scoperto che era un maschio, ho mantenuto la promessa fatta a mio papà e l'ho chiamato Angelo in suo ricordo. Purtroppo però l'ultimo arrivato ben presto ha fatto capire a tutta la famiglia di che pasta era fatto e di sicuro non era proprio un angioletto. Il mio angelo era un bambino pieno di vita, per non dire tremendo. Alla mattina partivo col buio e andavo a lavorare sui campi col pensiero de cheltoso e de cosa che il poteva combinare. Non avendo soldi per mandarlo all'asilo, ho dovuto affidarlo a mia mamma che abitava con noi. Nonna Virginia, questo era il suo nome. Era una donna già anziana, grossa e poco agile. A segà inventate tutto per tenerlo buon, ma niente ciò, el già era un terremoto. Quando ha iniziato a gattonare lo perdeva di vista continuamente, el già era come un gatto. Ha provato a metterlo sotto a crivoia, come un pitusso, ma neanche questo ha funzionato. Farlo stare dentro il box non c'era da fidarsi, perché si arrampicava e scavalcava per andare a prendersi quello che sul momento gli interessava. Appena iniziato a camminare, già correva e lei faceva fatica a star ghedrio. Avrà avuto un anno o poco più quando, disperata, la nonna ha persino provato a legarlo con una corda al tavolo della cucina. Angelo però era così astuto che anche in questo caso è riuscito a farla franca. Lavoro duro quello di nonna Virginia, che alla fine ha sventolato bandiera bianca e abbiamo dovuto portarlo all'asilo e trovare Ischei, anche se Ischei no genegera. Ne avrei così tante di storie da raccontare sulla vita del mio sesto figlio che, come ogni figlio, ha saputo regalarmi gioie e dolori. Io da mamma ho imparato ad accogliere la mia creatura a braccia aperte, a gioire insieme nei momenti felici e a soffocare dentro di me in silenzio dolori e preoccupazioni. Tra qualche mese avrà 50 anni il mio angelo ribelle e ancora oggi el me casca dal cuor.

0: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
1: Da sempre l'uomo alza gli occhi al cielo in cerca di risposte. Stelle, galassie, pianeti lontani, buchi neri e mondi forse abitati. Un viaggio che parte dalla Terra e arriva ai confini dell'universo conosciuto. Le meraviglie dell'universo. 12 puntate a cura di Ferruccio Francescotti. Un viaggio fra pianeti, stelle, galassie e buchi neri. Le meraviglie dell'universo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Visita il sito radiosentichiparla.org per conoscere la programmazione settimanale. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

L'uomo ragionevole si adatta al mondo. L'uomo irragionevole insiste nel cercare di adattare il mondo a sé. Quindi tutto il progresso dipende dall'uomo irragionevole. George Bernard Shaw.

0: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su radio Senti chi parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il piacere del palcoscenico in formato radio.
1: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia. Per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
2: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22, su Radio Senti chi parla.
3: Radio Senti chi parla, la web radio dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.

0: La storia della medicina e della farmacologia. Un viaggio lungo 10.000 anni, tra rimedi arcaici e scoperte rivoluzionarie, errori fatali e intuizioni che hanno cambiato il destino dell'umanità. La storia della medicina e della farmacologia. 6 puntate per capire come abbiamo cercato, e talvolta osato, di sfidare la malattia e riscrivere il significato stesso della parola cura. La storia della medicina e della farmacologia. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5.30, 11.30, 17.30, 23.30, su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

c'è un solo tipo di successo: quello di fare della propria vita ciò che si desidera. Henry David Thoreau.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine. Di tutto, di più.
3: Dalla rivista Star Bene, Vertigini. Come fermare la giostra impazzita. Cambi posizione e di colpo il mondo intorno a te inizia a roteare vorticosamente. No, non è la cervicale o una labirintite, ma l'effetto di uno dei giramenti di testa, o meglio d'orecchio, più diffusi fra le donne. La buona notizia? Non è grave e si risolve con semplici manovre dell'otorino. Di Alessandro Pellizzari. Ero sdraiata finalmente a letto, dopo una lunga e dura giornata di lavoro, e di colpo mi sono ritrovata su una giostra impazzita. Tutto all'inizio sembrava il normale preludio a un buon sonno, finché non ho cambiato posizione. Allora la testa ha cominciato a girare fino a farmi venire la nausea. Per fortuna quella brutta sensazione è durata una decina di secondi, ma per tutta la giornata ho avuto il mal di mare. Twister. Si chiama così la giostra con i seggiolini che ruotano intorno a un asse centrale a folle velocità e, come la testimonianza di una paziente al suo medico, rende bene che cosa prova chi è affetto dal tipo di vertigine più diffuso che colpisce le donne il doppio degli uomini con l'aumento dell'età. È la VPP, la vertigine parossistica posizionale benigna, spiega il nostro esperto, il dottor Michele Cerasuolo, otorinolaringoiatra. Parossistica perché ha un'insorgenza rapida di breve durata, dai 10 ai 30 secondi, per poi decrescere altrettanto velocemente. Posizionale perché si esplicita con particolari movimenti. Benigna perché, pur essendo molto fastidiosa, non ha effetti importanti e permanenti sul nostro organismo, a meno che non si faccia perdere l'equilibrio e cadere, ma per fortuna accade di rado quando camminiamo o stiamo in piedi. Quei giri nel letto. Dunque i sintomi della VPP compaiono soprattutto quando si è sdraiati a letto e poi ci si alza. È proprio il cambio di posizione che scatena le vertigini, sottolinea Cerasuolo. Magari siamo già stesi e ci giriamo da un lato o al mattino passiamo a sederci sulla sponda. A volte basta solo cambiare la postura della testa, guardando in alto o abbassandoci repentinamente per allacciare le scarpe. Questi movimenti, seppur banali, possono far uscire gli otoliti dalla loro sede naturale, i minuscoli sassolini formati da cristalli di calcio che sono posizionati nel vestibolo dell'orecchio, la parte che ne governa l'equilibrio. Ecco perché questo tipo di vertigine si chiama posizionale. Può capitare anche di svegliarsi nel cuore della notte e sentire la nausea tipica della VPP. Vuol dire che in una fase di sonno non profondo ci siamo girati e gli otoliti si sono mossi. Ma capita di rado durante il riposo, così come è difficile succeda mentre siamo eretti o passeggiamo. Piuttosto un piccolo trauma, per esempio una testata allo stipite dell'armadietto lasciato aperto o nel caso di un colpo di frusta da un tamponamento, sono eventualità che possono spostare i sassolini. Può succedere anche durante l'atto sessuale, ma questo di solito i pazienti non lo raccontano, precisa l'otorino. Il mini flipper. Ricordate il mini flipper? Era quel giochino di plastica che si trovava come sorpresa nei sacchetti delle merendine, dove bisognava far entrare delle palline di metallo in fori prestabiliti inclinando il gioco. Spiego ai pazienti la terapia della vertigine, che consiste in una serie di manovre che lo specialista esercita sul capo del paziente per far tornare al loro posto gli otoliti, e cioè all'interno dei canali vestibolari che sembrano delle grosse C. Per ogni canale esiste una mossa dedicata e appena il sassolino rientra nella sua sede, la vertigine passa, spiega Cerasuolo. Tutto finito, quindi? Di solito, nei primi 3-4 mesi dopo la manovra, nella metà dei casi è possibile incorrere di nuovo in vertigini e allora occorre rifare la manovra. Ma ci sono anche casi in cui gli otoliti tornano al loro posto spontaneamente. Questa è la terapia principe. Non esistono infatti farmaci in grado di curare questi disturbi, se non i sintomatici che possono far fronte alla nausea e al senso di instabilità, soprattutto se si protrae anche durante la giornata. La cervicale non c'entra. Molte persone addebitano la vertigine passeggera alla cervicalgia dovuta al maltempo, ma in questo caso il sintomo è accompagnato da rigidità del capo, mal di testa e i giramenti non sono così acuti come nella VPP, aggiunge l'esperto. Così come non c'entra la labirintite, cioè l'infiammazione del labirinto, una parte dell'orecchio interno che ha un ruolo fondamentale per l'udito e l'equilibrio. Anche qui le vertigini possono essere intense, ma non durano solo dei secondi e sono spesso accompagnate da nausea e vomito, da perdita dell'udito temporanea, ronzie alle orecchie, acufeni, difficoltà a concentrarsi e stato confusionale, sottolinea l'otorino-laringoiatra. Ma la labirintite non c'entra nulla con il posizionamento degli otoliti. Le cause più frequenti sono infatti infezioni virali o batteriche, ma anche problemi circolatori, che richiedono farmaci specifici e a volte anche gli antibiotici. Tanta paura per nulla. La vertigine fa molta paura. In genere i pazienti si spaventano parecchio quando vengono colti la prima volta da questa sensazione di essere di colpo seduti sul seggiolino di un twister, racconta Cerasuolo. Pensano a problemi neurologici, all'ictus, e se hanno avuto un trauma recente, anche piccolo, il classico incidente domestico, non è raro che si rechino al pronto soccorso. Oppure vanno dal medico di base, che fatta la visita preliminare ed esperto di casi del genere, sa che lo specialista giusto è l'otorino laringoiatra. Ma non è automatico che i pazienti si rivolgano subito a noi, risolvendo così in un batter d'occhio un disturbo angosciante ma benigno e facile da risolvere.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
1: Dalla rivista Focus, come si forma ogni cosa. Siamo letteralmente figli delle stelle. L'astrofisica ci dice infatti che gli atomi che compongono tutto ciò che conosciamo si sono formati in astri oggi scomparsi. Di Gianluca Ranzini. Buona parte del nostro corpo è fatta di acqua, cioè molecole di idrogeno e ossigeno. Nell'emoglobina del sangue c'è il ferro e senza carbonio non saremmo qui a raccontare e a leggere e ad accarezzare il gatto di casa, fatto dagli stessi elementi. Bene, è tutta roba vecchia, anzi vecchissima. Parliamo di atomi formati miliardi di anni fa, molto lontano da dove ci troviamo, tra le stelle. Il sogno degli alchimisti del Medioevo era di trasformare metalli vili come il ferro in altri più nobili e preziosi come l'oro. Un processo che non riuscirono mai a realizzare, ma che invece avviene tutti i giorni in natura, nelle stelle. Una delle cose più sorprendenti che l'astrofisica ci rivela è proprio il fatto che queste enormi sfere di plasma, cioè di gas a milioni di gradi di temperatura, nei loro nuclei sono le fucine degli elementi chimici. Solo nelle stelle, e grazie alle stelle, si sono formati e ancora si formano gli elementi che abbiamo citato e tutti gli altri che compongono la tavola periodica. Insomma, tutta la materia che costituisce ciò che ci circonda. Ma iniziamo dal principio. Immediatamente dopo il Big Bang, l'evento da cui ebbe origine l'universo, si formarono le particelle fondamentali di cui gli atomi sono composti: protoni, neutroni ed elettroni. E a breve distanza di tempo avvenne la prima formazione di elementi chimici. È quella che gli scienziati chiamano nucleosintesi primordiale. Tra 10 secondi e 20 minuti dopo il Big Bang, quindi nelle primissime fasi di vita dell'universo, spiega Massimiliano Razzano, professore associato al Dipartimento di Fisica dell'Università di Pisa, ci furono le condizioni di temperatura adatte perché si formassero i nuclei degli elementi più semplici, cioè idrogeno, elio e una piccola percentuale di litio. Questi sono i primi tre elementi della tavola periodica e anche i più leggeri. Nelle versioni più stabili e più diffuse, l'idrogeno ha nel proprio nucleo solo un protone, l'elio due protoni e due neutroni, il litio tre protoni e quattro neutroni. Ma è il numero di protoni che caratterizza i diversi elementi. Un nucleo di carbonio, per esempio, ne ha sempre sei, né uno di più, altrimenti sarebbe azoto, né uno di meno, altrimenti sarebbe boro. Uno di fosforo, sempre 15, né uno di più sarebbe zolfo, né uno di meno sarebbe silicio, e così via. Creare un elemento chimico, quindi, in linea di principio è molto semplice. Basta prendere dei protoni e metterli insieme, aggiungendo alla ricetta qualche neutrone, altrimenti i nuclei atomici rischiano di non essere stabili. Il problema è che i protoni sono tutti carichi positivamente. E cariche di segno uguale si respingono. Per convincere i protoni ad avvicinarsi servono condizioni estreme di temperatura e di pressione, che si trovano solo nei centri delle stelle e in alcuni fenomeni astrofisici di alta energia. Gran parte della produzione degli elementi è avvenuta quindi dopo il Big Bang, quando sono comparse le stelle di prima generazione, che erano composte soltanto da ciò che avevano a disposizione in quell'era, cioè degli elementi derivati dalla nucleosintesi cosmologica. Grazie a essi, quei primi astri hanno poi iniziato la nucleosintesi stellare. Al centro delle stelle, prosegue Razzano, i nuclei di idrogeno si fondono, formando elementi via via più pesanti. Prima l'elio, che quindi si aggiunge a quello primordiale, e poi i successivi, a piccoli passi. Accade anche relativamente vicino a noi, nel Sole. Nel nucleo della nostra stella, dove si raggiungono temperature di 15 milioni di gradi e pressioni di oltre 250 miliardi di atmosfere, avvengono reazioni di fusione nucleare che ogni secondo, soprattutto attraverso una sequenza chiamata ciclo protone-protone, convertono 600 milioni di tonnellate di nuclei di idrogeno, cioè protoni, in nuclei di elio. Questa formidabile fucina nucleare non trasmuta solo un elemento in un altro, ma produce anche una quantità immensa di energia, pari a circa un milione di volte quella che consuma la civiltà umana in un anno. Il Sole, però, la produce ogni secondo. Nelle stelle come il Sole non si può andare molto più avanti nella produzione di elementi. Invece, in stelle più massicce, al cui centro le temperature superano i 2 miliardi di gradi, le reazioni possono proseguire, portando alla formazione di elementi fino al ferro, che occupa il posto 26 della tavola periodica. Ma anche in questo caso non si può andare oltre. Il motivo è che le reazioni che generano gli elementi fino al ferro sono esoenergetiche, cioè producono energia, mentre per produrre i nuclei degli elementi successivi le reazioni sono endoenergetiche, cioè bisogna fornire loro energia dall'esterno, precisa Razzano. Una stella massiccia, quindi, si trova a una certa fase della propria vita con una struttura cipolla, in cui il nucleo è composto di ferro, mentre gli strati più esterni sono formati dagli elementi via via più leggeri sintetizzati in precedenza: silicio, ossigeno, neon, carbonio ed elio, con un guscio esterno di idrogeno. A quel punto, le reazioni di fusione nel suo nucleo si arrestano. Il peso della stella non è più equilibrato dall'energia sprigionata dalle reazioni di fusione e l'astro collassa, producendo un'esplosione che viene chiamata supernova. Ma dato che nell'universo tutto viene riciclato, gli elementi prodotti dalla stella fino a quel momento si spargono nello spazio interstellare e contribuiranno a formare nuove stelle, quindi ricche di elementi pesanti già formate altrove, ma anche lune, asteroidi, pianeti e con questi ultimi magari esseri viventi. A questo punto rimane da capire come e dove si siano formati gli elementi più pesanti del ferro, alcuni dei quali, come rame, argento, oro, piombo, sono di uso comune. Bene, anche in questo caso c'è lo zampino delle supernove. Nel corso di quelle esplosioni, sottolinea Massimiliano Razzano, si raggiungono temperature e condizioni estreme, grazie alle quali si producono appunto i nuclei degli elementi chimici più pesanti del ferro. Oggi gli astrofisici sono in grado di realizzare dei modelli teorici per calcolare quale tipo di elemento e in quale quantità si formi nel corso di questi fenomeni. Tuttavia, i conti non tornano sempre. Per esempio, si è visto che per elementi come l'oro e il platino, le quantità che si stima si siano prodotte nella storia dell'universo con le esplosioni delle supernove sono sensibilmente minori di quelle che invece si osservano attualmente nel cosmo. In sostanza, ci sono più oro e platino di quanto ci si aspetterebbe. Deve esserci quindi un altro processo che li forma, spiega Razzano. Negli anni 90 era stato previsto che un possibile scenario fosse quello della fusione di due stelle di neutroni. Questo fenomeno è rimasto teorico fino al 17 agosto del 2017, quando abbiamo osservato per la prima volta l'emissione di onde gravitazionali associate a uno scontro di questo tipo. In quel caso abbiamo visto che la quasi contemporanea emissione delle onde elettromagnetiche associate e la loro successiva analisi ha consentito di individuare una serie di questi elementi pesanti. In queste esplosioni, infatti, si produce un meccanismo per cui i nuclei atomici si arricchiscono di neutroni, che poi decadono in protoni, e quindi formano elementi sempre più pesanti. Purtroppo questo del 2017 è finora l'unico caso di collisione di due stelle di neutroni in cui sia stata possibile la rilevazione sia di onde gravitazionali sia di onde elettromagnetiche. Dallo scontro di due stelle di neutroni, insomma, non si forma solo una stella di neutroni più grande o un buco nero a seconda dei casi, ma anche un'importante quantità di elementi chimici pesanti. Per ogni collisione, per esempio, prevediamo che si crei una quantità di oro pari a circa 10 volte la massa della Terra. Un'enormità, che però è davvero impossibile recuperare. Per completare il quadro, ci sono altri meccanismi minori che contribuiscono alla produzione degli elementi chimici. Per esempio, berillio e boro derivano dalla rottura di nuclei più pesanti dovuta ai raggi cosmici, mentre il tecnezio è prodotto nel decadimento radioattivo di uranio e torio. Accennavamo all'inizio agli alchimisti del Medioevo. Oggi, in linea di principio, trasmutare un elemento in un altro, almeno in alcuni casi, sarebbe possibile, ma richiederebbe così tanta energia da non valerne la pena. Tuttavia, nei laboratori alcuni elementi si sintetizzano. Sono quelli transuranici, cioè successivi all'uranio, che ha un numero atomico 92 e che è l'ultimo presente in natura. Si possono produrre per scopi scientifici, facendo collidere elementi più leggeri negli acceleratori di particelle. I prodotti però sono sempre molto pesanti e instabili e tendono a decadere in una frazione di secondo. E adesso, quando regaliamo un gioiello che ci sembra molto costoso a una persona cara, pensiamo che quell'oro proviene dalle profondità cosmiche, è stato forgiato almeno 5 o 6 miliardi di anni fa, chissà dove, ed è giunto sulla Terra dopo un viaggio lunghissimo. Non è davvero prezioso?
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dalla rivista Airone. Donato Bilancia divenne un serial killer perché il padre lo umiliava da bambino. Sono passati 25 anni dal 1998, quando fu arrestato. Aveva 47 anni e fino all'anno prima si era limitato a giocare d'azzardo, rubare auto e negli appartamenti. Poi si era trasformato in un assassino, uccidendo in 6 mesi 17 persone. Condannato all'ergastolo, è morto in carcere di Covid nel 2020. Di Valeria Fernbach. Mai nessuno in Italia aveva ucciso tanto in così poco tempo. Fu una lunga scia di sangue dal 15 ottobre 1997 al 20 aprile 1998. Per circostanze fortuite, le indagini si concentrarono su Donato Bilancia, detto Walter, 47 anni. La mattina del 6 maggio 1998 fu arrestato con l'accusa di 8 omicidi. Per una settimana negò, poi chiese acqua e sigarette, fece chiamare il magistrato e confessò non 8, ma 17 delitti. Bilancia nasce a Potenza nel 1951, un anno e mezzo dopo il fratello Michele, in una famiglia piccolo borghese che dopo pochi anni si trasferisce a Genova. Una famiglia disgraziata che fa una vita d'inferno, come lui stesso la definirà nelle sue deposizioni, raccontando un'infanzia infelice segnata dalla solitudine e da ripetute umiliazioni. Il piccolo Donato cresce taciturno e introverso. Soffre di enuresi notturna e si vergogna che ogni mattina la madre esponga sul ballatoio il suo materasso bagnato per farlo asciugare, mostrandolo ai vicini, tra cui 2 ragazzine coetanee. Un altro trauma è l'abitudine del padre, quando Donato ha 7-10 anni, di spogliarlo davanti a 3 cuginette e di deriderlo. A scuola va male, tanto che ripete per 3 volte la terza media. Da ragazzo inizia a lavorare come barista, panettiere e meccanico, ma ben presto preferisce dedicarsi ai furti, dapprima di auto, poi negli appartamenti. Viene arrestato più volte e trascorre alcuni mesi in carcere, dove perfeziona il suo talento di ladro. Oltre a frequentare vari personaggi della malavita locale, diventa un incallito giocatore d'azzardo, gioca al casinò di Sanremo e nelle bische clandestine, a dadi, a poker, alla roulette. Nel 1987 avviene un fatto drammatico. Il fratello Michele va alla stazione di Genova Pegli e, tenendo in braccio il figlioletto Davide di 4 anni, si getta sotto un treno. I 2 corpi maciullati vengono trascinati lungo i binari. La recente separazione dalla moglie, che proprio quella mattina ha chiesto ai giudici l'affidamento del figlio, ha gettato il fratello nella disperazione. La tragedia segna profondamente Donato Bilancia. È un evento che lo spinge ancora di più nel suo mondo di solitudine, accresce i suoi rancori e scatena un odio incontenibile verso le donne, racconta Carlo Piano, giornalista e autore del libro Il Torto, dedicato a Donato Bilancia. Pur essendo un tipo solitario, Donato, che si fa chiamare Walter, crede nell'amicizia. La cerca però in un ambiente come quello delle bische clandestine, in cui non è facile trovarla. Bilancia crede infatti di avere un solo vero amico, un certo Maurizio. Tale lo ritiene fino a una sera di giugno del 1997, quando, mentre sta andando in bagno in una pausa dal gioco, lo sente dire a un altro amico, Giorgio: «Hai visto che sono riuscito ad agganciare il belinone?» Cioè lo stupidotto. In quel momento Donato sta perdendo una cifra da capogiro e capisce di essere vittima di un gioco truccato già da qualche giorno. Il mondo gli crolla addosso e lui si sente ancora più solo. Agli psichiatri del tribunale confesserà in seguito che nella sua testa è successo un patatrac e di aver deciso, in quella notte passata a piangere, «quei 2 bisogna che li uccida». Lo fa davvero. Entra in casa di Giorgio, lo immobilizza e lo soffoca. L'omicidio viene scambiato per infarto. 9 giorni dopo, la seconda vendetta. Si introduce in casa di Maurizio, imbavaglia e lega polsi e caviglie a lui e alla moglie, li fa sdraiare e poi spara. Un colpo all'amico traditore dopo avergli avvolto la testa con il copriletto e 2 alla moglie che purtroppo è con lui. Il gesto di coprire il capo con un qualsiasi indumento tornerà anche nei successivi omicidi. Bilancia infatti racconterà che fin da bambino soffriva la vista del sangue, al punto da star male anche solo per una sbucciatura alle ginocchia. Bilancia scopre quanto sia facile uccidere, lo prende un sinistro senso di onnipotenza e non si ferma più. A volte conosce le sue vittime, ma spesso sceglie a caso. Uccide per vendetta, per rapina, perché detesta ciò che una persona rappresenta o fa, oppure semplicemente per portare avanti quello che lui chiama il suo programma. A Genova uccide una coppia di orefici nella loro casa. A Ventimiglia scarica un intero caricatore su un agente di cambio. Ancora a Genova fredda un vigilante perché detesta Metronotte. A Varazze e a Pietra Ligure uccide due prostitute con lo stesso modus operandi. Copre loro la testa e poi fa fuoco. A Ventimiglia a perdere la vita è un cambiavalute. Una notte del 1998, Donato Bilancia si intrattiene con Lorena, una transessuale. Poi le spara 3 volte e se ne va credendola morta. Invece Lorena sopravvive e tutto quello che ricorda e racconta serve per tracciare il primo identikit. I giorni a seguire segnano la morte di altre giovani prostitute in un crescendo d'orrore. La ribalta mediatica non è però quella sperata dall'assassino. Donato non era soddisfatto che le sue imprese fossero relegate nelle pagine della cronaca locale. Ci voleva qualcosa di eclatante, di cui tutti parlassero, che aprisse una falla nel senso di sicurezza della gente. Un conto è ammazzare una lucciola, che per ragioni professionali si espone al pericolo. Tutt'altra dirompenza sociale ha l'uccisione di una donna in un ambiente consueto, familiare e rassicurante, come il treno dei pendolari. E così, il 18 aprile 1998, Bilancia sale su un treno locale a Sanremo in cerca della prossima vittima. Punta una giovane donna, aspetta che vada alla toilette, entra, le copre la testa con il giacchino e preme il grilletto. 2 giorni dopo, l'ultimo assassinio. Un benzinaio sconosciuto che nella stazione di servizio di Santo Stefano si rifiuta di fargli credito per un piano alla sua auto. Le indagini proseguono senza sosta, ma a Donato Bilancia si arriva quasi per caso, grazie a un amico che gli ha venduto un'auto. Non essendo stato formalizzato il passaggio di proprietà, l'amico si reca in procura per contestare 41 contravvenzioni ricevute per il mancato pagamento di pedaggi autostradali. Bilancia, infatti, ha il vizio di accodarsi con la propria macchina a quella che la precede, per passare al casello senza pagare, e la sua targa è stata ripetutamente segnalata. A quel punto, molti conti tornano. La forte somiglianza con l'identikit, le tracce dei pneumatici compatibili con quelle trovate sulla scena dei delitti, le multe prese negli stessi giorni e in prossimità dei luoghi degli omicidi, fino alla prova del DNA, confrontato con quello rinvenuto sul corpo della sua penultima vittima. Donato Bilancia viene finalmente arrestato e pochi giorni dopo confessa tutto. L'unica carta della difesa è dimostrare la sua incapacità di intendere e di volere e l'infermità di mente. Invece, le relazioni psichiatriche concludono che nonostante i disturbi borderline, i traumi infantili e le ferite narcisistiche, Bilancia era perfettamente consapevole che stava sopprimendo delle vite. Dopo un processo articolato in 30 udienze, con 29 avvocati

0: Curiosità storiche. La misteriosa fanciulla dell'Appia. Tra i tanti segreti sepolti lungo la via Appia, uno venne alla luce in modo del tutto inaspettato. Era il 14 aprile 1485, quando alcuni operai intenti a lavorare nei terreni del convento di Santa Maria Nuova trovarono all'interno di una tomba romana un sarcofago ancora intatto. Quando fu aperto, la sorpresa fu enorme. L'umanista fiorentino Bartolomeo della Fonte, che era accorso alla notizia del ritrovamento, descrisse così lo spettacolo, aggiungendo un prezioso disegno: un corpo disposto bocconi, coperto d'una sostanza alta due dita, grassa e profumata. Rimossa la crosta odorosa, apparve un volto di così limpido pallore da far sembrare che la fanciulla fosse stata sepolta quel giorno. I lunghi capelli neri aderivano ancora al cranio, spartiti e annodati come si conviene a una giovane, e raccolti in una reticella di seta e oro. Orecchie piccole, fronte bassa, sopraccigli neri, occhi di forma singolare, le labbra rosse socchiuse, i denti piccoli e bianchi, la lingua scarlatta sin vicino al palato, guance, mento, nuca e collo sembravan palpitare. Tutto il corpo aveva proporzioni splendide e armoniose. Il sarcofago fu trasportato in Campidoglio e subito in migliaia accorsero a vedere la fanciulla, restando affascinati dalla sua bellezza. Si disse che si trattava di Tulliola, l'amata figlia di Cicerone morta giovinetta, un mito romantico ma non suffragato da alcuna prova. Ma Papa Innocenzo VIII non gradì tutto quel clamore e dopo pochi giorni, quando la salma si annerì, ordinò che fosse portata via nottetempo per essere seppellita fuori di Porta Pinciana, in terra sconsacrata, o gettata nel Tevere. Così, della misteriosa fanciulla, si persero le tracce per sempre.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Freedom, Giuseppe Panini, il re delle figurine, di Angelica Giacobbo. La cercan qui, la cercan là, dove si trovi nessuno lo sa. Da La Primula Rossa, baronessa Emma Orzi. Che la figurina del mitico portiere dell'Atalanta Pierluigi Pizzaballa fosse rara e introvabile è una leggenda dura a morire nel mondo dei collezionisti. Senza quella, l'album Calciatori Panini 1963-1964 non poteva essere completato. C'è chi arrivò a scambiarla con mille doppie, si narra, e ancora oggi online è valutata almeno 300 euro. Qualcuno sospettava che si trattasse di pura strategia commerciale. Ma non è vero, commenta indignato Antonio Panini, figlio di Giuseppe, fondatore della storica casa editrice modenese. Tutte le figurine erano stampate in ugual numero. Abbiamo sempre lavorato con la massima correttezza e trasparenza perché sapevamo che il bambino lo freghi una volta, ma se perde la fiducia in te, poi non la recuperi più. Avevamo perfino creato il servizio figurine mancanti per aiutare chi proprio non riusciva a finire l'album. In realtà Pizzaballa, infortunato, era assente il giorno in cui si facevano le foto dell'Atalanta, per cui la sua figurina fu semplicemente stampata e distribuita in ritardo. Dietro queste piccole icone del Made in Italy c'è una classica storia di sacrificio, genialità e impegno. Tutto comincia con Antonio Panini, classe 1897, originario di Pozza di Maranello.

0: Lo. Dopo aver combattuto nella guerra 1915-18, in tasca un brevetto di pilota mai utilizzato, nel 1920 aveva sposato Olga Kuoghi. In 10 anni la coppia aveva messo al mondo 8 figli, 4 maschi, fra cui Giuseppe, e 4 femmine. Nel 1934 la famiglia si trasferisce a Modena, dove Antonio, abbandonati il sogno di volare e la sua piccola officina, ha ottenuto un impiego come tuttofare presso l'Accademia Militare. Affitta un mezzo appartamento in città, mentendo sul numero dei figli. Sebbene il regime fascista incoraggi le famiglie numerose, il padrone di casa si infuria quando scopre che i bambini scendono in cortile a turno per non farsi riconoscere e vuole cacciarli. Così mio nonno gli disse: «Va bene, vado su e ne uccido 4, così i conti tornano», racconta divertito Antonio. A quel punto l'avvocato Ramazzini si accontentò di aumentare l'affitto. Ma nonno Antonio, poco più che quarantenne, muore di cancro nel 1941, raccontando ai figli: «Usate sempre la testa e non sarete mai servi di nessuno». E a Giuseppe, detto il Vecio, perché è il maggiore dei maschi, era nato il 9 novembre 1925 e proprio quel giorno compiva 16 anni, ordina: «Da stasera a cena ti siedi a capotavola». Le spese del funerale Giuseppe le paga col suo primo salario da apprendista meccanico, ma non è che l'inizio di un nuovo calvario. Con una diagnosi di tubercolosi ossea grave, che lo costringe a portare un busto metallico, accetta di sottoporsi a un trapianto sperimentale di midollo osseo da vitello. Su 3 interventi eseguiti è l'unico a sopravvivere e guarisce. Alla fine del 1944, mamma Olga, vera colonna della famiglia, decide di acquistare a rate un'edicola in Corso Duomo, nel centro storico di Modena, e convince i figli riluttanti a fare nuovi sacrifici. Ma era sicura che la guerra sarebbe finita presto, ricorda Antonio, e la gente avrebbe avuto fame di notizie e libertà. Modena è bombardata ancora il 18 aprile 1945, ma 4 giorni dopo è liberata. L'edicola Panini, l'unica a vendere giornali di ogni tendenza politica, anche Candido, l'uomo qualunque, diventa presto un punto di ritrovo, dove la gente parla di tutto, anche dei parenti emigrati nelle Americhe. E Olga ha un'altra idea. Si fa portare le buste delle lettere ricevute da oltreoceano. Recupera i francobolli, ricordate, con il vapore, e li rivende in bustine da 4-5 pezzi a 10 lire. Grandi e piccoli si appassionano al collezionismo filatelico, sognando terre lontane. Nel 1956 Giuseppe sposa Maria Maddalena Schiavi, dalla quale avrà 4 figli, Tiziana, Antonio, Anna Maria e Francesco, e apre con il fratello Benito un'agenzia di distribuzione di giornali, prima la Gazzetta dello Sport e poi i fumetti gialli, fotoromanzi. Intanto in Italia cresce la passione per il calcio, ma è ancora calcio parlato, seguito alla radio. I tifosi non hanno molte occasioni di vedere in faccia i loro beniamini. Così, quando nel 1960 Giuseppe e Benito possono acquistare a prezzo stracciato una partita invenduta di figurine di calciatori di Serie A dell'editrice milanese Nannina, non ci pensano 2 volte. Preparano nuove bustine bianche con la cornice rossa, mettono al lavoro tutta la famiglia e vendono 4 figurine per 10 lire. Il successo è travolgente. Ne vendono 3 milioni. In Italia collezionare figurine non era una novità. Una moda cominciata a fine 800 con le famose figurine Liebig, regalate con l'estratto di carne. Nel 1934 era arrivato il concorso nazionale a premi dell'EIAR con la raccolta abbinata al programma radiofonico I Quattro Moschettieri e la caccia alla figurina del feroce Saladino. Forte del risultato, Giuseppe propone ai fratelli di diventare editori e di creare il primo album Panini con le foto dei calciatori di tutte le squadre del campionato italiano di Serie A 1961-1962. Persino Umberto, emigrato in Venezuela, dove ha fatto fortuna con l'industria meccanica, è richiamato in patria per dare una mano. La prima figurina realizzata in proprio è quella di Bruno Bolchi, mediano dell'Inter. Si testano colori, dimensioni, metodi di stampa. Una volta stampate in fogli e tagliate, le diverse figurine venivano ammucchiate in un angolo del magazzino e mescolate nella giangola per il burro o con il badile, ricorda Antonio. Poi si distribuivano per l'imbustamento a tutti i parenti e alle famiglie del centro storico, ma presto si dovette passare a metodi industriali grazie alla macchina imbustatrice ideata da Umberto. Per logo si sceglierà la sagoma di una rovesciata di Carlo Parola, riprodotta dalla figurina in bronzo collocata nel punto dove sorgeva l'edicola, ora scomparsa. Presto la rete dei rivenditori tocca le grandi città italiane e nel 1969 si apre all'estero. I bambini imparavano molte cose, ricorda Antonio con una punta d'orgoglio. Completare un album richiedeva impegno, pazienza, ordine e strategia. Bisognava risparmiare i soldini, saper aspettare, riuscire a superare le delusioni, godersi le sorprese, imparare a incollare con cura, a trattare con gli altri e a scambiare. Per oltre 25 anni l'azienda cresce, mantenendo a Modena la sua sede in un grande complesso che ospita pure gli appartamenti privati dei Panini. I quattro fratelli la guidano insieme, dividendosi i compiti, mentre gli interessi si allargano ad altri sport e settori. Giuseppe ha molte passioni: la fisarmonica, l'enigmistica, le foto d'epoca, la pallavolo. Nel 1966 fonda il gruppo sportivo Panini, che diventerà una delle più importanti società di pallavolo maschile al mondo. Nei 27 anni di gestione Panini, il club vince 8 campionati italiani, 6 Coppe Italia, una Coppa dei Campioni, 2 Coppe delle Coppe e 3 Coppe Confederali. Nel 1985 arruola il mitico allenatore argentino Julio Velasco, che vince 4 campionati consecutivi. Nel 1973 Giuseppe è tra i fondatori della Lega Italiana Pallavolo, che presiede per 8 anni. Ma nel 1986 Benito muore, seguito l'anno successivo da mamma Olga. E Giuseppe capisce che è arrivato il momento di fermarsi. Nel 1988 l'azienda familiare viene ceduta e vivrà alcune traversie societarie prima di prendere il suo posto nel cuore di nuove generazioni di appassionati. Giuseppe muore a Modena, città che non ha mai lasciato, il 18 ottobre 1996. Poco prima aveva donato alla città la sua collezione di figurine storiche. Il figlio Antonio oggi fa il nonno a tempo pieno, in omaggio alla più autentica tradizione di casa Panini. Siamo sempre stati una grande famiglia, proprio in senso numerico. Pensi che quando ci ritroviamo per le feste siamo un centinaio.
1: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti chi parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
1: Letteratura e pensiero contemporaneo. Un autore, un testo, una voce, uno sguardo laterale. Pagine in controluce. Un ascolto lento, in cui la pagina si lascia guardare di lato, rivelando ciò che spesso resta nascosto. Pagine in controluce. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. Estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. Radio Senti Chi Parla, parole, voci, emozioni. Radio Senti Chi Parla.org.

Ciò che mi sorprende di più dell'umanità è l'uomo. Sacrifica la sua salute per far denaro. Poi sacrifica il denaro per recuperare la salute. Vive come se non dovesse morire mai e poi muore non avendo mai vissuto. Dalai Lama.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Le meraviglie dell'universo. In viaggio fra pianeti, stelle, galassie e buchi neri. A cura di Ferruccio Francescotti. Nona puntata. La porta dell'inferno.
2: Il 10 aprile 2019, una conferenza stampa che vedeva coinvolti tutti i centri che hanno partecipato alla ricerca ha dato notizia di aver fotografato, per la prima volta, l'ombra del buco nero supermassiccio che si trova al centro della galassia ellittica M87 nella costellazione della Vergine. Poiché spesso i media dedicano più attenzione al clamore che può suscitare nel pubblico una notizia che non alla correttezza scientifica di quanto dichiarato, vediamo di spiegare in cosa consiste esattamente la scoperta. Per fare ciò partiamo dalla morte di una stella, in modo da arrivare innanzitutto a capire cos'è un buco nero. Quando il Sole, fra 5 miliardi di anni, giungerà alla fine della sua vita, dapprima diventerà una gigante rossa, espandendosi fino a inglobare l'orbita di Marte ed inghiottendo la Terra. Poi si contrarrà lentamente e diventerà una nana bianca, continuando a brillare debolmente per miliardi di anni ancora. Ma cos'è una nana bianca? È una stella di dimensioni paragonabili a quelle della Terra, ma contenente la stessa massa del Sole. La sua densità è quindi altissima, circa una tonnellata per centimetro cubo. Non tutte le stelle terminano la loro vita diventando una nana bianca. Infatti, se la massa del relitto stellare è superiore ad un certo valore, all'incirca 1,5 volte la massa del Sole, la gravità continua a farla da padrona ed il risultato finale sarà una stella di neutroni. Prima di vedere di cosa si tratta, ricordiamo che un atomo, di qualunque elemento, è composto da un nucleo contenente protoni, di carica elettrica positiva, e neutroni, elettricamente neutri. Intorno al nucleo vi sono gli elettroni, di carica elettrica negativa, in numero uguale a quello dei protoni del nucleo. In una stella di neutroni la gravità è talmente intensa da comprimere elettroni e protoni, trasformando così l'astro in un insieme di neutroni, quasi fosse un gigantesco nucleo atomico. Abbiamo così un oggetto di qualche decina di chilometri di raggio, ma con una densità difficilmente immaginabile. 200 milioni di tonnellate per centimetro cubo. Per rendere meglio l'idea, è come comprimere una portaerei fino alle dimensioni di un granello di sabbia. Le stelle di neutroni hanno origine da una supernova, cioè dall'esplosione di una stella di grande massa, che non ha più combustibile per alimentare le reazioni nucleari e contrastare così la gravità. Una stella di neutroni si trova all'interno della nebulosa Granchio, residuo appunto di un'esplosione di supernova, avvenuta circa 1000 anni fa e segnalata già allora dagli astronomi cinesi. Come pure una stella di neutroni si trova all'interno della nebulosa Vela, altro residuo di supernova. Le stelle di neutroni ruotano velocemente su se stesse, fino a 1000 giri al minuto, ed emettono fasci di radiazione principalmente nei raggi X. Ma non è ancora finita. Se il residuo dell'esplosione di supernova ha una massa superiore a 3 masse solari, ancora una volta la gravità continua, inesorabile, il suo lavoro, ed il risultato finale sarà un buco nero. L'esistenza dei buchi neri venne teorizzata nel 1916, studiando le equazioni della relatività generale di Einstein, pubblicata solo un anno prima. Ma il risultato era talmente bizzarro che si pensò per molto tempo che fosse solo una soluzione matematica, senza alcuna corrispondenza nella realtà fisica. Ma cos'è un buco nero? È un corpo celeste con un campo gravitazionale così intenso che nemmeno la luce può uscirne. Da qui il termine nero. Ovvero una regione dello spazio-tempo con una curvatura così intensa da richiudersi su se stessa. È inutile cercare di immaginare cosa ci sia all'interno del buco. Qui le leggi conosciute della fisica non sono di alcuna utilità, semplicemente non sono applicabili. Oltre che come residuo dell'esplosione di una supernova, i buchi neri si trovano anche nel nucleo delle galassie. Come si siano formati non è ancora del tutto chiaro, ma questi sono veri mostri, raggiungono masse equivalenti a miliardi di masse solari. Attorno al buco nero si trova l'orizzonte degli eventi, una superficie sferica ideale che delimita la zona di non ritorno. Ogni oggetto, luce compresa, che supera l'orizzonte degli eventi cadendo verso il buco nero non può più tornare indietro. È quindi ovvio che il buco nero non è visibile per definizione, e quindi nemmeno fotografabile. Ma allora cosa hanno fotografato gli astronomi? La prima cosa che si nota nell'immagine pubblicata è un anello luminoso dovuto all'emissione di radiazione da parte della materia ad altissima temperatura che forma un disco di accrescimento, in orbita intorno al buco nero. Si nota anche che la luminosità dell'anello è asimmetrica, con la parte inferiore più luminosa. Questo è dovuto all'effetto Doppler, che amplifica la luminosità della parte che ruotando si sta avvicinando a noi. Questo anello luminoso circonda il centro dell'immagine dove c'è una regione scura, dalla quale non esce luce. Lì dentro c'è il buco nero. Ma la regione scura non è il buco nero, che è un punto al suo interno che i matematici chiamano singolarità, ma al suo riguardo non possono dire altro. Come detto, una caratteristica importante di un buco nero è l'orizzonte degli eventi, un confine oltrepassato il quale non è più possibile tornare indietro. E che causa un effetto ottico chiamato ombra del buco nero. Secondo la relatività generale, un buco nero getta un'ombra sulle radiazioni emesse dalla materia che cade dentro il buco nero. Semplificando un poco, diciamo che la zona scura è l'ombra del buco nero, ed è proprio questa che hanno fotografato gli astronomi. L'orizzonte degli eventi di cui sopra è circa 2,5 volte più piccolo della zona scura. Per amore di precisione, bisogna dire che per quanto si parli di foto, l'immagine non è stata ottenuta con una normale macchina fotografica. Essa è frutto dell'elaborazione di segnali radio, e tradotta in immagini visibili dall'occhio umano. Ma quale buco nero è stato fotografato? Un buco nero galattico, cioè posto al centro di una galassia. Ma quale galassia? Non la Via Lattea, come potrebbe sembrare ovvio, ma quello situato al centro della galassia M87, situata nell'ammasso della Vergine. Per capire il motivo di questa scelta, dobbiamo partire dalle differenze fra i due buchi neri di cui sopra. Quello posto al centro della Via Lattea, denominato Sagittarius A asterisco, che si pronuncia Sagittarius A star, ha una massa equivalente a circa 4 milioni di soli e si trova a 25.000 anni luce di distanza dalla Terra. mentre il buco nero in M87 ha una massa pari a 6 miliardi di soli e si trova a 55 milioni di anni luce da noi. Considerate queste differenze, visti dalla Terra questi due oggetti hanno le stesse dimensioni apparenti, quindi fotografare l'uno o l'altro potrebbe sembrare indifferente. Ma c'è un elemento in più di cui tener conto, e cioè la rotazione del gas intorno al buco nero. Per compiere un giro completo, il gas intorno al buco nero di M87 impiega 2 giorni, quello intorno al buco nero della Via Lattea solo qualche minuto. Questo comporta che nel tempo necessario a raccogliere la radiazione elettromagnetica sufficiente per produrre un'immagine, il gas del nostro buco nero si è spostato di parecchio, e questo provoca una striscia, come in una fotografia mossa. Nello stesso tempo, il gas del buco nero di M87 si è spostato molto meno, consentendo la ripresa di un'immagine. È stato proprio il fattore tempo a far propendere gli astronomi per il buco nero di M87. Come detto in precedenza, l'immagine ormai famosa non è stata ripresa con una macchina fotografica come noi la intendiamo, ma è frutto dell'elaborazione di onde radio captate da radiotelescopi e poi tradotte per poter essere viste dai nostri occhi. Quindi l'immagine non è stata ripresa da un telescopio ottico. Di che telescopio si tratta? In realtà, essa è frutto di una collaborazione fra 8 radiotelescopi sparsi in tutto il mondo, in un progetto chiamato EHT, Event Horizon Telescope. Tra questi ricordiamo ALMA, una schiera di 66 antenne situata nelle Ande cilene. Una curiosità, perché il titolo La Porta dell'Inferno? A definire in questo modo l'immagine del buco nero è stato Heino Falke, astrofisico ma anche pastore protestante. Quando gli è stato chiesto perché questa definizione da parte di un ecclesiastico, Falke ha risposto: «Perché no, è sempre meglio conoscere il proprio nemico». D'altronde, considerate le caratteristiche di un buco nero, calzano a pennello anche le parole che Dante immagina scritte sulla porta dell'inferno. Lasciate ogni speranza o voi ch'intrate. Nonostante le citate difficoltà, il team di EHT ha sviluppato nuovi sofisticati strumenti di analisi ed il 12 maggio 2022 ha pubblicato la prima immagine dell'ombra del buco nero che si trova al centro della nostra galassia, la Via Lattea. A causa della velocità di rotazione del disco di accrescimento di Sagittarius A star, molto superiore rispetto a quella del buco nero della galassia M87, vista la differenza di massa tra i due oggetti, gli scienziati di EHT hanno dovuto elaborare una media dei milioni di immagini ricavate nel 2017. Il buco nero, che si trova a circa 25.000 anni luce dalla Terra, in direzione della costellazione del Sagittario, appare nel cielo con una dimensione pari a quella che avrebbe una ciambella sulla Luna. Le dimensioni del suo anello di accrescimento sono straordinariamente simili a quanto previsto teoricamente grazie alle equazioni della teoria della relatività generale. I due buchi neri, per quanto molto diversi in quanto a massa, miliardi di masse solari quello di M87, milioni per quello della Via Lattea, appaiono straordinariamente simili. Quando immagini di altri buchi neri saranno realizzate, gli astronomi avranno a disposizione una banca dati grazie alla quale potranno essere svelati alcuni dei molti misteri che ancora circondano questi esotici oggetti celesti.
1: Avete ascoltato Le meraviglie dell'universo, in viaggio fra pianeti, stelle, galassie e Buchi Neri. A cura di Ferruccio Francescotti. Montaggio Paolo Canova per Radio Senti Chi Parla.
3: Note classiche a piè di pagina.
4: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
3: Note classiche a piè di pagina.
4: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
5: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7:30, 13:30 e 19:30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
6: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Le cose più belle della vita o sono immorali o sono illegali, oppure fanno ingrassare. George Bernard Shaw.

0: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
1: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
0: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
2: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. Estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni culturali. Radio Senti Chi Parla.org.

L'uomo è mortale, ma questo è ancora il meno. Il guaio è che può morire all'improvviso. È qui il punto. E in generale non può dire che cosa farà la sera. Mikhail Bulgakov.

0: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
1: Da sempre l'uomo alza gli occhi al cielo in cerca di risposte. Stelle, galassie, pianeti lontani, buchi neri e mondi forse abitati. Un viaggio che parte dalla Terra e arriva ai confini dell'universo conosciuto. Le meraviglie dell'universo. 12 puntate a cura di Ferruccio Francescotti. Un viaggio fra pianeti, stelle, galassie e buchi neri. Le meraviglie dell'universo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su radio senti chi parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
1: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia. Per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
2: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22, su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: La storia della medicina e della farmacologia. Un viaggio lungo 10.000 anni, tra rimedi arcaici e scoperte rivoluzionarie, errori fatali e intuizioni che hanno cambiato il destino dell'umanità. La storia della medicina e della farmacologia. 6 puntate per capire come abbiamo cercato, e talvolta osato, di sfidare la malattia e riscrivere il significato stesso della parola cura. La storia della medicina e della farmacologia. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi. Dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5.30, 11.30, 17.30, 23.30, su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: L'uomo ragionevole adatta se stesso al mondo. Quello irragionevole insiste nel cercare di adattare il mondo a se stesso. Così il progresso dipende dagli uomini irragionevoli. George Bernard Shaw.
1: Radio Senti Chi Parla. A cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
2: Va ora in onda il racconto.
3: Elsa Morante. Racconti dimenticati. Il barone. Era già quasi un vecchio il barone quando la vita in campagna gli parve pesante ed egli, venduti i propri poderi, se ne venne a vivere nella sua casa di città. Più che città, veramente, la nuova sede era un antico paesotto del mezzogiorno, costruito sul dosso di una collina, fra torrioni cadenti abitati da neri uccelli e palazzi che si sgretolavano al sole. In un labirinto di vicoli e di straducce, la vita dei cittadini veniva esposta, sciorinata sotto il sole fiammeggiante. Fuori degli usci aperti, mercanzie, masserizie, pollai ingombravano gli stretti passaggi, galline starnazzavano, ragazzetti seminudi saltavano, a volte passavano capre ricciute con una sorta tristezza nell'occhio. E i mucchi di immondizie, i rivoli giallastri che scorrevano nei canali fermentavano e imputridivano nell'aria infocata. Anche gli abitanti se ne stavano per lo più sdraiati davanti alle soglie, in una siesta quasi continua, difendendosi pigramente dal riverbero col braccio sollevato. Vivaci durante l'infanzia, diventavano poi taciturni, sobri e quieti. Eppure in quella promiscuità di vita conservavano una selvatica e cupa solitudine. Quasi tutti i poveri si coprivano di abiti così cenciosi e succinti da far pensare che il sole glieli avesse mangiati sul corpo. La casa del barone era nel centro, in un decrepito palazzo, sopra una stretta corte che dava un'illusione di frescura. Egli vi si installò solo con la sua governante Matelda. Fino a quel giorno aveva vissuto fra l'uno e l'altro dei suoi feudi, che, non avendo parenti, doveva sorvegliare ed amministrare da solo. Per ricordarsi di un tempo in cui non era stato solo, egli doveva risalire all'infanzia e all'adolescenza, quando i suoi parenti vivevano. Aveva allora, oltre ai genitori piuttosto severi, tenere zie che lo accarezzavano, ridendo delle sue guance paffute, zii che gli facevano la predica, cuginette dal collarino di pizzo. Un terremoto li aveva uccisi tutti, risparmiando lui che era fuori per i suoi studi. Ed egli si era trovato unico padrone di vaste terre, di gente selvatica ed impaurita dalle sventure. A causa del suo carattere schivo, aveva durato fatica e pena a stabilire con questa gente i necessari rapporti. Quanto agli estranei, certuni a torto lo supponevano vile e ben pochi cercavano la sua compagnia. Egli era di corporatura gigantesca e sanguigna, camminava di noccolato e rassomigliava a quegli orsi che nelle fiere ballano su lastre roventi. Ma il viso largo e bonario, di un rosso acceso, dal triplice mento, faceva pensare che l'età si fosse limitata a coprire di grasso i suoi tratti, lasciandogli l'espressione innocua dei primi mesi di vita. Il barone si traeva dietro quel corpo e quel viso con un pudore che quasi toccava la vergogna. I suoi piccoli occhi mansueti, facili ad intenerirsi, giravano a volte incerti, senza il coraggio di posarsi sull'interlocutore. Ed egli era così timido che mai aveva il coraggio di esprimere un qualsiasi pensiero o sentimento, e perfino nel pronunciare le parole indispensabili la sua voce tremava. In tutta la sua vita, nemmeno per un attimo lo aveva lasciato la penosa coscienza del suo aspetto esteriore e soprattutto la goffaggine di questo, in contrasto con le sue segrete aspirazioni, lo rendeva maldestro. Ad alti modelli di bellezza si ispirava il suo intimo desiderio. Spesso le più belle gentildonne della sua società sorprendevano in lui, nei brevi incontri, sguardi supplichevoli e schivi. In chiesa o in un salotto, spesso l'apparizione di un'alta e fiera persona, di una fronte bianca sotto i riccioli ricadenti, di una candida calzettina trapunta, lo faceva ad un tratto impallidire. Una volta una bellissima giovinetta ricevette dal barone un'offerta di matrimonio, in cui le si chiedeva pietà con frasi così ardenti che il foglio dovette bruciarle fra le dita. Ella si beffò di lui e la figura dell'innamorato divenne un soggetto di spasso per le sue amiche. Le donne non potevano perdonare al barone quel suo aspetto confuso e bonario, preferendogli altri più sciocchi e più poveri. Da allora egli non osò mai più parlare a nessuna d'amore e si ritirò in campagna, dove invecchiò. La casa in cui trascorreva la maggior parte dell'anno sorgeva a guisa di rocca su una stretta altura fra distese di campi sterminate e piane. Se egli, più tardi, ripensava a quel tempo, ricordava soprattutto certe lunghissime cavalcate attraverso praterie baluginanti nell'alba. Con l'avvicinarsi della vecchiaia, quell'isolamento lo impaurì. Aspirazioni confuse riassommavano dal fondo dell'età passata, quando un bel giorno, lottando con rimpianti e nostalgie e insieme quasi liberandosi da un lungo disgusto sofferto, mise in vendita le sue terre. Dei servi tenne presso di sé, come si è detto, soltanto Matelda, la governante. E poi, subito dopo l'azione decisa e lo strappo, fu invaso, come avviene ai timidi, da sensi di smarrimento e di stupore. Nell'interno la casa cittadina del barone rassomigliava ad un teatro. La sala da pranzo figurava da palcoscenico, fra i folti tendaggi che nascondevano le sue quattro porte, le finestre quasi sempre chiuse e il lampadario grande e tintinnante tutto pendagli di vetro. La polvere antica si incrostava sui mobili neri, nel secolare pavimento mai rinnovato si incontravano dislivelli e buche, e malgrado la ricchezza del proprietario, quel luogo dava il senso di una vistosa miseria. Il resto della casa pareva il retroscena del teatro. Era un seguito di stanzette, di porte mal connesse e di viscidi gradini, in un equilibrio incerto. Dai vetri intorbidati di alte finestrelle piovevano luci stravolte che mettevano in mostra con disordinato squallore i damaschi argentei, le armi arabescate, i ritratti di dame col viso macchiato di bistro. Qua e là, stemmi d'oro e di seta con tigri rampanti in campo vermiglio e fotografie stinte, alcune ammuffite quasi fossero state conservate in un sotterraneo, e che tutte avevano quell'aria strana fra inebetita e abbagliata che è propria delle fotografie dei morti. Come un anfibio nel fondo di uno stagno, di rado levando alla superficie la testa, Matelda viveva in quel regno di broccato e di polvere. Ella era nell'aspetto simile ad una tartaruga, per il corpo basso e gonfio, la minuscola testa rugosa e le cortissime braccia. Pareva sempre immersa in un mezzo letargo, le sue palpebre vizze si incollavano nell'orbita, scoprendo appena una striscia degli occhi tardi e opachi, in cui non appariva alcun segno di pensiero o di sentimento. Celato sotto le stecche del busto, ella teneva un fazzoletto sudicio, nel quale, rinchiuse in un nodo, serbava le economie di anni servili e avari. Pari ad un tabernacolo, nella camera del barone la cassaforte chiusa si levava dinanzi a lei. C'erano anche nei corridoi cassoni serrati a chiave che avevano il potere di eccitare il suo desiderio, come ad un fanciullo paesi inesplorati. Tutte le altre cose intorno le erano familiari. Nel fare le faccende, ogni tanto si fermava a considerare un oggetto, lo soppesava, lo riponeva al suo posto con religione. A notte, prima di dormire, con ancora negli occhi il brillio di quei vecchi splendori, avida e quieta, ricontava i suoi risparmi. Pigramente accudiva alle proprie mansioni, sempre meno gravi, perché la vita del padrone si era fatta ancor più semplice e deserta dopo il trasferimento in città. Qui egli, a causa della timidezza e del lungo isolamento, non poteva trovare amicizia e confidenza in alcuno. Né il suo arrivo aveva destato curiosità o scosso gli abitanti dalla loro passiva indifferenza. A poco, il barone parve abituarsi anche alla nuova solitudine, resa più vuota dall'ozio. Trascorreva gran parte del giorno errando come un sonnambulo per le sue stanze disabitate. Talvolta usciva e si addentrava nelle strade in cui solo alcuni fornitori o antichi dipendenti gli facevano un saluto distratto. Imbambolato e gigantesco, si arrestava fra due vecchie torri o sotto un arco in rovina, quasi dubbioso, e il sole picchiava sui suoi capelli grigi. Infine, non sapendo dove andare, rientrava deluso. E se ne stava a guardare Matelda, che con lentezza metodica, sui larghi e pesanti piedi, si muoveva per le sue faccende, tenendole dietro da una stanza all'altra. Oppure si fermava con aria assorta dinanzi alla finestra della sala, da cui si vedevano le pietre affumicate di una chiesa e le sue vetrate scintillanti. Venuta la sera, traeva un gran sospiro, una specie di ruggito, forse per liberarsi in tal modo dal peso della giornata. E dopo accese le lampade, seduto su di una poltrona, incominciava a sonnecchiare. Subito Matelda veniva a togliergli le scarpe, il colletto, il monocolo e gli copriva i ginocchi con una coperta da viaggio. Egli, già quasi addormentato, la ringraziava con un sorriso di benessere. Quel primo sonno durava un'ora e per tutto il tempo la testa del barone tentennava dolcemente come una barchetta nel corso di una navigazione tranquilla. Un'innocenza inerme si stendeva sulle sue guance paonazze, intorno alle labbra semichiuse e turgide. Il barone navigava nel sonno, con l'ingordo stupore dei neonati. A momenti le sue mani annaspavano mollemente in cerca di sostegno, come le mani infantili sul seno della madre. A un tratto, verso i 60 anni, i modi e il linguaggio del barone cambiarono. Un bel giorno, uscito di casa dopo un breve soliloquio, egli si incamminò per la città con passo marziale e iniziò un'animata conversazione, benché nessun interlocutore apparisse con lui. I suoi capelli erano leggermente scompigliati, i suoi occhi brillavano. Pareva che il discorso lo appassionasse. Ora, con ampio e solenne gesto, si dilungava nel dimostrare, ora si agitava in battibecchi, ora, con un tenue indulgente sorriso, scuoteva la testa. Dai palazzi, dai marciapiedi e dai buchi lo seguivano occhiate lente e beffarde, commenti, spesso aperte risate e alcuni monelli gli rifacevano il verso. Ma egli pareva non curasse affatto la presenza dei concittadini, sebbene, distante e grave, li dardeggiasse dietro il monocolo. Troppo più importante era certo il personaggio ignoto con cui parlava. Da allora, ogni giorno si ripeté simile spettacolo. Egli prese inoltre l'abitudine di sostare al banco degli osti, ma non col fare avido e abbrutito degli altri bevitori. Sorseggiava al contrario il vino con lentezza, come un liquore, girando intorno sguardi di dignitoso riserbo e buttando poi sul banco la sua moneta come un guanto di sfida. Il vino eccitava la sua antica brama di comunicare coi propri simili, che ora, abbattute le dighe, prorompeva da lui. Ma forse, in tutti quegli anni soffocati e deserti, il suo pensiero, senza che egli lo sospettasse, aveva emigrato in regioni straniere a quella gente. Le sue parole adesso, benché il tono fosse caldo e persuasivo, ogni volta prendevano la fuga al di là della comprensione di coloro. Gli avventori dell'osteria, i venditori ambulanti, i vecchi vagabondi, dopo averlo ascoltato, lo approvavano o ridevano stupidamente o, interdetti e inebetiti, tacevano. Egli descriveva cavalli che pestano l'erba al galoppo e di enormi prati fanno deserto. Diceva soprapensiero, voi non potete ricordarvi di quando è crollata la chiesa. Le facce dei santi, così bianche bianche, erano tutte insanguinate. La Madonna era diventata cieca, tutti i fiori appassiti, i ceri rotti. Allora, concludeva un tratto, su quelle mura crollate passarono i cavalli, battendo con gli zoccoli. Ho ancora i segni, confidava in segreto. Già, già, ma guarda, rispondevano e si urtavano col gomito. Ma parlando di un pettine a raggiera, si illuminava tutto. Non usano più, si informava, quei pettini? Doveva essere di tartaruga, con smeraldi, e nell'aria tracciava una figura, descrivendosi intorno alla testa una specie d'aureola. Ne possiedo una cassa piena, mormorava poi con un brivido. E non cessava di scuotere il capo benignamente, ammiccando con gli occhietti rossi e patetici, e sorrideva amico ai muri screpolati, ai cani acquattati nelle vie. Un pomeriggio apparve giulivo e misterioso. Fu visto borbottare e confutare, fra soste frequenti, e poi sorridere. Certo un benigno spirito lo portava, due luci illuse brillavano nei suoi occhi, camminava distratto, come un fanciullo condotto per mano. Alla fine, deciso, rientrò in casa, si parò davanti a Matelda e, fatto un inchino, le disse, con la voce interrotta e cavernosa che aveva negli ultimi tempi, «Salute, o unica fedele compagna della mia vita! Salute, o baronessa!» Che diavolo avrà di nuovo? Quella pensò e, incassando la testa fra le spalle, soffiò fra sé e sé qualche rispettosa risatina. Come un dio bonario, egli la guardò dall'alto. Approvato dai miei pari, spiegò, scandendo le sillabe e posandosi una mano sul cuore. Ho deciso di chiedere la vostra mano. Aulico e solenne era il modo, ma vi si udiva un'ansia remota, quasi materna. Celando sotto le palpebre gonfie il subitaneo brillare delle pupille, l'altra tuffò il volto confuso in una nuova risata più sospettosa e tremula. «Aspetto la vostra risposta», egli disse, e nel suo viso si sparse un fanciullesco tripudio. La donna si schermiva, ritrosa, credendo a uno scherzo. Ma il barone le prese il braccio e la condusse fuori della cucina con un sorriso grave. Furono fatte le nozze. Due damigelle con punte reggevano lo strascico alla sposa, che, infagottata sotto il velo, con l'occhio sornione, pallida, pareva la badessa di un monastero bizzarro, lontano. La gente guardava sui due lati della strada. E il barone, superbo e assorto, era simile ad una torre che ha le basi sulla terra e vaga con le altezze merlate fra le nubi. Divenuta baronessa, Matelda non cambiò troppo di vita e di maniere. Per avarizia si oppose alle insistenze del marito, che reclamava più numerosa servitù, e seguitò ad occuparsi del barone e della casa, indifferente in apparenza alla sua fortuna. Talvolta si guardava l'anello intorno al dito arrossato dalle risciacquature, quasi non credesse ai suoi occhi. Con la stessa docile compunzione di un tempo, a sera veniva a togliere le scarpe al marito e questi, vedendosela davanti, traeva dai polmoni un gran sospiro soddisfatto e le batteva con gesto amico sulla spalla. Per il resto, i loro rapporti erano rimasti circa quelli di prima, salvo i lunghi discorsi e confidenze del barone, che ella approvava senza capir nulla con piccoli cenni del capo. E mentre egli la chiamava sempre baronessa, ella seguitava a dirgli eccellenza. Tornarono alla luce i gioielli secolari, toccati per tradizione alle spose. Bracciali in forma di serpi, diademi e pettini, spille foggiate a fiori, a vespe d'oro, tempestate di pietre. La sposa li guardava affascinata e opache, smorte luci si accendevano nei suoi occhi. Ma per Matelda quelli erano idoli da adorarsi sugli altari, non da portare ai polsi o fra i capelli. Ed egli invece, preda di deliri e di oblii, la caricava di gemme ed esigeva che, così adorna col cappellino calcato sui sopraccigli, ella uscisse ogni giorno al suo braccio. Era questa l'ora più spiacevole per Matelda. Andavano per quelle vie sassose, pavesate di stracci, fra le torri nereggianti e piene di nidi, le inferriate e i merli. E il barone, sempre più obeso, arruffate le chiome ormai bianche, offriva a destra e a sinistra inchini, scappellate e sorrisi, come un sovrano che passi con la sua sposa regale. Gongolante ed impettito, qui la sorreggeva nella traversata di una pozzanghera, altrove le cedeva il passo dinanzi a un'arcata o porta. Ed ella, a passettini frettolosi, gli teneva dietro senza condividere la sua festa. C'era tutta una società là intorno, di cui Matelda teneva a conservarsi la stima. Erano i venditori di pasta, ritti dietro i loro trofei di spaghetti gialli, le stiratrici chine sulla tavola bruciacchiata, i ciabattini ingombiti. Molti si ponevano curiosi sulle soglie, senza nascondere i loro sorrisi di scherno che arrivavano fino al tardo cervello di Matelda. Ella si rattrappiva per desiderio di nascondersi, chinava il volto allibito e stupido sotto i pesti fiori del cappellino. Ma le pietre gettavano trionfi e bagliori dal suo seno tremolante, compresso nel busto. Il barone aprì le casse antiche, allineate nei corridoi, e ne trasse rasi cangianti e mormoranti, scialli arabescati, antichi e preziosi merletti dai fili composti in disegno favoloso per vestirne sua moglie. Egli stesso, con una ricercata nuova sapienza, adattava sulla persona di lei drappeggi e pieghe. E poi, spostandosi nei vari punti della stanza, da lontano giudicava l'effetto. Ella se ne stava là scontrosa e goffa, senza il coraggio di ribellarsi a tali addobbi. Una volta infatti che aveva osato farlo, nelle pupille del barone era apparso un bagliore frenetico che l'aveva impaurita. Nel guardarla i piccoli occhi celesti del marito si coprivano di un velo. Davanti ai draghi arancione, ai pallidi gigli nascenti da un nero velluto, il barone pareva meditare. «Bello, bello», ripeteva, e sembrava che ogni volta questa parola rievocasse al suo pensiero misteriosi paesaggi. Ma forse simili prove lo affaticavano, perché un giorno, malgrado la supina docilità di Matelda, cessarono del tutto. Il barone diventò austero e taciturno, e in solitudine, fra lunghi sospiri, pareva covare passioni e sogni segreti, imprese e vendette. Certi pomeriggi, specie quando l'aria si rannuvolava e si annunziavano i torbidi affusi temporali di quei luoghi, egli chiudeva le quattro porte della stanza da pranzo, né si seppe mai che cosa allora facesse. Pareva che in tutti gli angoli della casa si accendessero battaglie, orde infuriate battevano gli zoccoli sui pavimenti sconnessi, lame fischiavano, risuonavano armature. E Matelda, traendo i piedi enfiati e piatti nelle pantofole, si rannicchiava in ascolto dietro una delle porte. Incominciava a nascere in lei, contro il marito, un'abietta avversione simile a quella del topo verso il gatto. Ora che con una sorda e torbida ebbrezza si sentiva padrona, egli le sembrava una grossa bestia dai piedi pesanti, dall'occhio insensato che invadeva il suo reame. La mattina presto udiva con fastidio il rumore del suo passo e lo vedeva comparire sull'uscio quando, cupo e come atterrato, con la testa rabbuffata e china, quando tutto ilare, con le pupille piene di spensierata follia vaganti qua e là sugli oggetti che ella gelosamente custodiva. In questo caso il barone parlava durante tutta la mattinata, mescolando nelle chiacchiere una puerile storditezza, una remota disperazione, un segreto gaudio. A momenti era preso da un tale amore per tutti gli uomini che come un fantolino piangeva. E certi suoi progetti ancor vaghi di regali beneficenze facevano gelare il sangue alla moglie. Questa però non lasciava trapelare il minimo indizio di tanti rancori e paure. Dietro la sua fronte bassa i pensieri si snodavano, accidiosi e scolorati, ma testardi, maturando lentamente. Dormivano come prima in camere separate. E per solito Matelda si coricava più presto del marito dopo aver posto la caraffa per l'acqua sul comodino di lui e sulla coltre ripiegata per la notte l'enorme pigiama a strisce. Una sera il barone la chiamò nella sala da pranzo e in tono distante e insieme confidenziale ordinò: «Per cortesia, baronessa, prima di ritirarvi, imbandite la tavola con la tovaglia di tela di Fiandra, due bottiglie di vino vecchio e quattro bicchieri a calice. Ho ospiti questa sera». «Chi avete, eccellenza?» Ella si informò senza stupore, torcendosi le mani sul petto. Sorridendo compiaciuto, egli disse: «Verranno lo zio cardinale, la zia Isotta e la cugina Antonia». Matelda sorrise fiaccamente senza aprire le labbra. «Ma sono tutti morti nel terremoto, eccellenza!» «Che?» egli gridò, e nei suoi occhi apparve uno sguardo tanto feroce da atterrire Matelda, la quale, rabbrividendo, si affrettò ad eseguire i comandi. Sotto le luci del lampadario sfaccettato, presso la tavola coperta di ricami e di cristalli, prese poi commiato dal barone dicendogli in tono sommesso: «Buonasera, eccellenza!» E il suo grosso di dietro ondeggiante scomparve fra le pieghe della tenda, mentre il barone attendeva gli ospiti a gambe larghe e braccia conserte. Ma l'antica governante non si era ritirata dalla stanza, si era appostata fra il cupo tendaggio e l'uscio e per qualche minuto, paziente e senza fiatare, attese in quella tenebra polverosa. Il ricevimento del barone era muto, non una voce veniva dalla sala. Col gesto guardingo della gatta che solleva la zampina, ella dischiuse appena la tenda e vide che il barone si era seduto a tavola dinanzi a tre seggioloni vuoti. Dal suo volto raggiava la beatitudine della perfetta ospitalità. Mentre, girando gli occhi per quei seggioloni, egli levava il bicchiere colmo alle labbra. Molti calici vuotò, con calma e assaporata delizia, e un sempre più vivo brillio degli occhi nel viso lustro e felice. E intanto, pur senza pronunciare parola, si volgeva ora all'una, ora all'altra delle sedie, col sorridente gestire di chi tiene cortesi discorsi. Da quella volta ogni sera il barone vestì la Marsina e, licenziata la moglie, attese i suoi ospiti. Matilda, senza mostrare alcuna curiosità, preparava sontuosamente la tavola con la saliera d'oro nel centro e i cristalli ben lavati e tersi. Per ultimo, avanzando attenta col suo passo molle, recava il vino densissimo, nero con riflessi di un rosso ardente, pieno di sapori amari. Lo posava sulla tavola con una certa gravità di sacerdotessa nel viso, come fosse consapevole di compiere un suo rito oscuro. E subito dopo, colta da viltà, si discostava in fretta dalla tavola. Mentre il barone felice si avviava alle sue feste misteriose, ella rimaneva sveglia nella sua camera buia ed ascoltava con l'orecchio teso gli scricchiolii prolungati, a volte come note musicali, che venivano dai mobili tarlati. Di giorno appariva ancor più passiva e torpida. Una costante vergogna le faceva tener basso il capo fra le spalle contratte, mentre le sue pupille spesso si sporgevano e vagavano come uccelli inquieti. Il barone, invece, sempre un po' stordito dai resti delle ebbrezze notturne, continuava durante il giorno ad esserne preda e, sorridendo misteriosamente nel volto dai pomelli arrossati, pareva levarsi a volo come un grande angelo disfatto. Ma col passare dei giorni e il succedersi di quei festini, una malattia strana lo colpì. Il suo viso già florido si fece di un colore terreo, gli occhi cerchiati e pesti. Per lunghe ore il barone seguitava a tremare e a battere i denti, colto da spaventi e ribrezzi. Rifiutava i cibi e spesso, fra dolori atroci, urlava sul suo letto. Veniva ogni giorno il medico e la baronessa in persona gli apriva l'uscio. Era un omiciattolo sottile, dalle mani fredde, e parlava con una voce stridula, volgendo un

buio nell'imminenza della notte. Senza accendere le lampade né guardarsi in viso, parlavano a bassa voce fra le ombre che si incrociavano. Talvolta, trascinandosi pesantemente con le spalle curve, il barone triste compariva sull'uscio e subito essi tacevano. Il suo stato peggiorava di giorno in giorno. Nelle ore di tregua, col corpo gigantesco abbandonato sopra una sedia dall'alto schienale, pareva pensasse lungamente. Il suo volto, perduta l'espressione beatamente semplice di un tempo, ne aveva acquistata una grave e tragica. Pareva che egli sempre più calasse nei suoi sogni oscuri, che come ombre si allungavano da ogni lato intorno a lui. I suoi occhi giravano in una febbrile ricerca. Aveva sete e disgusto della bevanda. Un gemito impastato e roco gli fuggiva spesso dalle labbra. Ma con la solita ospitale magnificenza, egli allestiva il suo ricevimento serale. Soltanto ora, durante il simposio, lasciati gli antichi discorsi, si limitava a scuotere il capo, come a chiamare i tre ospiti a testimoni del suo martirio, e con uno sforzo ingoiava un sorso di quel vino amaro. Una sera, infine, poté appena accostare l'orlo del calice alla bocca e subito lo ritrasse, impallidendo per il disgusto. Più tardi nella notte si dibatteva sul fastoso e scomodo letto come chi sostiene una immane fatica. Riarso apriva le labbra stringendo i denti ingialliti con un tetro sibilo e verso l'alba, tutto coperto di sudore, con un sobbalzo e un largo respiro di sollievo, finalmente morì. Arrivarono alcune donnette mercenarie in veste nera di lamentatrici, le quali, vestita la salma, alzando le braccia e gemendo, circondarono il letto. «Barone!» gridavano. «È morto il barone! Barone Consalvo! È morto!» Matelda, discinta, i capelli sciolti, si batteva il petto coi pugni. «Marito mio!» strideva. «Difesa mia! Consalvo! È morto il sostegno mio!» E il barone se ne stava là nel mezzo, vestito della sua più bella marsina. Nei tratti pur così scolorati e guasti, nella fronte bassa, nei cigli radi, nelle grosse labbra semiaperte, riappariva la timidezza, la indifesa e trepida infanzia che un tempo egli aveva nel sonno. «Il padrone della casa! Il tronco dell'albero!» gemevano intorno a lui. Ed egli pareva vergognoso di dare spettacolo a tanta gente, là supino, in quella pretenziosa tenuta, col volto scoperto nel suo strano e impudico pallore. Poi tacquero le grida. Matelda si scostò dal letto e nel passare vicino alla cassaforte la guardò con occhio furtivo in un sussulto di complice amore. Intorno al barone rimasero per la veglia le donnette nere e silenziose, con gli occhi opachi per il sonno. Esse non sapevano che quella veglia faticosa era inutile. Fra loro il barone c'era stata un'enorme frana. Ora, nella fuga delle stanzette oblique, fra ninnoli, damaschi e ragnatele, saliva alle narici un odore di polvere. L'aria bassa e tiepida, simile al fiato di un animale che si aggiri annusando, sembrava quella che precede i terremoti. Tale era il regno di Matelda. Ancora essa regna là. Simile ad una vecchia vestale, sola e diffidente vive nella casa. Esce di rado con gli occhi bassi e furtivi, avvolta in cenci sontuosi. Misteriosamente, l'amore dei cenci sontuosi dal marito è passato in lei. Si dice che nella notte la sua casa sia frequentata da personaggi strani. Lo zio cardinale, decrepito, dalle pallide mascelle tremanti, vestito di porpora polverosa. La zia Isotta,
Se

0: paralitica, nella sua veste di broccato cangiante sotto lo scialle di lana mangiato dalle tignole. La cugina Antonia, zittelluccia magra dai grandi occhi color fumo. Tutti e tre si siedono intorno alla tavola. Fra loro i calici si librano così trasparenti, incorporei da sembrare strumenti musicali irreali ed effimeri, fioriti solo un attimo a comporsi in prolungate risonanze per poi volarsene via. Solo una sedia è vuota, quella dell'ospite. Tutti e tre la guardano scuotendo il capo e ogni notte, in consiglio di famiglia, decidono la condanna di Matelda, che avvelenò il barone.
1: Avete ascoltato il racconto.
2: Radio Senti chi parla. Parole, voci, emozioni.

0: Letteratura Arte presenta i grandi autori della letteratura italiana. Giovanni Boccaccio. La vita e le opere. Giovanni Boccaccio nasce a Firenze nel 1313, figlio naturale di un mercante che lo legittima, cioè lo riconosce come suo figlio, e gli fa studiare le arti del trivio, la grammatica, la dialettica, la retorica. Studia anche l'aritmetica e lo avvia all'arte della mercatura, cioè alla professione mercantile, facendogli fare diverse esperienze di lavoro. Nel 1327 il padre deve recarsi a Napoli come rappresentante della compagnia commerciale bancaria dei Bardi e porta con sé Giovanni perché continui il suo apprendistato e impari il mestiere. Cliente dei Bardi è il re di Napoli, Roberto d'Angiò, uomo di grande cultura che vanta una grandissima biblioteca ed è particolarmente generoso con gli artisti del suo tempo. Alla corte angioina il giovane Boccaccio frequenta la grande biblioteca del re, approfondisce gli studi dall'astronomia alla storiografia e si appassiona del greco e alla cultura bizantina. Sulla base di modelli letterari del tempo, cioè i canzonieri, i cantari e i romanzi, Boccaccio compone opere originali con cui intrattiene i componenti della corte angioina. C'è il poemetto in Tersine, La caccia di Diana, di argomento mitologico, il romanzo in prosa Filocolo, ispirato a un romanzo d'avventura francese, in cui compare la figura di Fiammetta, sotto il cui nome si nasconde la donna da lui amata. Il Filostrato, romanzo in ottave che recupera un episodio amoroso legato alla guerra di Troia. E il poema epico Teseida, che riprende tematiche mitologiche e amorose. La vita raffinata della corte e gli studi letterari lo allontanano dalle aspirazioni paterne, dalla professione di mercante e dagli studi di diritto, che il padre aveva cercato di fargli intraprendere. Così, tra il 1340 e il 1341, Boccaccio torna con il padre a Firenze per delle difficoltà economiche che la compagnia dei Bardi attraversò, poiché i prestiti che la compagnia ha concesso ad alcuni monarchi non vengono restituiti. Proprio in questi anni, Boccaccio si dedica alla stesura di gran parte delle sue opere in volgare. Ninfa Ledameto, componimento prosimetro, in cui il rozzo pastore protagonista, attraverso l'amore per le ninfe, diventa gentile e virtuoso. C'è poi L'amorosa visione, poema in Tersine in cui il poeta, guidato da una gentildonna, ammira i dipinti di un castello, che celebrano le maggiori virtù. C'è L'elegia di Madonna Fiammetta, romanzo in prosa che narra la storia di una donna sposata senza amore e poi abbandonata, che introduce per la prima volta nella letteratura l'analisi dei sentimenti e degli stati d'animo. Il Ninfale fiesolano, poemetto in ottave che in chiave fiabesca narra la nascita della città di Fiesole. Nel 1348 scoppia la grande pestilenza, in cui muoiono molti amici e parenti di Giovanni Boccaccio. Proprio in questo periodo inizia la composizione del Decameron, una raccolta di 100 novelle in prosa che costituisce il suo capolavoro e diventerà il modello di stile di narrazione in prosa per tutta la letteratura successiva. L'opera, sottoposta a numerose revisioni, viene terminata tra il 1370 e il 1372. Molto importante fu nella vita di Giovanni Boccaccio l'incontro nel 1350 con Francesco Petrarca, di passaggio a Firenze, con cui stringe una forte amicizia che lo induce ad approfondire lo studio degli autori classici della civiltà latina. I due restano in ottimi rapporti e Petrarca tradurrà in latino una delle novelle del Decameron. Tra il 1350 e il 1375 Boccaccio partecipa alla vita pubblica fiorentina e svolge incarichi diplomatici che lo portano a viaggiare in varie città italiane. Compone un testo in latino dedicato alle vicende di uomini illustri e approfondisce la conoscenza del greco. Tra il 1360 e il 1361 Boccaccio però è allontanato dal comune di Firenze poiché è sospettato di aver partecipato a una congiura politica e si ritira a Certaldo, in campagna, fuori Firenze, dove conduce una vita solitaria, allontanandosi solo per recarsi dagli amici più cari. Qui si dedica a comporre altre opere in latino, destinate a un pubblico più acculturato. In questo periodo elabora un concetto di letteratura come attività indirizzata a far emergere le verità profonde dell'esistenza umana, e la finalità delle sue opere diventa didattica. Nel 1365 torna a lavorare per il Comune di Firenze, svolgendo incarichi diplomatici ad Avignone e a Roma. Compone un trattatello in laude di Dante e accetta l'incarico di commentare la Divina Commedia. Tornerà a vivere a Certaldo nel 1374. In questi anni, Boccaccio elabora un'ultima opera in prosa volgare, intitolata Il Corbaccio. Nel testo, il protagonista, innamorato ma non corrisposto da una donna, ha una visione in cui gli compare il marito defunto di lei. Costui lo vuole distogliere dall'amore per non farlo soffrire e gli svela tutti i difetti della donna. Al termine della visione, l'autore mette in guardia i giovani dalle femmine malvagie che li conducono sulla strada dell'errore e del peccato, che si differenzia dalla visione dell'amore del Decameron e aderisce alla visione della donna più tradizionalmente medievale. Nel 1373 Boccaccio inizia a commentare in pubblico la commedia dantesca, ma arriverà solo al canto 17° dell'Inferno perché la sua salute è in peggioramento. E infatti l'autore del Decameron muore nel 1375 a Certaldo.
1: Avete ascoltato Pillole di letteratura arte, l'arte di raccontare la letteratura, a cura di Martina Michelangeli. Ogni giorno alle 5.30, 11.30, 17.30, 23.30 su Radio Senti Chi Parla. Per ascoltare questo e altri episodi, letteraturaarte.martinamichelangeli.com. Letteratura arte, l'arte di raccontare la letteratura.

0: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
1: Letteratura e pensiero contemporaneo. Un autore, un testo, una voce, uno sguardo laterale. Pagine in controluce. Un ascolto lento, in cui la pagina si lascia guardare di lato, rivelando ciò che spesso resta nascosto. Pagine in controluce. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
2: The night is ours, the stars are bright.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine. Di tutto, di più.
3: Dalla rivista Star Bene potresti soffrire di ADHD se... Negli adulti, i sintomi del disturbo da deficit di attenzione e iperattività sono diversi rispetto a quelli osservati nei bambini. Di solito, da grandi, c'è difficoltà a concentrarsi, gestire il tempo e pianificare gli impegni quotidiani. Di Paola Rinaldi. Immagina di essere in una sala affollata, con tanti stimoli diversi intorno a te. Una musica coinvolgente, il profumo del caffè appena fatto, una notifica sul cellulare, le conversazioni che si intrecciano, quel pensiero improvviso su quanto sarebbe bello organizzare una vacanza al mare. Quei dettagli ti arrivano tutti insieme, ma tu non hai la capacità di concentrarti su uno solo. È quello che accade nell'ADHD, Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Il disturbo da deficit di attenzione e iperattività, che non interessa solamente a quei bambini tra i 270.000 e i 360.000 sono in Italia, considerati troppo vivaci, impulsivi, sbadati e invadenti. Anche molti adulti convivono ogni giorno con questa condizione, spesso senza saperlo, ritrovandosi a navigare tra scadenze dimenticate, progetti iniziati ma mai conclusi e una mente che saltella come un grillo da un pensiero all'altro. Non è un brutto carattere. Le stime indicano che il 2-4% della popolazione adulta potrebbe avere un ADHD non diagnosticato, ma i dati potrebbero essere sottostimati, commenta Valerio Rosso, psicoterapeuta e specialista in psichiatria. Significa che centinaia di migliaia di persone in Italia fanno i conti ogni giorno con varie difficoltà, senza saperne l'origine, spesso attribuendo i loro problemi a un brutto carattere. Ma di quali difficoltà parliamo? Per esempio, c'è il professionista che fatica a rispettare le scadenze e vive con la sensazione di correre sempre dietro alle cose, oppure chi, pur avendo ottime capacità intellettuali, è stato etichettato come pigro, incostante, e ha accumulato una sfilza di insuccessi scolastici e lavorativi. Altra situazione tipica è quella di una persona che arriva spesso in ritardo, perde oggetti in continuazione e dimentica impegni, anche importanti, ne scrive Rosso. Ma c'è anche chi è in perenne ricerca di stimoli e cambia hobby, lavori o relazioni senza mai trovare una stabilità. Chi utilizza un linguaggio troppo esplicito, offensivo, cinico e diretto. Chi è incapace di gestire le emozioni spiacevoli ed è soggetto a esplosioni di rabbia. Chi è impulsivo negli acquisti o nell'utilizzo di servizi online, specialmente quelli in abbonamento. Chi presenta problemi di dipendenza, anche gravi, da sostanze illecite, gioco d'azzardo o cibo. Senza contare l'aumento dei problemi legati alla guida e alla gestione di un'auto, inclusi incidenti, multe per parcheggio o eccesso di velocità, che possono essere correlati a un deficit di attenzione. Se uno o più di questi scenari diventano un problema cronico e invalidante, è il caso di approfondire. Problemi già nell'infanzia. Nella maggior parte dei casi, questi adulti sono stati bambini definiti iperattivi, distratti o impossibili da gestire. Magari ai tempi della scuola ricevevano frequenti richiami per scarsa attenzione o irrequietezza, oppure, soprattutto nel caso delle bambine, erano perennemente con la testa altrove. Alcuni di loro potevano essere molto intelligenti, ma con un rendimento scolastico altalenante, mentre altri venivano rimproverati perché parlavano troppo, interrompevano o non riuscivano a stare fermi, evidenzia l'esperto. Gli studi più recenti sull'argomento suggeriscono però che esiste anche un ADHD tardivo, dove i sintomi potrebbero non essere stati riconosciuti durante l'infanzia. In particolare nelle bambine, l'esordio potrebbe essere stato atipico o poco evidente, caratterizzato da difficoltà interne, sogni a occhi aperti, testa tra le nuvole, mente che vaga, più che da iperattività manifesta. In questi casi i problemi si palesano solo più tardi nella vita, spesso in seguito a fattori stressanti o cambiamenti significativi. Oppure ci sono persone che potrebbero aver avuto sintomi lievi nell'infanzia, ma che non sono stati diagnosticati e diventano più evidenti in contesti complessi come il lavoro o le relazioni. Tra l'altro, da adulti, l'ADHD può contribuire all'insorgenza di stanchezza cronica o forme depressive che spesso non guariscono con i farmaci o la psicoterapia, avverte lo psichiatra. Tutto questo può condurre a un senso di frustrazione e fallimento personale, con la sensazione di essere sbagliati e un rischio maggiore di ansia e impulsività nelle decisioni finanziarie e relazionali. È coinvolto il cervello. La patogenesi dell'ADHD non è chiara e resta un argomento di ricerca attiva. Si ritiene che questo disturbo sia risultato di una complessa interazione tra fattori genetici, componente ereditaria, neurobiologici, funzionamento alterato di alcune aree del cervello, in particolare quelle coinvolte nel controllo dell'attenzione e della regolazione del comportamento, e ambientali, esposizione a fumo e alcol durante la gravidanza, patologie materne insorte durante la gestazione, parto prematuro, problemi di salute del bambino nel primo anno di vita. Attenzione però a non considerarlo solo un disturbo. Questo tratto della personalità in passato poteva rappresentare un vantaggio evolutivo. In ambienti pericolosi, come quelli in cui vivevano i nostri antenati cacciatori e raccoglitori, una soglia bassa di noia e un'attenzione che si spostava continuamente da uno stimolo all'altro permettevano di individuare velocemente pericoli, opportunità e cambiamenti nell'ambiente, tiene a precisare Rosso. In più, la tendenza all'impulsività poteva favorire decisioni rapide, mentre l'attrazione per la novità incentivava l'esplorazione di nuove risorse. Oggi, in un mondo basato su regole rigide e compiti ripetitivi, queste caratteristiche possono diventare un ostacolo, ma non sono di per sé un difetto. A volte serve lo specialista. Se l'iperattività si attenua con l'età, da adulti restano le difficoltà di gestione del tempo, la tendenza alla procrastinazione e l'impulsività. Come avere una vita piena e realizzata? Per prima cosa serve capire se davvero soffriamo di ADHD. Non esistono test genetici, analisi di laboratorio o esami neurologici che possano condurre a una diagnosi certa. L'unica strada possibile è un'accurata valutazione clinica fatta da specialisti della salute mentale, come psichiatri o neuropsicologi, attraverso interviste, questionari strutturati e anamnesi dettagliata, spesso coinvolgendo anche i familiari, illustra l'esperto. Una volta confermato, l'ADHD va gestito in maniera multimodale, ottimizzando lo stile di vita, imparando strategie pratiche o tecniche di gestione del tempo, seguendo percorsi di coaching o terapia cognitivo-comportamentale, utilizzando farmaci stimolanti, metilfenidato o non stimolanti atomoxetina nei casi più severi.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
1: Dalla rivista Focus Storia. Ma quanti scivoloni! Esternazioni razziste, i Dardanelli, scelte politiche infelici, gli errori di Churchill. Di Matteo Liberti. Successo è passare da un fallimento all'altro senza perdere l'entusiasmo, disse un giorno Winston Churchill, forse pensando alla propria carriera. Il carismatico statista britannico, celebrato per la vittoria contro i nazisti, inannellò infatti discutibili iniziative ed errori di valutazione che ne misero a repentaglio credibilità e spessore morale. Eppure, zigzagando tra crisi depressive, sensi di colpa e alcolismo, non si fece mai abbattere dalle polemiche e si rialzò dopo ogni batosta. Una delle prime macchie nella carriera di Churchill giunse nel 1910, quando era ministro dell'Interno. I lavoratori delle miniere del Galles erano entrati in sciopero per una serie di dispute salariali, concentrando le proteste nella cittadina di Tony Pendy. Qui, per sedare la rivolta, Churchill mandò corpi speciali di polizia, acconsentendo inoltre a far predisporre l'esercito, ma senza ordini di attacco. A giudizio di molti, lo sfoggio di muscoli fu eccessivo e si rincorsero anche voci di scontri a fuoco. Ciò gli tolse parecchi estimatori. Per Poco dopo, nel gennaio 1911, Churchill incassò nuove critiche per aver partecipato in prima persona a Londra a un blitz della polizia, il cosiddetto assedio di Sydney Street, contro due anarchici lettoni uccisi al termine di una sparatoria. Il tutto davanti alle macchine fotografiche e alle cineprese dei giornalisti. Le polemiche riguardarono proprio la vanità di Churchill, che si mischiò ai poliziotti, rischiando di intralciarli, pur di apparire come un eroe. Nell'autunno 1911 Churchill lasciò il Ministero degli Interni e venne nominato primo lord dell'ammiragliato. In questa nuova veste, nel pieno della Prima Guerra Mondiale, compì il suo peggior passo falso. Volendo assestare un decisivo colpo alle forze nemiche dell'impero ottomano, alleato della Germania, pianificò una spedizione della Royal Navy nelle acque dello stretto dei Dardanelli per far sbarcare soldati sulla costa turca. L'iniziativa, poi chiamata Campagna di Gallipoli dal nome della penisola che fronteggia lo stretto, si svolse tra la primavera e l'autunno del 1915, ma fu un completo disastro. A dispetto della superiorità di uomini e mezzi, le forze britanniche dovettero presto evacuare l'area al prezzo di 250.000 perdite tra morti, feriti e dispersi. L'Inghilterra, sfiancata nel morale, uscirà vincitrice dalla guerra, ma nel frattempo Churchill dovette lasciare la guida della Royal Navy. In compenso, fu nominato ministro per i rifornimenti militari e poi segretario di Stato per la guerra e l'aeronautica. Anche in questo caso non mancarono le critiche per aver incentivato l'uso di gas tossici in vari teatri bellici. A partire dal 1919, Churchill acquisì nuovi detrattori per le posizioni assunte rispetto alle richieste autonomistiche degli irlandesi, che quell'anno diedero vita a una guerra di indipendenza conclusasi nel 1921 con la nascita dello Stato libero d'Irlanda. Prima che ciò avvenisse, egli provò però a domare i rivoltosi utilizzando gruppi di paramilitari noti come Black and Tans, connotati da divise scure e famigerati per le spietate violenze alle quali ricorrevano. Sordo a ogni polemica, Churchill prese un'altra iniziativa destinata a molte critiche e future autocritiche. In ballo c'era stavolta l'economia del paese, per risollevare la quale, assunto il ruolo di cancelliere dello scacchiere, leggi ministro delle finanze, Churchill restaurò nel 1925 il sistema gold standard, ovvero la convertibilità della valuta in oro, abbandonata nel 1914. La sterlina fu rivalutata, ma ciò penalizzò le esportazioni, producendo crescente inflazione e aumento della disoccupazione, in primis nel settore minerario, con conseguente scoppio di nuovi scioperi. La crisi, aggravata dal crollo della borsa di Wall Street nel 1929, inizierà a risolversi nel 1931 con la sospensione della parità aurea. Ma Churchill aveva già abbandonato l'incarico. Salutato il Ministero delle Finanze, per un decennio Churchill smise di occupare posizioni di rilievo, continuando però a suscitare polemiche. Per esempio, quando sostenne la causa di Edoardo VIII. Il nuovo re d'Inghilterra salì al trono nel gennaio 1936 alla morte del padre, Giorgio V, ma fu presto travolto dallo scandalo per la decisione di sposare Wallis Simpson, spregiudicata americana con alle spalle già due matrimoni. Ad accrescere lo sdegno fu il fatto che Edoardo e Wallis manifestavano chiare simpatie per Hitler. Il caos mediatico fu tale che a dicembre il neo re lasciò lo scettro al fratello Giorgio VI, nonostante l'endorsement di Churchill contrario all'abdicazione. Non bastasse, durante la Seconda Guerra Mondiale, Churchill, da primo ministro, 1940, sorvolò su un complotto nazista volto a reintegrare proprio Edoardo in cambio di un sostegno ai tedeschi. Per tacitare tutto e salvare l'immagine della corona, impedì la pubblicazione dei telegrammi sul piano. L'impegno nel contrastare Hitler, lusingato da molti politici inglesi, impedisce di tacciare Churchill di ammiccamenti al nazismo. Appare invece difficile difenderlo dall'accusa di razzismo. Su di lui gravano esternazioni risalenti agli anni tra le due guerre mondiali, in particolare contro il popolo indiano e contro Gandhi, il leader non violento che porterà nel 1947 l'India all'indipendenza dal governo britannico. Churchill definì gli indiani un popolo bestiale con una religione bestiale e Gandhi un fachiro seminudo. Arrivò a dire: «Non ammetto che sia stato fatto un gran torto agli indiani d'America o ai neri d'Australia dal fatto che una razza più forte ha preso il loro posto». Non stupisce, quindi, che anche Sir Churchill figuri tra i personaggi oggi contestati dal movimento Black Lives Matter. D'altronde, ammetterebbe lui stesso, «every coin has two sides», ogni medaglia ha due facce.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dalla rivista Airone. Come imparare a usare bene il tempo ogni giorno. Il nostro tempo è davvero così poco? Sì e no, secondo gli esperti. Da un lato, oggi, abbiamo fin troppe opzioni per riempire le giornate. Il risultato è che ci sentiamo sopraffatti dagli impegni. Dall'altro, spesso, sprechiamo interi pomeriggi o serate, per esempio sui social. La buona notizia è che possiamo fare meglio. Di Andrea Porta. 6 lavoratori su 10 ritengono che il maggior ostacolo al proprio sviluppo personale e professionale sia rappresentato dalla mancanza di tempo per dedicarsi a ciò che vorrebbero. Il dato viene da un'indagine condotta durante la pandemia dalla società di consulenza delle risorse umane Cornerstone. È infatti esperienza comune sentire di non avere mai tempo per dedicarci ai nostri hobby, per stare con la famiglia o con gli amici o per lavorare in modo più sereno. Ma davvero gli impegni sono troppi oppure siamo noi a non saperci organizzare? Sicuramente ci sono tante cose che ci piacerebbe fare, ma che vengono poi inghiottite da una quotidianità sempre più complessa e pesante, spiega da Airone Roberta Milanese, psicoterapeuta e ricercatrice associata presso il Centro di Terapia Strategica di Milano. Spesso partiamo con buoni propositi, ma alla fine, sopraffatti dalle scadenze, arriviamo distrutti a fine giornata e disdiciamo tutto per l'eccessiva stanchezza. Comunque, non siamo tutti uguali. La persona che sa gestire bene il suo tempo organizza i ritmi della giornata in anticipo ed è attenta a evitare attività inutili, prosegue Milanese. Al contrario, chi sente di non avere mai tempo a sufficienza è tipicamente un ottimista e tende a sovrastimare il tempo a sua disposizione, accorgendosi inevitabilmente di essere in ritardo quando ormai è troppo tardi. Così finisce col completare i suoi impegni all'ultimo e magari male. Chi ha problemi a organizzare i suoi tempi di solito è anche un perfezionista. È sempre in ritardo perché vorrebbe fare tutto al meglio. Oppure è incapace di delegare agli altri le sue attività, pur sapendo di non poterle portare a termine. Spesso poi la percezione di non aver tempo nasconde emozioni che non vogliamo confessarci. Quante volte ci diciamo «dovrei andare in palestra, ma non trovo il tempo», per poi ritrovarci nel weekend seduti sul divano per pomeriggi interi, si chiede Milanese. Spesso, infatti, facciamo in modo di non trovare il tempo di fare ciò che non abbiamo voglia di fare. Questo ci insegna che dovremmo essere consapevoli di cosa veramente vogliamo fare e di cosa invece ci imponiamo di fare controvoglia. Per gli psicologi il primo passo per imparare a gestire il tempo è sintonizzarsi con i propri bisogni reali. Solo così riusciremo a portare a termine ciò che conta per noi e organizzarci al meglio per fare quello che magari non ci piace, ma che pur dobbiamo fare. La società in cui viviamo non ci aiuta. Oliver Borkman, giornalista e autore del recente «Come fare per avere più tempo?» Ballardi, fa un confronto con le comunità contadine medievali. Non esistevano pressioni intollerabili per fare tutto, perché il lavoro di un contadino è infinito. Ci saranno sempre un'altra mungitura e un altro raccolto, quindi non ha senso affrettarsi verso un ipotetico traguardo. Gli storici definiscono questo stile di vita come orientato alle attività. Al contrario, per noi oggi il tempo ha un valore prescrittivo. Pensate, per esempio, a come avete in programma di trascorrere il pomeriggio di domani o a cosa avete realizzato nell'ultimo anno, scrive ancora Barkman. Con ogni probabilità vi ritroverete a visualizzare un calendario, un metro, i numeri di un orologio o una linea temporale più o meno astratta. Poi misurerete e valuterete la vita reale secondo questo criterio immaginario, incasellando mentalmente le attività all'interno della linea temporale. Ma se a guidare le nostre giornate il tempo e non le azioni che compiamo, lo stress diventa inevitabile. Oggi il tempo manca anche perché abbiamo tantissime opzioni tra cui scegliere per riempire le nostre vite. Che questo abbia dei risvolti positivi è indubbio, ma non possiamo sottovalutare quelli negativi, scrive Andrea Giulio Dori in un saggio su Psicologia Contemporanea. Se il contadino medievale conduceva una vita dura ma semplice, oggi siamo angosciati da come impiegare al meglio le giornate e dalla paura di sprecarle. L'abbondanza di attività possibili suscita troppe aspettative, ci paralizza e dopo aver preso una decisione ci rende tristi per il timore di non aver fatto la scelta migliore.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
5: Dalla rivista Freedom, Rudolf Diesel, mettere in moto tutto il mondo, di Angelica Giacobbo. Il motore dell'automobile arriverà e allora il compito della mia vita sarà compiuto. Ne era fermamente convinto Rudolf Diesel, geniale inventore a fine Ottocento di quel motore che ha sostenuto la seconda rivoluzione industriale, ha messo in moto il mondo e che forse gli è costato la vita. Rudolf Christian Karl Diesel era nato nel 1858 a Parigi, dove i suoi genitori tedeschi si erano stabiliti. Il padre Theodor era un rinomato artigiano rilegatore, la madre era governante e tutrice. Rudolf si dimostrò subito un bravissimo scolaro, tanto che a 12 anni fu ammesso all'École Primaire Supérieure, la migliore della città. Ma lo scoppio della guerra franco-prussiana nell'agosto 1870 interruppe bruscamente la sua infanzia felice. I genitori, ritrovatisi di colpo nemici della Francia, furono costretti a riparare a Londra, mentre il piccolo Rudolf preferì tornare ad Augusta, città natale del padre, ospite degli zii. Qui, a soli 14 anni, decise di diventare un ingegnere. Frequentò il Politecnico di Monaco, dove si laureò nel 1880 con il massimo dei voti e divenne pupillo di Carl von Linde, il re dei frigoriferi. Dopo una breve esperienza di lavoro in Svizzera, ritornò in Francia, dove fu assunto nella fabbrica Linde. A Parigi, città che adorava, coltivò molti interessi anche politici. Simpatizzava per idee socialiste e internazionaliste e fu un convinto sostenitore dell'esperanto. Nel 1883, appena 25enne, si sposò. Dal matrimonio nacquero tre figli, ma la sua idea fissa era creare un nuovo tipo di motore, più efficiente, piccolo e leggero di quelli a vapore in uso all'epoca. Così, nel 1885, aprì la sua prima officina laboratorio, dove trascorreva tutto il tempo libero. Non era un'idea nuovissima, quella del motore a combustione interna. Altri, come Nicolaus Augusto Otto, ci stavano già lavorando con successo. Ma grazie alla sua solida preparazione in matematica e fisica, Rudolf riuscì a progettare un motore che, almeno in teoria, aveva un rendimento superiore. Poco dopo, però, dovette nuovamente lasciare Parigi per trasferirsi a Berlino su richiesta delle industrie Linde, per cui ancora lavorava. Nel 1892, finalmente, il suo progetto fu brevettato e l'anno seguente, grazie al sostegno di Friedrich Krupp, proprietario delle celebri acciaierie, era pronto un prototipo funzionante. Diesel rischiò la vita quando uno dei primi imperfetti congegni esplose, ma almeno aveva dimostrato che il carburante si accendeva senza bisogno di una scintilla esterna. Comunque ci vollero altri 4 anni di tentativi per arrivare a un motore funzionante e sicuro, sostanzialmente uguale a quello di oggi. Il primo motore diesel fu presentato in grande stile all'Esposizione Universale di Parigi del 1900. Bruciava olio di arachidi, piuttosto costoso, ma poteva funzionare con qualsiasi altro olio vegetale o minerale. Il successo fu immediato. La produzione commerciale iniziò subito e il primo esemplare fu installato in una distilleria statunitense. Nel giro di pochi anni, il motore diesel avrebbe alimentato impianti elettrici nelle miniere, nelle fabbriche e nei giacimenti petroliferi e in seguito auto, camion e imbarcazioni. In breve, Diesel era diventato ricco, molto ricco, ma non felice. Doveva continuamente affrontare cause legali e problemi tecnici relativi alla fabbricazione, ai brevetti, alle licenze e ai finanziamenti che finirono per minare il suo equilibrio. Iniziò a manifestare segnali di esaurimento nervoso e paranoie. Nel 1904 comunque riuscì a tenere un ciclo di conferenze negli Stati Uniti e a pubblicare un'opera in 2 volumi in cui esprimeva la sua idea di solidarismo. Era una forma di economia solidale. I lavoratori si organizzavano per produrre beni e servizi e i ricavi finivano in una cassa di risparmio che li redistribuiva ai soci. Fra l'altro, Diesel sperava che anche il suo motore potesse diventare un mezzo democratico di promozione sociale e, infatti, nel 1908 il primo diesel di piccola cilindrata metteva in moto un'automobile e cambiava per sempre il modo di viaggiare. Ma forse a causa della sua fragilità psicologica, Rudolf Diesel non fu mai un buon imprenditore. I debiti si accumulavano, tanto che nel 1911 la sua fabbrica fallì. Intanto in Europa crescevano le tensioni che porteranno alla Prima Guerra Mondiale. La crisi dell'impero austro-ungarico, gli irredentismi balcanici, la rivalità navale anglo-tedesca. Nel settembre del 1913 Rudolf raggiunse il porto di Anversa, dove si imbarcò sul piroscafo Dresden diretto a Harwich, in Inghilterra. La sera del 29 settembre alle 22 salutò cordialmente i compagni di viaggio, ma il giorno seguente nessuno lo vide a colazione. Sparito. In cabina il letto era intatto, la camicia da notte ancora piegata, cappello e soprabito furono rinvenuti accanto a un parapetto. Sulla sua agenda il giorno 29 settembre era contrassegnato da una croce, il che fece subito pensare al suicidio.

0: i giornali titolarono: L'inventore gettato in mare per fermare la vendita di brevetti al governo britannico, mentre altri tiravano in ballo l'impero tedesco o i trust del carbone, che temevano di perdere il monopolio delle forniture per i trasporti marittimi e ferroviari. Suicidio, disgrazia o omicidio? Forse la verità non verrà mai a galla, ma il corpo sì. Fu ripescato nella Manica il 10 ottobre dal guardiacosta olandese Kurtzen. Fu il figlio Eugen a riconoscere i pochi effetti personali, mentre il corpo era stato ributtato subito in mare, secondo l'uso del tempo. La moglie Marta ricevette poi una valigetta contenente una modesta somma di denaro e documenti attestanti i pesanti debiti contratti dal marito. Nel 1912, comunque, più di 70.000 motori diesel funzionavano già in tutto il mondo e intonavano, a modo loro, le lodi di quell'uomo geniale e visionario che aveva previsto persino l'uso dei super ecologici biocarburanti. L'uso di olio vegetale come combustibile può sembrare insignificante oggi, ma tali prodotti possono nel tempo diventare importanti quanto il cherosene e i prodotti di catrame di carbone di oggi.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dal sito ansa.it, Scienza e arte. Canzoni sempre più semplici e ripetitive negli ultimi 40 anni. Studio su 12.000 testi in inglese. Aumentano le parole di rabbia. A cura della redazione. Negli ultimi 40 anni, i testi delle canzoni in lingua inglese sono diventati sempre più semplici e ripetitivi. A confermare questa sensazione comune, è lo studio di 12.000 canzoni pop, rock, rap, country e R&B uscite tra il 1980 e il 2020. I risultati sono pubblicati sulla rivista Scientific Reports dal gruppo di ricerca austriaco guidato da Eva Zangerle dell'Università di Innsbruck. Lo studio dimostra che negli ultimi anni i testi delle canzoni sono diventati sempre più semplici e facili da capire e che la varietà di parole utilizzate è diminuita, soprattutto nel rap e nel rock. L'aumento della ripetitività nei testi dei diversi generi musicali li ha portati a diventare complessivamente più semplici. Gli autori ipotizzano che questa tendenza potrebbe riflettere cambiamenti nel consumo di musica, come l'aumento delle canzoni riprodotte come semplice sottofondo musicale. Un altro aspetto interessante che emerge dallo studio è che col passare del tempo i testi sono diventati più emotivi e personali. L'uso di parole emotivamente positive e negative è aumentato nelle canzoni rap, mentre l'uso di testi emotivamente negativi è aumentato nelle canzoni R&B, pop e country. Inoltre, tutti i generi hanno mostrato un aumento nell'uso di parole legate alla rabbia. I ricercatori hanno condotto ulteriori analisi sulle visualizzazioni totalizzate dalle 12.000 canzoni sulla piattaforma di testi online Genius, scoprendo che nel genere rock i testi delle canzoni più vecchie tendono ad essere letti più di quelli recenti, mentre nel genere country avviene l'esatto contrario. Ciò potrebbe indicare che chi ascolta il rock preferisce i testi delle canzoni del passato, mentre gli ascoltatori di country potrebbero preferire i testi delle canzoni più recenti.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
3: Dalla rivista Focus Storia. Pietro dello Scandalo. Volgare. Licenzioso, arguto, la vita e le opere sempre sopra le righe di Pietro Aretino, un toscanaccio talentuoso e furfante che con i suoi versi scandalizzò e fece tremare imperatori e principi. Di Silvia Bucchi. Il Papa è Papa,

0: Tu sei un furfante, nodrido del pan d'altri e del dir male. Hai un piede in bordello e l'altro in ospitale. Storpiataccio, ignorante e arrogante. Vergognati oramai, prosontuoso, porco, mostro infame, idol del vituperio e della fame, che un monte di letame t'aspetta, manegoldo, sprimacciato, perché tu muoia a tue sorelle allato. Così il letterato Francesco Berni si rivolgeva a Pietro Aretino, 1492-1556, personaggio discusso, irriverente e scandaloso, ma soprattutto scrittore tra i più famosi e pagati del suo tempo. A completare la poca lusinghiera descrizione ci pensò Anton Francesco Doni, anche lui uno dei tanti nemici dell'Aretino, che lo accusò di essere lussurioso, diabolico ed eretico, traditore, ladro e falso. E come se non bastasse, indegno di essere considerato un vero letterato, bensì un volgare scribacchino. Ma che cosa poteva aver scatenato tutto questo risentimento nei suoi confronti? Francesco Sberlati, docente di letteratura italiana, nel suo libro L'infame, Marsilio, non ha dubbi. Con i sonetti lussuriosi, vera apologia dell'atto sodomitico, Aretino divenne lo scandaloso promotore della più disinibita sessualità. Lo stesso Aretino avvisò i suoi lettori: «Questo è un libro d'altro che sonetti, di capitoli, d'egloghe o canzoni. Qui il San Nazaro o il Bembo non compone né liquidi cristalli né fioretti. Qui il Bernia non ha madrigaletti, ma vi son cazzi senza discrezione». Tratto dai sonetti lussuriosi. Non far. Fermati. Aspetta un poco più. Che tal dolcezza in questo fotterò, ch'io non vorrei che i finisse mai più. Signora, adesso, adesso vi entrerà. Cullate bene il fanciullin col piè e farete servizi a tutti e tre, perché noi compiremo. Ehi dormirà. Tre in un tempo contenti, far tu puoi. Donna gentil, e cosa sarà ghiotta, gustosa e delicata, se lo vuoi. Pietro Aretino nacque ad Arezzo da una famiglia modesta. La madre, Margherita dei Bonci, era bellissima e posava per i pittori. Quanto al padre, Ciabattino, un giorno fece la valigia e abbandonò la famiglia. A 12 anni Pietro si trasferì a Perugia per dedicarsi alla pittura e alla poesia. La città pullulava di artisti e il ragazzo, intelligente e di lingua pronta, sapeva come conquistarsi le simpatie. Dopo 2 anni di apprendistato, però, dovette lasciare la città per una non ben definita bravata sacrilega. L'Aretino, anche senza studi regolari, riuscì a farsi largo nel campo letterario grazie alla sua estrema facilità di scrittura, passando disinvoltamente dalla poesia amorosa ispirata al Petrarca ai poemi cavallereschi, dai temi religiosi alle raccolte epistolari e alla commedia. Oggi è noto principalmente per i sonetti lussuriosi e per i ragionamenti, ma in realtà fu una delle voci culturali più autorevoli del Cinquecento, con una capacità impressionante di mantenere contatti epistolari con i grandi d'Europa, l'imperatore Carlo V, Enrico VIII d'Inghilterra e Francesco I di Francia, oltre ai principi italiani.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Famiglia Cristiana. Perché videogiocare non equivale a giocare? Un messaggio salvavita per genitori e figli. Di Alberto Pellai. Se c'è un problema che oggi riguarda tutti i genitori di bambini e preadolescenti, soprattutto maschi, quel problema si chiama dipendenza da videogiochi. Nessuno in passato è mai stato dipendente dai giochi che faceva. Non ti svegliavi di notte per correre in cortile a giocare a bandiera o nascondino, oppure per andare in sala a giocare a Monopoli. Non davi calci alle ante dell'armadio o alla porta se i genitori ti dicevano «Adesso basta giocare, è ora di studiare». Tutto questo sta avvenendo nelle vite dei nostri figli e ha ragioni economiche e neurobiologiche, come spieghiamo in modo approfondito nel libro «Esci da quella stanza», Mondadori Edizioni, che dovrebbe essere una lettura fondamentale per chi sta crescendo figli nel terzo millennio. Ecco un breve estratto dal nostro volume. Nei videogiochi, i nostri figli si trovano ingaggiati inizialmente in un'attività stimolante, attraente, divertente ed eccitante, che poi però richiede di non essere interrotta e di essere messa in atto il più possibile e senza soluzione di continuità. Videogiocare non equivale a giocare, o meglio, anche chi videogioca sta giocando, ma al tempo stesso chi crea le piattaforme di videogioco, quando pensa al proprio giocatore, non pensa semplicemente a trovare la migliore risposta alla domanda «Come posso farlo divertire giocando?». Perché i produttori creano videogiochi ponendosi due domande chiave. 1. Mentre lo faccio divertire giocando, come posso prolungare il più possibile il suo tempo di permanenza dentro al videogioco? 2. Mentre passa più tempo possibile con il videogioco, quanti soldi posso fargli spendere? Insomma, il fine principale di un videogioco, almeno di quelli che oggi vanno per la maggiore tra bambini e ragazzi di tutte le età, non è quasi mai quello di fornire un divertimento e un intrattenimento a misura di bambino, bensì quello di garantire un profitto a favore delle multinazionali che controllano l'industria. Un tempo il grande guadagno delle multinazionali del videogioco era rappresentato dalla vendita del supporto fisico necessario a giocarlo, con la console di proprietà, che a partire dagli ultimi anni del secolo scorso è diventata un must have in tutte le case in cui erano presenti preadolescenti e adolescenti. Quindi, prima del passaggio alle console connesse online, il grande profitto delle multinazionali dei videogiochi era associato alla vendita degli oggetti fisici necessari per poter vivere questa esperienza tra le pareti domestiche. Volanti, microfono, cuffie, joystick e cartucce contenenti la versione più recente dello stesso. Nei centri commerciali si trovava sempre un grande negozio tutto dedicato a questi prodotti, che potevano venire acquistati sia nuovi che usati. Poi è cambiato il mondo. I ragazzi, oltre alle console, hanno avuto in mano gli smartphone e questo ha permesso loro di poter continuare a fare fuori casa quello che potevano fare stando in casa propria. A quel punto, l'industria del videogioco ha deciso di guadagnare cifre impensabili sfruttando gli investimenti che ogni singolo giocatore fa mentre sta effettuando le partite con i suoi devices portatili. Il gioco così molto spesso viene scaricato con modalità totalmente gratuita dai negozi di app disponibili nell'online. Apparentemente perciò tu entri dentro al videogioco a costo zero. Solo che quando cominci a giocarlo, ecco che cominciano ad arrivare infiniti richiami ed inviti ad investire denaro nel gioco che stai facendo, che si trasforma in una vera e propria slot machine, a vantaggio della multinazionale che l'ha prodotto. Insomma, più videogiochi e più desideri continuare a videogiocare, più videogiochi e più spendi, solo che più videogiochi e meno vivi la vita che dovresti vivere quando sei in età evolutiva. Ecco perché prendere consapevolezza di tutto ciò può davvero rimettere i nostri figli nella vita che a loro serve per acquisire abilità e competenze che li rendano capaci di vivere nel principio di realtà.
1: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Note classiche a piedi pagina.
1: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
0: Note classiche a piedi pagina.
1: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
2: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7:30, 13:30 e 19:30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
1: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
0: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
2: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Radio Senti Chi Parla. Estratti da audiolibri, riviste, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. www.radiosentichiparla.org.
1: L'audiolibro.
2: Va ora in onda un estratto da Figlie di Lucy Friche, editore Corbaccio, 2021. Traduzione di Cristina Proto. Letto da Giuliana Borille. Due amiche quarantenni, Betty e Marta, accompagnano il padre malato di Betty in un viaggio verso la Svizzera per un fine vita dignitoso. Capiscono che anche per loro è giunto il momento di cambiare strada e buttarsi, anche a rischio di qualche incidente di percorso. La loro amicizia, forse, è l'unico appiglio in una vita che fino a questo momento hanno percorso lasciandosi trascinare, senza riuscire a trovare dei punti fermi. Buon ascolto.
3: L'occhio di Dio. Ero bloccata lì già da 3 giorni. Di notte i ratti sfrecciavano per i vicoli. Di giorno i turisti si accalcavano alla fontana di Trevi. Avevo trovato guardie armate davanti ai musei, stazioni della metro così buie che lo sporco lo sentivo ma non lo vedevo, e se volevo visitare il Vaticano avrei dovuto registrarmi online. Avevo preso alloggio al Babylon, un hotel di infima categoria in cui sgobbavano esclusivamente coreani. In tutta la mia vita non avevo mai desiderato venirci, ma mi innamorai subito di Roma. Avevo sempre nutrito una silenziosa ammirazione per luoghi e persone che si lasciavano andare a testa alta, tanto consapevoli della loro bellezza da fregarsene dell'opinione del mondo. La città era una diva desolata e lercia, manteneva pulite solo le sue chiese, mentre fuori i piccioni sporcavano ogni angolo di quel patrimonio culturale dell'umanità. In quella città avevo previsto solo di cambiare treno, andare dall'aeroporto fino al capolinea della metro, direzione Anagnina, e da lì proseguire con l'autobus verso quella cittadina tra le montagne dove c'era qualcuno a cui volevo fare visita da 10 anni. Lui era all'oscuro delle mie intenzioni, né gli sarebbe importato, dato che era morto da tempo. Anche dai morti però ci si doveva congedare, soprattutto dai morti, e purtroppo per quell'uomo io avevo sviluppato un malsano attaccamento, arrivando quasi a idolatrarlo. Era prevedibile che a un certo punto sarebbe forse diventato un problema, così come tutto in realtà a un certo punto poteva diventare un problema. Figuriamoci l'amore, figuriamoci gli uomini. Mi ero quindi messa in viaggio. Dopo 10 anni si poteva fare, avevo pensato, e ora ero bloccata lì. Il giorno del mio arrivo mi ero ritrovata alla stazione degli autobus. Avevo visto persone salire su quell'affare che chiamavano Pullman, che sembrava sempre arrivare troppo tardi e che da decenni andava in giro per le strade, un mezzo a cui mancavano le ultime file in fondo e anche i tergicristalli. Eppure avevo già attraversato una giungla, trascorrendo intere giornate sul retro di un pick-up. Ero salita su aerea elica in balia dei venti e mi ero anche ritrovata sul sellino posteriore di una moto, mentre il guidatore stava sperimentando il più eccitante sballo da LSD della sua vita, come mi aveva assicurato lui stesso durante il viaggio, girandosi per guardarmi a lungo negli occhi. La paura non era dunque uno dei miei tratti caratteristici. Perché allora non riuscivo a lasciare quella città? Ero pigra, stoica o semplicemente fifona quando si trattava di accettare delle verità che non mi andavano per niente a genio, come la morte di quell'uomo? Questo mi stavo domandando mentre tenevo gli occhi fissi sulla cupola del Pantheon, proprio sul foro al centro, sul cielo grigio di Roma, sull'occhio di Dio. Qualche metro più in là era rimasto intrappolato un palloncino rosa, uno di quelli che venivano distribuiti in quei giorni in tutta la città davanti agli store di Victoria's Secret. Nella cupola del Pantheon si era quindi incastrata una cazzo di pubblicità di Intimo, che ogni colpo di vento si avvicinava danzando verso l'uscita, verso la libertà. Centinaia di degenerati non facevano altro che osservare quello spettacolo. Tutti gli occhi erano puntati sul palloncino rosa e intanto registravano dei video con lo smartphone e quando finalmente uscì fluttuando nel cielo romano, il popolo iniziò ad applaudire e a gridare, come se fosse apparso il Messia. La mia borsa attaccò a vibrare nel momento esatto in cui dall'altoparlante risuonò un severo «Silenzio per favore!» in quattro lingue. Io risposi ugualmente e all'altro capo sentì la voce di Marta. «Dove sei?» domandò. Io alzai lo sguardo verso la cupola, come se dovessi convincermi ancora una volta. Poi le dissi «Sono al Pantheon!» «Parli al telefono in una chiesa?» «Questa non è una chiesa!» «Questo è il più grande girone infernale per turisti esistente sulla Terra. Qui dentro non puoi fare un passo e uscire è impossibile. Provaci, ti prego», sentì Marta sussurrare. «Vorrei parlare qualche minuto da sola con te, in un posto tranquillo. Sono a Roma. Qui non concepiscono l'idea di stare da soli», le risposi, tentando nel frattempo di farmi strada tra la folla. «Che cosa ci fai a Roma?» «Niente, pensavo solo che tutti dovrebbero vederla almeno una volta». «Sei sempre più strana». «Almeno con l'età le mie crisi sono più sofisticate», ribattei. «Anzi, al momento ci stiamo divertendo molto, io e la mia crisi». Passai accanto alla porta più grande mai vista in tutta la mia vita. Era alta almeno 6 metri, in più era di bronzo. Se il paradiso dovesse avere porte del genere, io non ci entrerò mai. «Ci sei ancora, Marta?» Ciò che seguì fu un sì pericolosamente debole. Non l'avevo mai sentita così. In quel sì si celava una nota talmente nefasta che non esitai un attimo. Non le feci alcuna domanda. Ci conoscevamo da abbastanza tempo per sapere quando l'altra era un passo dal crollare. Marta avrebbe iniziato a piangere al telefono. E piangere al telefono era anche peggio che piangere da sola sul sedile posteriore di un taxi. Al telefono non puoi aggrapparti a nessuno. Una voce è poco più di un mignolo. Quindi sarei tornata indietro, subito. Quando chiusi, un piccione mi cacò sulla testa. Non mi parve un buon segno. Tutto sistemato. Avevo preso il primo volo utile per Berlino. La notte era stata così corta da risultare inesistente e ora, alle 9:30 di un lunedì mattina, trascinavo la mia valigia lungo il Waschauer Brook, dove il divertimento era appena finito. Gli habitué ora si trovavano a letto immersi nel vomito o ancora a ballare in qualche locale. Passai accanto a bottiglie vuote di spumante, birre in frantumi e un amplificatore dimenticato. I cocci scricchiolavano sotto le ruote della mia valigia. Subito dietro l'angolo, proprio accanto a un grande cantiere, si trovava il mio appartamento. Le scale odoravano come una cantina dove si erano frantumate almeno una dozzina di bottiglie e vi regnava un silenzio assordante. Lo stabile si era adeguato al quartiere festaiolo. Se volevi sopravvivere in quel baccano, dovevi avere una casa fuori città o un lavoro all'estero. Se poi volevi continuare a pagare l'affitto, era consigliabile, quando possibile, subaffittare le stanze a persone provenienti da regioni più deprimenti, che alla fine si sarebbero comportate come a casa loro non avrebbero mai osato. Abitavamo in maniera confusa, spostandoci tra i vicini di sotto e di sopra, e dormendo sui divani, mentre nel nostro appartamento i festaioli di passaggio pisciavano sul parquet. Io mi finanziavo lasciando la città. Se mi servivano soldi, me ne andavo via nei dintorni, che erano più economici e ce n'erano un sacco. Uccidi l'investitore che è in te. Avevo letto di recente sul muro di una casa a Kreuzberg, infischiandomene allegramente. Avevo già vissuto abbastanza a lungo in quel quartiere da avere la sensazione che mi spettasse una fetta della torta. Anzi, che in realtà quella torta fossi io. Davo via la mia casa per 80 euro a notte ed erano in molti a farlo. E per salvare il fruttivendolo, se non l'intero quartiere, dallo sfratto, il giovedì ci trovavamo con il nostro caffè da asporto a manifestare insieme i nuovi arrivati che si appendevano borse di lino al collo su cui qualcuno aveva serigrafato degli slogan di protesta. Si aggiungevano anche degli artisti da Charlottenburg e Prenzlauenberg a dimostrare la loro solidarietà con qualche testo o qualche canzone contro l'aumento degli affitti e la svalutazione degli immobili, mentre la domanda su Airbnb saliva di un altro 20%. I turisti compravano le borse e poi se le portavano a New York, Barcellona o nella Bassa Baviera. Le verdure non le comprava nessuno. Il viso nel mio specchio dimostrava l'età che aveva, 40 appena compiuti. Ormai le rughe al sole rimanevano bianche, come se mi fossi rovinata dall'interno. Mi potevo definire bella solo parlando al passato. La vecchiaia era arrivata da un giorno all'altro e non se n'era più andata. Una volta sognavo di diventare adulta e ora mi sarei presto raggrinzita nel sonno. Un giorno, svegliandomi, mi sarei ritrovata più piccola, fino a scomparire. A volte mi chiedevo come avrei retto fino ad allora, e ogni giorno sul viso aumentava la peluria. Il giovane spagnolo aveva vomitato accanto alla tazza del cesso. L'altoparlante dello stereo era settato al massimo. In frigo c'erano un barattolo di burro di arachidi, un pezzo di Emmentaler e una bottiglia di birra. Sulle assi di legno del parquet, due mozziconi spenti con i piedi. José, 24 anni, residente a Madrid. In camera da letto il quadro era appeso a testa in giù. Probabilmente José era un gran burlone. Ero felice di non averlo mai incontrato. Mi ci vollero 2 ore per ripulire l'appartamento, liberarlo, grattare via dagli angoli la gioventù spagnola. Poi stappai la birra di José, mi sedetti alla finestra e guardai fuori la Sprea. Era metà aprile. Il fiume era ancora un fiume e non un itinerario della vita notturna. Al massimo, entro 6 settimane, i battelli techno sarebbero passati da qui, tastando con i loro laser la parete del mio studio. Avrei osservato isterici addii al celibato, uomini seminudi e donne ancor più nude che lo consideravano il periodo migliore della loro vita, e probabilmente avevano ragione. Un fatto per cui sentivo una crescente compassione. Quando entrai nel bar, Marta ancora non c'era. Praticamente non c'era nessuno, a parte un barista che lucidava i bicchieri e che io non avevo mai visto prima. Era stata Marta a proporre quel locale. Un tempo era la sua birreria preferita. Non sapevo se per mancanza di alternative o per sentimentalismo. Sembrava passato un secolo da quando trascorrevamo qui le nostre nottate insieme a Denning, che lei aveva regolarmente pensato di lasciare per poi arrivare a sposarlo l'anno prima. Con noi c'era anche John, il più vecchio amico di Henning, che non eravamo riusciti a salvare e che si era scelto quel bancone come migliore e ultimo amico, e là aveva lasciato i suoi soldi e la voglia di vivere fino a esaurirli entrambi. Non pensavo più spesso a John, parlavamo raramente di lui. Dopo la sua morte eravamo diventati tutti e tre più taciturni. Non saprei dire se il fatto di non parlarne fosse legato all'età o al dolore, sempre che ci sia poi una differenza. Andavamo avanti e basta, e andare avanti era meno difficile del previsto. Diedi un'occhiata alla porta nel momento in cui Marta scivolò dentro come un'ombra. Priva di forze mi accarezzò la spalla, prima di sedersi con un gemito. Senza quasi considerarmi, rivolse l'attenzione alle bottiglie alla parete. Marta ormai usciva solo quando era assolutamente necessario, e questa necessità nasceva sempre dall'interno, mai dall'esterno. Da molto tempo il mondo esterno non le serviva più. Da oltre un anno rimaneva costantemente incinta, fino alla 4ª, alla 6ª, all'8ª settimana. Poi, dopo gli aborti spontanei, andavamo a bere in attesa di ricominciare da capo. Mi inquietava vederla riemergere da quelle torture ormonali senza mostrare il minimo cambiamento. Marta era la creatura più forte che conoscessi. Se andavamo a bere qualcosa nelle settimane non fecondate, ordinava solo l'alcolico più costoso, in genere liscio. «Se va fatto, facciamolo bene», diceva, e in genere il terzo bicchiere era ubriaca. Un cambiamento che continuava a confondermi. All'inizio mi ero sentita davvero abbandonata da Marta. A questa età, in questa fase della vita in cui non riuscivo a identificarmi, c'erano sempre meno amici in grado di reggere insieme a me al bancone. Le mie notti erano lunghe quanto le giornate degli altri. Vivevamo fuori sincrono, spesso nessuno incrociava la mia strada e i pochi che incontravo mi facevano paura. Erano anime smarrite che mi si attaccavano al polpaccio. Dopo aver ordinato un doppio whisky invecchiato 18 anni, Marta si girò sfinita verso di me. Non ci vedevamo né parlavamo da più di un mese. Questo non era insolito. Io ero costantemente in giro, lei sempre a casa. Da tempo non dovevamo più assicurarci di pensare all'altra. C'eravamo e ci saremmo sempre state. Come i vecchi nella birreria accanto al cancello della fabbrica, rimanemmo lì a sedere, insieme, in silenzio. Io mi ordinai una birra, grande. Si prospettava una lunga serata silenziosa. «Cosa volevi fare a Roma?» mi chiese alla fine. «Niente di che», mentì. «Ogni 2 anni penso che potrebbe aiutare a essere religiosi. Allora, per un giorno intero, mi siedo in ogni chiesa che mi capita e mi immagino che vantaggio sarebbe credere in Dio. Come se tutto avesse un senso, resto lì seduta, circondata dal silenzio e dal buio, da quel freddo umido, dalle croci e gli affreschi alle pareti, da quella devota sofferenza. A volte rimango per ore, perché so che non appena esco, tutto si sgretola di nuovo». «Sei andata a Roma per sederti in una chiesa? Non esiste un altro posto con tutte quelle chiese, una meglio dell'altra, con un Caravaggio appeso in ogni angolo. Se tu infili 1 euro nella macchinetta, la luce si accende e tu puoi persino vederlo, quel Caravaggio. Inoltre, solo ora ho compreso le suore. In Italia Gesù ha un aspetto completamente diverso. Non è il tipo sofferente ed emaciato che vediamo qui da noi. No! L'uomo appeso alla croce è tutto muscoloso. È quasi indecente. Per un uomo così, chiunque entrerebbe in convento». Continuavo a chiacchierare per darle tempo. Inoltre, non volevo spiegarle il vero motivo del mio viaggio. Per certi versi mi faceva vergognare, ma soprattutto non era il momento di parlare di me, non quella sera. Lei ordinò un altro whisky e continuò a non dire niente. «Che succede, Marta? Raccontami prima cosa volevi fare davvero a Roma, a parte adorare Gesù». «Non volevo proprio stare a Roma. Volevo andare a Bellegra, in realtà, a 1 ora di macchina verso sud. Volevo andare sulla tomba di mio padre», ammisi. «Tuo padre è morto? Non lui, l'altro. Hai così tanti padri che non so mai di quale parli». Marta stava esagerando. Essenzialmente ce n'erano 3. Quello buono, detto anche il trombonista, quello cattivo, soprannominato il maiale, e quello naturale, detto Joan. Mia madre era scomparsa insieme a me dalla vita di quest'ultimo così presto che lui si era ridotto a uno zio gentile, verso il quale io mi comportavo con tutta la cortesia possibile. Ogni tanto mangiavamo qualcosa insieme, ma non ero mai riuscita a sentire per lui qualcosa di diverso dalla compassione. Neanche quando mia madre sposò il maiale, che in soli 2 anni causò una tale devastazione alla mia anima di preadolescente che per tutta la vita ho combattuto ogni genere di disturbo psicologico e sessuale. L'unico spiraglio di luce in questa valle di lacrime maschile in cui mi aveva trascinato mia madre era stato il trombonista, un italiano schiavo del gioco d'azzardo, un macio di grande fascino che nel periodo bello della mia infanzia mi portava sulle spalle e che io ho amato follemente. Risposi quindi il trombonista. «Ed è sepolto a Bellegra? Veniva da lì. Ci siete mai state? No, lui non ha mai voluto tornarci. Questo mi dispiace», disse. «Sì, anche a me. No, voglio dire di averti portata via da lì. Mi ci sono tenuta lontana da sola per 10 anni, più altri 3 giorni a Roma. È questo il lato positivo di una tomba. Aspetta». «Già», rispose Marta, fissando lo sguardo nel bicchiere. «Sì, per questo ti ho telefonato, più o meno. Mio padre buttò giù un lungo sorso. È uno stronzo del cazzo.
1: Lo so, me lo avevi già accennato, dissi.
3: Il padre di Marta, per i primi 30 anni della sua vita, si era contraddistinto per il fatto di non essere mai stato presente, neanche quando lei aveva avuto bisogno, soprattutto quando lei aveva avuto bisogno. Marta mi aveva raccontato episodi terribili della sua giovinezza. Quel padre era un vero calcio sui denti. La madre lo aveva lasciato presto, dandosi per qualche anno al bere, prima di sposarsi una seconda volta e dimenticarsi quasi completamente di Marta. Sotto questo aspetto le nostre infanzie si somigliavano, anche se le avevamo affrontate in maniera completamente diversa. Marta, dopo numerosi tentativi di fuga falliti, era decisa a crearsi a tutti i costi una famiglia, per fare meglio, essere felice, concludere qualcosa. A me l'infanzia e ancor più l'adolescenza avevano spento qualunque desiderio di famiglia, al punto che la sola idea mi provocava ansia. Negli ultimi anni il padre, da quando era invecchiato ed era anche diventato vedovo, aveva chiamato Marta una volta alla settimana, due da quando gli avevano diagnosticato il cancro. Probabilmente ormai gli aveva parlato al telefono per migliaia di ore, dichiarava lei, e 5 di esse ne erano anche valse la pena. C'erano stati chiarimenti, verità e scuse, persino dichiarazioni d'amore, da parte del padre, naturalmente. In realtà non era poi così cattivo, mi aveva detto una volta Marta. Neanche lui aveva avuto una vita facile. Non appena saputo da dove veniva una persona, che battaglie aveva vinto, ma soprattutto quali aveva perso, allora il canale si apriva e l'amore vi poteva fluire all'interno. Rimaneva solo un problema. Cosa farsene l'uno dell'altro dopo essersi detti tutto? Alla fine si rimaneva seduti in un'atmosfera ordinata, si beveva insieme una birra e si chiacchierava sulla situazione politica. Con un pizzico di fortuna ti potevi anche godere un silenzio confidenziale. Fino all'ultimo giorno che gli resta, pensa solo a sé, continuò Marta. Il guaio è che per farlo gli serve il mio aiuto. Ieri sera mi chiama e mi racconta di aver sistemato tutto e roba del genere. Ho impacchettato tutto, dice, ho il via libera. Mi rifila una bambolina e un ultimo favore, poi non puoi negarlo a un padre malato. Voglio dire, è ovvio. Chi può rifiutare un ultimo favore, almeno dopo è finita? Non capivo cosa stesse cercando di raccontarmi. Vuole morire, Betty, e ce lo devo portare io. In che senso? In Svizzera. L'appuntamento è per la prossima settimana. E come l'appuntamento, così, all'improvviso? Non è all'improvviso. Già da mesi ha spedito laggiù la sua documentazione, risonanza magnetica, diagnosi, tutto. È entrato in questa associazione e ha pagato un mucchio di soldi. Per questo ha continuato a spillarmi denaro. Per tutto questo tempo mi sono chiesta come mai non ce la facesse più ad andare avanti. Pensavo bevesse troppo. E invece con il mio denaro si è finanziato la sua morte. Dimmi se non è perverso. Prima lascia che sia la figlia a pagare per la sua morte e poi tocca a lei persino accompagnarcelo. Mentre tra gli amici quasi tutti stavano beneficiando dell'eredità di una casa o almeno di una metà casa, mentre alle cene ci si dilungava parlando di testamenti e tasse di successione, Marta, che da anni aiutava suo padre per qualunque impasse, come le chiamava lui, stava lì seduta con un sorriso mite. Nessuno poteva sfuggire alla povertà dei genitori. L'odore rimaneva attaccato. Persino l'andatura rivelava tutto, così eretta, rigida e orgogliosa, contraria a ogni oppressione, priva della minima indolenza. «E lui non ti ha mai detto niente? Come si è giustificato?» le chiesi. «Non volevo esserti di peso. In fondo è questo che si dice dopo aver sganciato una notizia bomba. Cucciola, non volevo esserti di peso». Marta si prese una sigaretta dal mio pacchetto, cosa che ormai faceva solo quando era sbronza o disperata, o in genere quando era entrambe le cose, e fumò, a modo suo. Guardava nel vuoto, inspirava profondamente,
1: rifletteva. Marta si dava una scadenza per tutto, anche per pensare. Una volta schiacciata quella sigaretta, avrebbe preso una decisione. In caso di decisioni particolarmente difficili, si comprava un sigaro. Le misi il mio pacchetto accanto al bicchiere. «No, grazie», mi disse. «Questa qui dovrebbe bastare». Aggrottò le sopracciglia e io sospettai cosa questo significasse per me. E in quella piega si celava una preghiera, qualcosa che le risultava difficile dire, che non sapeva come formulare. «Non posso farlo», disse. «Non riesco neanche più a guidare. Non posso affrontare tutto questo. Mio padre sul sedile del passeggero, le ultime ore da passare insieme». Dall'incidente Marta non aveva più osato rimettersi al volante. Quell'incidente a cui tutti e quattro eravamo sopravvissuti, o almeno così pensavamo, e che cambiò tutto. L'incidente che a John aveva sfregiato il viso e che alla fine gli era costato la vita. Marta non si era fatta convincere da nessuno che la colpa non fosse sua e a un certo punto aveva chiesto a me e a Henning di smettere di provarci. «Può guidare Henning, però», osservai. «Henning detesta mio padre, lo sai. Dovrebbe affondare i denti nel volante per non urlargli contro per tutto il tempo». «Capisco», dissi. «Inoltre non posso fare questo a mio padre». «Fare cosa? Henning? Ma siete sposati? Volete avere un bambino? Inoltre Henning è il miglior marito in assoluto». Almeno era quello che ero arrivata a pensare, e per il motivo più semplice. Amava Marta. L'aveva scelta senza mostrare il minimo dubbio, e in fondo l'amore era solo questo, una decisione. Mio padre lo considera un fallito. «Dai, Marta, questo però non va bene. Forse sarebbe meglio se lo faceste voi tre». «No». Marta aveva alzato la voce. «Devi farlo tu». Io avevo visto il padre di Marta solo una volta, più di 10 anni prima, e a parte un'umida stretta di mano, non mi era rimasto impresso niente. Lo portiamo lì, lui svuota l'amaro calice e poi torniamo a casa. Senza di lui? Si occupano loro di tutto, ha detto, del rimpatrio e di tutto il resto. Anche se era così, come diceva Marta, io non avevo idea di come funzionasse, come si accompagnava qualcuno a morire. Di cosa si doveva parlare nel tragitto? Cosa si mangiava? E lui poteva poi mangiare ancora? Potevamo ascoltare musica? Trovare bello un paesaggio bello? Cosa diavolo si poteva volere negli ultimi giorni e ore?

0: Avete ascoltato un estratto da Figlie di Lucy Fricke, editore Corbaccio 2021, traduzione di Cristina Proto, letto da Giuliana Borille.
1: Ogni minuto che passa è un'occasione per rivoluzionare tutto completamente. Dal film Vanilla Sky.

0: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
1: Da sempre l'uomo alza gli occhi al cielo in cerca di risposte. Stelle, galassie, pianeti lontani, buchi neri e mondi forse abitati. Un viaggio che parte dalla Terra e arriva ai confini dell'universo conosciuto. Le meraviglie dell'universo. 12 puntate a cura di Ferruccio Francescotti. Un viaggio fra pianeti, stelle, galassie e buchi neri. Le meraviglie dell'universo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Ogni giorno a cadenza oraria, estratti da riviste mensili, racconti brevi, estratti da audiolibri, rubriche culturali. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni. Radio Senti Chi Parla.org.

Un sognatore è colui che può trovare la sua strada al chiaro di luna e vedere l'alba prima del resto del mondo. Oscar Wilde.

0: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
1: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia. Per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
2: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22, su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24 estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. www.radiosentichiparla.org

Se il cibo è il nutrimento del corpo, la letteratura è il nutrimento della psiche. Gianluigi Beccaria.

0: Radio Senti Chi Parla. A cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto.
2: Si allestisce una spedizione da Kon-Tiki di Thor Heyerdahl. Dunque, la vicenda era cominciata sulla spiaggia di un'isola del sud, dove un vecchio indigeno ci aveva riferito le tradizioni e le leggende della sua schiatta. Molti anni dopo, eccomi di nuovo in compagnia di un altro vecchio, stavolta però in un buio ufficio ai piani superiori di un grande museo di New York. Tutto intorno, dietro i cristalli di armadi ben ordinati, erano disposti i cimeli di età trapassate, che ricordavano i grigiori della preistoria. Per il rimanente, le pareti erano tappezzate di libri, parecchi dei quali forse non avevano avuto in tutto il mondo più di 10 lettori. Il vegliardo, che aveva letto tutti quei volumi e un buon numero ne aveva anche scritti, sedeva alla scrivania, bonario nella sua canizie. Ma ora dovevo averlo contrariato, poiché serrò le mani sui braccioli della seggiola con un'aria indispettita, come se gli avessi fatto uno sgorbio sul foglio. «No», disse, «mai». Lo stesso aspetto avrebbe avuto Babbo Natale davanti a uno che avesse voluto dimostrargli che l'anno venturo la notte santa cadrà nel giorno di San Giovanni. «Lei ha torto, torto marcio», riprese scuotendo con indignazione il capo, come per liberarsi da un pensiero sgradito. «Ma scusi, lei non ha ancora preso visione dei miei argomenti», feci in un ultimo debole tentativo, accennando pieno di speranza al manoscritto sulla scrivania. «Argomenti?» disse con disdegno. «Non crederà di trattare questioni etnografiche coi metodi di un poliziotto?» «E perché no?» risposi. «Io sono arrivato alle mie conclusioni attraverso indagini personali e fatti reali che la scienza mi offriva. Compito della scienza è la ricerca pura, non la dimostrazione di un preconcetto». E sorrideva. Cautamente scostò il mio manoscritto, che neanche aveva aperto, e si curvò sulla scrivania. «È esattissimo che nel Sud America ebbe sede una delle più stupende civiltà della preistoria e che noi ignoriamo quali ne siano stati gli autori e dove siano finiti quando s'affermò il dominio degli Inca. Ma questo anche sappiamo con certezza, che nessuno dei popoli dell'America meridionale è emigrato nelle isole del Pacifico». Mi fissò con occhio scrutatore e proseguì. «E sa perché? La risposta è molto semplice. Non avrebbero potuto assolutamente approdare a quelle isole. Non avevano navi. Ma conoscevano le zattere», tentai timidamente di contraddirlo. «Le zattere di Valsa». Il vecchio sorrise ancora. «Sì, sì, provi un po' lei a navigare dal Perù alle isole del Mare del Sud su una zattera di legno di Balsa». Non risposi. Si era fatto tardi. Ci alzammo. Il vecchio scienziato mi accompagnò alla porta e, battendomi benevolmente sulla spalla, mi assicurò che se avessi avuto bisogno di appoggio non avevo che da rivolgermi a lui. Mi dava però il buon consiglio di specializzarmi sulla Polinesia oppure sull'America meridionale, evitando di fare un guazzabuglio delle due aree antropologiche. Ritornò alla scrivania. «Oi, oi, ha dimenticato questo», disse, e mi restituì il manoscritto. Ecco il titolo: «Polinesia e America, uno studio di relazioni preistoriche». Misi il manoscritto sotto l'ascella e volai giù per le scale, fuori, nel tramestio delle strade. Quella sera uscii e bussai alla porta di una casa in un angolo di Greenwich Village, dove solevo cercare rifugio se qualche problema mi complicava l'esistenza. Un omino gracile, con un gran naso, mi squadrò attentamente, prima di spalancarmi la porta, con un largo sorriso e farmi entrare. Mi tirò fin nella cucinetta, dove mi mise al lavoro con piatti e posate, mentre raddoppiava la razione dell'indefinibile intruglio che si scaldava sul gas con un odore appetitoso. «Sei venuto? Bravo!» disse. «Come va?» «Male!» risposi. «Non c'è un cane che si interessi del mio manoscritto». Riempì i piatti. Mangiammo. «La faccenda è semplice!» disse poi. «Tutti quelli a cui ti sei rivolto credono che a te sia avvelenata un'idea qualsiasi. Tu sai che qui in America quelli che hanno idee strabilianti spuntano come i funghi. C'è dell'altro, dissi io. Già, annuì, la dimostrazione. Ma costoro sono specialisti e non credono a un metodo che abbracci tutte le discipline, dalla botanica all'archeologia. Si chiudono nella cerchia della propria indagine per poter così meglio scavare in profondità e scoprire più minuti particolari. La scienza moderna richiede che ogni settore esplori nel proprio ambito. Non si è più avvezzi ad ammettere che uno passi in rassegna i risultati parziali dei vari campi di ricerca per fonderli in una visione sintetica. Allungò la mano su un voluminoso manoscritto. «Ecco qui», disse, «l'ultima mia opera sui tipi ornitologici nei ricami dei contadini cinesi. Mi è costata 7 interi anni di lavoro, ma ora sarà edita senza indugio. L'età nostra vuole studi particolareggiati». Carlo aveva ragione. A mio avviso, però, la pretesa di risolvere i problemi del Pacifico senza illuminarli da ogni lato era come l'altra di voler combinare il disegno di un rompicapo mettendo semplicemente assieme i cubetti dello stesso colore. Si sparecchiò la tavola e io l'aiutai a lavare i piatti. Novità all'Università di Chicago? No. Beh, e che ha detto oggi il tuo vecchio amico del museo? Non mostrò nessun interesse. Disse che finché gli indii ebbero soltanto a zattere aperte, non è ammissibile che abbiano mai raggiunto le isole del Pacifico. L'omino, improvvisamente nervoso, cominciò a strofinare il suo piatto. «Già», disse, «questo fu dunque il punto saliente. Devo dirti che è proprio questo che anche a me impedisce di credere alla consistenza della tua teoria». Guardai cupamente il piccolo etnologo che finora avevo creduto un fedele alleato. «Non mi fraintendere», egli si affrettò a soggiungere. «Per un verso penso che tu abbia ragione, ma per l'altro non ci vedo chiaro. Il mio studio sugli uccelli conferma la tua tesi». «Carlo», dissi, «io sono così sicuro che gli indi attraversarono il Pacifico sulle loro zattere che sono pronto a fabbricarne io stesso una e a veleggiare sull'oceano solo per dimostrare quella possibilità». «Ma tu sei pazzo!» L'amico credette a uno scherzo e rise, mezzo spaventato dalla sola idea. «Non lo credi dunque possibile? Sei pazzo davvero, con una zattera?» Non sapeva che cosa contrappormi e mi guardava fisso, come aspettando che io, con un sorriso, facessi svanire l'immagine spettrale. Ma io non sorrisi. Intuii con chiarezza che nessuno avrebbe praticamente approvato la mia teoria a causa dello sconfinato deserto liquido che si stende tra il Perù e la Polinesia e che io mi proponevo di traghettare, idea assurda per tutti, con una zattera primitiva. «Oh, senti!» E Carlo mi guardava incerto. «Usciamo a berci su un bicchiere». E così si fece. Ma non ci contentammo di uno soltanto. In settimana mi scadeva la pigione. Contemporaneamente, una lettera della Banca Statale di Norvegia mi comunicava che io non dovevo più aspettarmi dollari, restrizioni valutarie. Allestii i bauli e con la ferrovia sotterranea andai a Brooklyn e presi alloggio alla casa del marinaio norvegese, dove usava un trattamento sostanzioso e abbondante e i prezzi erano adeguati alla mia borsa. Ottenni una cameretta sotto i tetti. Per la mensa mangiavo con i marinai, giù nel salone da pranzo. Era un via vai di uomini di mare, tutti diversi per aspetto, statura e grado di sobrietà, uguali tutti in una sola cosa. Quando parlavano del mare, sapevano con precisione ciò che dicevano. Da loro appresi che onde e cavalloni non aumentano di violenza con la profondità dell'acqua e la lontananza dalle coste, anzi, spesso una raffica di vento è più indiavolata vicino alla spiaggia che in alto mare. Bassi fondi, risacche presso la costa e correnti lungoterra potevano provocare ondate più alte che in mare aperto. Un'imbarcazione in grado di veleggiare lungo una costa aperta poteva tenere il mare anche lontano. Capii chiaramente che un mare burrascoso poteva rovesciare molte tonnellate d'acqua sopra la coperta di un bastimento, spezzando tubi di acciaio come i fiammiferi, mentre nello stesso mare un modesto legno poteva reggere danzando sulle creste delle onde come un alcione. Tra la gente della casa del marinaio, uno si era salvato in canotto proprio fra i marosi che avevano affondato la sua nave. Non avevano molta esperienza di zattere. Per loro una zattera non era un naviglio, non avendo né chiglia né armamento. Era un semplice galleggiante con cui tentare un salvataggio nei casi estremi, fino a che non si fosse raccolti da qualche bastimento. E tuttavia c'era uno che aveva una grande stima delle zattere in mare grosso, perché ci aveva vissuto 3 intere settimane dopo che un siluro tedesco aveva affondato la sua nave nell'Atlantico. «Su una zattera non si può tenere una rotta», soggiunse. «Si va di traverso e a ritroso, si gira in circolo a capriccio del vento». andai a scovare nella biblioteca gli appunti dei primi europei che approdarono alle coste del Pacifico nel Sud America e trovai descrizioni e disegni delle grandi zattere di balsa degli Indii. Avevano una vela issata a croce con l'albero, spatole sporgenti dal fondo, a poppa un lungo remo a timone. Dunque si poteva onorare. Nella casa del marinaio passarono settimane senza che nessuna risposta venisse da Chicago né dalle altre città dove avevo inviato una copia del manoscritto. Nessuno l'aveva letto. Un certo sabato balzai in piedi e via da un negoziante giù in Water Street, dove fui gratificato del titolo di capitano per aver acquistato una mappa da piloti del Pacifico. Con la carta arrotolata sotto braccio, presi la ferrovia suburbana per Ossining, dove ero ospite consueto di fine settimana presso una giovane coppia norvegese in una deliziosa campagna. Lui, un tempo capitano, era attualmente capo ufficio della Fred Olsen Line a New York. Dopo il refrigerio di un tuffo nella piscina, la vita della cosmopoli fu dimenticata e quando Ambjörg comparve col vassoio del cocktail ci mettemmo sul prato in pieno sole. Ora non potevo più contenermi. Spiegai il foglio e aggredii Willem con la domanda se credeva possibile che una zattera trasportasse vivi alcuni uomini dal Perù alle isole del sud. Sorpreso, egli guardava più me che la carta, ma improvvisamente rispose che sì. Di colpo mi sentii leggero, come se avessi messo le ali. Sapevo che quanto concerneva la navigazione era per Willem mestiere e passione. In un baleno lo misi a parte dei miei piani, ma egli, con mia sorpresa, dichiarò che il mio era puro delirio. «Ma se hai detto ora che credi possibile...» «Possibile, sì», ammise, «ma c'è la stessa possibilità che l'impresa fallisca». Tu, che mai in vita ti sei trovato su una zattera di balsa, di colpo ti immagini di poter attraversare il Pacifico su un galleggiante di quella fatta. Forse riesce, forse non riesce. Gli indi del Perù, in fatto di zattere, avevano l'esperienza di lunghe generazioni. Forse ne andavano a picco 10, prima che una sola compisse la traversata, e forse centinaia nel corso dei secoli. L'hai detto tu. Gli Inca navigavano sul Pacifico con intere flottiglie di zattere, potendo così salvarsi a vicenda in caso di qualche guaio. Ma vuoi dirmi chi ti trarrà in salvo in alto mare? Se anche porti una radio per invocare soccorso, sarà ben difficile rintracciare una zatterina a migliaia di chilometri da terra fra montagne di onde. E poi in una burrasca si può essere spazzati via dal bordo di una zattera e annegare prima di essere soccorsi. Meglio è aspettare tranquillamente che qualcuno abbia trovato il tempo di leggere il tuo manoscritto. Riscrivi e sollecita, non c'è altro da fare. Non posso attendere più a lungo, tra poco non avrò più un soldo. E allora vieni a stare con noi. Del resto, senza danaro, come puoi pensare ad allestire una spedizione nel Sud America? È più facile destare interesse per una spedizione che non per un manoscritto non letto. Ma poi, che risultato vuoi ottenere? Far cadere il più efficace argomento contro la mia tesi, anche prescindendo dal fatto che l'impresa richiamerà sulla teoria l'attenzione della scienza. E se fallisce? Vorrà dire che la prova decisiva non sarà stata ancora data. Esporresti al ridicolo dinanzi a tutto la tua teoria? Può darsi. Tuttavia l'hai detto tu stesso. Una volta su 10 la traversata poteva riuscire. Il seguente weekend ricomparvi a Ossining, recando ancora sotto il braccio il rotolo della mappa. E quando partii, un lungo segno di matita andava dalla costa peruviana alle isole, Tuamotu nel Pacifico. Il capitano, mio amico, aveva perduto la speranza di dissuadermi e così eravamo rimasti insieme ore e ore a combinare la presumibile rotta della zattera. 97 giorni, purtroppo, disse Willem, in circostanze teoricamente ideali, con vento stabile di poppa, presupponendo che la zattera veleggi realmente come tu credi. All right, dissi io contento. Diciamo pure 4 mesi, ma ci arriviamo in 97 giorni. La cameretta della casa del marinaio mi parve doppiamente piena di nostalgia quando quella sera ci tornai e mi sedetti sul margine del letto accanto alla carta spiegata. Camminai in su e giù come potevo, fra il letto e il cassettone, quasi in un bisogno di evasione. Grazie a Dio la zattera sarebbe stata più ampia di quella stanzetta. Mi sporsi dalla finestra per dare un'occhiata al cielo gremito di stelle, quasi dimenticato sulla metropoli. Solo uno spicchio era visibile tra i muri dei cortili. Oh, se non ci sarà molto spazio sulla zattera, ce ne sarà abbastanza per tutto il cielo stellato sopra di noi. A New York, 72esima strada ovest, vicino al parco centrale, c'è il circolo più esclusivista della città. Una targhetta d'ottone, Explorers Club, rivela al passante che dietro quella porta c'è da attendersi qualcosa di inconsueto. Appena entrati, si ha l'impressione di essere calati in un paracadute in un paese migliaia di chilometri lontano dalle file d'automobili all'ombra dei grattacieli di New York. Quando si è richiusa la porta, si è avvolti in un'atmosfera di caccia ai leoni, di scalate alpine, di vita polare. Un'atmosfera che evoca nel contempo gradevolmente la sensazione di essere seduti nel confortevole salone di uno yacht che stia facendo il giro del mondo. Dopo il mio viaggio alle Marchesi, ero stato nominato socio effettivo del circolo e da buon iniziato, quando ero in città, ben di rado mancavo ad una adunanza. Così, quella sera piovosa di novembre, quando entrai nel circolo, non fui affatto sorpreso nel trovare il locale allestito in modo insolito. Nel bel mezzo giaceva sul pavimento una zattera di gomma gonfiata con attrezzature di salvataggio e tutti gli accessori, mentre pareti e tavoli erano coperti di apparecchi per paracadutisti, indumenti di gomma, cinture di sicurezza, equipaggiamenti polari. C'erano pure alambicchi per distillare acqua e altre utili invenzioni. Un socio iscritto da poco al circolo, il colonnello Haskins, del comando equipaggiamento dell'aviazione, tenne un discorso con esperimenti su tutta una serie di invenzioni militari che a suo avviso avrebbero servito per esplorazioni scientifiche tanto nell'Artide che nei tropici. La riunione si chiuse con una sorprendente offerta del colonnello Haskins. I soci effettivi del circolo, disse, potevano, nelle loro future spedizioni, prendere quelle che volevano tra le nuove invenzioni da lui illustrate al solo patto di riferire al laboratorio le loro esperienze. Tale fu l'intesa. Quella sera fui l'ultimo a uscire dal circolo. Dovevo esaminare ogni particolare del nuovo splendido equipaggiamento che mi sarebbe stato messo subito a disposizione se appena avessi manifestato il desiderio di servirmene. Era proprio ciò che io cercavo. Un mezzo di salvataggio per il caso in cui la zattera, contro ogni previsione, si fosse disintegrata, perché non ve ne sarebbero state altre nei pressi. La mattina dopo, seduto a tavola per la colazione nella casa del marinaio, ero ancora tutto assorto nel pensiero di quell'equipaggiamento quando, col vassoio in mano, venne a sedermisi accanto un giovanotto ben vestito, di taglia atletica. S'attaccò discorso e risultò che egli non era uomo di mare, bensì un ingegnere di Trondheim, venuto in America per acquistare parti di macchine e impratichirsi nella tecnica dei refrigeranti. Abitava lì vicino e spesso prendeva i pasti alla casa del marinaio, della quale apprezzava la buona cucina norvegese. Mi domandò di che cosa mi occupavo e io gli esposi sommariamente i miei disegni. Gli dissi che, se in settimana non avessi ricevuto risposte positive a proposito dei miei manoscritti, mi sarei buttato nei preparativi per attuare la spedizione con la zattera. Il mio interlocutore non si sbottonò troppo, ma ascoltò con vivo interesse. 4 giorni dopo ci si incontrò di nuovo nella sala da pranzo. «Hai deciso di tentare l'impresa?» «Sì», risposi. «Si va». «Quando?» «Appena possibile. Se perdo tempo, nei mari del sud sopravvengono le burrasche dell'Antartico e comincia la stagione degli uragani intorno alle isole. Bisogna dunque salpare dal Perù fra pochi mesi. Prima però occorre trovare denaro e organizzare l'impresa». «In quanti volete essere?» «Direi in 6. Questo numero consente un certo avvicendamento nella vita comune sulla zattera e permette di fissare un turno giornaliero di 4 ore di guardia al timone». Rimase un momento sopra pensiero e poi, con decisione, «Sa Dio se bramerei essere del numero. Potrei far computi, rilievi ed esperimenti tecnici. Anche tu hai detto che volevi approfittare dell'impresa per far rilevazioni sui venti, sulle onde e le correnti. Pensa, devi percorrere sterminate distese di mare quasi sconosciute perché fuori dalle rotte del traffico marittimo. Una spedizione di tal genere può compiere interessanti indagini idrografiche e meteorologiche, delle quali mi gioverei in seguito per la mia termodinamica». Di quell'uomo non sapevo più di quanto leggevo nel suo viso aperto, e ciò spesso basta. «All right», annuì, «navighiamo insieme». Quell'uomo si chiamava Hermann Watzinger ed era, come me, un marinaio di terraferma. Pochi giorni dopo portai Hermann con me quale ospite all'Explorers Club. Per un caso fortunato ci imbattemmo nell'esploratore polare Peter Freuchen, che aveva la felice proprietà di non smarrirsi mai nella folla. Grande come un granatiere, con una barba fluente, ha l'aspetto di un araldo nella vasta tundra e diffonde intorno a sé un'atmosfera come se conducesse al guinzaglio un orso bruno. Lo trascinammo dinanzi a una mastodontica carta geografica e gli esponemmo il nostro progetto di traversare il Pacifico su una zattera. Ascoltandoci, i suoi giovanili occhi azzurri si dilatarono come 2 fari, mentre, per lo stupore, non cessava di carezzarsi la barba. Poi batté sul pavimento la gamba di legno e si strisse di alcuni fori la cinghia dei calzoni. Ah, ecco un progetto, disse, per mille diavoli poterci essere. Il vecchio esploratore della Groenlandia riempì di birra le nostre tazze e cominciò a discorrere diffusamente della fiducia che riponeva negli accorgimenti marinari dei popoli primitivi. Parlò della loro abilità nel conformarsi alla natura, tanto per terra che per mare, in modo che sempre arrivavano allo scopo. Egli stesso aveva navigato su zattere nei grandi fiumi della Siberia e rimorchiato indigeni su zattere e canotti lungo le coste del Mar Polare. E intanto non cessava di lisciarsi la barba e di assicurarci che noi si andava incontro a un tempo magnifico. Per lo zelo di Froiken nell'appoggiare il nostro progetto, tutto si mise in moto e noi ci trovammo improvvisamente assurti agli onori della stampa scandinava.
1: Avete ascoltato Il racconto.
3: Nascita di Loredana Marchesini.

Un lampo squarcia il silenzio. Un vagito risale dalla profondità del tempo. La terra trema, le certezze si sgretolano, le emozioni si riversano come un'onda improvvisa. Un respiro minuscolo sconvolge gli equilibri, spalanca orizzonti mai immaginati. Gli occhi spalancati contengono il cielo, le mani agitate cercano un senso nuovo. Tutto crolla, tutto rinasce. Nel caos dolcissimo di questo istante prende forma l'amore, inarrestabile.

È nata mia figlia di Rosita Fairsoni. Quando sono rimasta incinta avevo 34 anni. Ho avuto una gravidanza e un parto difficile, perciò quando mia figlia è nata, appena l'ho vista non volevo toccarla. Poi, passato quel primo momento, ho cominciato ad avvicinarmi a lei. Quando l'ho portata a casa piangeva sempre ed io non avevo molta esperienza. Ero preoccupata, ma anche molto stanca. Ho chiamato il pediatra disperata. Io non avevo latte, così mangiava con il biberon e per le dosi seguivo le istruzioni che mi avevano dato in ospedale. Lui mi ha detto semplicemente di darle da mangiare quando voleva. Da quel momento tutto si è sistemato. Io e mio marito litigavamo per cambiarle il pannolino e per stare con lei. Io lavoravo e non è stato facile conciliare la famiglia con il lavoro. Ci sono stati molti cambiamenti, ma ero felice. Avevo la mia principessa. Adoro mia figlia. È stata ed è la persona più importante della mia vita. I mille ricordi che conservo e che continuo a costruire con lei sono un patrimonio dell'UNESCO per me.

Angelo di Nilda Zacchia. Era una notte di novembre del 1974 quando mi è apparso in sogno il mio papà, morto già da qualche anno. Lui era buono, angelo di nome e di fatto. Entra in casa, papà, cosa fetto la fora? Non posso entrare, Nilda. A me casa adesso, a se da un'altra parte. Papà, se so in stato, e il se un toseto, o ciamo angelo come ti. Se invece nasce una toseta, a ciamo angela. Era un sogno particolare. Da un lato mi sembrava bello perché avevo rivisto e parlato con mio papà, e dall'altro mi spaventava perché a quel tempo avevo già 5 figli, terra da lavorare e bestie da governare. Ma la vita è strana. Non finisce mai di riservarti sorprese. Di lì a poco, infatti, ho scoperto di essere incinta di nuovo. E non ero nemmeno così sorpresa, visto che mio papà me l'aveva detto. Quando il 28 agosto 1975 ho dato alla luce il mio 6° figlio e ho scoperto che era un maschio, ho mantenuto la promessa fatta a mio papà e l'ho chiamato Angelo in suo ricordo. Purtroppo però l'ultimo arrivato ben presto ha fatto capire a tutta la famiglia di che pasta era fatto e di sicuro non era proprio un angioletto. Il mio angelo era un bambino pieno di vita, per non dire tremendo. Alla mattina partivo col buio e andavo a lavorare sui campi col pensiero de che il toso e de cosa che il poteva combinare. Non avendo soldi per mandarlo all'asilo, ho dovuto affidarlo a mia mamma che abitava con noi. Nonna Virginia, questo era il suo nome, era una donna già anziana, grossa e poco agile. A sega inventate tutto per tenerlo buon, ma niente ciò, el gera un terremoto. Quando ha iniziato a gattonare lo perdeva di vista continuamente. El gera come un gatto. Ha provato a metterlo sotto a crivoia, come un pitusso, ma neanche questo ha funzionato. Farlo stare dentro il box non c'era da fidarsi, perché si arrampicava e scavalcava per andare a prendersi quello che sul momento gli interessava. Appena ha iniziato a camminare, già correva, e lei faceva fatica a star ghedrio. Avrà avuto un anno o poco più quando, disperata, la nonna ha persino provato a legarlo con una corda al tavolo della cucina. Angelo però era così astuto che anche in questo caso è riuscito a farla franca. Lavoro duro quello di nonna Virginia, che alla fine ha sventolato bandiera bianca e abbiamo dovuto portarlo all'asilo e trovare Ischei, anche se Schei no genegera. Ne avrei così tante di storie da raccontare sulla vita del mio 6° figlio che, come ogni figlio, ha saputo regalarmi gioie e dolori. Io da mamma ho imparato ad accogliere la mia creatura a braccia aperte, a gioire insieme nei momenti felici e a soffocare dentro di me in silenzio dolori e preoccupazioni. Tra qualche mese avrà 50 anni il mio angelo ribelle e ancora oggi el me casca dal cuore.

0: La storia della medicina e della farmacologia. Un viaggio lungo 10.000 anni, tra rimedi arcaici e scoperte rivoluzionarie, errori fatali e intuizioni che hanno cambiato il destino dell'umanità. La storia della medicina e della farmacologia. 6 puntate per capire come abbiamo cercato e talvolta osato di sfidare la malattia e riscrivere il significato stesso della parola cura. La storia della medicina e della farmacologia. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
1: Letteratura e pensiero contemporaneo. Un autore, un testo, una voce, uno sguardo laterale. Pagine in controluce. Un ascolto lento, in cui la pagina si lascia guardare di lato, rivelando ciò che spesso resta nascosto. Pagine in controluce. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. La web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente.

Il vantaggio di essere intelligente è che si può sempre fare l'imbecille, mentre il contrario è del tutto impossibile. Woody Allen.

0: Note classiche a piè di pagina.
1: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
0: Note classiche a piè di pagina.
1: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
2: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B. Percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7:30, 13:30 e 19:30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto, buon ascolto.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

In genere è consigliabile palesare la propria intelligenza con quello che si tace, piuttosto che con quello che si dice. La prima alternativa è saggezza, la seconda è vanità. Arthur Schopenhauer.

0: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
1: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
0: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
2: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine. Di tutto, di più.
3: Dalla rivista History. Strade d'Italia. Via dei Calzaiuoli a Firenze. Tra le vie più antiche e suggestive del centro storico di Firenze c'è senza dubbio Via dei Calzaiuoli, uno scrigno di tesori artistici e storici che collega l'attuale Piazza della Repubblica con la Piazza del Duomo. Il nome deriva dall'attività dei calzolai che un tempo vi lavoravano numerosi ed evoca bene la vivacità delle botteghe artigiane che per secoli l'hanno popolata. Le origini della strada risalgono all'età romana, quando era parte del cardo massimo della città che allora si chiamava Florenzia. Il tracciato, che si snoda in leggera pendenza, è costellato da edifici storici, palazzi nobiliari e edifici sacri, a testimonianza del suo ruolo centrale. Tra questi spiccano le chiese di Or San Michele e di San Carlo dei Lombardi, anche se la superstar è Palazzo Vecchio, sede del Comune di Firenze, che domina la Piazza della Signoria. Lo si incrocia lungo la strada, con l'antistante Loggia dei Lanzi, impreziosita dalle statue del Perseo di Benvenuto Cellini e da due capolavori del Gian Bologna, il Ratto delle Sabine e l'Ercole e il Centauro Nesso. Una curiosità. In passato, Via dei Calzaiuoli era chiamata anche Via delle Stinche perché vi si trovavano le prigioni cittadine. Se ci si fa caso, inoltre, si noteranno strada facendo moltissime lapidi incastonate nei palazzi. Tra queste, l'omaggio a Guido Cavalcanti inciso attraverso i versi danteschi dell'Inferno sull'omonimo palazzo. La targa che ricorda dove sorgeva il laboratorio di Donatello e Michelozzo e lo stemma dell'odiatissimo Gualtieri VI di Brienne, che tra il 1342 e il 1343 tiranneggiò la città. A collocarlo sul muro di una casa, come omaggio a Gualtieri, fu un suo sostenitore, Cerrettieri Visdomini, anche lui detestato dai fiorentini.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
1: Dalla rivista Focus. I superpoteri della poppata. Nutritivo, dinamico, protettivo. Il latte materno è davvero un alimento speciale. Di Elena Meli. Ci protegge dalle malattie per decenni. Mantiene in forma. Insegna ad apprezzare cibi differenti, a mangiare quanto basta e solo quando si ha fame. Fa bene al cervello. È un collante per le prime relazioni affettive e sociali. Non costa nulla. Non è una pillola miracolosa, ma un cibo con i superpoteri. Il primo che assaggiamo appena veniamo al mondo. Il latte materno è un alimento vivo che non finisce mai di stupire, grazie agli innumerevoli vantaggi che regala al neonato, alla sua mamma, perfino alla società. Chi non può allattare al seno, oggi trova ottimi sostituti senza rischi o conseguenze per sé o per il bambino. Ma poterlo fare è una vera fortuna, a giudicare dal lungo elenco di benefici che garantisce. Il latte umano, infatti, è uno scrigno di sostanze preziose. È ricchissimo, per esempio, di anticorpi, che la mamma passa al bimbo, su misura per l'ambiente in cui entrambi si trovano. E ciò, oltre a proteggere nell'immediato dalle infezioni respiratorie e gastrointestinali, costruisce una barriera più forte anche per gli anni a venire. Una ricerca dell'Università Britannica di Birmingham ha spiegato perché. Già nelle prime 3 settimane di vita, nei neonati allattati al seno, la quantità di linfociti T regolatori, importanti per modulare la risposta immune e infiammatoria, è doppia rispetto ai piccoli nutriti con latte artificiale. Il sistema immunitario dei bambini allattati con latte materno risulta ulteriormente potenziato dalla presenza più abbondante di batteri buoni, che favoriscono l'azione dei globuli bianchi regolatori. La flora batterica intestinale dei neonati allattati al seno è diversa e li protegge perché modula in meglio la risposta immunitaria, aiutando contro malattie nell'immediato e nel futuro, tanto che per i bambini nati prima del termine, ancora più indifesi e a rischio di infezioni, il latte materno è considerato un vero farmaco. Conferma Luigi Orfeo, presidente della Società Italiana di Neonatologia, SIN. Il latte materno è stato un baluardo anche per i piccoli nati durante la pandemia. La SIN è stata la prima società scientifica a sostenere già nel 2020 che le mamme contagiate potevano e dovevano continuare ad allattare, perché se anche avessero trasmesso il virus al piccolo, gli avrebbero passato contemporaneamente gli anticorpi necessari a debellarlo. Gli studi hanno poi verificato che nel latte materno delle mamme positive al virus non si trova SARS-CoV-2, ma moltissimi anticorpi che proteggono il neonato da un eventuale contagio. Nel latte, però, non ci sono soltanto elementi del sistema immunitario, ma anche altre sostanze che lo rendono un vero e proprio sistema in grado di produrre risposte immunitarie da solo. Lo ha scoperto poco tempo fa Catherine Wender dell'Università di Binghamton, USA. Mettendo a contatto il latte materno con diversi batteri, ha notato che le cellule immunitarie presenti nel latte producono molecole infiammatorie e reagiscono contro i germi già da sole, senza insomma che ci sia bisogno di attivare la risposta immune del bambino. Le molecole nel latte materno con effetti positivi sull'immunità sono innumerevoli. Oltre alla lattoferrina, che protegge dalle infezioni, un altro esempio è MIR-375, un micro-RNA, ovvero una piccola molecola di RNA che non codifica per le proteine, ma è in grado di modificare l'espressione dei geni, che il pediatra Steven Hicks, dell'Università della Pennsylvania, USA, ha scoperto essere uno dei motivi per cui i bimbi allattati al seno sono protetti anche dalle allergie, malattie in cui il sistema immunitario deraglia rispondendo a sostanze innocue. MIR-375 riduce il pericolo di andare incontro a dermatiti, asma, allergie alimentari nel primo anno di vita. I bambini che ne introducono di più perché sono allattati più a lungo si ammalano di meno. MIR-375 è pari circa all'1% dei micro-RNA che la mamma passa al bimbo, ma la sua quantità cresce nel corso dell'allattamento, dal primo mese in poi. Ciò potrebbe spiegare perché allattare abbastanza a lungo diminuisce il rischio di allergie. Al crescere della durata dell'allattamento al seno, infatti, si abbassa di pari passo la probabilità di diventare asmatici. Una recente meta-analisi ha mostrato che essere allattati per oltre 6 mesi dimezza il pericolo rispetto a chi ha preso il latte per meno di 2 mesi. Il micro-RNA antiallergie non è l'unica sostanza che nel corso dell'allattamento diventa più o meno abbondante. Il latte materno è un alimento vivo che si modifica nei mesi. Passa dal colostro, il prelatte prodotto subito dopo la nascita, al latte di transizione e a quello di mantenimento. È su misura per il singolo bambino e, per esempio, quello che nutre un maschio è differente da quello per una femmina, così come esistono differenze geografiche che rispondono ai vari contesti di vita. Il latte cambia anche fra l'inizio e la fine di una stessa poppata, diventando man mano più ricco di grassi per favorire il senso di sazietà. Questo meccanismo ha un effetto positivo sulla regolazione dell'appetito, che dura tutta la vita, e dipende anche dai contenuti di altri nutrienti, per esempio una bassa quantità di aminoacidi che favoriscono l'accumulo di peso, spiega Massimo Agosti, vicepresidente SIN. Il latte contiene ormoni che regolano la fame e tutto ciò favorisce una crescita equilibrata e riduce il rischio di sovrappeso o d'obesità, aggiunge Orfeo. Ci sono poi fattori di crescita preziosi, come i probiotici e gli oligosaccaridi, che il bimbo non digerisce e che nutrono la sua flora intestinale. In questo modo il latte materno non è solo uno scudo nei primi mesi di vita, ma anche un'ipoteca per uno sviluppo sano lungo l'arco di tutta l'esistenza. I piccoli allattati al seno hanno una minor probabilità di malattie cardiovascolari e metaboliche, dall'ipertensione al diabete. Il latte della mamma protegge perfino dalla leucemia, stando a una ricerca che ha tenuto conto di oltre 30 studi su più di 400.000 neonati. Con più di 9 mesi di allattamento, la probabilità scende di oltre il 30%. Se tutto questo non bastasse, ci sono vantaggi pure per il cervello, visto che le performance cognitive di bambini e ragazzi allattati al seno sono migliori, come dimostra un recente studio dell'Università di Oxford, Regno Unito, su poco meno di 8.000 bimbi seguiti fino ai 14 anni. Anche la vista ci guadagna. Uno studio della Tianjin Medical University in Cina ha dimostrato che i piccoli allattati al seno hanno un minor rischio di diventare miopi fra i 6 e i 12 anni. In più, hanno pure un minor pericolo di sviluppare carie e la modalità con cui viene succhiato il latte consente un corretto sviluppo del palato, con un adeguato allargamento dell'osso mascellare che pone le basi per avere sufficiente spazio per la crescita di tutti i denti ben allineati. A far pendere ancora di più la bilancia a favore dell'allattamento al seno, ci sono poi numerosi vantaggi per la mamma, che per esempio vede scendere il pericolo di tumore al seno e all'ovaio grazie a una minore esposizione agli estrogeni e al gravoso impegno delle cellule nella produzione del latte, che riduce la loro capacità di trasformarsi in senso tumorale. Inoltre diminuisce di circa il 30% la probabilità di diabete di tipo 2 più avanti negli anni, soprattutto nelle donne che hanno sofferto di diabete in gravidanza e che proprio per questo hanno un maggior rischio di ammalarsi, grazie a un effetto positivo diretto sulle cellule del pancreas che producono insulina. Nell'immaginario collettivo, allattare serve soprattutto perché si consumano più calorie, il che è vero, e si rientra prima nella propria taglia dopo il parto. Ma conta forse di più che all'allattamento si associa anche una protezione del sistema cardiovascolare, visto che il pericolo di infarti, ictus e malattie cardiache in genere diminuisce fino al 17%, secondo uno studio internazionale coordinato da Peter Veleit dell'Università di Innsbruck in Austria, condotto su circa 1,2 milioni di donne seguite fra il 1986 e il 2009. Per di più, allattare fa bene anche al cervello. La salute mentale e cognitiva migliora grazie a effetti neuroprotettivi, forse dovuti al mix di ormoni benefici prodotti assieme al latte, perché per esempio si attenua il cortisolo, con effetti positivi su ansia e umore, e aumenta l'ossitocina, ormone che aiuta la memoria e le prestazioni cerebrali, oltre a favorire l'attaccamento tra mamma e bimbo. Allattare al seno, infine, ha anche altri benefici, che vanno oltre la salute. Il latte materno è l'elemento di continuità nel grande trauma della nascita e difende dalla novità del mondo esterno non solo grazie alla barriera degli anticorpi, ma anche perché connette alla mamma, al suo abbraccio protettivo, sottolinea Agosti. Il liquido amniotico ha componenti, consistenza e odore simili al latte e il piccolo, alla fine della gravidanza, ne inghiotte circa mezzo litro al giorno. Ritrovare nel latte qualcosa di molto simile a quel liquido dà sicurezza al neonato, che nei primi 3 mesi si sente ancora parte della mamma e così, durante la poppata, può essere ancora in simbiosi con lei. Questo non significa che le donne che non possono allattare debbano sentirsi in colpa o siano meno brave. I latti artificiali oggi sono molto simili a quello materno. Un biberon può essere dato con lo stesso amore. E così, nella relazione di nutrimento, ci sarà la stessa benefica intensa comunicazione fra mamma e bimbo, conclude Agosti.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dalla rivista Airone. Mangiando così spegniamo l'infiammazione. È uno stato di costante e bassa alterazione dell'organismo che può farci sentire stanchi e deconcentrati. Magari si manifesta con irritazioni della pelle o del colon, ma niente di acuto. Nel tempo, però, può portare a patologie serie, come il diabete, le malattie cardiovascolari e alcuni tumori. Si può spegnere questo fuoco? Sì, con uno stile di vita corretto e mangiando sano. Di Barbara Merlo. Stanchezza, mancanza di concentrazione, irritazioni della pelle, basso tono dell'umore. Quando ne soffriamo, magari diamo la colpa allo stress. Molto spesso, però, la causa di questo generale malessere è l'infiammazione cronica, uno stato patologico da molti definito il male del secolo, che rimane un po' sotto traccia nell'organismo perché non dà sintomi evidenti come la febbre o il dolore localizzato. Tuttavia, è correlato alle malattie più diffuse del mondo occidentale, quelle cardiovascolari, infarto, ictus, aterosclerosi, il diabete di tipo 2, quelle neurodegenerative come l'Alzheimer e il Parkinson e alcuni tumori. Gli scienziati chiamano l'infiammazione cronica inflammaging, una contrazione tra le parole inglesi inflammation, infiammazione, ed aging, invecchiamento, perché è alla base dei processi di invecchiamento e dello sviluppo di patologie legate all'età ed è diffusa tra le persone anziane. L'infiammazione è nel nostro organismo un meccanismo di difesa in risposta ad agenti patogeni di varia natura, spiega Alessandra Escander, biologa nutrizionista del Centro Medico Sant'Agostino di Milano. I segni principali di un'infiammazione sono l'arrossamento della zona del corpo coinvolta, causato dalla vasodilatazione che favorisce il transito delle cellule immunitarie verso le aree danneggiate, il dolore nelle aree colpite dalle reazioni infiammatorie, il gonfiore dovuto all'accumulo di essudato, l'aumento della temperatura conseguente all'incremento del flusso sanguigno, la funzionalità compromessa della zona infiammata. A questi sintomi possono aggiungersi anche uno stato di stanchezza e di malessere generale. Tuttavia, in alcune patologie, l'infiammazione può essere rilevata solo tramite specifici esami del sangue, ovvero il dosaggio della proteina C-reattiva che il fegato produce durante lo stato infiammatorio e la velocità di eritrosedimentazione, VES, cioè la velocità con la quale i globuli rossi, in un campione di sangue reso incoagulabile, si depositano sul fondo di una provetta nel corso di un'ora. Molti processi patologici aumentano questa velocità. Quando l'infiammazione si presenta in forma acuta, si estingue in breve tempo con la riparazione dei danni occorsi, continua l'esperta, ma in alcune circostanze può trasformarsi in una condizione cronica di basso grado che mantiene l'organismo in un costante stato di allarme, contribuendo allo sviluppo di malattie cronico-degenerative, quali obesità, disturbi cardiovascolari, gastrointestinali, metabolici, osteoarticolari, malattie neurodegenerative, per esempio Alzheimer e Parkinson, tumorali, eccetera. Prima che compaiano queste patologie, i sintomi sono più sfumati e generici e spesso comprendono senso di stanchezza e nebbia mentale, indolenzimenti, insonnia, aumento dei livelli di ansia, irritazioni della pelle, disturbi gastrointestinali. Per ridurre l'infiammazione cronica dell'organismo possiamo intervenire in vari modi. Dobbiamo adottare una dieta antinfiammatoria che si fonda su quella mediterranea, ricca di nutrienti, proprietà antiossidanti e grassi insaturi. Dobbiamo inoltre mantenere il giusto peso corporeo, praticare un'attività fisica regolare che aiuta anche a contrastare lo stress. conservare il giusto equilibrio sonno-veglia, evitare il fumo e limitare il più possibile l'alcol, osserva la nutrizionista. Molto importante è mantenere l'equilibrio del microbiota intestinale, cioè l'insieme dei microorganismi del nostro intestino. Un suo squilibrio, che gli scienziati chiamano disbiosi, può portare infatti alla proliferazione di microorganismi patobionti, cioè responsabili delle infiammazioni. Se in eccesso, questi non sono più trattenuti dalla barriera intestinale ed entrano nel circolo sanguigno, provocando infiammazione cronica in organi come il fegato, il pancreas e il tessuto adiposo. Ecco perché tante malattie hanno origine nell'intestino. Per mantenere in equilibrio il microbiota è importante introdurre nella dieta anche gli alimenti fermentati, come yogurt e kefir, contenenti batteri probiotici capaci di spegnere l'infiammazione, conclude Skander.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
5: Dalla rivista Focus Storia, Nerone e Seneca. L'imperatore aveva avuto come guida uno dei più grandi filosofi latini, ma le sue ossessioni e le sue follie lo spinsero a ordinare al maestro di uccidersi, e quello obbedì. Di Giulio Talini. Non gli rimaneva ormai più, dopo aver ucciso madre e fratello, che aggiungere l'assassinio del suo educatore e maestro. Queste le parole che, secondo lo storico romano Tacito, Seneca rivolse alla moglie e agli amici prima di togliersi la vita. Il filosofo si riferiva a Nerone, un tempo suo discepolo, ora suo carnefice. L'imperatore gli aveva ordinato di uccidersi con l'accusa di essere tra i cospiratori della torbida congiura dei Pisoni nel 65 d.C. Seneca con coraggio ubbidì, ma non poté cancellare le ombre di un'esistenza trascorsa a braccetto col potere. Un uomo popolare. Come arrivò il nostro filosofo ai vertici della politica romana? Per molto tempo in realtà se ne tenne ben lontano. Giunto a Roma dalla natia Cordova, allora colonia romana, Lucio Anneo Seneca trascorse la gioventù tra gli studi di grammatica e di retorica. Poi scoprì la filosofia, un colpo di fulmine. Lo storico Attalo, in particolare, lo conquistò più di altri maestri. «Quando udivo Attalo inveire contro i vizi, gli errori, i mali della vita», raccontò all'amico Lucilio in una lettera, «ho provato spesso compassione per il genere umano e ho creduto che egli fosse un uomo sublime». Seneca stoico, dunque, ma uno stoico con il vizio della politica. Nel 31 o 32 d.C., il filosofo assunse la carica di questore nella turbolenta Roma di Tiberio. Passò un brutto momento col successore Caligola, che gli invidiava le doti oratorie e la popolarità al punto da pensare di farlo fuori. Eppure Seneca gli sopravvisse, con pazienza e lealtà al potere. I guai vennero con l'ascesa, nel 41 d.C., del mansueto Claudio, quando Seneca fu accusato di adulterio con la nipote del nuovo imperatore, Giulia Livilla. Gli costò l'esilio in Corsica. Emily Wilson, autrice di Seneca, biografia del grande filosofo della classicità, Mondadori, precisa che il pensatore aveva allacciato una rete di amicizie potenti, in particolare con le sorelle di Caligola, Agrippina e Giulia Livilla, che esercitavano ancora una certa influenza a corte. Claudio aveva buone ragioni per temere che lo scrittore potesse capeggiare una congiura. A richiamare Seneca dal confino ci pensò nel 49 d.C. la potente Agrippina, divenuta nel frattempo imperatrice dopo aver sposato Claudio. Il filosofo, ci spiega Tacito, doveva educare il figlio Nerone e soprattutto favorirne l'ascesa al trono. Madre e figlio avrebbero potuto così servirsi dei consigli di lui nella speranza di conquistare l'impero, perché si pensava che Seneca sarebbe stato fedele ad Agrippina per il ricordo del beneficio e ostile a Claudio per il dolore dell'offesa. Agrippina vide giusto. Alla morte di Claudio nel 54 d.C., forse avvelenato proprio dalla moglie, Seneca e il prefetto del pretorio, Afranio Burro, da bravi complici, affrettarono l'incoronazione del giovane Nerone nel timore che qualcuno potesse appoggiare le pretese di Britannico, altro figlio del defunto imperatore, ma non di Agrippina. Seneca compose poi per Nerone un moderato discorso programmatico. Il palazzo e il senato sono due cose diverse. Il senato può conservare le sue competenze. Ammazzato Britannico l'anno dopo, Nerone ebbe finalmente Roma in pugno. Doveva ringraziare anche Seneca. L'obiettivo del filosofo. Certo, allo stoico, per quanto spregiudicato e ambizioso, non mancava un movente filosofico. Poteva realizzare il sogno di Platone, infondere la filosofia e la virtù nel sovrano rendendolo illuminato, conciliare pragmatismo e stoicismo addomesticando il potere. Non a caso dedicò al giovane Princeps un trattato quasi pedagogico intitolato De Clemenzia. Ho deciso di scrivere sulla clemenza, Nerone Cesare, per poter fare in qualche modo la parte dello specchio e mostrarti l'immagine di te stesso che sei avviato a raggiungere il massimo dei piaceri. Per 5 anni l'esperimento funzionò piuttosto bene. L'imperatore seguiva i consigli del maestro e, dettaglio assai più importante, lo ricopriva d'oro. Il filosofo accettò senza troppi complimenti sesterzi in quantità, lussuose ville rurali, appezzamenti di terreno a Roma e forse anche in Egitto. Un impero nell'impero. Il popolo tuttavia non gradiva un'avidità tanto sfacciata, specie se manifestata da un arcinoto pensatore. Un certo Suilio lanciò pubblicamente pesanti accuse a Seneca. Con quale saggezza morale sbottò, con quali precetti filosofici ha saputo Seneca accumulare in 4 anni 300 milioni di sesterzi? Forse esagerava, ma nell'invettiva c'era del vero. E infatti Suilio, troppo scomodo, fu spedito alle Baleari. Ma a un certo punto la luna di miele finì. Nerone non si lasciò più guidare. Tra il 59 e il 62 d.C. fece fuori l'onnipotente madre, l'ex moglie Ottavia, ripudiata per Poppea Sabina, e persino Burro. Al complotto contro l'invadente Agrippina contribuì anche Seneca, e la gente lo sapeva. L'opinione pubblica, secondo Tacito, condannò non già Nerone, la cui immane ferocia superava qualsiasi possibilità di sdegno, ma Seneca. La brutta fine di Ottavia e soprattutto quella del collega Burro allarmarono però il filosofo. Dopotutto Seneca, spiega ancora Wilson, non poteva non aver capito fin dal suo ingresso a corte e sempre più col passare del tempo che la sua vita era nelle mani di un giovane capriccioso e umorale. Gli intellettuali d'età imperiale, in effetti, sperimentavano spesso che l'insidia venne da un uomo solo, molto potente, di cui tutti potrebbero essere vittime. Seneca, benché stoico, non voleva affatto morire. Così si presentò da Nerone per provare a salvarsi la pelle e la faccia. La buttò sul sentimentale. «L'uno e l'altro abbiamo colmato la misura. Tu per quanto un principe può dare a un amico, io per quanto un amico può ricevere da un principe». L'imperatore cortesemente gli impose di restare. «Se tu mi rendessi il denaro e abbandonassi il principe», obiettò, «tutti parlerebbero non della tua modestia né del tuo desiderio di riposo, ma della mia cupidigia e della tua paura per la mia crudeltà. Poi baci e abbracci». Ipocriti, naturalmente. Comunque sia, nei mesi successivi il maestro sparì dalla circolazione, ritirandosi in campagna. Nessuno sapeva davvero il perché, tranne Nerone. Seneca l'aveva abbandonato per timore di finire come burro, esponendolo oltretutto alle maldicenze della plebe. Una colpa imperdonabile. Nel 65 d.C. Roma fu scossa dalle fondamenta. Venne alla luce una pericolosa congiura ordita contro l'imperatore. La capeggiava un noto patrizio, Calpurnio Pisone, tradito dalla delazione di un tale Volusio Proculo. La macchina della repressione si mise subito in moto implacabile. A Pisone e agli altri congiurati toccò la morte. E Seneca? Soltanto uno dei complici, Antonio Natale, lo nominò, precisando di essere stato mandato a visitare Seneca malato, il quale in quell'occasione si era limitato a replicare che gli scambievoli discorsi e i frequenti colloqui non venivano a nessuno dei due e che la sua salvezza s'appoggiava sull'incolumità di Pisone. Nerone, con o senza convinzione, volle leggere in queste parole un'ammissione di connivenza con i cospiratori. La verità è che aveva un conto in sospeso con l'anziano maestro e lo saldò. Nerone inviò un tribuno nella tenuta del filosofo a Mentana con l'ordine che il traditore morisse. Seneca, stavolta davvero stoico, ubbidì tagliandosi le vene tra i pianti della moglie Paolina e degli amici presenti. Capì solo allora la bellezza della sua filosofia.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
6: Dal sito web dell'Istituto Nazionale di Astrofisica, inaf.it, una grotta sotto il mare della tranquillità. Un gruppo di scienziati guidati dall'Università di Trento ha fatto una scoperta che segna un'importante svolta nella conoscenza della Luna. Di Giuseppe Fiasconaro. La superficie del nostro satellite naturale è ricoperta da milioni di crateri, ma ospita anche centinaia di cavità chiamate pozzi, pits in inglese. Alcune di esse, chiamate dagli addetti ai lavori skylights, in italiano lucernari, sono grosse buche che si pensa siano state prodotte dal crollo del tetto di tubi di lava lunari. Si tratta di condotti cavi che si ipotizza si siano formati miliardi di anni fa, quando la Luna era ancora geologicamente attiva, in seguito a eruzioni vulcaniche e allo scorrere dei flussi di lava. Larghi diversi metri e lunghi decine di chilometri, simili condotti si possono trovare sulla Terra e anche nel sottosuolo di Marte. Sulla Luna la loro presenza è stata a lungo teorizzata. Adesso, grazie a una ricerca guidata dall'Università di Trento, è arrivata la conferma. Sotto la superficie del nostro satellite naturale c'è un tunnel lavico. Utilizzando i dati della missione LRO della NASA, è stato infatti possibile dimostrare per la prima volta l'esistenza nel sottosuolo lunare di un tunnel lavico. I risultati della ricerca sono stati pubblicati su Nature Astronomy. Queste caverne sono state teorizzate per oltre 50 anni, dice Lorenzo Bruzzone dell'Università di Trento, coautore dello studio. Ora, per la prima volta, ne dimostriamo l'esistenza. La scoperta del condotto lunare sotterraneo è stata possibile grazie ai dati ottenuti da LRO, il Lunar Reconnaissance Orbiter della NASA, e in particolare grazie alle immagini radar che lo strumento Mini-RF, Miniature Radio Frequency, a bordo dell'orbiter, ha acquisito di un pozzo situato all'interno del Mare della Tranquillità, un'ampia pianura basaltica presente nel lato visibile del nostro satellite. Passando al setaccio i dati di questa cavità, la più profonda oggi nota sulla Luna, i ricercatori

0: I risultati suggeriscono inoltre che il condotto si è leggermente inclinato, con una pendenza massima di 45 gradi. Lo studio in questione, che ha coinvolto anche ricercatori dell'Università di Padova e dell'Aventa Geographic Exploration Apps, che hanno contribuito alle analisi geologiche e alla modellazione del condotto individuato, ha notevoli implicazioni scientifiche per lo sviluppo delle future missioni di esplorazione umana della Luna. In quanto ad abitabilità, il nostro satellite naturale non è il luogo ideale dove vivere per fare ricerca scientifica. Le temperature superficiali sul suo lato illuminato possono raggiungere 127 gradi, mentre quelle sul lato in ombra possono scendere fino a 173 gradi. Neanche a luce incidente è messo meglio. Le radiazioni cosmiche e solari possono essere fino a 150 volte più potenti di quelle che sperimentiamo sulla Terra e la minaccia di impatto di meteoriti è costante. Tutte insieme, queste condizioni determinano la necessità di individuare siti sicuri per la costruzione di future infrastrutture di ricerca in grado di sostenere un'esplorazione prolungata della Luna. Condotti di lava come quello individuato in questo studio potrebbero rappresentare una soluzione al problema. Questa scoperta suggerisce che il pozzo nel mare della tranquillità sia un sito promettente per una futura base lunare, concludono i ricercatori. Offrendo un riparo dal duro ambiente della superficie del nostro satellite, potrebbe favorire l'esplorazione umana a lungo termine.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dal sito Il Corriere della Sera. Houston, abbiamo un problema. 56 anni fa, l'incidente dell'Apollo 13, ma l'iconica frase era diversa. Un collaudo sbagliato poco prima del lancio ha causato la vulnerabilità di un serbatoio, che poi è esploso, portando così alla citazione che è diventata iconica, anche grazie a Hollywood. Di Velia Alvich. Certe frasi lasciano un segno così profondo nell'immaginario collettivo da diventare espressioni di uso comune. Prendiamo ad esempio «Houston, abbiamo un problema», un momento carico di tensione durante una missione spaziale. L'espressione è stata immortalata da Hollywood e alla fine è diventata quasi un modo di dire. Ma alla realtà storica dell'Apollo 13, che proprio 56 anni fa ha affrontato il problema durante il viaggio verso la Luna, si accompagna una piccola inesattezza storica legata proprio a questa espressione. Non è la prima volta che le citazioni vengono modificate o attribuite alla persona sbagliata, ma il famoso incidente della missione Apollo ha lasciato un segno nell'immaginario comune, anche nella sua piccola inesattezza. Appena 9 mesi dopo il primo allunaggio e nel pieno della corsa allo spazio, gli Stati Uniti si preparavano per portare i propri astronauti, John Young, Fred Hayes e Jack Swigert, sulla Luna per la terza volta, con la missione Apollo 13. L'allunaggio era previsto vicino al cratere Fra Mauro e uno degli obiettivi della missione era quello di raccogliere il materiale derivante dall'impatto di un meteorite con il nostro satellite all'inizio della sua vita. Il 13 aprile 1970, dopo più di 2 giorni di viaggio e 330.000 chilometri dalla Terra, l'equipaggio aveva appena terminato una diretta televisiva, poco seguita dagli spettatori, visto il calo di interesse degli americani nei confronti delle missioni, e si stava preparando per alcuni controlli di routine. Dal centro di controllo, il nome per intero è Centro di Controllo Missione Christopher C. Kraft Jr., ma nelle comunicazioni radio era chiamato semplicemente con il nome della città texana dove si trovava, cioè Houston, l'astronauta Jack Swigert aveva ricevuto delle indicazioni precise: attivare i mescolatori dei serbatoi, un sistema che serviva a mescolare l'ossigeno liquido per mantenere una temperatura uniforme e delle misurazioni più precise. Un'operazione ordinaria di monitoraggio che fino a quel momento non aveva dato nessun problema, ma che in quella sfortunata occasione ha scatenato un pericoloso incidente. Per capire cosa ha causato il problema di bordo, bisogna tornare sulla Terra e indietro di poco più di 56 ore. Durante i test

0: test prima del lancio, i tecnici si erano accorti che il tubo di svuotamento dell'ossigeno non funzionava correttamente. Per non rischiare di perdere la preziosa finestra di lancio, evitando così di rimandare la missione, e non trattandosi di una parte fondamentale per la missione, l'equipe aveva deciso di svuotare l'ossigeno usato per i test riscaldandolo oltre la temperatura di ebollizione. Per farlo furono accese le resistenze interne al serbatoio. In quel momento il termostato, progettato per funzionare a 28 volt, venne esposto ad una tensione di 65 volt e per questo danneggiato. Quando Zweiger ha acceso l'interruttore della ventola di mescolamento, un cortocircuito ha generato una scintilla, accendendo così l'ossigeno puro. Questo ha causato l'esplosione del serbatoio 2, che si è completamente distrutto, e la perdita di pressione nel serbatoio 1.
1: Ok, Houston, we have had a problem here.
0: Questa è la frase originale pronunciata da Zweiger. Abbiamo avuto un problema qui. Una frase che si riferisce al passato, nonostante fossero passati poco più di 20 secondi da quando avevano sentito la forte esplosione. Qui è Houston che parla. Ripetete, per favore. Dicono dal centro di controllo. Houston, abbiamo avuto un problema. Abbiamo avuto un calo di tensione sul pannello principale B. Risponde Lowell. Un po' diverso rispetto all'espressione che è diventata famosa. Il merito, o la colpa, è del film che porta lo stesso nome della missione spaziale. Nella scena clou, Tom Hanks, che interpreta il comandante Jim Lowell, ripete la frase al centro di controllo, trasformandola però al presente, per renderla cinematograficamente più intensa. Un incidente che si sarebbe concluso in una tragedia se non fosse stato per l'esperienza e il sangue freddo dell'equipaggio. La missione ufficiale, cioè l'allunaggio, doveva essere annullata. La nuova priorità era diventata il ritorno in sicurezza sulla Terra. Il modulo lunare, che sarebbe servito per la missione sul satellite, venne trasformato così in una scialuppa di salvataggio, seguendo una procedura d'emergenza che era stata messa a punto proprio per una eventualità simile, considerata improbabile in fase di progettazione. Per riuscire a tornare sulla Terra, però, non potevano fare semplicemente marcia indietro. Per questo usarono l'orbita lunare e una piccola spinta data dal meno potente sistema di propulsione di discesa per immettersi nella traiettoria di ritorno libero. Neanche la discesa verso il nostro pianeta, durata 4 giorni, fu semplice. Il modulo lunare non era pensato per ospitare 3 persone, e comunque l'energia elettrica e l'acqua scarseggiavano. Per questo il viaggio di ritorno avvenne al freddo. La temperatura del modulo rimase costante attorno ai 3 gradi centigradi e con poca acqua da bere. La fase finale è stata altrettanto carica di tensione quanto i 4 giorni precedenti. Alla fine, dopo 6 minuti di silenzio radio, dovuta alla ionizzazione dell'atmosfera attorno al modulo di comando con la quale stavano rientrando, la missione di salvataggio si è conclusa comunque con un successo. Il modulo lunare aveva completato l'ammaraggio nell'Oceano Pacifico Meridionale, dove gli astronauti vennero recuperati e riportati alla normalità della Terra. L'incidente, intanto, aveva risvegliato l'attenzione mondiale nei confronti della corsa spaziale. E oggi, dopo 56 anni, continuiamo a far riferimento ad una frase che ha segnato un momento fondamentale nell'esplorazione spaziale.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
3: Dalla rivista online Babel. L'arte di comunicare. Quali sono i diversi tipi di comunicazione e che cosa sono le 7C della comunicazione? Di Daniele Vallotto. La comunicazione è la colonna portante su cui si costruiscono rapporti interpersonali, attività lavorative e più in generale ogni forma di interazione sociale. La comunicazione si articola, secondo la suddivisione più nota e condivisa, in tre diversi tipi principali. In questo articolo esploreremo quindi i tre tipi di comunicazione più importanti da conoscere: la comunicazione verbale, la comunicazione paraverbale e la comunicazione non verbale. La comunicazione verbale. La comunicazione verbale è forse la forma più evidente e riconosciuta tra i tipi di comunicazione. Si basa sull'uso del linguaggio parlato o scritto per trasmettere informazioni. Quando conversiamo con un amico, scriviamo una mail o leggiamo un libro, stiamo facendo uso della comunicazione verbale. La chiarezza del messaggio, la correttezza grammaticale e l'uso del tono appropriato sono tutti aspetti cruciali di questo tipo di comunicazione. Esempio: durante una presentazione, un oratore espone un argomento facendo uso di un vocabolario ricercato per impressionare l'audience, ma rischia di non essere compreso se i termini usati non sono familiari a tutti gli ascoltatori e a tutte le ascoltatrici. La comunicazione paraverbale. Meno nota ma altrettanto importante è la comunicazione paraverbale, che comprende gli aspetti del discorso che non sono le parole stesse, ma come le diciamo. Il tono, il volume, il ritmo e la cadenza della nostra voce sono tutti elementi paraverbali e possono cambiare completamente il significato di ciò che diciamo. Esempio: un sì pronunciato con entusiasmo comunica un assenso molto diverso da un sì mormorato con esitazione. Nel secondo caso, anche se abbiamo detto sì, la persona che sta comunicando con noi capirà subito che il nostro sì è poco sincero. La comunicazione non verbale. La comunicazione non verbale riguarda il corpo e i suoi messaggi. Gesti, espressioni facciali, contatto visivo, postura e persino l'apparenza fisica sono tutti fattori non verbali che influenzano il modo in cui interpretiamo un messaggio. Questi segnali possono rafforzare ciò che viene detto verbalmente o, al contrario, possono contraddirlo. Esempio: un insegnante che annuisce mentre un alunno parla sta non verbalmente incoraggiando lo studente a continuare. Ora che abbiamo esplorato i tipi di comunicazione, passiamo alle caratteristiche che rendono una comunicazione veramente efficace. Le 7 C della comunicazione efficace. Il modello delle 7 C viene spesso utilizzato nei seminari di comunicazione. Viene citato così spesso perché illustra i principi fondamentali per trasmettere un messaggio in modo efficace. Il modello delle 7 C serve da guida per garantire che la comunicazione sia chiara, diretta e rispettosa, sia che ci si trovi in un contesto professionale, sia che ci si trovi in un contesto più informale. Completezza. Un messaggio completo fornisce tutte le informazioni necessarie al destinatario. È importante rispondere a tutte le domande poste e, qualora sia necessario, fornire dettagli aggiuntivi. Concisione. La concisione significa esprimere il proprio punto di vista senza divagazioni inutili, evitando ridondanze che potrebbero confondere il destinatario del messaggio. Considerazione. Prendere in considerazione il punto di vista del destinatario, i desideri, emozioni e possibili incomprensioni è essenziale per assicurare che il messaggio sia ricevuto nel modo previsto. Concretezza. Essere concreti significa essere specifici e chiari, anziché vaghi e generici. L'uso di fatti e dati concreti rende il messaggio solido e dà al destinatario qualcosa di tangibile su cui riflettere. Cortesia. La cortesia non è solo una questione di buone maniere, ma anche di rispetto e considerazione per gli altri. Un comunicatore cortese tiene conto delle opinioni e dei sentimenti altrui. Chiarezza. Per essere chiari, è essenziale scegliere le parole giuste, costruire frasi semplici e dirette e organizzare il proprio pensiero in modo logico e coerente. Correttezza. L'accuratezza grammaticale, l'ortografia precisa e l'adeguatezza del linguaggio al contesto e alla situazione sono tutti aspetti della correttezza che aumentano la credibilità e l'efficacia del messaggio. Incorporando queste 7C nella propria comunicazione quotidiana, si può migliorare notevolmente la qualità degli scambi interpersonali e assicurare che i messaggi non solo siano ricevuti, ma anche compresi e attuati. In conclusione, comprendere i vari tipi di comunicazione e sapere come utilizzarli efficacemente può fare la differenza in ogni aspetto della nostra vita. Che si tratti di interagire con colleghi, amici o familiari, la capacità di comunicare in modo chiaro, ascoltare attivamente e mostrare empatia sono le chiavi per coltivare al meglio le relazioni umane con le persone che vi circondano. Occorre sempre ricordare che una comunicazione efficace non è sempre un dono innato, ma anche e soprattutto una competenza che tutti possono apprendere e migliorare.
2: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
1: Da sempre l'uomo alza gli occhi al cielo in cerca di risposte. Stelle, galassie, pianeti lontani, buchi neri e mondi forse abitati. Un viaggio che parte dalla Terra e arriva ai confini dell'universo conosciuto. Le meraviglie dell'universo. 12 puntate a cura di Ferruccio Francescotti. Un viaggio fra pianeti, stelle, galassie e buchi neri. Le meraviglie dell'universo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: for paradise.
1: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
2: Le meraviglie dell'universo. In viaggio fra pianeti, stelle, galassie e buchi neri. A cura di Ferruccio Francescotti. Nona puntata. La porta dell'inferno.
3: Il 10 aprile 2019, una conferenza stampa che vedeva coinvolti tutti i centri che hanno partecipato alla ricerca ha dato notizia di aver fotografato, per la prima volta, l'ombra del buco nero supermassiccio che si trova al centro della galassia ellittica M87 nella costellazione della Vergine. Poiché spesso i media dedicano più attenzione al clamore che può suscitare nel pubblico una notizia che non alla correttezza scientifica di quanto dichiarato, vediamo di spiegare in cosa consiste esattamente la scoperta. Per fare ciò partiamo dalla morte di una stella, in modo da arrivare innanzitutto a capire cos'è un buco nero. Quando il Sole, fra 5 miliardi di anni, giungerà alla fine della sua vita, dapprima diventerà una gigante rossa, espandendosi fino a inglobare l'orbita di Marte ed inghiottendo la Terra. Poi si contrarrà lentamente e diventerà una nana bianca, continuando a brillare debolmente per miliardi di anni ancora. Ma cos'è una nana bianca? È una stella di dimensioni paragonabili a quelle della Terra, ma contenente la stessa massa del Sole. La sua densità è quindi altissima, circa una tonnellata per centimetro cubo. Non tutte le stelle terminano la loro vita diventando una nana bianca. Infatti, se la massa del relitto stellare è superiore ad un certo valore, all'incirca 1,5 volte la massa del Sole, la gravità continua a farla da padrona ed il risultato finale sarà una stella di neutroni. Prima di vedere di cosa si tratta, ricordiamo che un atomo, di qualunque elemento, è composto da un nucleo contenente protoni, di carica elettrica positiva, e neutroni, elettricamente neutri. Intorno al nucleo vi sono gli elettroni, di carica elettrica negativa, in numero uguale a quello dei protoni del nucleo. In una stella di neutroni la gravità è talmente intensa da comprimere elettroni e protoni, trasformando così l'astro in un insieme di neutroni, quasi fosse un gigantesco nucleo atomico. Abbiamo così un oggetto di qualche decina di chilometri di raggio, ma con una densità difficilmente immaginabile. 200 milioni di tonnellate per centimetro cubo. Per rendere meglio l'idea, è come comprimere una portaerei fino alle dimensioni di un granello di sabbia. Le stelle di neutroni hanno origine da una supernova, cioè dall'esplosione di una stella di grande massa, che non ha più combustibile per alimentare le reazioni nucleari e contrastare così la gravità. Una stella di neutroni si trova all'interno della nebulosa Granchio, residuo appunto di un'esplosione di supernova, avvenuta circa 1000 anni fa e segnalata già allora dagli astronomi cinesi. Come pure una stella di neutroni si trova all'interno della nebulosa Vela, altro residuo di supernova. Le stelle di neutroni ruotano velocemente su se stesse, fino a 1000 giri al minuto, ed emettono fasci di radiazione principalmente nei raggi X. Ma non è ancora finita. Se il residuo dell'esplosione di supernova ha una massa superiore a 3 masse solari, Ancora una volta la gravità continua, inesorabile, il suo lavoro. Ed il risultato finale sarà un buco nero. L'esistenza dei buchi neri venne teorizzata nel 1916, studiando le equazioni della relatività generale di Einstein, pubblicata solo un anno prima. Ma il risultato era talmente bizzarro che si pensò per molto tempo che fosse solo una soluzione matematica, senza alcuna corrispondenza nella realtà fisica. Ma cos'è un buco nero? È un corpo celeste con un campo gravitazionale così intenso che nemmeno la luce può uscirne. Da qui il termine nero, ovvero una regione dello spazio-tempo con una curvatura così intensa da richiudersi su se stessa. È inutile cercare di immaginare cosa ci sia all'interno del buco. Qui le leggi conosciute della fisica non sono di alcuna utilità, semplicemente non sono applicabili. Oltre che come residuo dell'esplosione di una supernova, i buchi neri si trovano anche nel nucleo delle galassie. Come si siano formati non è ancora del tutto chiaro, ma questi sono veri mostri. Raggiungono masse equivalenti a miliardi di masse solari. Attorno al buco nero si trova l'orizzonte degli eventi, una superficie sferica ideale che delimita la zona di non ritorno. Ogni oggetto, luce compresa, che supera l'orizzonte degli eventi cadendo verso il buco nero non può più tornare indietro. È quindi ovvio che il buco nero non è visibile per definizione, e quindi nemmeno fotografabile. Ma allora cosa hanno fotografato gli astronomi? La prima cosa che si nota nell'immagine pubblicata è un anello luminoso dovuto all'emissione di radiazione da parte della materia ad altissima temperatura che forma un disco di accrescimento in orbita intorno al buco nero. Si nota anche che la luminosità dell'anello è asimmetrica, con la parte inferiore più luminosa. Questo è dovuto all'effetto Doppler, che amplifica la luminosità della parte che ruotando si sta avvicinando a noi. Questo anello luminoso circonda il centro dell'immagine dove c'è una regione scura, dalla quale non esce luce. Lì dentro c'è il buco nero. Ma la regione scura non è il buco nero, che è un punto al suo interno che i matematici chiamano singolarità, ma al suo riguardo non possono dire altro. Come detto, una caratteristica importante di un buco nero è l'orizzonte degli eventi, un confine oltrepassato il quale non è più possibile tornare indietro e che causa un effetto ottico chiamato ombra del buco nero. Secondo la relatività generale, un buco nero getta un'ombra sulle radiazioni emesse dalla materia che cade dentro il buco nero. Semplificando un poco, diciamo che la zona scura è l'ombra del buco nero, ed è proprio questa che hanno fotografato gli astronomi. L'orizzonte degli eventi di qui sopra è circa 2,5 volte più piccolo della zona scura. Per amore di precisione, bisogna dire che per quanto si parli di foto, l'immagine non è stata ottenuta con una normale macchina fotografica. Essa è frutto dell'elaborazione di segnali radio e tradotta in immagini visibili dall'occhio umano. Ma quale buco nero è stato fotografato? Un buco nero galattico, cioè posto al centro di una galassia. Ma quale galassia? Non la Via Lattea, come potrebbe sembrare ovvio, ma quello situato al centro della galassia M87, situata nell'ammasso della Vergine. Per capire il motivo di questa scelta, dobbiamo partire dalle differenze fra i due buchi neri di qui sopra. Quello posto al centro della Via Lattea, denominato Sagittarius A asterisco, che si pronuncia Sagittarius A star, ha una massa equivalente a circa 4 milioni di soli e si trova a 25.000 anni luce di distanza dalla Terra, mentre il buco nero in M87 ha una massa pari a 6 miliardi di soli e si trova a 55 milioni di anni luce da noi. Considerate queste differenze, visti dalla Terra questi due oggetti hanno le stesse dimensioni apparenti, quindi fotografare l'uno o l'altro potrebbe sembrare indifferente. Ma c'è un elemento in più di cui tener conto, e cioè la rotazione del gas intorno al buco nero. Per compiere un giro completo, il gas intorno al buco nero di M87 impiega 2 giorni. Quello intorno al buco nero della Via Lattea solo qualche minuto. Questo comporta che nel tempo necessario a raccogliere la radiazione elettromagnetica sufficiente per produrre un'immagine, il gas del nostro buco nero si è spostato di parecchio e questo provoca una striscia, come in una fotografia mossa. Nello stesso tempo, il gas del buco nero di M87 si è spostato molto meno, consentendo la ripresa di un'immagine. È stato proprio il fattore tempo a far propendere gli astronomi per il buco nero di M87. Come detto in precedenza, l'immagine ormai famosa non è stata ripresa con una macchina fotografica come noi la intendiamo, ma è frutto dell'elaborazione di onde radio captate da radiotelescopi e poi tradotte per poter essere viste dai nostri occhi. Quindi l'immagine non è stata ripresa da un telescopio ottico. Di che telescopio si tratta? In realtà, essa è frutto di una collaborazione fra 8 radiotelescopi sparsi in tutto il mondo, in un progetto chiamato EHT, Event Horizon Telescope. Tra questi ricordiamo ALMA, una schiera di 66 antenne situata nelle Ande cilene. Una curiosità. Perché il titolo La porta dell'inferno? A definire in questo modo l'immagine del buco nero è stato Heino Falke, astrofisico ma anche pastore protestante. Quando gli è stato chiesto perché questa definizione è da parte di un ecclesiastico, Falke ha risposto: perché no, è sempre meglio conoscere il proprio nemico. D'altronde, considerate le caratteristiche di un buco nero, calzano a pennello anche le parole che Dante immagina scritte sulla porta dell'inferno. Lasciate ogni speranza o voi ch'intrate. Nonostante le citate difficoltà, il team di EHT ha sviluppato nuovi sofisticati strumenti di analisi ed il 12 maggio 2022 ha pubblicato la prima immagine dell'ombra del buco nero che si trova al centro della nostra galassia, la Via Lattea. A causa della velocità di rotazione del disco di accrescimento di Sagittarius A star, molto superiore rispetto a quella del buco nero della galassia M87, vista la differenza di massa tra i due oggetti, gli scienziati di EHT hanno dovuto elaborare una media dei milioni di immagini ricavate nel 2017. Il buco nero, che si trova a circa 25.000 anni luce dalla Terra, in direzione della costellazione del Sagittario, appare nel cielo con una dimensione pari a quella che avrebbe una ciambella sulla Luna. Le dimensioni del suo anello di accrescimento sono straordinariamente simili a quanto previsto teoricamente grazie alle equazioni della teoria della relatività generale. I due buchi neri, per quanto molto diversi in quanto a massa, miliardi di masse solari quello di M87, milioni per quello della Via Lattea, appaiono straordinariamente simili. Quando immagini di altri buchi neri saranno realizzate, gli astronomi avranno a disposizione una banca dati grazie alla quale potranno essere svelati alcuni dei molti misteri che ancora circondano questi esotici oggetti celesti.
2: Avete ascoltato Le meraviglie dell'universo. In viaggio fra pianeti, stelle, galassie e buchi neri. A cura di Ferruccio Francescotti. Montaggio Paolo Canova per Radio Senti Chi Parla.

0: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su radio Senti Chi Parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
1: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia. Per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
2: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22, su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Non amate per la bellezza, perché un giorno finirà. Non amate per l'ammirazione, perché un giorno vi deluderà. Amate e basta, perché il tempo non può far finire un amore che non ha spiegazioni. Madre Teresa di Calcutta.

0: La storia della medicina e della farmacologia. Un viaggio lungo 10.000 anni, tra rimedi arcaici e scoperte rivoluzionarie, errori fatali e intuizioni che hanno cambiato il destino dell'umanità. La storia della medicina e della farmacologia. 6 puntate per capire come abbiamo cercato e talvolta osato di sfidare la malattia e riscrivere il significato stesso della parola cura. La storia della medicina e della farmacologia. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5.30, 11.30, 17.30, 23.30, su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
1: Letteratura e pensiero contemporaneo. Un autore, un testo, una voce, uno sguardo laterale. Pagine in controluce. Un ascolto lento, in cui la pagina si lascia guardare di lato, rivelando ciò che spesso resta nascosto. Pagine in controluce. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24 estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. www.radiosentichiparla.org

fare le cose utili, dire le cose coraggiose, contemplare le cose belle. Ecco quanto basta per la vita di un uomo. Thomas Stearns Eliot.

0: Note classiche a piedi pagina.
1: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
0: Note classiche a piedi pagina.
1: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
2: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7:30, 13:30 e 19:30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni culturali. www.radiosentichiparla.org

La vita non si misura attraverso il numero dei respiri che facciamo, ma attraverso i momenti che ci lasciano senza respiro. Maya Angelou.

0: Radio Senti Chi Parla. A cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto.
2: Elsa Morante. Racconti dimenticati. Il barone. Era già quasi un vecchio il barone quando la vita in campagna gli parve pesante ed egli, venduti i propri poderi, se ne venne a vivere nella sua casa di città. Più che città, veramente, la nuova sede era un antico paesotto del mezzogiorno, costruito sul dosso di una collina, fra torrioni cadenti abitati da neri uccelli e palazzi che si sgretolavano al sole. In un labirinto di vicoli e di straducce, la vita dei cittadini veniva esposta, sciorinata sotto il sole fiammeggiante. Fuori degli usci aperti, mercanzie, masserizie, pollai ingombravano gli stretti passaggi, galline starnazzavano, ragazzetti seminudi saltavano, a volte passavano capre ricciute con una sorta tristezza nell'occhio. E i mucchi di immondizie, i rivoli giallastri che scorrevano nei canali fermentavano e imputridivano nell'aria infocata. Anche gli abitanti se ne stavano per lo più sdraiati davanti alle soglie, in una siesta quasi continua, difendendosi pigramente dal riverbero col braccio sollevato. Vivaci durante l'infanzia, diventavano poi taciturni, sobri e quieti. Eppure in quella promiscuità di vita conservavano una selvatica e cupa solitudine. Quasi tutti i poveri si coprivano di abiti così cenciosi e succinti da far pensare che il sole glieli avesse mangiati sul corpo. La casa del barone era nel centro, in un decrepito palazzo, sopra una stretta corte che dava un'illusione di frescura. Egli vi si installò solo con la sua governante Matelda. Fino a quel giorno aveva vissuto fra l'uno e l'altro dei suoi feudi, che, non avendo parenti, doveva sorvegliare ed amministrare da solo. Per ricordarsi di un tempo in cui non era stato solo, egli doveva risalire all'infanzia e all'adolescenza, quando i suoi parenti vivevano. Aveva allora, oltre ai genitori piuttosto severi, tenere zie che lo accarezzavano, ridendo delle sue guance paffute, zii che gli facevano la predica, cuginette dal collarino di pizzo. Un terremoto li aveva uccisi tutti, risparmiando lui che era fuori per i suoi studi. Ed egli si era trovato unico padrone di vaste terre, di gente selvatica ed impaurita dalle sventure. A causa del suo carattere schivo, aveva durato fatica e pena a stabilire con questa gente i necessari rapporti. Quanto agli estranei, certuni a torto lo supponevano vile e ben pochi cercavano la sua compagnia. Egli era di corporatura gigantesca e sanguigna, camminava di noccolato e rassomigliava a quegli orsi che nelle fiere ballano su lastre roventi. Ma il viso largo e bonario, di un rosso acceso dal triplice mento, faceva pensare che l'età si fosse limitata a coprire di grasso i suoi tratti, lasciandogli l'espressione innocua dei primi mesi di vita. Il barone si traeva dietro quel corpo e quel viso con un pudore che quasi toccava la vergogna. I suoi piccoli occhi mansueti, facili ad intenerirsi, giravano a volte incerti, senza il coraggio di posarsi sull'interlocutore. Ed egli era così timido che mai aveva il coraggio di esprimere un qualsiasi pensiero o sentimento, e perfino nel pronunciare le parole indispensabili la sua voce tremava. In tutta la sua vita, nemmeno per un attimo lo aveva lasciato la penosa coscienza del suo aspetto esteriore, e soprattutto la goffaggine di questo, in contrasto con le sue segrete aspirazioni, lo rendeva maldestro. Ad alti modelli di bellezza si ispirava il suo intimo desiderio. Spesso le più belle gentildonne della sua società sorprendevano in lui, nei brevi incontri, sguardi supplichevoli e schivi. In chiesa o in un salotto, spesso l'apparizione di un'alta e fiera persona, di una fronte bianca sotto i riccioli ricadenti, di una candida calzettina trapunta, lo faceva ad un tratto impallidire. Una volta una bellissima giovinetta ricevette dal barone un'offerta di matrimonio, in cui le si chiedeva pietà con frasi così ardenti che il foglio dovette bruciarle fra le dita. Ella si beffò di lui e la figura dell'innamorato divenne un soggetto di spasso per le sue amiche. Le donne non potevano perdonare al barone quel suo aspetto confuso e bonario, preferendogli altri più sciocchi e più poveri. Da allora egli non osò mai più parlare a nessuna d'amore e si ritirò in campagna, dove invecchiò. La casa in cui trascorreva la maggior parte dell'anno sorgeva a guisa di rocca su una stretta altura fra distese di campi sterminate e piane. Se egli, più tardi, ripensava a quel tempo, ricordava soprattutto certe lunghissime cavalcate attraverso praterie baluginanti nell'alba. Con l'avvicinarsi della vecchiaia, quell'isolamento lo impaurì. Aspirazioni confuse riassommavano dal fondo dell'età passata, quando un bel giorno, lottando con rimpianti e nostalgie e insieme quasi liberandosi da un lungo disgusto sofferto, mise in vendita le sue terre. Dei servi tenne presso di sé, come si è detto, soltanto Matelda, la governante. E poi, subito dopo l'azione decisa e lo strappo, fu invaso, come avviene ai timidi, da sensi di smarrimento e di stupore. Nell'interno la casa cittadina del barone rassomigliava ad un teatro. La sala da pranzo figurava da palcoscenico, fra i folti tendaggi che nascondevano le sue quattro porte, le finestre quasi sempre chiuse e il lampadario grande e tintinnante tutto pendagli di vetro. La polvere antica si incrostava sui mobili neri, nel secolare pavimento mai rinnovato si incontravano dislivelli e buche, e malgrado la ricchezza del proprietario, quel luogo dava il senso di una vistosa miseria. Il resto della casa pareva il retroscena del teatro. Era un seguito di stanzette, di porte mal connesse e di viscidi gradini, in un equilibrio incerto. Dai vetri intorbidati di alte finestrelle piovevano luci stravolte che mettevano in mostra con disordinato squallore i damaschi argentei, le armi arabescate, i ritratti di dame col viso macchiato di bistro. Qua e là, stemmi d'oro e di seta con tigri rampanti in campo vermiglio e fotografie stinte, alcune ammuffite quasi fossero state conservate in un sotterraneo, e che tutte avevano quell'aria strana fra inebetita e abbagliata che è propria delle fotografie dei morti. Come un anfibio nel fondo di uno stagno, di rado levando alla superficie la testa, Matelda viveva in quel regno di broccato e di polvere. Ella era nell'aspetto simile ad una tartaruga, per il corpo basso e gonfio, la minuscola testa rugosa e le cortissime braccia. Pareva sempre immersa in un mezzo letargo, le sue palpebre vizze si incollavano nell'orbita, scoprendo appena una striscia degli occhi tardi e opachi, in cui non appariva alcun segno di pensiero o di sentimento. Celato sotto le stecche del busto, ella teneva un fazzoletto sudicio, nel quale, rinchiuse in un nodo, serbava le economie di anni servili e avari. Pari ad un tabernacolo, nella camera del barone la cassaforte chiusa si levava dinanzi a lei. C'erano anche nei corridoi cassoni serrati a chiave che avevano il potere di eccitare il suo desiderio, come ad un fanciullo, paesi inesplorati. Tutte le altre cose intorno le erano familiari. Nel fare le faccende, ogni tanto si fermava a considerare un oggetto, lo soppesava, lo riponeva al suo posto con religione. A notte, prima di dormire, con ancora negli occhi il brillio di quei vecchi splendori, avida e quieta, ricontava i suoi risparmi. Pigramente accudiva alle proprie mansioni, sempre meno gravi, perché la vita del padrone si era fatta ancor più semplice e deserta dopo il trasferimento in città. Qui egli, a causa della timidezza e del lungo isolamento, non poteva trovare amicizia e confidenza in alcuno, né il suo arrivo aveva destato curiosità o scosso gli abitanti dalla loro passiva indifferenza. A poco, il barone parve abituarsi anche alla nuova solitudine, resa più vuota dall'ozio. Trascorreva gran parte del giorno errando come un sonnambulo per le sue stanze disabitate. Talvolta usciva e si addentrava nelle strade in cui solo alcuni fornitori o antichi dipendenti gli facevano un saluto distratto. Imbambolato e gigantesco, si arrestava fra due vecchie torri o sotto un arco in rovina, quasi dubbioso, e il sole picchiava sui suoi capelli grigi. Infine, non sapendo dove andare, rientrava deluso. E se ne stava a guardare Matelda, che con lentezza metodica, sui larghi e pesanti piedi, si muoveva per le sue faccende, tenendole dietro da una stanza all'altra. Oppure si fermava con aria assorta dinanzi alla finestra della sala, da cui si vedevano le pietre affumicate di una chiesa e le sue vetrate scintillanti. Venuta la sera, traeva un gran sospiro, una specie di ruggito, forse per liberarsi in tal modo dal peso della giornata. E dopo accese le lampade, seduto su di una poltrona, incominciava a sonnecchiare. Subito Matelda veniva a togliergli le scarpe, il colletto, il monocolo e gli copriva i ginocchi con una coperta da viaggio. Egli, già quasi addormentato, la ringraziava con un sorriso di benessere. Quel primo sonno durava un'ora e per tutto il tempo la testa del barone tentennava dolcemente, come una barchetta nel corso di una navigazione tranquilla. Un'innocenza inerme si stendeva sulle sue guance paonazze, intorno alle labbra semichiuse e turgide. Il barone navigava nel sonno, con l'ingordo stupore dei neonati. A momenti le sue mani annaspavano mollemente in cerca di sostegno, come le mani infantili sul seno della madre. A un tratto, verso i 60 anni, i modi e il linguaggio del barone cambiarono. Un bel giorno, uscito di casa dopo un breve soliloquio, egli si incamminò per la città con passo marziale e iniziò un'animata conversazione, benché nessun interlocutore apparisse con lui. I suoi capelli erano leggermente scompigliati, i suoi occhi brillavano. Pareva che il discorso lo appassionasse. Ora, con ampio e solenne gesto, si dilungava nel dimostrare. Ora si agitava in battibecchi, ora con un tenue indulgente sorriso scuoteva la testa. Dai palazzi, dai marciapiedi e dai buchi lo seguivano occhiate lente e beffarde, commenti, spesso aperte risate e alcuni monelli gli rifacevano il verso. Ma egli pareva non curasse affatto la presenza dei concittadini, sebbene distante e grave, li dardeggiasse dietro il monocolo. Troppo più importante era certo il personaggio ignoto con cui parlava. Da allora ogni giorno si ripeté simile spettacolo. Egli prese inoltre l'abitudine di sostare al banco degli osti, ma non col fare avido e abbrutito degli altri bevitori. Sorseggiava al contrario il vino con lentezza, come un liquore, girando intorno sguardi di dignitoso riserbo e buttando poi sul banco la sua moneta come un guanto di sfida. Il vino eccitava la sua antica brama di comunicare coi propri simili, che ora, abbattute le dighe, prorompeva da lui. Ma forse, in tutti quegli anni soffocati e deserti, il suo pensiero, senza che egli lo sospettasse, aveva emigrato in regioni straniere a quella gente. Le sue parole adesso, benché il tono fosse caldo e persuasivo, ogni volta prendevano la fuga al di là della comprensione di coloro. Gli avventori dell'osteria, i venditori ambulanti, i vecchi vagabondi, dopo averlo ascoltato, lo approvavano o ridevano stupidamente o, interdetti e inebetiti, tacevano. Egli descriveva cavalli che pestano l'erba al galoppo e di enormi prati fanno deserto. Diceva soprapensiero, voi non potete ricordarvi di quando è crollata la chiesa. Le facce dei santi, così bianche bianche, erano tutte insanguinate. La Madonna era diventata cieca, tutti i fiori appassiti, i ceri rotti. Allora, concludeva un tratto, su quelle mura crollate passarono i cavalli, battendo con gli zoccoli. Ho ancora i segni, confidava in segreto. Già, già, ma guarda, rispondevano e si urtavano col gomito. Ma parlando di un pettine a raggiera, si illuminava tutto. Non usano più, si informava, quei pettini? Doveva essere di tartaruga, con smeraldi, e nell'aria tracciava una figura, descrivendosi intorno alla testa una specie d'aureola. Ne possiedo una cassa piena, mormorava poi con un brivido. E non cessava di scuotere il capo benignamente, ammiccando con gli occhietti rossi e patetici, e sorrideva amico ai muri screpolati, ai cani acquattati nelle vie. Un pomeriggio apparve giulivo e misterioso. Fu visto borbottare e confutare fra soste frequenti e poi sorridere. Certo, un benigno spirito lo portava. Due luci illuse brillavano nei suoi occhi. Camminava distratto, come un fanciullo condotto per mano. Alla fine, deciso, rientrò in casa. Si parò davanti a Matelda e, fatto un inchino, le disse, con la voce interrotta e cavernosa che aveva negli ultimi tempi: Salute, o unica fedele compagna della mia vita. Salute, o baronessa. Che diavolo avrà di nuovo? Quella pensò, e incassando la testa fra le spalle, soffiò fra sé e sé qualche rispettosa risatina. Come un dio bonario, egli la guardò dall'alto. Approvato dai miei pari, spiegò, scandendo le sillabe e posandosi una mano sul cuore. Ho deciso di chiedere la vostra mano. Aulico e solenne era il modo, ma vi si udiva un'ansia remota, quasi materna. Celando sotto le palpebre gonfie il subitaneo brillare delle pupille, l'altra tuffò il volto confuso in una nuova risata più sospettosa e tremula. Aspetto la vostra risposta, egli disse, e nel suo viso si sparse un fanciullesco tripudio. La donna si schermiva, ritrosa, credendo a uno scherzo. Ma il barone le prese il braccio e la condusse fuori della cucina con un sorriso grave. Furono fatte le nozze. Due damigelle con punte reggevano lo strascico alla sposa, che, infagottata sotto il velo, con l'occhio sornione, pallida, pareva la badessa di un monastero bizzarro, lontano. La gente guardava sui due lati della strada. E il barone, superbo e assorto, era simile ad una torre che ha le basi sulla terra e vaga con le altezze merlate fra le nubi. Divenuta baronessa, Matelda non cambiò troppo di vita e di maniere. Per avarizia si oppose alle insistenze del marito che reclamava più numerosa servitù e seguitò ad occuparsi del barone e della casa, indifferente in apparenza alla sua fortuna. Talvolta si guardava l'anello intorno al dito arrossato dalle risciacquature, quasi non credesse ai suoi occhi. Con la stessa docile compunzione di un tempo, a sera veniva a togliere le scarpe al marito e questi, vedendosela davanti, traeva dai polmoni un gran sospiro soddisfatto e le batteva con gesto amico sulla spalla. Per il resto, i loro rapporti erano rimasti circa quelli di prima, salvo i lunghi discorsi e confidenze del barone, che ella provava senza capir nulla con piccoli cenni del capo. E mentre egli la chiamava sempre baronessa, ella seguitava a dirgli eccellenza. Tornarono alla luce i gioielli secolari, toccati per tradizione alle spose. Bracciali in forma di serpi, diademi e pettini, spille foggiate a fiori, a vespe d'oro, tempestate di pietre. La sposa li guardava affascinata e opache, smorte luci si accendevano nei suoi occhi. Ma per Matelda quelli erano idoli da adorarsi sugli altari, non da portare ai polsi o fra i capelli. Ed egli invece, preda di deliri e di oblii, la caricava di gemme ed esigeva che, così adorna col cappellino calcato sui sopraccigli, ella uscisse ogni giorno al suo braccio. Era questa l'ora più spiacevole per Matelda. Andavano per quelle vie sassose, pavesate di stracci, fra le torri nereggianti e piene di nidi, le inferriate e i merli. E il barone, sempre più obeso, arruffate le chiome ormai bianche, offriva a destra e a sinistra inchini, scappellate e sorrisi, come un sovrano che passi con la sua sposa regale. Gongolante ed impettito, qui la sorreggeva nella traversata di una pozzanghera, altrove le cedeva il passo dinanzi a un'arcata o porta. Ed ella, a passettini frettolosi, gli teneva dietro senza condividere la sua festa. C'era tutta una società là intorno di cui Matelda teneva a conservarsi la stima. Erano i venditori di pasta, ritti dietro i loro trofei di spaghetti gialli, le stiratrici chine sulla tavola bruciacchiata, i ciabattini ingombiti. Molti si ponevano curiosi sulle soglie, senza nascondere i loro sorrisi di scherno che arrivavano fino al tardo cervello di Matelda. Ella si rattrappiva per desiderio di nascondersi, chinava il volto allibito e stupido sotto i pesti fiori del cappellino. Ma le pietre gettavano trionfi e bagliori dal suo seno tremolante, compresso nel busto. Il barone aprì le casse antiche, allineate nei corridoi, e ne trasse rasi cangianti e mormoranti, scialli arabescati, antichi e preziosi berletti dai fili composti in disegno favoloso per vestirne sua moglie. Egli stesso, con una ricercata nuova sapienza, adattava sulla persona di lei drappeggi e pieghe. E poi, spostandosi nei vari punti della stanza, da lontano giudicava l'effetto. Ella se ne stava là scontrosa e goffa, senza il coraggio di ribellarsi a tali addobbi. Una volta infatti che aveva osato farlo, nelle pupille del barone era apparso un bagliore frenetico che l'aveva impaurita. Nel guardarla, i piccoli occhi celesti del marito si coprivano di un velo. Davanti ai draghi arancione, ai pallidi gigli nascenti da un nero velluto, il barone pareva meditare. «Bello, bello», ripeteva. E sembrava che ogni volta questa parola rievocasse al suo pensiero misteriosi paesaggi. Ma forse simili prove lo affaticavano, perché un giorno, malgrado la supina docilità di Matelda, cessarono del tutto. Il barone diventò austero e taciturno, e in solitudine, fra lunghi sospiri, pareva covare passioni e sogni segreti, imprese e vendette. Certi pomeriggi, specie quando l'aria si rannuvolava e si annunziavano i torbidi, affusi temporali di quei luoghi, egli chiudeva le quattro porte della stanza da pranzo, né si seppe mai che cosa allora facesse. Pareva che in tutti gli angoli della casa si accendessero battaglie. Orde infuriate battevano gli zoccoli sui pavimenti sconnessi, lame fischiavano, risuonavano armature. E Matelda, traendo i piedi enfiati e piatti nelle pantofole, si rannicchiava in ascolto dietro una delle porte. Incominciava a nascere in lei, contro il marito, un'abietta avversione simile a quella del topo verso il gatto. Ora che con una sorda e torbida ebbrezza si sentiva padrona, egli le sembrava una grossa bestia dai piedi pesanti, dall'occhio insensato che invadeva il suo reame. La mattina presto udiva con fastidio il rumore del suo passo e lo vedeva comparire sull'uscio quando, cupo e come atterrato, con la testa rabbuffata e china, quando tutto ilare, con le pupille piene di spensierata follia, vaganti qua e là sugli oggetti che ella gelosamente custodiva. In questo caso il barone parlava durante tutta la mattinata, mescolando nelle chiacchiere una puerile storditezza, una remota disperazione, un segreto gaudio. A momenti era preso da un tale amore per tutti gli uomini che come un fantolino piangeva, e certi suoi progetti ancor vaghi di regali beneficenze facevano gelare il sangue alla moglie. Questa però non lasciava trapelare il minimo indizio di tanti rancori e paure. Dietro la sua fronte bassa i pensieri si snodavano accidiosi e scolorati, ma testardi, maturando lentamente. Dormivano come prima in camere separate e per solito Matelda si coricava più presto del marito dopo aver posto la caraffa per l'acqua sul comodino di lui e sulla coltre ripiegata per la notte l'enorme pigiama a strisce. Una sera il barone la chiamò nella sala da pranzo e, in tono distante e insieme confidenziale, ordinò: «Per cortesia, baronessa, prima di ritirarvi, imbandite la tavola con la tovaglia di tela di Fiandra, due bottiglie di vino vecchio e quattro bicchieri a calice. Ho ospiti questa sera». «Chi avete, eccellenza?» Ella si informò senza stupore, torcendosi le mani sul petto. Sorridendo compiaciuto, egli disse: «Verranno lo zio cardinale, la zia Isotta e la cugina Antonia». Matelda sorrise fiaccamente senza aprire le labbra. «Ma sono tutti morti nel terremoto, eccellenza!» «Che?» egli gridò, e nei suoi occhi apparve uno sguardo tanto feroce da atterrire Matelda, la quale, rabbrividendo, si affrettò ad eseguire i comandi. Sotto le luci del lampadario sfaccettato, presso la tavola coperta di ricami e di cristalli, prese poi commiato dal barone, dicendogli in tono sommesso: «Buonasera, eccellenza!» E il suo grosso di dietro ondeggiante scomparve fra le pieghe della tenda, mentre il barone attendeva gli ospiti a gambe larghe e braccia conserte. Ma l'antica governante non si era ritirata dalla stanza. Si era appostata fra il cupo tendaggio e l'uscio e per qualche minuto, paziente e senza fiatare, attese in quella tenebra polverosa. Il ricevimento del barone era muto. Non una voce veniva dalla sala. Col gesto guardingo della gatta che solleva la zampina, ella dischiuse appena la tenda e vide che il barone si era seduto a tavola dinanzi a tre seggioloni vuoti. Dal suo volto raggiava la beatitudine della perfetta ospitalità, mentre, girando gli occhi per quei seggioloni, egli levava il bicchiere colmo alle labbra. Molti calici vuotò, con calma e assaporata delizia, e un sempre più vivo brillio degli occhi nel viso lustro e felice. E intanto, pur senza pronunciare parola, si volgeva ora all'una, ora all'altra delle sedie, col sorridente gestire di chi tiene cortesi discorsi. Da quella volta, ogni sera il barone vestì la marsina e, licenziata la moglie, attese i suoi ospiti. Matelda, senza mostrare alcuna curiosità, preparava sontuosamente la tavola, con la saliera d'oro nel centro e i cristalli ben lavati e tersi. Per ultimo, avanzando attenta col suo passo molle, recava il vino densissimo, nero con riflessi di un rosso ardente, pieno di sapori amari. Lo posava sulla tavola con una certa gravità di sacerdotessa nel viso, come fosse consapevole di compiere un suo rito oscuro. E subito dopo, colta da viltà, si discostava in fretta dalla tavola. Mentre il barone Felice si avviava alle sue feste misteriose, ella rimaneva sveglia nella sua camera buia ed ascoltava con l'orecchio teso gli scricchiolii prolungati, a volte come note musicali, che venivano dai mobili tarlati. Di giorno appariva ancor più passiva e torpida. Una costante vergogna le faceva tener basso il capo fra le spalle contratte, mentre le sue pupille spesso si sporgevano e vagavano come uccelli inquieti. Il barone, invece, sempre un po' stordito dai resti delle ebbrezze notturne, continuava durante il giorno ad esserne preda e, sorridendo misteriosamente nel volto dai pomelli arrossati, pareva levarsi a volo come un grande angelo disfatto. Ma col passare dei giorni e il succedersi di quei festini, una malattia strana lo colpì. Il suo viso già florido si fece di un colore terreo, gli occhi cerchiati e pesti. Per lunghe ore il barone seguitava a tremare e a battere i denti, colto da spaventi e ribrezzi. Rifiutava i cibi e spesso, fra dolori atroci, urlava sul suo letto. Veniva ogni giorno il medico e la baronessa in persona gli apriva l'uscio. Era un omiciattolo sottile, dalle mani fredde, e parlava con una voce stridula, volgendo un viso slavato dai neri occhi larghi e umidi come quelli dei cani. Fin dal vestibolo si udiva il lamento del barone. «Accomodatevi, accomodatevi, dottore», diceva Matilda, insolitamente premurosa e loquace. E poi, verso la camera, «State buono, eccellenza, ecco il dottore che guarisce tutti i mali, buono, buono, eccellenza». Finita la visita al malato, la baronessa e il medico rimanevano a discutere un poco in un salotto attiguo, già quasi buio nell'imminenza della notte. Senza accendere le lampade né guardarsi in viso, parlavano a bassa voce fra le ombre che si incrociavano. Talvolta, trascinandosi pesantemente con le spalle curve, il barone triste compariva sull'uscio e subito essi tacevano. Il suo stato peggiorava di giorno in giorno. Nelle ore di tregua, col corpo gigantesco abbandonato sopra una sedia dall'alto schienale, pareva pensasse lungamente. Il suo volto, perduta l'espressione beatamente semplice di un tempo, ne aveva acquistata una grave e tragica. Pareva che egli sempre più calasse nei suoi sogni oscuri, che come ombre si allungavano da ogni lato intorno a lui. I suoi occhi giravano in una febbrile ricerca. Aveva sete e disgusto della bevanda. Un gemito impastato e roco gli fuggiva spesso dalle labbra. Ma con la solita ospitale magnificenza, egli allestiva il suo ricevimento serale. Soltanto ora, durante il

0: Riarso apriva le labbra stringendo i denti ingialliti con un tetro sibilo e verso l'alba, tutto coperto di sudore, con un sobbalzo e un largo respiro di sollievo, finalmente morì. Arrivarono alcune donnette mercenarie in veste nera di lamentatrici, le quali, vestita la salma, alzando le braccia e gemendo, circondarono il letto. Barone, gridavano. È morto il barone. Barone Consalvo. È morto. Matilda, discinta, i capelli sciolti, si batteva il petto coi pugni. Marito mio, strideva. Difesa mia. Consalvo. È morto il sostegno mio. E il barone se ne stava là nel mezzo, vestito della sua più bella marsina. Nei tratti pur così scolorati e guasti, nella fronte bassa, nei cigli radi, nelle grosse labbra semiaperte, riappariva la timidezza, la indifesa e trepida infanzia che un tempo egli aveva nel sonno. Il padrone della casa, il tronco dell'albero, gemevano intorno a lui. Ed egli pareva vergognoso di dare spettacolo a tanta gente, là supino, in quella pretenziosa tenuta, col volto scoperto nel suo strano e impudico pallore. Poi tacquero le grida. Matilda si scostò dal letto e nel passare vicino alla cassaforte la guardò con occhio furtivo, in un sussulto di complice amore. Intorno al barone rimasero per la veglia le donnette nere e silenziose, con gli occhi opachi per il sonno. Esse non sapevano che quella veglia faticosa era inutile. Fra loro il barone c'era stata un'enorme frana. Ora, nella fuga delle stanzette oblique, fra ninnoli, damaschi e ragnatele, saliva alle narici un odore di polvere. L'aria bassa e tiepida, simile al fiato di un animale che si aggiri annusando, sembrava quella che precede i terremoti. Tale era il regno di Matilda. Ancora essa regna là. Simile ad una vecchia vestale, sola e diffidente vive nella casa, esce di rado con gli occhi bassi e furtivi, avvolta in cenci sontuosi. Misteriosamente, l'amore dei cenci sontuosi dal marito è passato in lei. Si dice che nella notte la sua casa sia frequentata da personaggi strani. Lo zio cardinale, decrepito, dalle pallide mascelle tremanti, vestito di porpora polverosa. La zia Isotta, semiparalitica, nella sua veste di broccato cangiante sotto lo scialle di lana mangiato dalle tignole. La cugina Antonia, zittelluccia magra dai grandi occhi color fumo. Tutti e tre si siedono intorno alla tavola. Fra loro i calici si librano così trasparenti, incorporei da sembrare strumenti musicali irreali ed effimeri, fioriti solo un attimo a comporsi in prolungate risonanze per poi volarsene via. Solo una sedia è vuota, quella dell'ospite. Tutti e tre la guardano scuotendo il capo e ogni notte, in consiglio di famiglia, decidono la condanna di Matilda, che avvelenò il barone.
1: Avete ascoltato il racconto.
2: Radio Senti chi parla. Parole, voci, emozioni.

Letteraturarte presenta i grandi autori della letteratura italiana. Giovanni Boccaccio. La vita e le opere. Giovanni Boccaccio nasce a Firenze nel 1313, figlio naturale di un mercante che lo legittima

0: cioè lo riconosce come suo figlio, e gli fa studiare le arti del trivio, la grammatica, la dialettica, la retorica. Studia anche l'aritmetica e lo avvia all'arte della mercatura, cioè alla professione mercantile, facendogli fare diverse esperienze di lavoro. Nel 1327 il padre deve recarsi a Napoli come rappresentante della compagnia commerciale e bancaria dei Bardi e porta con sé Giovanni perché continui il suo apprendistato e impari il mestiere. Cliente dei Bardi è il re di Napoli, Roberto d'Angiò, uomo di grande cultura che vanta una grandissima biblioteca ed è particolarmente generoso con gli artisti del suo tempo. Alla corte angioina il giovane Boccaccio frequenta la grande biblioteca del re, approfondisce gli studi, dall'astronomia alla storiografia, e si appassiona del greco e alla cultura bizantina. Sulla base di modelli letterari del tempo, cioè i canzonieri, i cantari e i romanzi, Boccaccio compone opere originali con cui intrattiene i componenti della corte angioina. C'è il poemetto in tersine, La caccia di Diana, di argomento mitologico. Il romanzo in prosa, Filocolo, ispirato a un romanzo d'avventura francese, in cui compare la figura di Fiammetta, sotto il cui nome si nasconde la donna da lui amata. Il Filostrato, romanzo in ottave che recupera un episodio amoroso legato alla guerra di Troia. E il poema epico, Teseida, che riprende tematiche mitologiche e amorose. La vita raffinata della corte e gli studi letterari lo allontanano dalle aspirazioni paterne, dalla professione di mercante e dagli studi di diritto, che il padre aveva cercato di fargli intraprendere. Così, tra il 1340 e il 1341, Boccaccio torna con il padre a Firenze per delle difficoltà economiche che la compagnia dei Bardi attraversò, poiché i prestiti che la compagnia ha concesso ad alcuni monarchi non vengono restituiti. Proprio in questi anni, Boccaccio si dedica alla stesura di gran parte delle sue opere in volgare. Ninfa Ledameto, componimento prosimetro, in cui il rozzo pastore protagonista, attraverso l'amore per le ninfe, diventa gentile e virtuoso. C'è poi L'amorosa visione, poema in tersine in cui il poeta, guidato da una gentildonna, ammira i dipinti di un castello che celebrano le maggiori virtù. C'è L'elegia di Madonna Fiammetta, romanzo in prosa che narra la storia di una donna sposata senza amore e poi abbandonata, che introduce per la prima volta nella letteratura l'analisi dei sentimenti e degli stati d'animo. Il Ninfale fiesolano, poemetto in ottave che in chiave fiabesca narra la nascita della città di Fiesole. Nel 1348 scoppia la grande pestilenza, in cui muoiono molti amici e parenti di Giovanni Boccaccio. Proprio in questo periodo inizia la composizione del Decameron, una raccolta di 100 novelle in prosa che costituisce il suo capolavoro e diventerà il modello di stile di narrazione in prosa per tutta la letteratura successiva. L'opera, sottoposta a numerose revisioni, viene terminata tra il 1370 e il 1372. Molto importante fu nella vita di Giovanni Boccaccio l'incontro nel 1350 con Francesco Petrarca, di passaggio a Firenze, con cui stringe una forte amicizia che lo induce ad approfondire lo studio degli autori classici della civiltà latina. I due restano in ottimi rapporti e Petrarca tradurrà in latino una delle novelle del Decameron. Tra il 1350 e il 1375 Boccaccio partecipa alla vita pubblica fiorentina e svolge incarichi diplomatici che lo portano a viaggiare in varie città italiane. Compone un testo in latino dedicato alle vicende di uomini illustri e approfondisce la conoscenza del greco. Tra il 1360 e il 1361 Boccaccio però è allontanato dal comune di Firenze poiché è sospettato di aver partecipato a una congiura politica e si ritira a Certaldo, in campagna, fuori Firenze, dove conduce una vita solitaria allontanandosi solo per recarsi dagli amici più cari. Qui si dedica a comporre altre opere in latino destinate a un pubblico più acculturato. In questo periodo elabora un concetto di letteratura come attività indirizzata a far emergere le verità profonde dell'esistenza umana e la finalità delle sue opere diventa didattica. Nel 1365 torna a lavorare per il Comune di Firenze, svolgendo incarichi diplomatici ad Avignone e a Roma. Compone un trattatello in laude di Dante e accetta l'incarico di commentare la Divina Commedia. Tornerà a vivere a Certaldo nel 1374. In questi anni, Boccaccio elabora un'ultima opera in prosa volgare, intitolata Il Corpaccio. Nel testo, il protagonista, innamorato ma non corrisposto da una donna, ha una visione in cui gli compare il marito defunto di lei. Costui lo vuole distogliere dall'amore per non farlo soffrire e gli svela tutti i difetti della donna. Al termine della visione, l'autore mette in guardia i giovani dalle femmine malvagie che li conducono sulla strada dell'errore e del peccato, che si differenzia dalla visione dell'amore del Decameron e aderisce alla visione della donna più tradizionalmente medievale. Nel 1373 Boccaccio inizia a commentare in pubblico la commedia dantesca, ma arriverà solo al canto 17° dell'Inferno perché la sua salute è in peggioramento. E infatti l'autore del Decameron muore nel 1375 a Certaldo.
1: Avete ascoltato Pillole di letteratura arte, l'arte di raccontare la letteratura, a cura di Martina Michelangeli. Ogni giorno alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30 su Radio Senti Chi Parla. Per ascoltare questo e altri episodi, letteraturaarte.martinamichelangeli.com. Letteratura arte, l'arte di raccontare la letteratura.
2: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
3: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
2: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
4: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
5: Radio Senti Chi Parla, parole, voci, emozioni.

0: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
1: Da sempre l'uomo alza gli occhi al cielo in cerca di risposte. Stelle, galassie, pianeti lontani, buchi neri e mondi forse abitati. Un viaggio che parte dalla Terra e arriva ai confini dell'universo conosciuto. Le meraviglie dell'universo. 12 puntate a cura di Ferruccio Francescotti. Un viaggio fra pianeti, stelle, galassie e buchi neri. Le meraviglie dell'universo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine. Di tutto, di più.
3: Dalla rivista F. Per sempre sì. È solo quando troviamo il coraggio di andare incontro alla vita che le cose belle accadono. Di Vania Crippa. Capita a tutti di sentirsi intrappolati in un periodo no, come se stessimo camminando in una valle immersa nella nebbia. Ma da ogni valle si può uscire, un passo alla volta, proprio come quando si scala una montagna, dice Solo Eleonora, influencer e creatrice di Solo Glow Up, il podcast di crescita personale più ascoltato dalla generazione Z. A 25 anni appena, Solo Eleonora ha già tanta esperienza alle spalle. Una laurea breve in International Business e una specialistica in Mindfulness e Leadership in Olanda. Una vita spesa in 5 paesi e più di 500.000 di follower tra YouTube e Instagram, dove ama proporsi come una sorella maggiore. Dopo il successo del suo primo libro, Manifesta la versione migliore di te, uscito 3 anni fa, Solo Eleonora torna ora con Yes, entra nel tuo periodo sì, 30 giorni per arrivare in vetta. Salire fino alla cima non significa avere una vita perfetta, ma entrare nel tuo periodo sì, imparare a dire sì ai momenti no, a ciò che ti spaventa, ai cambiamenti che rimandi da troppo tempo. Qui ci suggerisce 5 tappe più 4 sì per riuscirci. 1. Guarda la valle. Prima di iniziare a scalare, occorre guardare la valle, capire perché, nonostante tutto, ci sentiamo legati a questo luogo, perché a volte restare nel dolore sembra più facile che cambiare, ma allo stesso tempo dobbiamo anche riconoscere perché una parte di noi desidera uscire. L'esercizio. Disegna su un foglio 2 colonne. In quella, se resto nella valle, scrivi tutto quello che succederebbe se continuassi a vivere come ora. Può essere qualcosa di quotidiano, mi sveglierò ancora stanca, o di più grande, perderò opportunità importanti. Nella colonna Se me ne vado, scrivi cosa succederebbe se iniziassi a uscire dalla valle. Piccoli cambiamenti, mi sentirò più leggera, o grandi possibilità, imparerò a conoscermi meglio. Leggile ad alta voce, nota come ti fa sentire la prima e poi la seconda. 2. Trova orizzonti di luce. La valle non è sempre buia. A volte basta un piccolo gesto per squarciare la foschia e intravedere un orizzonte diverso. Un sorriso, una parola gentile, un atto inaspettato ci ricordano che anche se la strada sembra dura, esistono momenti di leggerezza e bellezza. Come ricordava Desmond Tutu, attivista sudafricano e premio Nobel per la pace che dedicò la vita a combattere l'apartheid, basta una candela per rompere il buio. Questi orizzonti di luce sono segnali sul cammino, piccoli fari che spingono a dire «Ok, posso fare un passo in più». L'esercizio. Ripensa agli ultimi 3 mesi della tua vita. Chiediti 1. Qual è stato un gesto, piccolo o grande, che qualcuno ha fatto per te o ti ha fatto sentire meno solo? 2. C'è stato un momento in cui ti sei sorpreso a sorridere o a respirare più leggero? Quale? 3. Se dovessi dare un nome a quella sensazione di luce, quale sarebbe? 3. Senti il tuo ritmo. Il poeta e mistico persiano Rumi scrive che quando ci lasciamo guidare dal nostro ritmo interiore, anche l'universo danza insieme a noi. Il poeta Paul Valéry sostiene che il più grande dei piaceri che l'uomo può sperimentare è quello di seguire il proprio passo, senza conformarsi a quello degli altri. Sono promemorie potenti. Non serve correre per stare al passo, serve imparare a rispettare il proprio ritmo. Smettiamo così di vivere con ansia. L'esercizio. Prenditi un momento per riflettere su queste domande, poi scrivi le risposte. 1. Qual è il momento della giornata in cui ti senti più carico di energia? 2. Quando invece ti senti più scarico? 3. Quale piccola azione potresti inserire ogni giorno in uno di questi momenti per sostenerti meglio? Metti questa risposta come sveglia del telefono per i prossimi 7 giorni. 4. Accendi la curiosità. La curiosità è uno dei motori più potenti della crescita. È un'energia viva che attira mente e corpo, stimolando la dopamina, il neurotrasmettitore della motivazione e del piacere. Ogni volta che ci chiediamo e se provassi in un modo diverso o che cosa posso scoprire qui, stiamo accendendo la nostra torcia interiore. Immaginiamo di essere sulla montagna, circondata dalla nebbia. La curiosità è quella piccola luce. Non serve vedere la vetta, basta illuminare il metro davanti a noi. La nostra mente inizia a riconoscere opportunità e soluzioni che prima sembravano invisibili. L'esercizio. Individua 3 situazioni recenti in cui ti sei sentito bloccato. Domandati: 1. Che cosa mi incuriosisce che non avevo ancora visto? 2. Che cosa posso imparare da questo momento? 3. Come posso trasformare l'ostacolo in un'opportunità di crescita? Rileggi ogni tanto le risposte, diventeranno il tuo serbatoio di curiosità. 5. Coltiva la gratitudine. Più siamo grati, più troviamo motivi per esserlo. È un cerchio virtuoso che non smette mai di girare. Eppure molti di noi hanno paura della gratitudine. Temono che dire grazie per ciò che hanno significhi sfidare la sorte. Ma funziona al contrario. La scienza lo conferma. Gli psicologi Robert Emmons e Michael McCullough, tra i maggiori studiosi di psicologia positiva, hanno dimostrato che la pratica della gratitudine migliora l'umore, riduce lo stress e amplia la percezione di ciò che possediamo. Più siamo grati, più il cervello si orienta verso ciò che funziona, generando una spirale positiva. La gratitudine ci insegna a riconoscere che anche nei giorni difficili c'è qualcosa che continua a sostenerci e non c'è nulla che dobbiamo fare per meritarcela. L'esercizio. Annota 3 cose che dai per scontate e che invece sono doni immensi. Scrivile e accanto a ciascuna ripeti la parola grazie 5 volte. La gratitudine si radica riconoscendo, tornando, insistendo. La vita non ci chiede requisiti, ci chiede solo occhi aperti.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
1: Dalla rivista History. Domande e risposte. Cos'erano i Rolli e cosa rappresentavano per Genova? La Superba annotava sui pubblici registri le residenze nobiliari destinate a ospitare dignitari in visita diplomatica tra il XVI e il XVII secolo. Il sistema trasformò queste dimore private in magnifici palazzi di rappresentanza. Fuori da Genova forse sono poco noti, ma in realtà rappresentano uno dei capitoli più interessanti e peculiari della città della Lanterna. Il riferimento è ai Rolli, un sistema unico che ha saputo coniugare lo sfarzo architettonico con le necessità diplomatiche della superba Repubblica di Genova. I Rolli erano delle liste, precisamente dei registri pubblici, che catalogavano le residenze nobiliari più prestigiose della città. Questi palazzi, costruiti tra il XVI e il XVII secolo, erano destinati a ospitare le alte personalità in visita ufficiale a Genova, come ambasciatori, dignitari e sovrani stranieri. La città di Genova, ricca e potente durante il suo periodo repubblicano, non disponeva di un palazzo reale o di una residenza ufficiale in grado di ospitare convenientemente i visitatori illustri. Fu così che, per evitare spese eccessive per la costruzione di strutture pubbliche, si decise di utilizzare le dimore private delle famiglie nobiliari. Questo sistema, formalizzato nel 1576, venne regolamentato dal governo genovese attraverso i Rolli degli alloggiamenti pubblici. I palazzi furono divisi in diverse categorie, chiamate bussoli, in base alla loro magnificenza, ricchezza e capacità di ospitare. A seconda del rango dell'ospite, veniva sorteggiato un palazzo tra quelli iscritti nel bussolo corrispondente. Questi palazzi, capolavori di architettura rinascimentale e barocca, si affacciavano principalmente su via Garibaldi, strada nuova, via Balbi e via Cairoli, tre strade che rappresentano il cuore del centro storico genovese. Tra i più famosi troviamo Palazzo Rosso, Palazzo Bianco, Palazzo Doria Tursi, oggi sedi museali e istituzionali, che ospitano collezioni d'arte di grande pregio e raccontano la storia della città attraverso affreschi, arredi e opere d'arte.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dalla rivista Focus. Ipse dixit. Non sempre lo ha davvero detto lui. Spesso le frasi famose che ci piace citare di tanto in tanto non sono state mai pronunciate o erano diverse. Vero e falso delle citazioni celebri. Di Elisa Venco. Nel 2021, in occasione dei 75 anni dalla morte di Wells, noto scrittore di fantascienza, la zecca inglese ha coniato una speciale moneta da 2 sterline, su cui era stata impressa una frase celebre dell'autore. I buoni libri sono magazzini di idee. Peccato che in realtà Wells non abbia mai formulato quelle parole. Gli studiosi dell'autore hanno chiarito che nei suoi scritti è presente una frase un po' diversa. I buoni libri sono i magazzini degli ideali. Ma non è un caso isolato. Spesso attribuiamo frasi dette a personaggi famosi senza troppo badare alla loro autenticità e utilizziamo queste citazioni in molti contesti, perfino nei profili Facebook, facendone il nostro motto. Ma perché ci piacciono così tanto? E come può succedere che molte delle frasi più spesso citate siano sbagliate o addirittura non siano mai state pronunciate? Indubbiamente una frase incisiva si scolpisce nella memoria alla pari di una formula matematica cristallina inoppugnabile, anche perché spesso chiama in causa un'autorità incontestabile. Non a caso, già nel secolo XVI, il filosofo francese Michel de Montaigne spiegava di aver infarcito i suoi saggi di citazioni, perché, qualora avesse pensato un concetto cui Platone o Sant'Agostino erano già arrivati prima di lui, non c'era di meglio per trasmetterlo che usare le loro stesse parole, chiare e precise. La prassi della citazione, tuttavia, è molto più antica, perché risale agli ipomnemata degli antichi greci, ovvero a raccolte di appunti dense di citazioni, al punto che i filologi ricostruiscono le opere incomplete di grandi autori antichi anche integrandole con le citazioni riportate da altri. È il caso, per esempio, delle Noctes Attiche di Aulo Gellio, II secolo d.C., testo denso di travasi da altri autori. La pratica di citare gli antichi è poi proseguita per tutto il Medioevo e il Rinascimento. Dal XVII secolo in Inghilterra le raccolte di frasi memorabili, dette commonplace books, smisero però di essere solo raccolte personali di appunti, appannaggio delle persone colte, e divennero testi utilizzati da studenti e studiosi per imparare e memorizzare concetti utili. Nel tempo, la pratica della citazione si è estesa dagli specialisti alle persone comuni. E oggi non sono pochi coloro che sui social, riprendendo frasi di personaggi noti, rafforzano le proprie argomentazioni, servendosi dell'autorità del personaggio citato. Per Bacco l'ha detto Einstein. Così danno anche prova di vastità di interessi, rafforzando la propria immagine. E sta qui una delle principali differenze tra menzioni del passato e quelle odierne. Un tempo riportare un commento o una frase specifica presupponeva la conoscenza diretta del testo citato. Ora invece, molto spesso, la fonte consiste al massimo in un'antologia o in raccolte online come Wikiquote o Brainiquote, che non sono accurate e favoriscono il moltiplicarsi di errori o addirittura di falsi. La verità, in effetti, è che molte delle frasi che noi riteniamo proverbiali non sono mai state pronunciate o non appartengono a chi pensiamo le abbia dette. Per esempio, ad affermare «Non condivido quello che dici, ma difenderò fino alla morte il tuo diritto di dirlo». Non è stato, come sovente si ritiene, il filosofo francese Voltaire, bensì Evelyn Beatrice Hall, 1868-1956, scrittrice britannica e autrice di una biografia del filosofo intitolata Gli amici di Voltaire. Non è stato Joseph Goebbels, ministro della propaganda nominato da Hitler, a dire «Quando sento la parola cultura, tolgo la sicura dalla pistola o alla mia Browning», bensì Hans Joost, drammaturgo tedesco nazista, che ha inserito la battuta in un suo testo teatrale. Maria Antonietta non ha mai detto in relazione ai rivoluzionari parigini «Se non hanno pane, mangino brioche». La frase è sicuramente precedente, perché già nota ai tempi di Jean-Jacques Rousseau, quando la sovrana non era ancora nata. E Machiavelli non ha mai detto esplicitamente «Il fine giustifica i mezzi», per quanto queste parole riflettano almeno in parte il suo pensiero. Sono rivelazioni che lasciano senza parole, ma che consentono anche di capire il meccanismo per il quale alcune frasi rimangono memorabili anche se inventate. Le citazioni che fanno presa sul pubblico si distinguono infatti per un mix di scrittura, psicologia motivazionale e pseudoautorevolezza. A livello linguistico, la formulazione di un principio tramite rime, parallelismi, come nel caso latino simul stabunt, simul cadent, ovvero insieme staranno oppure insieme cadranno, e chiasmi, una specie di inversione come nel caso della frase di Kennedy, non chiederti cosa può fare il tuo paese per te, chiedi cosa puoi fare per il tuo paese, contribuisce all'efficacia del detto. Il modo di dire qualcosa è importante al punto che, stando a uno studio apparso sulla rivista scientifica Psychological Science, quando alle persone vengono mostrate due versioni dello stesso detto, esse sono più propense a considerare autentico quello in rima. A livello di ispirazione, invece, si tende a dare più credito a una frase quando è attribuita a qualcuno fuori dal comune. Ecco perché alcune figure particolari, molto celebri e influenti, sono diventate magneti di citazioni con numerose attribuzioni sbagliate. «La fama è un catalizzatore di detti», riassume Gerson O'Toole, un appassionato che dal 2010 indaga sulla veridicità delle citazioni e pubblica i risultati sul sito The Quiet Investigator, l'investigatore delle citazioni. Ha analizzato in modo esaustivo più di 2000 frasi celebri. Ma la notorietà deve essere di un certo tipo. Per attirare le citazioni occorre innanzitutto avere rilevanza storica, come Abraham Lincoln o Einstein, e una reputazione come creatori di aforismi compatibili con un certo tipo di frase. L'arguzia di Oscar Wilde si addice a un aforismo umoristico, non a uno politico, mentre il legame di Churchill con i grandi discorsi si adatta molto bene alle frasi motivazionali e meno alle battute. D'altra parte ci sono anche autori buoni per tutte le stagioni, ai quali sono state appiccicate moltissime frasi. Nel mondo dell'editoria anglosassone, per esempio, si dice che «quando non sai di chi è una frase, è di Mark Twain». Accade perfino che nel tempo, poiché alcuni personaggi storici vengono dimenticati, le loro presunte affermazioni sopravvivono appiccicate ad altri, in una sorta di selezione naturale che opera sul processo di diffusione delle frasi memorabili e che favorisce i nomi più autorevoli in ogni epoca, spiega O'Toole. Inoltre, quando un'affermazione acuta attribuita a una figura minore viene riassegnata a un nome importante, la nuova paternità si diffonde a un tasso molto più elevato, moltiplicando gli errori. Un esempio sta in una massima spesso rivolta ai laureandi nei discorsi dei rettori americani. «Ciò che sta dietro di noi e ciò che sta davanti a noi è poca cosa rispetto a ciò che sta dentro di noi». Queste belle parole sono state attribuite a grandi figure, come i filosofi statunitensi Ralph Waldo Emerson e Henry David Thoreau. ma secondo le indagini di O'Toole, il loro autore è un agente di borsa di nome Henry Staley Haskins, forse un tipo disonesto, visto che fu espulso da Wall Street per comportamenti scorretti. Immaginiamo quindi l'effetto di un oratore che suggerisca agli studenti di seguire il detto di un agente di borsa radiato dall'albo. Se è vero che una frase può essere inventata, semplificata o attribuita a qualcuno di diverso dall'autore, molto più comunemente un'attribuzione errata deriva da un errore in buona fede. Qualcuno, cioè, condivide una citazione, ma nel processo attribuisce la citazione alla persona sbagliata o la ricorda male. Fortunatamente oggi l'abbondanza di documenti scritti offre una sorta di registro che gli investigatori possono utilizzare per tracciare la vera genealogia di queste citazioni. Va detto però che in passato una registrazione audio o video di alta qualità di una persona che diceva una frase emblematica costituiva una prova inoppugnabile, sottolinea O'Toole. Ora è possibile creare un audio o un video fraudolento in cui un personaggio famoso pronuncia tutte le battute che vogliamo. È anche possibile creare ritagli di giornale digitali dall'aspetto realistico. Rintracciare la provenienza delle citazioni non è più così semplice. L'intelligenza artificiale rischia di complicarci le cose, sia rendendo sempre più difficile verificare le fonti, sia moltiplicando via social le frasi inventate. Ma, giusto per concludere con una citazione in tema, quando utilizziamo un detto, dovremmo sempre ricordarci dell'ammonimento dello scrittore USA Ambrose Bierce, secondo il quale una citazione è l'atto di ripetere erroneamente le parole di un altro. Sempre che Bierce l'abbia detto davvero.
2: Magazine. Estratti dalle principali riviste italiane.
3: Dalla rivista Airone. Perché in Italia mancano migliaia di medici e come rimediare? I giovani non sono più attratti da questa professione e quanti ancora vi aspirano devono scontrarsi con un percorso a ostacoli, prima per entrare nella facoltà di medicina e poi nelle scuole di specializzazione. Chi ce la fa si ritrova alle prese con turni massacranti, stipendi inadeguati, esposto a denunce e aggressioni. Una totale ristrutturazione della sanità non è più rinviabile, ma ci vogliono molte risorse economiche ed è difficile trovarle. Di Valeria Fernbach. Quando fu istituito nel dicembre 1978 il Servizio Sanitario Nazionale, SSN, era all'avanguardia, accessibile a chiunque, completamente gratuito. Non esisteva nemmeno il ticket, una modesta compartecipazione alle spese, introdotta 4 anni più tardi, e sostenuto da una tassazione progressiva. Ai cittadini erano così garantiti prestazioni mediche, terapie, ricoveri e interventi ospedalieri, un modello diverso da quello di altri paesi europei e diversissimo da quello degli USA. Negli anni molte cose sono cambiate. Noi per primi, che possiamo sperare in una vita più lunga, ma che inevitabilmente andiamo incontro a malattie croniche, e soprattutto il mondo sanitario, che presenta problemi e criticità cronici, esasperati dalla recente pandemia. Cittadinanza Attiva, organizzazione che promuove l'attivismo dei cittadini per la tutela dei diritti, la cura dei beni comuni, il sostegno alle persone in condizioni di debolezza. Ha appena presentato un'analisi sulla nostra sanità. C'è un cardiologo ogni 224.000 abitanti a Bolzano e un ginecologo ogni 40.000 abitanti a Caltanissetta. Soprattutto nelle aree periferiche stiamo assistendo a una desertificazione sanitaria, con una carenza di medici, infermieri e pediatri che rende sempre più difficile accedere alle cure. Attese bibliche per una visita specialistica o per una TAC stanno spingendo i cittadini a rivolgersi sempre più spesso alla sanità privata. Così, solo nel 2021 sono stati spesi
5: 37 miliardi di euro. Il 54% dei cittadini si cura in privato, afferma il dottor Pierino Di Silverio, segretario nazionale di ANAO Assomed, la principale associazione sindacale dei medici e dirigenti sanitari italiani. Oggi non abbiamo più un accesso omogeneo su tutto il territorio, come sancisce l'articolo 32 della Costituzione, ma 21 sistemi sanitari diversi. Questa autonomia differenziata è un chiaro segnale che stiamo scivolando verso una sanità nella quale chi avrà i soldi si curerà e chi non li ha aspetterà. I medici di base. Quella del medico di famiglia è una figura centrale del Servizio Sanitario Nazionale, perché è la prima a cui si rivolge il cittadino per ogni questione di salute. Un punto di riferimento imprescindibile in ogni fase della vita, dall'infanzia alla terza età. Eppure, nonostante avere un medico di base sia un diritto garantito dal Ministero della Salute, chi oggi ne sta cercando uno può trovarsi in difficoltà. C'è chi magari anziano o con acciacchi vari lo trova lontano da casa e c'è anche chi non lo trova proprio, ma si sente dire che in caso di bisogno può sempre contattare la guardia medica. La carenza di medici di medicina generale è un fenomeno diffuso in tutta Italia, per tanti motivi, commenta Maria Bruna Marzocchi, medico di base a Milano. Innanzitutto, la nostra è una vita faticosa, perché lavoriamo in media dalle 10 alle 12 ore al giorno, anche se qualcuno guarda soltanto alle ore in cui l'ambulatorio è aperto. Si ignora, o si fa finta di ignorare, il tempo passato al telefono con i pazienti e quello dedicato a leggere le mail e a rispondere. Senza contare che, proprio perché siamo sempre di meno, molti hanno fino a 1.800 assistiti, cosa che penalizza noi, ma soprattutto loro. E poi, il nostro lavoro è diventato in gran parte amministrativo. Ci sono giorni in cui tutti i pazienti, o quasi, chiedono ricette di farmaci, certificati, prescrizioni di esami o visite specialistiche. Per chi ha studiato anni e ha voglia di fare il medico, è frustrante rendersi conto che in una giornata di lavoro non ha provato neanche una pressione. Qualcuno ricorderà che soprattutto durante i primi mesi della pandemia i medici si erano dichiarati disponibili a eseguire i tamponi nel loro studio. Ma la cosa è presto naufragata, tra disorganizzazione, mancanza di mezzi e direttive precise, commenta Marzocchi. E poi c'è anche un aspetto economico. Un medico di medicina generale deve sostenere il costo del suo ambulatorio e pagare di tasca propria chi lo sostituisce a vario titolo, compresi i primi 5 giorni di malattia. Non ha tredicesime o TFR. Purtroppo, giusto o sbagliato che sia, ciò scoraggia i giovani a intraprendere questa strada.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
6: Dalla rivista Freedom, Vicenza, il teatro olimpico, di Giovanna Giacobbo. Un gioiello di arte e architettura che si è miracolosamente mantenuto intatto attraverso i secoli. Quando i 21 autorevoli soci fondatori dell'Accademia Olimpica nel 1580 decisero di costruire un teatro per le rappresentazioni che organizzavano con appassionato interesse, fino ad allora in strutture effimere o in sale di palazzi nobiliari, non ebbero bisogno di cercare lontano. Fra di loro c'era infatti il noto e celebrato architetto Andrea Palladio, che fu investito del progetto. Ispirandosi ai grandi esempi del mondo classico, egli concepì tuttavia un'opera modernissima e realizzò il primo teatro stabile coperto del Rinascimento, che è arrivato fino a noi perfettamente conservato. All'interno del guscio di un edificio preesistente, le prigioni del Palazzo del Territorio, Palladio inscrisse un piccolo gioiello considerato tra i suoi capolavori e il suo testamento spirituale e architettonico. Morì infatti appena 6 mesi dopo l'inizio dei lavori, che furono seguiti dal figlio Silla, il quale sui disegni del padre consegnerà il progetto completato 5 anni dopo, nel 1585. In uno spazio ridotto, Palladio riuscì a creare un ambiente eccezionalmente armonioso e con sembianze più ampie del reale, grazie a un abile gioco di prospettiva e ai chiaroscuri ottenuti dai pieni e dai vuoti degli elementi architettonici e decorativi. L'effetto prospettico è accentuato dalle scene lignee dipinte progettate dal grande architetto Vincenzo Scamozzi per la rappresentazione inaugurale del teatro il 3 marzo 1585 con la tragedia dell'Edipo Tiranno di Sofocle e che sono rimaste in loco da allora. La cavea in legno semiellittica con 13 gradoni destinati a ospitare 470 spettatori scende in forte pendenza verso la fossa dell'orchestra. Alle spalle della cavea si distende un'esedra carinzia, scandita da 29 intercolumni. Nelle nicchie sono ospitate 21 statue raffiguranti i membri dell'Accademia Olimpica, tra i quali lo stesso Andrea Palladio, abbigliati nelle vesti di eroi classici. Sopra, l'esedra termina in una loggia anch'essa ornata di statue, 28 sulla balaustra e 4 negli angoli delle scale. L'imponente scena, il cui fronte è lungo 25 metri, è ispirata agli archi di trionfo romani ed è suddivisa in orizzontale, in 7 campate e in verticale in 2 ordini architettonici corinzi. Al centro si apre un grande arco, la cosiddetta Porta Regia, affiancato da 2 porte rettangolari più piccole, dette Ospitalia. Ulteriori 2 porticine più strette si aprono nelle versure, ovvero le pareti laterali del proscenio. Da queste 5 aperture si dipartono a raggiera le spettacolari scene dipinte progettate dallo Scamozzi che raffigurano le 7 vie di Tebe. La forte prospettiva accentua otticamente la profondità del proscenio che in realtà è di 12 metri. In alto, il fronte della scena è coronato da un attico a pilastrini, suddiviso in 11 riquadri che accolgono altorilievi illustranti le 12 fatiche di Ercole, e al centro, sopra la porta regia, una scena di corsa delle bighe, insegna dell'Accademia. Nelle edicole e sui pilastrini, infine, si stagliano altre 42 statue, sempre dedicate agli illustri accademici.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
7: Dalla rivista Focus Storia. Il codice Braille. Fili intrecciati, lettere di cera, lettura notturna. I precedenti dei quali Braille elaborò il suo alfabeto per non vedenti. A cura di Matteo Liberti. Oggi è usato in vari contesti, dai pannelli informativi ai tastierini del bancomat, dalle confezioni dei medicinali ai biglietti da visita, consentendo ai non vedenti di accedere a informazioni scritte. Parliamo del codice Braille, un metodo di lettura basato su una serie di simboli formati da punti in rilievo, il cui significato è deducibile sfiorandoli con i polpastrelli. Il suo inventore fu il francese Louis Braille, non vedente, che lo perfezionò negli anni 20 del XIX secolo. In realtà ci furono precedenti tentativi, senza i quali Braille non avrebbe forse messo a punto il codice che porta il suo nome. Dopo secoli di inaccessibilità totale ai testi scritti, i primi espedienti per aiutare chi era cieco si basarono semplicemente sull'uso di caratteri alfabetici e numerici a 3 dimensioni, prodotti con cera, legno o elementi metallici. Dopodiché, attorno alla metà del XVII secolo, il gesuita bresciano Francesco Lana de Terzi, eclettico personaggio noto anche per i suoi studi in ambito aeronautico, mise a punto un innovativo sistema di codifica tattile basato sull'uso di particolari linee in rilievo, realizzate con fili annodati tra loro da sfiorare con le dita e da interpretare in base alla lunghezza e alla disposizione. Questa proposta, per quanto ingegnosa,

che tornò in auge l'idea di usare un codice tattile che non riproducesse le lettere nella loro interezza, ma che le tramutasse in segni diversi. In principio ci si limitò a stilizzare le linee grafiche delle lettere alfabetiche. Poi si passò a una forma di codifica basata sull'uso di piccoli punti in rilievo. Precursore del sistema incentrato sull'utilizzo dei punti, più immediati da decifrare rispetto alle linee ideate da Lana de Terzi, fu il francese Charles Barbier de la Serre, che mise a punto il proprio metodo intorno al 1815. Era un militare e partì dall'esigenza di creare una speciale scrittura notturna per consentire ai soldati di leggere messaggi anche al buio. Prese spunto dalla scacchiera di Polibio, sistema crittografico concepito nel II secolo a.C. dallo storico greco. Consistente in una tabella quadrata con 25 caselle, ognuna occupata da una lettera individuabile tramite precise coordinate numeriche. All'incrocio tra la riga 1 e la colonna 1 c'era, per esempio, la A, mentre la posizione 5-5, quinta riga, quinta colonna, indicava la Z. Partendo da questo schema, Barbier elaborò una tabella con 36 caselle, a ciascuna delle quali corrispondeva un suono della lingua francese. La peculiarità del suo metodo era la rappresentazione delle parole non con le lettere dell'alfabeto, bensì con i suoni che vi corrispondevano. Fatto ciò, identificò ogni coppia di cifre attraverso una serie di punti realizzati in rilievo su una tavoletta o tramite fori. Nel dettaglio, i punti utilizzabili erano 12 per ogni suono dell'alfabeto, 6 per indicare la numerazione delle righe e 6 per quella delle colonne. Se apparivano 3 punti e poi 2, la posizione indicata era la 3-2 e così via. Il sistema funzionava, ma era poco intuitivo e troppo complicato per potersi affermare. A semplificare il tutto ci pensò Louis Braille, il quale, frequentando l'Istituto per Ciechi di Parigi, si avvicinò al metodo di Barbier e ne migliorò l'efficacia. Nello specifico, propose un sistema che prevedeva non più 12 punti in rilievo per indicare ogni lettera, ma la metà, ossia 3 file verticali di 2 punti ciascuna a formare un ideale rettangolo grande quanto il polpastrello. A seconda del numero degli elementi in rilievo e della loro disposizione, si potevano associare le combinazioni di punti a lettere dell'alfabeto, numeri e punteggiatura, oltre che a note musicali. Il metodo, presentato nel 1829, risultò funzionale e rapido e fu accolto in tutto il mondo, vista la facile adattabilità ad ogni lingua, fino a diventare il sistema di riferimento. Grazie all'evolversi della tecnologia, nel XX secolo il Braille divenne riproducibile su carta, prima con speciali macchine per scrivere, dette dattilo Braille. Poi attraverso stampanti digitali in grado di imprimere rilievi sui fogli. Oltre a ciò, in aiuto ai non vedenti, con vari elettrodomestici e periferiche ad attivazione vocale, sono arrivati congegni ottici digitali in grado di leggere testi e riconoscere immagini per poi riportarne il contenuto all'utente tramite sintesi vocale, oppure trasferirlo a disposizioni di codifica detti barre o display Braille. Questi strumenti somigliano a piccole pianole con al posto dei tasti delle celle bucherellate in cui, a seconda del testo da decifrare, spuntano piccoli rilievi da sfiorare con le dita. In tali dispositivi, peraltro, i punti sono 8 anziché 6. Ancora oggi rimane dunque decisivo l'uso del codice ideato da Louis Braille quasi 2 secoli fa, e poi variamente aggiornato, al quale dal 2018 l'ONU ha dedicato persino una giornata commemorativa,
Ricorre il 4 gennaio, compleanno di lui.

0: Si chiama World Braille Day ed è utile, negli intenti degli ideatori, a rimarcare l'importanza del Braille come mezzo per abbattere le barriere comunicative, favorire l'inclusione sociale e migliorare la vita quotidiana dei non vedenti.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dal sito ansa.it. L'intelligenza artificiale può prevedere il destino degli individui. Di Leonardo De Cosmo. Prevedere l'aspettativa di vita, oppure il futuro delle relazioni sociali di un individuo. È quanto dimostrato di poter fare l'algoritmo sviluppato da Sun Liman dell'Università Tecnica della Danimarca a Lyngby ed è scritto sulla rivista Nature's Computational Science. Questo sistema di intelligenza artificiale ha imparato a fare previsioni sui singoli individui dopo essere stato addestrato con i dati relativi a 6 milioni di persone, trasformandosi in uno strumento utile per prevedere il comportamento umano, ma che apre anche nuove questioni etiche. Si tratta di un'evoluzione molto interessante, un'applicazione a un contesto importante di una delle cose che l'intelligenza artificiale sanno fare meglio, ossia previsioni, analizzando grandi quantità di dati e identificare schemi a ripetizioni, ha detto all'ANSA il giurista esperto di robotica e interazione uomo-macchina Andrea Bertolini, della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa. In questi ultimi anni, le intelligenze artificiali hanno dimostrato come, usando algoritmi sofisticati, sia possibile imitare in modo pressoché perfetto alcune delle nostre capacità considerate fino a poco tempo fa una prerogativa umana, come la scrittura, il linguaggio o l'espressione artistica. Usando ora gli stessi algoritmi usati per emulare il linguaggio umano, i ricercatori danesi hanno provato a verificare se l'intelligenza artificiale sia in grado anche di prevedere alcuni aspetti della vita umana. Così come vengono codificate le relazioni tra le persone nel linguaggio, i ricercatori hanno codificato le relazioni tra alcuni aspetti della quotidianità, relativi alla salute, il reddito o luogo di residenza. Dai dati, relativi a 6 milioni di danesi, l'algoritmo ha provato a prevedere alcuni aspetti futuri, primo tra tutti la mortalità precoce, in particolare la sopravvivenza superiore a 4 anni tra le persone di età compresa tra 35 e 65 anni, e a determinare alcune caratteristiche della personalità legate alla sfera sociale, come la durata delle relazioni sentimentali. A livello di pura ricerca scientifica, ha aggiunto Bertolini, il lavoro dei ricercatori danesi non rappresenta un cambio di paradigma tecnologico, bensì un'applicazione su un settore nuovo dei tradizionali modelli linguistici, che ormai stiamo imparando a conoscere in molti ambiti. Al di là dei risultati che, osservano i ricercatori, sono stati piuttosto accurati, lo studio sottolinea soprattutto la necessità di discutere in modo aperto l'utilizzo nel mondo reale di tipologie di applicazioni come queste e dei possibili impatti sui diritti individuali. Di un modello previsionale di questo tipo si possono immaginare molte applicazioni, come la possibilità di avere una sorta di oracolo personalizzato, eticamente non diverso dalle previsioni dei tarocchi, ma scientificamente accurato, strumenti più affidabili per pianificare la spesa pensionistica o ancora per fissare il valore per l'acquisto di un immobile in nuda proprietà. Dal punto di vista giuridico, ha concluso il ricercatore italiano, sarà importante valutare davvero la capacità previsionale di tali modelli e di conseguenza definirne il contesto di utilizzo con maggiore precisione. Ovviamente sarà importante anche definire come e quali dati personali potrebbero essere usati.
1: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
1: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia. Per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
2: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22, su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Visita il sito radiosentichiparla.org per conoscere la programmazione settimanale. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Chiunque può simpatizzare col dolore di un amico, ma solo chi ha un animo nobile riesce a simpatizzare col successo di un amico. Oscar Wilde.

0: Radio Senti Chi Parla. Estratti da audiolibri, riviste, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. www.radiosentichiparla.org.
1: L'audiolibro.
2: Va ora in onda un estratto da Figlie di Lucy Friche, editore Corbaccio, 2021. Traduzione di Cristina Proto. Letto da Giuliana Borille. Due amiche quarantenni, Betty e Marta, accompagnano il padre malato di Betty in un viaggio verso la Svizzera per un fine vita dignitoso. Capiscono che anche per loro è giunto il momento di cambiare strada e buttarsi, anche a rischio di qualche incidente di percorso. La loro amicizia, forse, è l'unico appiglio in una vita che fino a questo momento hanno percorso lasciandosi trascinare, senza riuscire a trovare dei punti fermi. Buon ascolto.
3: L'occhio di Dio. Ero bloccata lì già da 3 giorni. Di notte i ratti sfrecciavano per i vicoli, di giorno i turisti si accalcavano alla fontana di Trevi. Avevo trovato guardie armate davanti ai musei, stazioni della metro così buie che lo sporco lo sentivo ma non lo vedevo, e se volevo visitare il Vaticano avrei dovuto registrarmi online. Avevo preso alloggio al Babylon, un hotel di infima categoria in cui sgobbavano esclusivamente coreani. In tutta la mia vita non avevo mai desiderato venirci, ma mi innamorai subito di Roma. Avevo sempre nutrito una silenziosa ammirazione per luoghi e persone che si lasciavano andare a testa alta, tanto consapevoli della loro bellezza da fregarsene dell'opinione del mondo. La città era una diva desolata e lercia, manteneva pulite solo le sue chiese, mentre fuori i piccioni sporcavano ogni angolo di quel patrimonio culturale dell'umanità. In quella città avevo previsto solo di cambiare treno, andare dall'aeroporto fino al capolinea della metro, direzione Anagnina, e da lì proseguire con l'autobus verso quella cittadina tra le montagne dove c'era qualcuno a cui volevo fare visita da 10 anni. Lui era all'oscuro delle mie intenzioni, né gli sarebbe importato, dato che era morto da tempo. Anche dai morti però ci si doveva congedare, soprattutto dai morti, e purtroppo per quell'uomo io avevo sviluppato un malsano attaccamento, arrivando quasi a idolatrarlo. Era prevedibile che a un certo punto sarebbe forse diventato un problema, così come tutto in realtà a un certo punto poteva diventare un problema. Figuriamoci l'amore, figuriamoci gli uomini. Mi ero quindi messa in viaggio. Dopo 10 anni si poteva fare, avevo pensato, e ora ero bloccata lì. Il giorno del mio arrivo mi ero ritrovata alla stazione degli autobus. Avevo visto persone salire su quell'affare che chiamavano Pullman, che sembrava sempre arrivare troppo tardi e che da decenni andava in giro per le strade, un mezzo a cui mancavano le ultime file in fondo e anche i tergicristalli. Eppure avevo già attraversato una giungla, trascorrendo intere giornate sul retro di un pick-up. Ero salita su aerea elica in balia dei venti e mi ero anche ritrovata sul sellino posteriore di una moto, mentre il guidatore stava sperimentando il più eccitante sballo da LSD della sua vita, come mi aveva assicurato lui stesso durante il viaggio, girandosi per guardarmi a lungo negli occhi. La paura non era dunque uno dei miei tratti caratteristici. Perché allora non riuscivo a lasciare quella città? Ero pigra, stoica o semplicemente fifona quando si trattava di accettare delle verità che non mi andavano per niente a genio, come la morte di quell'uomo? Questo mi stavo domandando mentre tenevo gli occhi fissi sulla cupola del Pantheon, proprio sul foro al centro, sul cielo grigio di Roma. Sull'occhio di Dio. Qualche metro più in là era rimasto intrappolato un palloncino rosa, uno di quelli che venivano distribuiti in quei giorni in tutta la città davanti agli store di Victoria's Secret. Nella cupola del Pantheon si era quindi incastrata una cazzo di pubblicità di Intimo, che ogni colpo di vento si avvicinava danzando verso l'uscita, verso la libertà. Centinaia di degenerati non facevano altro che osservare quello spettacolo. Tutti gli occhi erano puntati sul palloncino rosa e intanto registravano dei video con lo smartphone e quando finalmente uscì fluttuando nel cielo romano, il popolo iniziò ad applaudire e a gridare, come se fosse apparso il Messia. La mia borsa attaccò a vibrare nel momento esatto in cui dall'altoparlante risuonò un severo «Silenzio, per favore!» in quattro lingue. Io risposi ugualmente e all'altro capo sentì la voce di Marta. «Dove sei?» domandò. Io alzai lo sguardo verso la cupola, come se dovessi convincermi ancora una volta. Poi le dissi «Sono al Pantheon». «Parli al telefono in una chiesa?» «Questa non è una chiesa. Questo è il più grande girone infernale per turisti esistente sulla Terra. Qui dentro non puoi fare un passo e uscire è impossibile. Provaci, ti prego», sentì Marta sussurrare. «Vorrei parlare qualche minuto da sola con te, in un posto tranquillo. Sono a Roma. Qui non concepiscono l'idea di stare da soli», le risposi, tentando nel frattempo di farmi strada tra la folla. «Che cosa ci fai a Roma?» «Niente. Pensavo solo che tutti dovrebbero vederla almeno una volta». «Sei sempre più strana. Almeno con l'età le mie crisi sono più sofisticate», ribattei. «Anzi, al momento ci stiamo divertendo molto, io e la mia crisi». Passai accanto alla porta più grande mai vista in tutta la mia vita. Era alta almeno 6 metri, in più era di bronzo. Se il paradiso dovesse avere porte del genere, io non ci entrerò mai. «Ci sei ancora, Marta?» Ciò che seguì fu un sì pericolosamente debole. Non l'avevo mai sentita così. In quel sì si celava una nota talmente nefasta che non esitai un attimo. Non le feci alcuna domanda. Ci conoscevamo da abbastanza tempo per sapere quando l'altra era un passo dal crollare. Marta avrebbe iniziato a piangere al telefono, e piangere al telefono era anche peggio che piangere da sola sul sedile posteriore di un taxi. Al telefono non puoi aggrapparti a nessuno. Una voce è poco più di un mignolo. Quindi sarei tornata indietro, subito. Quando chiusi, un piccione mi cacò sulla testa. Non mi parve un buon segno. Tutto sistemato. Avevo preso il primo volo utile per Berlino. La notte era stata così corta da risultare inesistente e ora, alle 9:30 di un lunedì mattina, trascinavo la mia valigia lungo il Waschauerbruck, dove il divertimento era appena finito. Gli habitué ora si trovavano a letto immersi nel vomito o ancora a ballare in qualche locale. Passai accanto a bottiglie vuote di spumante, birre in frantumi e un amplificatore dimenticato. I cocci scricchiolavano sotto le ruote della mia valigia. Subito dietro l'angolo, proprio accanto a un grande cantiere, si trovava il mio appartamento. Le scale odoravano come una cantina dove si erano frantumate almeno una dozzina di bottiglie e vi regnava un silenzio assordante. Lo stabile si era adeguato al quartiere festaiolo. Se volevi sopravvivere in quel baccano, dovevi avere una casa fuori città o un lavoro all'estero. Se poi volevi continuare a pagare l'affitto, era consigliabile, quando possibile, subaffittare le stanze a persone provenienti da regioni più deprimenti, che alla fine si sarebbero comportate come a casa loro non avrebbero mai osato. Abitavamo in maniera confusa, spostandoci tra i vicini di sotto e di sopra, e dormendo sui divani, mentre nel nostro appartamento i festaioli di passaggio pisciavano sul parquet. Io mi finanziavo lasciando la città. Se mi servivano soldi, me ne andavo via nei dintorni, che erano più economici e ce n'erano un sacco. Uccidi l'investitore che è in te. Avevo letto di recente sul muro di una casa a Kreuzberg, infischiandomene allegramente. Avevo già vissuto abbastanza a lungo in quel quartiere da avere la sensazione che mi spettasse una fetta della torta, anzi, che in realtà quella torta fossi io. Davo via la mia casa per 80 euro a notte ed erano in molti a farlo. E per salvare il fruttivendolo, se non l'intero quartiere, dallo sfratto, il giovedì ci trovavamo con il nostro caffè da asporto a manifestare insieme i nuovi arrivati che si appendevano borse di lino al collo su cui qualcuno aveva serigrafato degli slogan di protesta. Si aggiungevano anche degli artisti da Charlottenburg e Prenzlauenberg a dimostrare la loro solidarietà con qualche testo o qualche canzone contro l'aumento degli affitti e la svalutazione degli immobili, mentre la domanda su Airbnb saliva di un altro 20%. I turisti compravano le borse e poi se le portavano a New York, Barcellona o nella Bassa Baviera. Le verdure non le comprava nessuno. Il viso nel mio specchio dimostrava l'età che aveva, 40 appena compiuti. Ormai le rughe al sole rimanevano bianche, come se mi fossi rovinata dall'interno. Mi potevo definire bella solo parlando al passato. La vecchiaia era arrivata da un giorno all'altro e non se n'era più andata. Una volta sognavo di diventare adulta e ora mi sarei presto raggrinzita nel sonno. Un giorno, svegliandomi, mi sarei ritrovata più piccola, fino a scomparire. A volte mi chiedevo come avrei retto fino ad allora e ogni giorno sul viso aumentava la peluria. Il giovane spagnolo aveva vomitato accanto alla tazza del cesso. L'altoparlante dello stereo era settato al massimo. In frigo c'erano un barattolo di burro di arachidi, un pezzo di Emmentaler e una bottiglia di birra. Sulle assi di legno del parquet, due mozziconi spenti con i piedi. José, 24 anni, residente a Madrid. In camera da letto il quadro era appeso a testa in giù. Probabilmente José era un gran burlone. Ero felice di non averlo mai incontrato. Mi ci vollero 2 ore per ripulire l'appartamento, liberarlo, grattare via dagli angoli la gioventù spagnola. Poi stappai la birra di José, mi sedetti alla finestra e guardai fuori la Sprea. Era metà aprile. Il fiume era ancora un fiume e non un itinerario della vita notturna. Al massimo, entro 6 settimane, i battelli techno sarebbero passati da qui, tastando con i loro laser la parete del mio studio. Avrei osservato isterici addii al celibato, uomini seminudi e donne ancor più nude che lo consideravano il periodo migliore della loro vita, e probabilmente avevano ragione. Un fatto per cui sentivo una crescente compassione. Quando entrai nel bar, Marta ancora non c'era. Praticamente non c'era nessuno, a parte un barista che lucidava i bicchieri e che io non avevo mai visto prima. Era stata Marta a proporre quel locale. Un tempo era la sua birreria preferita. Non sapevo se per mancanza di alternative o per sentimentalismo. Sembrava passato un secolo da quando trascorrevamo qui le nostre nottate insieme a Denning, che lei aveva regolarmente pensato di lasciare per poi arrivare a sposarlo l'anno prima. Con noi c'era anche John, il più vecchio amico di Henning, che non eravamo riusciti a salvare e che si era scelto quel bancone come migliore e ultimo amico e là aveva lasciato i suoi soldi e la voglia di vivere fino a esaurirli entrambi. Non pensavo più spesso a John, parlavamo raramente di lui. Dopo la sua morte eravamo diventati tutti e tre più taciturni. Non saprei dire se il fatto di non parlarne fosse legato all'età o al dolore. Sempre che ci sia poi una differenza. Andavamo avanti e basta, e andare avanti era meno difficile del previsto. Diedi un'occhiata alla porta nel momento in cui Marta scivolò dentro come un'ombra. Priva di forze mi accarezzò la spalla, prima di sedersi con un gemito. Senza quasi considerarmi, rivolse l'attenzione alle bottiglie alla parete. Marta ormai usciva solo quando era assolutamente necessario e questa necessità nasceva sempre dall'interno, mai dall'esterno. Da molto tempo il mondo esterno non le serviva più. Da oltre un anno rimaneva costantemente incinta, fino alla 4ª, alla 6ª, all'8ª settimana. Poi, dopo gli aborti spontanei, andavamo a bere in attesa di ricominciare da capo. Mi inquietava vederla riemergere da quelle torture ormonali senza mostrare il minimo cambiamento. Marta era la creatura più forte che conoscessi. Se andavamo a bere qualcosa nelle settimane non fecondate, ordinava solo l'alcolico più costoso, in genere liscio. «Se va fatto, facciamolo bene», diceva, e in genere al terzo bicchiere era ubriaca. Un cambiamento che continuava a confondermi. All'inizio mi ero sentita davvero abbandonata da Marta. A questa età, in questa fase della vita in cui non riuscivo a identificarmi, c'erano sempre meno amici in grado di reggere insieme a me al bancone. Le mie notti erano lunghe quanto le giornate degli altri. Vivevamo fuori sincrono, spesso nessuno incrociava la mia strada e i pochi che incontravo mi facevano paura. Erano anime smarrite che mi si attaccavano al polpaccio. Dopo aver ordinato un doppio whisky invecchiato 18 anni, Marta si girò sfinita verso di me. Non ci vedevamo né parlavamo da più di un mese. Questo non era insolito. Io ero costantemente in giro, lei sempre a casa. Da tempo non dovevamo più assicurarci di pensare all'altra. C'eravamo e ci saremmo sempre state. Come i vecchi nella birreria accanto al cancello della fabbrica, rimanemmo lì a sedere, insieme, in silenzio. Io mi ordinai una birra, grande. Si prospettava una lunga serata silenziosa. «Cosa volevi fare a Roma?» mi chiese alla fine. «Niente di che», mentì. «Ogni 2 anni penso che potrebbe aiutare a essere religiosi. Allora, per un giorno intero, mi siedo in ogni chiesa che mi capita e mi immagino che vantaggio sarebbe credere in Dio. Come se tutto avesse un senso, resto lì seduta, circondata dal silenzio e dal buio, da quel freddo umido, dalle croci e gli affreschi alle pareti, da quella devota sofferenza. A volte rimango per ore, perché so che non appena esco, tutto si sgretola di nuovo». «Sei andata a Roma per sederti in una chiesa? Non esiste un altro posto con tutte quelle chiese, una meglio dell'altra, con un Caravaggio appeso in ogni angolo. Se tu infili 1 euro nella macchinetta, la luce si accende e tu puoi persino vederlo, quel Caravaggio. Inoltre, solo ora ho compreso le suore. In Italia Gesù ha un aspetto completamente diverso. Non è il tipo sofferente ed emaciato che vediamo qui da noi. No! L'uomo appeso alla croce è tutto muscoloso. È quasi indecente. Per un uomo così, chiunque entrerebbe in convento». Continuavo a chiacchierare per darle tempo. Inoltre, non volevo spiegarle il vero motivo del mio viaggio. Per certi versi mi faceva vergognare, ma soprattutto non era il momento di parlare di me, non quella sera. Lei ordinò un altro whisky e continuò a non dire niente. «Che succede, Marta? Raccontami prima cosa volevi fare davvero a Roma, a parte adorare Gesù». «Non volevo proprio stare a Roma. Volevo andare a Bellegra, in realtà, a 1 ora di macchina verso sud. Volevo andare sulla tomba di mio padre», ammisi. «Tuo padre è morto? Non lui, l'altro. Hai così tanti padri che non so mai di quale parli». Marta stava esagerando. Essenzialmente ce n'erano 3. Quello buono, detto anche il trombonista, quello cattivo, soprannominato il maiale, e quello naturale, detto Joen. Mia madre era scomparsa insieme a me dalla vita di quest'ultimo così presto che lui si era ridotto a uno zio gentile, verso il quale io mi comportavo con tutta la cortesia possibile. Ogni tanto mangiavamo qualcosa insieme, ma non ero mai riuscita a sentire per lui qualcosa di diverso dalla compassione. Neanche quando mia madre sposò il maiale, che in soli 2 anni causò una tale devastazione alla mia anima di preadolescente che per tutta la vita ho combattuto ogni genere di disturbo psicologico e sessuale. L'unico spiraglio di luce in questa valle di lacrime maschile in cui mi aveva trascinato mia madre era stato il trombonista, un italiano schiavo del gioco d'azzardo, un macio di grande fascino che nel periodo bello della mia infanzia mi portava sulle spalle e che io ho amato follemente. Risposi quindi il trombonista. «Ed è sepolto a Bellegra? Veniva da lì. Ci siete mai state?» «No, lui non ha mai voluto tornarci. Questo mi dispiace», disse. «Sì, anche a me. No, voglio dire di averti portata via da lì. Mi ci sono tenuta lontana da sola per 10 anni, più altri 3 giorni a Roma. È questo il lato positivo di una tomba. Aspetta». «Già», rispose Marta, fissando lo sguardo nel bicchiere. «Sì, per questo ti ho telefonato, più o meno. mio padre. Buttò giù un lungo sorso. È uno stronzo del cazzo.
1: Lo so, me lo avevi già accennato, dissi.
3: Il padre di Marta, per i primi 30 anni della sua vita, si era contraddistinto per il fatto di non essere mai stato presente, neanche quando lei aveva avuto bisogno, soprattutto quando lei aveva avuto bisogno. Marta mi aveva raccontato episodi terribili della sua giovinezza. Quel padre era un vero calcio sui denti. La madre lo aveva lasciato presto, dandosi per qualche anno al bere, prima di sposarsi una seconda volta e dimenticarsi quasi completamente di Marta. Sotto questo aspetto le nostre infanzie si somigliavano, anche se le avevamo affrontate in maniera completamente diversa. Marta, dopo numerosi tentativi di fuga falliti, era decisa a crearsi a tutti i costi una famiglia, per fare meglio, essere felice, concludere qualcosa. A me l'infanzia e ancor più l'adolescenza avevano spento qualunque desiderio di famiglia, al punto che la sola idea mi provocava ansia. Negli ultimi anni il padre, da quando era invecchiato ed era anche diventato vedovo, aveva chiamato Marta una volta alla settimana, due da quando gli avevano diagnosticato il cancro. Probabilmente ormai gli aveva parlato al telefono per migliaia di ore, dichiarava lei, e 5 di esse ne erano anche valse la pena. C'erano stati chiarimenti, verità e scuse, persino dichiarazioni d'amore, da parte del padre, naturalmente. In realtà non era poi così cattivo, mi aveva detto una volta Marta, neanche lui aveva avuto una vita facile. Non appena saputo da dove veniva una persona, che battaglie aveva vinto, ma soprattutto quali aveva perso, allora il canale si apriva e l'amore vi poteva fluire all'interno. Rimaneva solo un problema. Cosa farsene l'uno dell'altro dopo essersi detti tutto? Alla fine si rimaneva seduti in un'atmosfera ordinata, si beveva insieme una birra e si chiacchierava sulla situazione politica. Con un pizzico di fortuna ti potevi anche godere un silenzio confidenziale. Fino all'ultimo giorno che gli resta, pensa solo a sé, continuò Marta. Il guaio è che per farlo gli serve il mio aiuto. Ieri sera mi chiama e mi racconta di aver sistemato tutto e roba del genere. Ho impacchettato tutto, dice, ho il via libera, mi rifila una bambolina e un ultimo favore, poi... Non puoi negarlo a un padre malato. Voglio dire, è ovvio. Chi può rifiutare un ultimo favore, almeno dopo è finita? Non capivo cosa stesse cercando di raccontarmi. Vuole morire, Betty, e ce lo devo portare io. In che senso? In Svizzera. L'appuntamento è per la prossima settimana. E come l'appuntamento, così, all'improvviso? Non è all'improvviso. Già da mesi ha spedito laggiù la sua documentazione, risonanza magnetica, diagnosi, tutto. È entrato in questa associazione e ha pagato un mucchio di soldi. Per questo ha continuato a spillarmi denaro. Per tutto questo tempo mi sono chiesta come mai non ce la facesse più ad andare avanti. Pensavo bevesse troppo e invece con il mio denaro si è finanziato la sua morte. Dimmi se non è perverso. Prima lascia che sia la figlia a pagare per la sua morte e poi tocca a lei persino accompagnarcelo. Mentre tra gli amici quasi tutti stavano beneficiando dell'eredità di una casa o almeno di una metà casa, mentre alle cene ci si dilungava parlando di testamenti e tasse di successione, Marta, che da anni aiutava suo padre per qualunque impasse, come le chiamava lui, stava lì seduta con un sorriso mite. Nessuno poteva sfuggire alla povertà dei genitori. L'odore rimaneva attaccato. Persino l'andatura rivelava tutto, così eretta, rigida e orgogliosa, contraria a ogni oppressione, priva della minima indolenza. «E lui non ti ha mai detto niente? Come si è giustificato?» le chiesi. «Non volevo esserti di peso. In fondo è questo che si dice dopo aver sganciato una notizia bomba. Cucciola!» Non volevo esserti di peso. Marta si prese una sigaretta dal mio pacchetto, cosa che ormai faceva solo quando era sbronza o disperata, o in genere quando era entrambe le cose, e fumò, a modo suo. Guardava nel vuoto, inspirava profondamente,
1: rifletteva. Marta si dava una scadenza per tutto, anche per pensare. Una volta schiacciata quella sigaretta, avrebbe preso una decisione. In caso di decisioni particolarmente difficili, si comprava un sigaro. Le misi il mio pacchetto accanto al bicchiere. «No, grazie», mi disse. «Questa qui dovrebbe bastare». Aggrottò le sopracciglia e io sospettai cosa questo significasse per me. E in quella piega si celava una preghiera, qualcosa che le risultava difficile dire, che non sapeva come formulare. «Non posso farlo», disse. «Non riesco neanche più a guidare. Non posso affrontare tutto questo. Mio padre sul sedile del passeggero, le ultime ore da passare insieme». Dall'incidente Marta non aveva più osato rimettersi al volante. Quell'incidente a cui tutti e quattro eravamo sopravvissuti, o almeno così pensavamo, e che cambiò tutto. L'incidente che a John aveva sfregiato il viso e che alla fine gli era costato la vita. Marta non si era fatta convincere da nessuno che la colpa non fosse sua e a un certo punto aveva chiesto a me e a Henning di smettere di provarci. «Può guidare Henning, però», osservai. «Henning detesta mio padre, lo sai. Dovrebbe affondare i denti nel volante per non urlargli contro per tutto il tempo». «Capisco», dissi. «Inoltre non posso fare questo a mio padre». «Fare cosa? Henning? Ma siete sposati? Volete avere un bambino? Inoltre Henning è il miglior marito in assoluto». Almeno era quello che ero arrivata a pensare, e per il motivo più semplice. Amava Marta. L'aveva scelta senza mostrare il minimo dubbio, e in fondo l'amore era solo questo, una decisione. Mio padre lo considera un fallito. «Dai, Marta, questo però non va bene. Forse sarebbe meglio se lo faceste voi tre». «No». Marta aveva alzato la voce. «Devi farlo tu». Io avevo visto il padre di Marta solo una volta, più di 10 anni prima, e a parte un'umida stretta di mano, non mi era rimasto impresso niente. «Lo portiamo lì, lui svuota l'amaro calice e poi torniamo a casa». «Senza di lui?» «Si occupano loro di tutto», ha detto, «del rimpatrio e di tutto il resto. Anche se era così, come diceva Marta, io non avevo idea di come funzionasse, come si accompagnava qualcuno a morire». Di cosa si doveva parlare nel tragitto? Cosa si mangiava? E lui poteva poi mangiare ancora? Potevamo ascoltare musica? Trovare bello un paesaggio bello? Cosa diavolo si poteva volere negli ultimi giorni e ore?

0: Avete ascoltato un estratto da Figlie di Lucy Fricke, editore Corbaccio 2021, traduzione di Cristina Proto, letto da Giuliana Borille.
1: La storia della medicina e della farmacologia. Un viaggio lungo 10.000 anni, tra rimedi arcaici e scoperte rivoluzionarie, errori fatali e intuizioni che hanno cambiato il destino dell'umanità. La storia della medicina e della farmacologia. 6 puntate per capire come abbiamo cercato, e talvolta osato, di sfidare la malattia e riscrivere il significato stesso della parola cura. La storia della medicina e della farmacologia. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi. Dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5.30, 11.30, 17.30, 23.30, su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.

0: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
1: Letteratura e pensiero contemporaneo. Un autore, un testo, una voce, uno sguardo laterale. Pagine in controluce. Un ascolto lento, in cui la pagina si lascia guardare di lato, rivelando ciò che spesso resta nascosto. Pagine in controluce. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Note classiche a piè di pagina.
1: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
0: Note classiche a piè di pagina.
1: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
2: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7:30, 13:30 e 19:30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. Estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni. Radio Senti Chi Parla.org.

Sogna come se dovessi vivere per sempre. Vivi come se dovessi morire oggi. James Dean.

0: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
1: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
0: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
2: Radio Senti Chi Parla. A cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
0: Va ora in onda il racconto.
3: Si allestisce una spedizione da Kon-Tiki di Thor Heyerdahl. Dunque, la vicenda era cominciata sulla spiaggia di un'isola del sud, dove un vecchio indigeno ci aveva riferito le tradizioni e le leggende della sua schiatta. Molti anni dopo, eccomi di nuovo in compagnia di un altro vecchio, stavolta però in un buio ufficio ai piani superiori di un grande museo di New York. Tutto intorno, dietro i cristalli di armadi ben ordinati, erano disposti i cimeli di età trapassate, che ricordavano i grigiori della preistoria. Per il rimanente, le pareti erano tappezzate di libri, parecchi dei quali forse non avevano avuto in tutto il mondo più di 10 lettori. Il vegliardo, che aveva letto tutti quei volumi e un buon numero ne aveva anche scritti, sedeva alla scrivania, bonario nella sua canizie. Ma ora dovevo averlo contrariato, poiché serrò le mani sui braccioli della seggiola con un'aria indispettita, come se gli avessi fatto uno sgorbio sul foglio. «No», disse, «mai». Lo stesso aspetto avrebbe avuto Babbo Natale davanti a uno che avesse voluto dimostrargli che l'anno venturo la notte santa cadrà nel giorno di San Giovanni. «Lei ha torto, torto marcio», riprese scuotendo con indignazione il capo, come per liberarsi da un pensiero sgradito. «Ma scusi, lei non ha ancora preso visione dei miei argomenti», feci in un ultimo debole tentativo, accennando pieno di speranza al manoscritto sulla scrivania. «Argomenti?» disse con disdegno. «Non crederà di trattare questioni etnografiche coi metodi di un poliziotto?» «E perché no?» risposi. «Io sono arrivato alle mie conclusioni attraverso indagini personali e fatti reali che la scienza mi offriva. Compito della scienza è la ricerca pura, non la dimostrazione di un preconcetto». E sorrideva. Cautamente scostò il mio manoscritto, che neanche aveva aperto, e si curvò sulla scrivania. «È esattissimo che nel Sud America ebbe sede una delle più stupende civiltà della preistoria e che noi ignoriamo quali ne siano stati gli autori e dove siano finiti quando s'affermò il dominio degli Inca. Ma questo anche sappiamo con certezza, che nessuno dei popoli dell'America meridionale è emigrato nelle isole del Pacifico». Mi fissò con occhio scrutatore e proseguì. «E sa perché?» «La risposta è molto semplice. Non avrebbero potuto assolutamente approdare a quelle isole. Non avevano navi». «Ma conoscevano le zattere?» tentai timidamente di contraddirlo. «Le zattere di Valsa». Il vecchio sorrise ancora. «Sì, sì, provi un po' lei a navigare dal Perù alle isole del Mare del Sud su una zattera di legno di Balsa». Non risposi. Si era fatto tardi. Ci alzammo. Il vecchio scienziato mi accompagnò alla porta e, battendomi benevolmente sulla spalla, mi assicurò che se avessi avuto bisogno di appoggio non avevo che da rivolgermi a lui. Mi dava però il buon consiglio di specializzarmi sulla Polinesia oppure sull'America meridionale, evitando di fare un guazzabuglio delle due aree antropologiche. Ritornò alla scrivania. «Oi, oi, ha dimenticato questo?» disse, e mi restituì il manoscritto. Ecco il titolo. «Polinesia e America, uno studio di relazioni preistoriche». Misi il manoscritto sotto l'ascella e volai giù per le scale, fuori, nel tramestio delle strade. Quella sera uscii e bussai alla porta di una casa in un angolo di Greenwich Village, dove solevo cercare rifugio se qualche problema mi complicava l'esistenza. Un omino gracile, con un gran naso, mi squadrò attentamente, prima di spalancarmi la porta, con un largo sorriso e farmi entrare. Mi tirò fin nella cucinetta, dove mi mise al lavoro con piatti e posate, mentre raddoppiava la razione dell'indefinibile intruglio che si scaldava sul gas con un odore appetitoso. «Sei venuto? Bravo!» disse. «Come va?» «Male!» risposi. «Non c'è un cane che si interessi del mio manoscritto!» Riempì i piatti. Mangiammo. «La faccenda è semplice!» disse poi. «Tutti quelli a cui ti sei rivolto credono che a te sia avvelenata un'idea qualsiasi. Tu sai che qui in America quelli che hanno idee strabilianti spuntano come i funghi.» «C'è dell'altro?» dissi io. «Già», annuì, «la dimostrazione. Ma costoro sono specialisti e non credono a un metodo che abbracci tutte le discipline, dalla botanica all'archeologia. Si chiudono nella cerchia della propria indagine per poter così meglio scavare in profondità e scoprire più minuti particolari. La scienza moderna richiede che ogni settore esplori nel proprio ambito. Non si è più avvezzi ad ammettere che uno passi in rassegna i risultati parziali dei vari campi di ricerca per fonderli in una visione sintetica. Allungò la mano su un voluminoso manoscritto. «Ecco qui», disse, «l'ultima mia opera sui tipi ornitologici nei ricami dei contadini cinesi. Mi è costata 7 interi anni di lavoro, ma ora sarà edita senza indugio. L'età nostra vuole studi particolareggiati.» Carlo aveva ragione. «A mio avviso, però, la pretesa di risolvere i problemi del Pacifico senza illuminarli da ogni lato era come l'altra di voler combinare il disegno di un rompicapo mettendo semplicemente assieme i cubetti dello stesso colore.» Si sparecchiò la tavola e io l'aiutai a lavare i piatti. «Novità all'Università di Chicago?» «No.» «Beh, e che ha detto oggi il tuo vecchio amico del museo?» «Non mostrò nessun interesse. Disse che finché gli indii ebbero soltanto a zattere aperte, non è ammissibile che abbiano mai raggiunto le isole del Pacifico.» L'omino, improvvisamente nervoso, cominciò a strofinare il suo piatto. «Già», disse, «questo fu dunque il punto saliente. Devo dirti che è proprio questo che anche a me impedisce di credere alla consistenza della tua teoria.» Guardai cupamente il piccolo etnologo che finora avevo creduto un fedele alleato. «Non mi fraintendere», egli si affrettò a soggiungere. «Per un verso penso che tu abbia ragione, ma per l'altro non ci vedo chiaro. Il mio studio sugli uccelli conferma la tua tesi.» «Carlo», dissi, «io sono così sicuro che gli indi attraversarono il Pacifico sulle loro zattere che son pronto a fabbricarne io stesso una e a veleggiare sull'oceano solo per dimostrare quella possibilità.» «Ma tu sei pazzo!» L'amico credette a uno scherzo e rise, mezzo spaventato dalla sola idea. «Non lo credi dunque possibile? Sei pazzo davvero, con una zattera?» Non sapeva che cosa contrappormi e mi guardava fisso, come aspettando che io, con un sorriso, facessi svanire l'immagine spettrale. Ma io non sorrisi. Intuii con chiarezza che nessuno avrebbe praticamente approvato la mia teoria a causa dello sconfinato deserto liquido che si stende tra il Perù e la Polinesia e che io mi proponevo di traghettare, idea assurda per tutti, con una zattera primitiva. «Oh, senti!» E Carlo mi guardava incerto. «Usciamo a berci su un bicchiere.» E così si fece, ma non ci contentammo di uno soltanto. In settimana mi scadeva la pigione. Contemporaneamente, una lettera della Banca Statale di Norvegia mi comunicava che io non dovevo più aspettarmi dollari, restrizioni valutarie. Allestii i bauli e con la ferrovia sotterranea andai a Brooklyn e presi alloggio alla casa del marinaio norvegese, dove usava un trattamento sostanzioso e abbondante e i prezzi erano adeguati alla mia borsa. Ottenni una cameretta sotto i tetti. Per la mensa mangiavo con i marinai, giù nel salone da pranzo. Era un via vai di uomini di mare, tutti diversi per aspetto, statura e grado di sobrietà, uguali tutti in una sola cosa. Quando parlavano del mare, sapevano con precisione ciò che dicevano. Da loro appresi che onde e cavalloni non aumentano di violenza con la profondità dell'acqua e la lontananza dalle coste, anzi, spesso una raffica di vento è più indiavolata vicino alla spiaggia che in alto mare. Bassi fondi, risacche presso la costa e correnti lungoterra potevano provocare ondate più alte che in mare aperto. Un'imbarcazione in grado di veleggiare lungo una costa aperta poteva tenere il mare anche lontano. Capii chiaramente che un mare burrascoso poteva rovesciare molte tonnellate d'acqua sopra la coperta di un bastimento, spezzando tubi di acciaio come i fiammiferi, mentre nello stesso mare un modesto legno poteva reggere danzando sulle creste delle onde come un alcione. Tra la gente della casa del marinaio, uno si era salvato in canotto proprio fra i marosi che avevano affondato la sua nave. Non avevano molta esperienza di zattere. Per loro una zattera non era un naviglio, non avendo né chiglia né armamento. Era un semplice galleggiante con cui tentare un salvataggio nei casi estremi, fino a che non si fosse raccolti da qualche bastimento. E tuttavia c'era uno che aveva una grande stima delle zattere in mare grosso, perché ci aveva vissuto 3 intere settimane dopo che un siluro tedesco aveva affondato la sua nave nell'Atlantico. «Su una zattera non si può tenere una rotta», soggiunse. «Si va di traverso e a ritroso, si gira in circolo a capriccio del vento». Andai a scovare nella biblioteca gli appunti dei primi europei che approdarono alle coste del Pacifico nel Sud America e trovai descrizioni e disegni delle grandi zattere di balsa degli Indii. Avevano una vela issata a croce con l'albero, spatole sporgenti dal fondo, a poppa un lungo remo a timone. Dunque si poteva onorare. Nella casa del marinaio passarono settimane senza che nessuna risposta venisse da Chicago né dalle altre città dove avevo inviato una copia del manoscritto. Nessuno l'aveva letto. Un certo sabato balzai in piedi e via da un negoziante giù in Water Street, dove fui gratificato del titolo di capitano per aver acquistato una mappa da piloti del Pacifico. Con la carta arrotolata sotto braccio, presi la ferrovia suburbana per Ossining, dove ero ospite consueto di fine settimana presso una giovane coppia norvegese in una deliziosa campagna. Lui, un tempo capitano, era attualmente capo ufficio della Fred Olsen Line a New York. Dopo il refrigerio di un tuffo nella piscina, la vita della cosmopoli fu dimenticata e quando Ambjörg comparve col vassoio del cocktail ci mettemmo sul prato in pieno sole. Ora non potevo più contenermi. Spiegai il foglio e aggredii Willem con la domanda se credeva possibile che una zattera trasportasse vivi alcuni uomini dal Perù alle isole del sud. Sorpreso, egli guardava più me che la carta, ma improvvisamente rispose che sì. Di colpo mi sentii leggero, come se avessi messo le ali. Sapevo che quanto concerneva la navigazione era per Willem mestiere e passione. In un baleno lo misi a parte dei miei piani, ma egli, con mia sorpresa, dichiarò che il mio era puro delirio. «Ma se hai detto ora che credi possibile...» «Possibile, sì», ammise, «ma c'è la stessa possibilità che l'impresa fallisca». Tu, che mai in vita ti sei trovato su una zattera di balsa, di colpo ti immagini di poter attraversare il Pacifico su un galleggiante di quella fatta. Forse riesce, forse non riesce. Gli indi del Perù, in fatto di zattere, avevano l'esperienza di lunghe generazioni. Forse ne andavano a picco 10, prima che una sola compisse la traversata, e forse centinaia nel corso dei secoli. L'hai detto tu. Gli Inca navigavano sul Pacifico con intere flottiglie di zattere, potendo così salvarsi a vicenda in caso di qualche guaio. Ma vuoi dirmi chi ti trarrà in salvo in alto mare? Se anche porti una radio per invocare soccorso, sarà ben difficile rintracciare una zatterina a migliaia di chilometri da terra fra montagne di onde. E poi in una burrasca si può essere spazzati via dal bordo di una zattera e annegare prima di essere soccorsi. Meglio è aspettare tranquillamente che qualcuno abbia trovato il tempo di leggere il tuo manoscritto. Riscrivi e sollecita, non c'è altro da fare. Non posso attendere più a lungo, tra poco non avrò più un soldo. E allora vieni a stare con noi. Del resto, senza danaro, come puoi pensare ad allestire una spedizione nel Sud America? È più facile destare interesse per una spedizione che non per un manoscritto non letto. Ma poi, che risultato vuoi ottenere? Far cadere il più efficace argomento contro la mia tesi, anche prescindendo dal fatto che l'impresa richiamerà sulla teoria l'attenzione della scienza. E se fallisce? Vorrà dire che la prova decisiva non sarà stata ancora data. Esporresti al ridicolo dinanzi a tutto la tua teoria? Può darsi. Tuttavia l'hai detto tu stesso. Una volta su 10 la traversata poteva riuscire. Il seguente weekend ricomparvi a Ossining, recando ancora sotto il braccio il rotolo della mappa. E quando partii, un lungo segno di matita andava dalla costa peruviana alle isole, Tuamotu nel Pacifico. Il capitano, mio amico, aveva perduto la speranza di dissuadermi e così eravamo rimasti insieme ore e ore a combinare la presumibile rotta della zattera. 97 giorni, purtroppo, disse Willem, in circostanze teoricamente ideali, con vento stabile di poppa, presupponendo che la zattera veleggi realmente come tu credi. All right, dissi io contento, diciamo pure 4 mesi, ma ci arriviamo in 97 giorni. La cameretta della casa del marinaio mi parve doppiamente piena di nostalgia quando quella sera ci tornai e mi sedetti sul margine del letto accanto alla carta spiegata. Camminai in su e giù come potevo, fra il letto e il cassettone, quasi in un bisogno di evasione. Grazie a Dio la zattera sarebbe stata più ampia di quella stanzetta. Mi sporsi dalla finestra per dare un'occhiata al cielo gremito di stelle, quasi dimenticato sulla metropoli. Solo uno spicchio era visibile tra i muri dei cortili. Oh, se non ci sarà molto spazio sulla zattera, ce ne sarà abbastanza per tutto il cielo stellato sopra di noi. A New York, 72esima strada ovest, vicino al parco centrale, c'è il circolo più esclusivista della città. Una targhetta d'ottone, Explorers Club, rivela al passante che dietro quella porta c'è da attendersi qualcosa di inconsueto. Appena entrati, si ha l'impressione di essere calati in un paracadute in un paese migliaia di chilometri lontano dalle file d'automobili all'ombra dei grattacieli di New York. Quando si è richiusa la porta, si è avvolti in un'atmosfera di caccia ai leoni, di scalate alpine, di vita polare. Un'atmosfera che evoca nel contempo gradevolmente la sensazione di essere seduti nel confortevole salone di uno yacht che stia facendo il giro del mondo. Dopo il mio viaggio alle Marchesi, ero stato nominato socio effettivo del circolo e da buon iniziato, quando ero in città, ben di rado mancavo ad una adunanza. Così, quella sera piovosa di novembre, quando entrai nel circolo, non fui affatto sorpreso nel trovare il locale allestito in modo insolito. Nel bel mezzo giaceva sul pavimento una zattera di gomma gonfiata con attrezzature di salvataggio e tutti gli accessori, mentre pareti e tavoli erano coperti di apparecchi per paracadutisti, indumenti di gomma, cinture di sicurezza, equipaggiamenti polari. C'erano pure alambicchi per distillare acqua e altre utili invenzioni. Un socio iscritto da poco al circolo, il colonnello Haskins, del comando equipaggiamento dell'aviazione, tenne un discorso con esperimenti su tutta una serie di invenzioni militari che a suo avviso avrebbero servito per esplorazioni scientifiche tanto nell'Artide che nei tropici. La riunione si chiuse con una sorprendente offerta del colonnello Haskins. I soci effettivi del circolo, disse, potevano, nelle loro future spedizioni, prendere quelle che volevano tra le nuove invenzioni da lui illustrate al solo patto di riferire al laboratorio le loro esperienze. Tale fu l'intesa. Quella sera fui l'ultimo a uscire dal circolo. Dovevo esaminare ogni particolare del nuovo splendido equipaggiamento che mi sarebbe stato messo subito a disposizione se appena avessi manifestato il desiderio di servirmene. Era proprio ciò che io cercavo. Un mezzo di salvataggio per il caso in cui la zattera, contro ogni previsione, si fosse disintegrata, perché non ve ne sarebbero state altre nei pressi. La mattina dopo, seduto a tavola per la colazione nella casa del marinaio, ero ancora tutto assorto nel pensiero di quell'equipaggiamento quando, col vassoio in mano, venne a sedermisi accanto un giovanotto ben vestito, di taglia atletica. S'attaccò discorso e risultò che egli non era uomo di mare, bensì un ingegnere di Trondheim, venuto in America per acquistare parti di macchine e impratichirsi nella tecnica dei refrigeranti. Abitava lì vicino e spesso prendeva i pasti alla casa del marinaio, della quale apprezzava la buona cucina norvegese. Mi domandò di che cosa mi occupavo e io gli esposi sommariamente i miei disegni. Gli dissi che, se in settimana non avessi ricevuto risposte positive a proposito dei miei manoscritti, mi sarei buttato nei preparativi per attuare la spedizione con la zattera. Il mio interlocutore non si sbottonò troppo, ma ascoltò con vivo interesse. 4 giorni dopo ci si incontrò di nuovo nella sala da pranzo. «Hai deciso di tentare l'impresa?» «Sì», risposi. «Si va». «Quando?» «Appena possibile. Se perdo tempo, nei mari del sud sopravvengono le burrasche dell'Antartico e comincia la stagione degli uragani intorno alle isole. Bisogna dunque salpare dal Perù fra pochi mesi. Prima però occorre trovare denaro e organizzare l'impresa». «In quanti volete essere?» «Direi in 6. Questo numero consente un certo avvicendamento nella vita comune sulla zattera e permette di fissare un turno giornaliero di 4 ore di guardia al timone». Rimase un momento sopra pensiero e poi, con decisione, «Sa Dio se bramerei essere del numero. Potrei far computi, rilievi ed esperimenti tecnici. Anche tu hai detto che volevi approfittare dell'impresa per far rilevazioni sui venti, sulle onde e le correnti. Pensa, devi percorrere sterminate distese di mare quasi sconosciute perché fuori dalle rotte del traffico marittimo. Una spedizione di tal genere può compiere interessanti indagini idrografiche e meteorologiche, delle quali mi gioverei in seguito per la mia termodinamica». Di quell'uomo non sapevo più di quanto leggevo nel suo viso aperto, e ciò spesso basta. «All right», annuì, «navighiamo insieme». Quell'uomo si chiamava Hermann Watzinger ed era, come me, un marinaio di terraferma. Pochi giorni dopo portai Hermann con me quale ospite all'Explorers Club. Per un caso fortunato ci imbattemmo nell'esploratore polare Peter Freuchen, che aveva la felice proprietà di non smarrirsi mai nella folla. Grande come un granatiere, con una barba fluente, ha l'aspetto di un araldo nella vasta tundra e diffonde intorno a sé un'atmosfera come se conducesse al guinzaglio un orso bruno. Lo trascinammo dinanzi a una mastodontica carta geografica e gli esponemmo il nostro progetto di traversare il Pacifico su una zattera. Ascoltandoci, i suoi giovanili occhi azzurri si dilatarono come due fari, mentre, per lo stupore, non cessava di carezzarsi la barba. Poi batté sul pavimento la gamba di legno e si strisse di alcuni fori la cinghia dei calzoni. «Ah, ecco un progetto», disse, «per mille diavoli poterci essere». Il vecchio esploratore della Groenlandia riempì di birra le nostre tazze e cominciò a discorrere diffusamente della fiducia che riponeva negli accorgimenti marinari dei popoli primitivi. Parlò della loro abilità nel conformarsi alla natura, tanto per terra che per mare, in modo che sempre arrivavano allo scopo. Egli stesso aveva navigato su zattere nei grandi fiumi della Siberia e rimorchiato indigeni su zattere e canotti lungo le coste del Mar Polare. E intanto non cessava di lisciarsi la barba e di assicurarci che noi si andava incontro a un tempo magnifico. Per lo zelo di Froiken nell'appoggiare il nostro progetto, tutto si mise in moto e noi ci trovammo improvvisamente assurti agli onori della stampa scandinava.
0: Avete ascoltato il racconto.
4: Nascita di Loredana Marchesini.

Un lampo squarcia il silenzio. Un vagito risale dalla profondità del tempo. La terra trema, le certezze si sgretolano, le emozioni si riversano come un'onda improvvisa. Un respiro minuscolo sconvolge gli equilibri, spalanca orizzonti mai immaginati. Gli occhi spalancati contengono il cielo, le mani agitate cercano un senso nuovo. Tutto crolla, tutto rinasce. Nel caos dolcissimo di questo istante prende forma l'amore, inarrestabile.

È nata mia figlia di Rosita Fairsoni. Quando sono rimasta incinta avevo 34 anni. Ho avuto una gravidanza e un parto difficile, perciò quando mia figlia è nata, appena l'ho vista non volevo toccarla. Poi, passato quel primo momento, ho cominciato ad avvicinarmi a lei. Quando l'ho portata a casa piangeva sempre ed io non avevo molta esperienza. Ero preoccupata, ma anche molto stanca. Ho chiamato il pediatra disperata. Io non avevo latte, così mangiava con il biberon e per le dosi seguivo le istruzioni che mi avevano dato in ospedale. Lui mi ha detto semplicemente di darle da mangiare quando voleva. Da quel momento tutto si è sistemato. Io e mio marito litigavamo per cambiarle il pannolino e per stare con lei. Io lavoravo e non è stato facile conciliare la famiglia con il lavoro. Ci sono stati molti cambiamenti, ma ero felice. Avevo la mia principessa. Adoro mia figlia. È stata ed è la persona più importante della mia vita. I mille ricordi che conservo e che continuo a costruire con lei sono un patrimonio dell'UNESCO per me.

Angelo di Nilda Zacchia. Era una notte di novembre del 1974 quando mi è apparso in sogno il mio papà, morto già da qualche anno. Lui era buono, angelo di nome e di fatto. Entra in casa, papà, cosa fetto là fora? Non posso entrare, Nilda. A me casa adesso, a sé da un'altra parte. Papà, se so in stato, e il se un toseto, o ciamo Angelo come ti. Se invece nasce una toseta, a ciamo Angela. Era un sogno particolare. Da un lato mi sembrava bello perché avevo rivisto e parlato con mio papà, e dall'altro mi spaventava. Perché a quel tempo avevo già 5 figli, terra da lavorare e bestie da governare. Ma la vita è strana. Non finisce mai di riservarti sorprese. Di lì a poco, infatti, ho scoperto di essere incinta di nuovo e non ero nemmeno così sorpresa, visto che mio papà me l'aveva detto. Quando il 28 agosto 1975 ho dato alla luce il mio sesto figlio e ho scoperto che era un maschio, ho mantenuto la promessa fatta a mio papà e l'ho chiamato Angelo in suo ricordo. Purtroppo però l'ultimo arrivato ben presto ha fatto capire a tutta la famiglia di che pasta era fatto e di sicuro non era proprio un angioletto. Il mio angelo era un bambino pieno di vita, per non dire tremendo. Alla mattina partivo col buio e andavo a lavorare sui campi col pensiero de che il toso e de cosa che il poteva combinare. Non avendo soldi per mandarlo all'asilo, ho dovuto affidarlo a mia mamma che abitava con noi. Nonna Virginia, questo era il suo nome. Era una donna già anziana, grossa e poco agile. A segà inventate tutto per tenerlo buon, ma niente ciò, el già era un terremoto. Quando ha iniziato a gattonare lo perdeva di vista continuamente, el già era come un gatto. Ha provato a metterlo sotto a crivoia, come un pitusso, ma neanche questo ha funzionato. Farlo stare dentro il box non c'era da fidarsi, perché si arrampicava e scavalcava per andare a prendersi quello che sul momento gli interessava. Appena iniziato a camminare, già correva e lei faceva fatica a star ghedrio. Avrà avuto un anno o poco più quando, disperata, la nonna ha persino provato a legarlo con una corda al tavolo della cucina. Angelo però era così astuto che anche in questo caso è riuscito a farla franca. Lavoro duro quello di nonna Virginia, che alla fine ha sventolato bandiera bianca e abbiamo dovuto portarlo all'asilo e trovare Ischei, anche se Ischei no genegera. Ne avrei così tante di storie da raccontare sulla vita del mio sesto figlio che, come ogni figlio, ha saputo regalarmi gioie e dolori. Io da mamma ho imparato ad accogliere la mia creatura a braccia aperte, a gioire insieme nei momenti felici e a soffocare dentro di me in silenzio dolori e preoccupazioni. Tra qualche mese avrà 50 anni il mio angelo ribelle e ancora oggi el me casca dal cuor.

0: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
1: Da sempre l'uomo alza gli occhi al cielo in cerca di risposte. Stelle, galassie, pianeti lontani, buchi neri e mondi forse abitati. Un viaggio che parte dalla Terra e arriva ai confini dell'universo conosciuto. Le meraviglie dell'universo. 12 puntate a cura di Ferruccio Francescotti. Un viaggio fra pianeti, stelle, galassie e buchi neri. Le meraviglie dell'universo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. Estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni culturali. Radio Senti Chi Parla.org.

0: si conosce un uomo dal modo in cui ride. Fyodor Dostoevskij.
1: Oh, don't worry, darling. I brought enough sweetness for everyone.

0: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su radio Senti Chi Parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
1: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia. Per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
2: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22, su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

prima di trovare difetti in un grande interprete, ringrazia Dio che te lo ha mandato. Claudio Casini.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine. Di tutto, di più.
3: Dalla rivista Donna Moderna. Mai più prostitute di Stato. La senatrice Lina Merlin è ricordata per la legge del 1958 che abolì le case chiuse. Di Sara Peggion. Ah, questo paese di viriloni, che passano per gli uomini più dotati del mondo e poi non riescono a conquistare una donna da soli. Basterebbero queste poche righe tratte da un'intervista rilasciata a Oriana Fallaci nel 1963 per descrivere il carattere tutt'altro che docile della senatrice Lina Merlin. A 5 anni dalla legge 75 del 1958, che aboliva la regolamentazione statale della prostituzione, le polemiche non si erano ancora spente. E alla giornalista che per l'europeo provava a incalzarla sul problema delle lucciole, rimaste senza casa, Merlin ribadiva: «E prima non si vedevano in giro? Ma mi faccia il piacere, lei non capisce proprio nulla. Nelle case chiuse c'erano 2.500 donne, fuori c'erano almeno 50.000 clandestine. La mia legge mirava solo a impedire la complicità dello Stato». Il discusso provvedimento era costato alla militante socialista un decennio di battaglie civili e di attacchi fuori e dentro il Parlamento, ai quali lei aveva sempre risposto con i fatti, visitando i bordelli per documentare le indegne condizioni di vita delle lavoratrici, il cui sfruttamento sessuale legalizzato era ormai sanzionato in tutta Europa tranne che in Italia. E pare eloquente che ad adoperarsi fosse una donna di oltre 60 anni, esponente della generazione più anziana del suo partito, scrive Monica Fioravanzo, docente di storia contemporanea all'Università di Padova e autrice di Lina Merlin, una donna, due guerre, tre regimi, Franco Angeli. Nel saggio la studiosa ripercorre la vita e il lungo impegno politico e sociale della senatrice veneta, da tutti, persino dal New York Times, ricordata per lo più per la legge che porta il suo nome, ma madre di tante altre lotte per l'emancipazione femminile, nonché tra le 21 donne elette all'Assemblea Costituente. La sua vita fu a tratti avventurosa e anticonformista, sempre salda su principi di solidarietà e di uguaglianza, ma non senza contraddizioni. Quando era ormai fuori dalla vita politica attiva, tornò alla ribalta della cronaca per le posizioni che assunse rispetto alla legge sul divorzio del 1970, accettando la vicepresidenza del comitato promotore del referendum abrogativo, spiega Fioravanzo. Schierandosi a favore dell'indissolubilità del matrimonio civile, Lina Merlin ritenne di tutelare ancora una volta i soggetti più fragili che all'interno della famiglia erano i figli e con loro le mogli e le madri, per la maggioranza casalinghe, più raramente occupate, ma spesso sottopagate e comunque prive per la maggior parte di una vera autonomia economica e di copertura pensionistica. Nata nel 1887 a Pozzonovo, in provincia di Padova, prima di 10 figli in una famiglia della media borghesia, Angelina, il suo nome all'anagrafe, diventa maestra elementare, mestiere che vive come una missione civile, specializzandosi nell'insegnamento del francese. Nel 1919 aderisce al Partito Socialista perché vicino ai suoi ideali di giustizia e si espone apertamente contro il nascente regime. Quando nel 1926 il governo impone ai dipendenti pubblici il giuramento di fedeltà al fascismo, Lina si rifiuta e perde il posto di lavoro. «Non si può educare alla libertà piegando la schiena alla dittatura», scrive. Inizia per lei, nubile che vive della sua professione, un periodo che oggi chiameremmo di precariato, tra lezioni private e domicili clandestini. Nel 1926 viene arrestata a Milano insieme al medico e deputato Dante Gallani, un compagno già sposato che poi, da vedovo, diventerà suo marito. Incarcerata a San Vittore e inviata al confino in Sardegna per 5 anni, poi graziati a 3. un soggiorno gravato da continue vessazioni e contrassegnato dall'imposizione di faticosi trasferimenti, volti a fiaccarne lo spirito indomito, scrive Fioravanzo. Dopo la caduta del regime e il contributo alla resistenza, Lina Merlin viene eletta all'Assemblea Costituente nel 1946. È anche grazie alla sua pressione se nell'articolo 3 della Costituzione trova spazio un'affermazione netta di pari dignità sociale, senza distinzioni di sesso. La senatrice si occupa di assistenza all'infanzia, di riforma carceraria, di parità tra i coniugi, di tutela delle lavoratrici madri. Si batte per l'abolizione della dicitura figlio di NN nei registri anagrafici, lavora affinché le donne possano accedere a ruoli pubblici. Nel suo privato crea una famiglia allargata ante litteram. Nel 1933, a 46 anni, sposa il vedovo Dante Gallani. Al viaggio di nozze a Santa Margherita Ligure partecipano anche il figlio di lui, Corrado, e la nipote di lei, Franca Cuonzo, rimasta orfana di madre e poi adottata. Il matrimonio dura poco, perché nel 1936 Gallani muore. Rimasi vedova, sola, priva di tutto, offesa perfino dalle aspre critiche dei compagni che condannavano la mia testardaggine, scrive nelle sue memorie. Testarda lo era davvero. Tra le cause che non mollò mai, ci fu quella del mezzogiorno del settentrione, il Polesine che nel secondo dopoguerra fu travolto da 17 alluvioni. In occasione della prima, nel 1951, fu lei ad accompagnare a Rovigo il presidente del Consiglio Alcide De Gasperi e a rimanere poi ad Adria per fornire e organizzare i soccorsi, ricorda Fioravanzo. Le foto la ritraggono in stivaloni su barconi carichi di provviste. A Loreo rischiò persino di annegare quando l'imbarcazione su cui trasportava gli aiuti si capovolse. E a una Oriana Fallaci, che la punzecchia di essere mal sopportata dentro al suo stesso partito, ecco come risponde. «Un'inondazione e mandavano me. Cascava un argine e mandavano me. Bisognava visitare 12 paesini di fila e mandavano me. Via la povera vecchia a bagnarsi e ammalarsi, finché diedi le dimissioni e decisi di non presentarmi più alle elezioni». Morì nel 1979, a 92 anni. La notizia uscì su qualche trafiletto di giornale, ma lei conquistò per sempre un posto al Famedio di Milano.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
1: Dalla rivista Focus Storia. Nel nome dei padri. Patriarchi, re, capi che hanno guidato gli ebrei. Sono i protagonisti dell'Antico Testamento. Di Federica Campanelli. Abramo, il patriarca, Mosè, il legislatore, Giosuè, il condottiero, Davide, il prescelto, Salomone, il saggio. Per la Bibbia, le gesta di questi personaggi hanno segnato le tappe fondamentali della lunga e complessa storia del popolo di Israele, dalle sue ancestrali origini nella terra di Canaan, 4.000 anni or sono, fino alla costruzione del Tempio di Gerusalemme nel X secolo avanti Cristo, il primo e più importante monumento nazionale all'ebraismo. Ma quanto c'è di vero nelle loro vicende? In principio fu Abramo, padre di tutti i credenti ebrei, cristiani e musulmani, nonché padre e nonno di Isacco e Giacobbe, gli altri due patriarchi tradizionali della religione ebraica. Secondo il racconto biblico, era originario di Ur, in Mesopotamia, da cui emigrò con la famiglia per stabilirsi ad Haran. Intorno al 2000 avanti Cristo, su insistenza di Dio, prese la moglie Sara e si mise in viaggio verso un paese straniero, la terra di Canaan, l'antica Palestina, con la promessa che un giorno sarebbe diventata la patria della sua numerosa discendenza. In segno del proprio ruolo di patriarca, assume quindi il nome di Abramo, padre dei popoli. Il momento in cui egli stabilisce il patto con Dio è considerato il presupposto della nascita del popolo ebraico e costituisce una grande svolta nella narrazione biblica. Abramo avrà infatti molti figli, tra cui Isacco, il più lungamente desiderato, che a sua volta sarà padre di Giacobbe, detto anche Israele, patriarca delle 12 tribù israelitiche. Solo una bella leggenda, un mito fondatore? Per molti studiosi sì. L'archeologia non è in grado di dimostrare nessuna delle tradizioni patriarcali, dunque la ricerca dell'Abramo storico porterebbe solo a un nulla di fatto. Ma affermare la natura leggendaria del personaggio non significa negargli un valore storico. L'orientalista Mario Liverani, autore di Oltre la Bibbia, storia antica di Israele, la terza, considera Abramo l'eponimo mitico dei Raham, tribù semitica del XIII secolo avanti Cristo, menzionata nel cippo basaltico del faraone Seti I. La stele, proveniente da Beit Shehan, antica città israeliana, datata al 1289 avanti Cristo circa, riferisce di lotte tra gruppi locali, il cui scenario è la zona attorno a Beit Shean stessa, e che sono presentate come sintomo dell'irrimediabile anarchia delle genti locali. La stele nomina anche una tribù di Raham. Possiamo pensare che i membri di questa tribù si definissero Banu Raham, figli di Raham, e che avessero come antenato eponimo un Abu Raham, padre di Raham, che è il nome del patriarca Abramo. A distanza di 700 anni dall'arrivo di Abramo nella terra di Canaan, compare l'altro grande personaggio biblico, Mosè. Anche in questo caso non esiste alcuna traccia che provi la sua esistenza o quella della schiavitù degli ebrei in Egitto e il conseguente viaggio verso la terra promessa. L'esodo non c'è stato, almeno non nel momento e nel modo descritto nella Bibbia, affermano decisi gli archeologi Israel Finkelstein e Neil Asher Silberman, autori alcuni anni fa del saggio Le tracce di Mosè, Carrocci. Secondo la tradizione, i figli di Israele si sarebbero accampati nel loro lungo peregrinare nel deserto, dove una qualche attestazione archeologica dell'evento non sarebbe passata inosservata. Il viaggio intrapreso dagli ebrei e la consegna delle tavole della legge a Mosè sul monte Sinai sono quindi pura invenzione. Non proprio. Liverani ritiene che nel raccontare l'Esodo gli autori della Bibbia abbiano citato spezzoni di antichi itinerari relativi a rotte militari o commerciali e che tale narrazione sia una sorta di proiezione di quanto accadde in epoca post-esilica, ossia dopo la deportazione del popolo ebraico a Babilonia da parte del re Nabucodonosor II, VII-VI secolo avanti Cristo. La vicenda dell'Esodo e della conquista di Canaan venne rielaborata in funzione della vicenda, allora attuale, della deportazione babilonese e del ritorno degli esuli, in funzione dunque di un nuovo Esodo prefigurato da quello mitico. Prima di morire, Mosè impose le mani su Giosuè, designandolo suo successore nella guida degli israeliti all'occupazione della terra di Canaan. Tale impresa iniziò con la conquista di Gerico, il cui racconto è uno dei passi più famosi dell'Antico Testamento. Quando si sentirà il corno d'ariete, appena voi sentirete il suono della tromba, tutto il popolo prorromperà in un grande grido di guerra. Allora le mura della città crolleranno, recita il quinto versetto del capitolo sesto del libro di Giosuè. Per la cronaca, La Gerico biblica è stata identificata nelle vestigia rinvenute nei pressi di Tel es Sultan, in Cisgiordania, all'inizio del Novecento, dagli archeologi Ernst Sellin e Karl Watzinger. E in effetti si tratta delle rovine di un potente centro urbano dotato di mura possenti, più volte crollate e ricostruite. Che la narrazione biblica sia, in questo caso, cronaca di un fatto storico? No, perché al tempo in cui si colloca il feroce assedio israelita nel 1250 avanti Cristo circa, la città era già stata abbandonata da tempo. Nel XIII secolo non c'era più alcun insediamento e il centro della prima età del bronzo, che risaliva al XIV secolo avanti Cristo, era piccolo e povero, quasi insignificante. Attorno al 1030 avanti Cristo, gli israeliti crearono finalmente uno stato unitario, anche se solo per breve tempo, che vedrà il succedersi di quattro re: Saul, Isbaal, Davide e Salomone. Gli ultimi due sovrani sono particolarmente importanti. Davide fu infatti colui che fortificò Gerusalemme facendone la capitale del regno, mentre il saggio Salomone, suo figlio e successore, vi fece erigere il Tempio di Dio alla metà del X secolo avanti Cristo, il cosiddetto Primo Tempio, di cui però non resta traccia. È questa la parte di narrazione biblica intorno alla quale si concentrano le controversie. Molte narrazioni su Davide e suo figlio Salomone hanno un sapore favolistico o leggendario, sono cronologicamente vaghe e storicamente poco attendibili, spiega Liverani. In più, a detta di Finkelstein e Silbermann, l'archeologia non è riuscita a fornire prove incontrovertibili sulla grandiosità di Gerusalemme in quell'epoca. Molti edifici attribuiti a Davide e Salomone sarebbero sorti più tardi. Di tutt'altro parere era l'archeologa Eliat Mazar, scomparsa nel 2021, che tra il 2005 e il 2010 avrebbe scoperto le presunte rovine del Palazzo Reale e le mura che circondavano la città di Davide, il nucleo primigenio di Gerusalemme. Mazar riteneva che i suoi abitanti fossero stati in grado, nel X secolo avanti Cristo, di costruire edifici imponenti. Un'ultima curiosità. Il nome del re Davide, scritto in aramaico, compare su una tavoletta di basalto datata al IX secolo avanti Cristo e ritrovata nel 1993 a Tel Dan, in Galilea. Egli, dunque, potrebbe essere tra i pochissimi personaggi dell'Antico Testamento di cui si possa provare l'esistenza.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dalla rivista Focus. Errore. Tutte le cantonate prese dai geni. Einstein non è stato arguto in tutto. E lo stesso vale per Tesla, Freud e altri. Perché in alcuni campi anche gli scienziati possono essere dei veri creduloni. Di Elisa Venco. Sherlock Holmes è forse il personaggio più intelligente della storia della letteratura, un detective dall'ineguagliabile capacità deduttiva. Per converso, il creatore dell'investigatore, Sir Arthur Conan Doyle, sembra essere stato uno degli uomini più creduloni di tutti i tempi. Sedute spiritiche, medium, possessioni, Conan Doyle credeva a tutto questo. Sostiene Katie Spaulding, autrice di un saggio sulla stupidità di alcuni intelligentoni. E Conan Doyle non è stato certo il solo ad abbinare idee geniali e cantonate. Del resto, Secondo una delle leggi sulla stupidità enunciate dallo storico Carlo Cipolla, la probabilità che una certa persona sia stupida è indipendente da qualsiasi altra caratteristica della persona stessa. Si può essere, insomma, geniali in un campo e un po' creduloni e quasi babbei in un altro. Torniamo quindi al nostro Conan Doyle. Così convinto della veridicità delle foto di due fate prodotte da due ragazzine a Cottingley, nel West Yorkshire, da parlarne su The Strand Magazine come degli scatti più stupefacenti mai pubblicati e dire che le foto non erano state realizzate in modo sopraffino. Di recente, con una miglior qualità di stampa, sono risultati visibili perfino gli spilli utilizzati per fissare vicino agli umani le sagome delle fate, fatte di carta ritagliata. Che un quoziente intellettivo molto alto spesso non includa la credulità o la bizzarria, lo dimostrano anche le biografie di altri geni indiscussi, come quella di Tycho Brahe, l'astronomo che nel 1572 scoprì la supernova detta di Tycho nella costellazione di Cassiopea, i cui successi scientifici andarono di pari passo con una vita stravagante e un aspetto altrettanto bislacco. A seguito di un duello con l'aristocratico danese Mandrap Parsbjerg, forse originato da un dissidio matematico, nel 1566 Brahe si ritrovò privo di una parte del naso che sostituì con una protesi in oro. Inoltre, Brahe viveva con Jepp, un nano che riteneva dotato di chiaroveggenza e aveva come animali di compagnia un alce chiamato Rix. Abbeverato con secchi di birra, l'alce si aggirava a suo piacimento nel palazzo di Uraniborg, un centro astronomico costruito tra il 1576 e il 1580 dal re Federico II di Danimarca. Finché, in uno dei suoi eccessi etilici, Rix perse l'equilibrio e si ruppe il collo cadendo dalle scale. Imprudenze al limite della stupidità caratterizzano anche l'insospettabile padre della psicanalisi, quel Sigmund Freud che nel saggio Sulla cocaina del 1884 scriveva: «Mi sembra doveroso notare che una prima dose o anche ripetute dosi di cocaina non producono il desiderio compulsivo di fare ulteriore uso di questo stimolante». Fu così che, convinto che la droga non desse dipendenza, Freud ne divenne un consumatore compulsivo. Non solo. Sempre in buona fede, Freud la somministrò 3 volte al giorno a un suo amico nel tentativo di disintossicarlo dalla morfina. Dopo 6 mesi, la doppia dipendenza ridusse l'amico a una sagoma spaventosamente magra, con la fissazione di insetti immaginari fino al momento della morte. In compenso, Freud divenne progressivamente ossessionato dal numero 62, che, a suo dire, lo perseguitava e che avrebbe segnato l'età in cui sarebbe deceduto. Invece lo studioso morì nel 1939 a 83 anni. Nel 1904, durante una vacanza in Grecia, Freud passò l'intero soggiorno ad annotare tutte le volte che vedeva sulle case o sui veicoli i numeri 61 e 62, e quando il suo albergo gli assegnò la stanza 31, ovvero la metà di 62, ebbe un crollo nervoso. L'autolesionismo involontario ha connotato anche Isaac Newton, lo scienziato che formulò la legge di gravitazione universale, ma che passò molto più tempo cercando di scoprire come realizzare la pietra filosofale, oggetto della maggioranza dei suoi scritti, trafficando con vesciche di bue e interpretazioni del libro dell'Apocalisse. Inoltre Newton rischiò di diventare cieco perché, per indagare la natura della luce, ebbe la brillante idea di infilarsi a più riprese un infilacappi, cioè una sorta di ago, in un occhio. Per lo stesso motivo, successivamente si incaponì a fissare il sole riflesso in uno specchio e passò poi 3 giorni di seguito al buio per riprendersi. Ma non bastò. Accusò vari sintomi di abbagliamento per alcuni dei mesi successivi. Nikola Tesla, noto, tra le altre cose, per i suoi studi sulla corrente alternata, era un visionario. Nel lontano 1926 predisse che un giorno le persone sarebbero state in grado di comunicare tra loro istantaneamente, indipendentemente dalla distanza, e che gli strumenti che ce lo permetteranno potremo tenerli nel taschino del gilet. Alto poco meno di 1,90 m, in grado di parlare 8 lingue e di dormire solo 2 ore a notte, Tesla era così originale da pensare di vivere i suoi ultimi 30 anni occupando a sbafo vari hotel di lusso di New York. Di conseguenza, prima fu sbattuto fuori dalla Waldorf Astoria, dove aveva accumulato un debito equivalente a più di $500.000 attuali, poi dal St. Regis e dal Margery, finché nel 1934 si stabilì a New Yorker, dove restò per 9 anni perché alcuni amici gli pagarono la stanza. Oltre ai pernottamenti non pagati, il conflitto con gli albergatori sorgeva per l'abitudine dello scienziato di portare in stanza i piccioni malati che trovava nei parchi, per i quali chiedeva ai cuochi dei pasti speciali. Di un pennuto, in particolare, Tesla si innamorò. «Amavo quel piccione come un uomo ama una donna, e lei amava me», dichiarò nel 1922, affranto perché il volatile era morto tra le sue braccia. Non di meno, Tesla visse fino al 1943, quando pagò il conto dell'hotel Governor Clinton di New York con una scatola contenente un'invenzione micidiale, il cosiddetto raggio della morte, uno strumento capace di inviare fasci concentrati di particelle nell'aria libera, di tale tremenda energia, che abbatterà una flotta di 10.000 aeroplani nemici a una distanza di 250 miglia. Dopo la sua morte, però, si scoprì che la scatola conteneva qualche innocuo componente elettrico del valore di pochi dollari. Ma forse in questo caso si trattò più che altro di una burla. Il matematico austriaco Kurt Gödel rischiò invece di non ottenere la cittadinanza americana perché, dopo aver studiato a fondo la costituzione di quel paese, si convinse che, in modo imprevisto da chi l'aveva redatta, essa consentiva a qualunque di diventare legalmente un dittatore, istituendo un regime fascista. Mentre si apprestava a illustrare le contraddizioni interne alla Costituzione al giudice che lo esaminava per concedergli i documenti, fortunatamente Gödel fu zittito da Albert Einstein, il collega che frequentava ogni giorno all'Università di Princeton. Ma la sua tendenza a vedere complotti ovunque non diminuì affatto. Dopo la morte di Einstein, convinto che gli altri professori volessero avvelenarlo, il matematico decise di mangiare solo burro, omogeneizzati e lassativi, lasciandosi poi morire di fame dopo la morte della moglie. A proposito di Einstein, una delle sue peculiarità era la passione per la barca a vela, a dispetto del fatto di essere negato come marinaio. Salvato numerosissime volte dal naufragio, dopo essersi rovesciato o arenato molto lontano da dove era partito, lo scienziato non si perdeva d'animo per gli incidenti. Al contrario, li trovava molto divertenti e ricominciava subito a navigare con la sua Tinef, rottame in Yiddish, benché non avesse mai imparato a nuotare. Inoltre, visto che era un donnaiolo, tradì ripetutamente la moglie Mileva Maric, ritenuta la coautrice della teoria della relatività. Nel 1945, all'inizio della Guerra Fredda, si invaghì di Margareta Konenkova, un'amica del console sovietico sospettata di essere una spia russa. Che Einstein non si sia impensierito per l'origine e le amicizie della sua ultima fiamma, forse dimostra che lui stesso aveva ragione quando saggiamente sosteneva che c'è una differenza fra genio e stupidità. Il genio ha i suoi limiti. Stupido o solo un po' strano? Perché esistono così tanti casi in cui al genio indiscusso si accompagna la sregolatezza o perlomeno la stranezza? Secondo Satoshi Kanazawa, psicologo evoluzionista e professore alla London School of Economics, succede perché è necessaria un'intelligenza molto elevata, tanto per allontanarsi dalle norme vigenti di comportamento, quanto per trovare nuove soluzioni ai problemi della vita. Perciò è logico che chi sa risolvere quesiti complicati non rispetti le regole normali e risulti un po' strano. Alcuni ricercatori, invece, credono che tanto il genio quanto la sregolatezza possano essere il risultato del modo in cui il cervello recepisce le informazioni in arrivo. Per esempio, le persone affette da psicosi non filtrano gli stimoli come gli altri. Sono in grado di trattenere idee contraddittorie simultaneamente e di rendersi conto di associazioni che la maggior parte delle persone non considererebbe degne di essere valutate. E se da un lato l'invasione del nonsense nel pensiero cosciente può essere socialmente dirompente e quindi non desiderabile, dall'altro può essere anche molto creativa.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
5: Dalla rivista Airone. Le stelle ci proteggono con la polvere. Non quella che si deposita sui mobili di casa, piuttosto una specie di nebbia che galleggia ovunque. I minuscoli granelli di cui è composta servono a proteggere le stelle in via di formazione o si aggregano in materiali solidi che confluiscono nei pianeti. Di Rossana Rossi. Nell'infinità dello spazio si cela un enigma cosmico, le polveri interstellari. Contrariamente a quanto potremmo pensare, infatti, lo spazio non è vuoto, ma vi galleggiano minuscole particelle di materia la cui composizione è rimasta per molto tempo misteriosa. Ben diversa dalla polvere che si deposita sui mobili di casa, quella interstellare assomiglia al fumo di una sigaretta, una specie di nebbia contenente poche semplici molecole o minuscoli granelli non più grandi di un centesimo di millimetro. Per alcuni astronomi è una vera seccatura. Nasconde parte dell'universo e ne rende più difficile la comprensione, distorcendo la luce proveniente dalle galassie lontane che intendono studiare. Per altri, invece, la polvere è lo scopo principale della loro ricerca. Preziosi archivi di informazioni, le particelle che la compongono sono parte integrante del funzionamento dell'universo. Fungono da bozzolo per proteggere le stelle in formazione, si compattano per contribuire alla formazione dei pianeti e si aggregano per formare quelli che sono stati i mattoni della vita sulla Terra. Possono inoltre fornire indizi cruciali sulla chimica dell'universo primordiale, permettendo agli scienziati di far luce sulle condizioni che hanno portato alla nascita dei primi corpi celesti. Grazie a uno spettrografo montato sul Very Large Telescope dell'ESO in Cile, un team guidato da Roland Bacon del Centre de Recherche Astrophysique di Lione è riuscito a fotografare per la prima volta una piccola parte dell'evanescente scheletro che costituisce la struttura portante dell'universo, la ragnatela cosmica. Gli astronomi ipotizzano che la sua formazione risalga a 13,7 miliardi e mezzo di anni fa, cioè ad appena 100 milioni di anni dopo il Big Bang. All'epoca l'universo era freddo e buio e tutta la materia presente era costituita da opache nubi di atomi di idrogeno ed elio, i più semplici tra gli elementi chimici. Gli ultimi dati raccolti dai telescopi spaziali e terrestri sembrano suggerire che a un certo punto una forza misteriosa, la cosiddetta materia oscura, abbia preso ad attirare fra loro quegli impalpabili veli, organizzandoli in lunghi filamenti gassosi. In quell'infinito mare senza luce, il risultato fu un'immensa rete simile a una tela di ragno, che, per effetto della gravità, si faceva sempre più fitta nei punti di intersezione. Nelle regioni di convergenza, via via sempre più dense e calde, sarebbe scoccata la scintilla destinata ad accendere le prime stelle, fantastici astri di colore blu che potevano raggiungere una massa fino a 1000 volte quella del Sole. Grazie a loro, finalmente, l'universo si illuminò. Giganteschi ma sfuggenti, quei mostri blu non assomigliavano affatto alle attuali stelle longeve e relativamente fredde che popolano lo spazio a noi più vicino e sono ricche di elementi pesanti. Avevano invece una vita intensa ma molto breve, alla cui spettacolare fine dobbiamo l'universo che conosciamo. Essendo formati da soli elementi leggeri, potevano infatti raggiungere dimensioni tali da indurre nel proprio nucleo un vorace processo di fusione nucleare sempre più rapido e intenso. Mostruose temperature dell'ordine dei 100 milioni di gradi costringevano gli atomi di idrogeno a schiacciarsi l'uno contro l'altro e trasformarsi in elio. Quest'ultimo, a sua volta, generava elementi via via più pesanti, come carbonio, ossigeno e ferro. Alla fine, consumato tutto l'idrogeno, all'interno delle protostelle blu la fusione si fermava e l'equilibrio si spezzava. La pressione esercitata dalla radiazione verso l'esterno non era più sufficiente a bilanciare quella generata dalla gravità, e quest'ultima prendeva il sopravvento. L'astro dapprima si contraeva su se stesso, poi rimbalzava nello spazio in un'esplosione colossale chiamata supernova, diffondendo tutto intorno come semi gli elementi pesanti nati nel profondo del suo cuore. Da allora, a partire da quei semi, miriadi di stelle si sono accese e spente nell'universo, contribuendo ad arricchire lo spazio delle polveri generate nelle loro fornaci nucleari. La continua produzione di elementi pesanti ha contribuito alla formazione di nuove generazioni di stelle, molte delle quali si sono trasformate in astri più piccoli e longevi, attorno ai quali le polveri residue si sono concentrate in pianeti. Analizzare le particelle che ancora oggi pervadono lo spazio non è facile, ma questo intricato puzzle sta per essere risolto grazie al lavoro pionieristico di scienziati di ogni parte del mondo. Attraverso sofisticate tecniche di osservazione e analisi spettrali stanno venendo alla luce molti segreti delle polveri cosmiche. Studiando la luce emessa o assorbita da queste particelle, gli scienziati sono riusciti a determinarne la composizione chimica, la densità e persino la temperatura. Questi dati forniscono preziose informazioni sulla natura del mezzo interstellare e sulle condizioni fisiche delle regioni in cui le polveri cosmiche sono presenti. Di fondamentale importanza è stata la recente scoperta in una nube molecolare della costellazione del Toro, a 400 anni luce dalla Terra, del benzonitrile, una piccola molecola organica composta da 7 atomi di carbonio. Nei laboratori di chimica, questa sostanza dal sentore di mandorla

0: La loro presenza potrebbe quindi avvalorare una delle teorie cosmiche più affascinanti, la provenienza dallo spazio delle sostanze responsabili dei processi che circa 3 miliardi e mezzo di anni fa hanno portato alla nascita sulla Terra del primo organismo vivente.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Enigmistica. Abbassiamo la musica, please. Di Aldo Capece. Non è un mistero che i nostri lontani progenitori, agli albori della storia dell'uomo, avessero sensi più sviluppati dei nostri. La natura li aveva dotati di occhi più acuti, un fine olfatto e orecchie che captavano i rumori più lievi. Con l'evoluzione della specie, alla diminuzione della capacità dei sensi, si è sostituita una maggiore intelligenza. Oggi sembra di vivere una fase della storia in cui i cinque sensi si stanno ulteriormente indebolendo. Troppa luce fa male agli occhi, troppo rumore manda in tilt l'udito. Se prima i casi di sordità riguardavano solo ed esclusivamente le persone di una certa età, raffigurate caricaturalmente, curve e con il cornetto acustico dentro l'orecchio, ora purtroppo si cominciano a registrare danni all'udito anche fra i giovani. Com'è possibile? Martelli pneumatici? Decollo di aerei supersonici? Fischi di treni in corsa? No, la musica troppo alta. Detto così potrebbe sembrare un'affermazione quasi moralistica. I giovani dai tempi di Catullo non si devono baciare in pubblico, non possono giocare a pallone negli spazi davanti alle chiese e neppure stare per strada ad ascoltare musica dopo una certa ora. Ci sarà sempre qualcuno che, spalancate le finestre, comincerà a sgridarli, minacciando di far intervenire chi di dovere. Ma non si tratta di questo. All'Università del South Carolina si sono presi la briga di riesaminare una serie di studi condotti dal 2000 al 2021 su un campione di 19.000 persone di età compresa tra i 12 e i 34 anni. La dottoressa Lauren Dillard, medico audiologo, ha concluso che l'udito non si danneggia soltanto con i decibel troppo alti di rumori sgradevoli, ma anche con la musica, per quanto coinvolgente e gradita possa essere. Quasi la metà dei soggetti esaminati ascoltava musica a volumi troppo alti in locali pubblici, come le discoteche, ma un altro 23% lo faceva anche a casa o all'aperto con l'ausilio delle cuffie. Ascoltare musica a tutto volume quando si passeggia per strada o peggio si guida un'auto o una bici può mettere a serio rischio l'incolumità personale, si perde la percezione della realtà, non si sentono eventuali segnali acustici come un colpo di clacson o un avvertimento vocale, si perde concentrazione. La soglia di guardia, dicono gli esperti, dovrebbe essere 80 decibel, cioè qualcosa di simile al brusio di un ristorante particolarmente affollato. Se questo rumore si ascolta per oltre 40 ore alla settimana, ci si espone al pericolo di danneggiare l'apparato uditivo. Per la verità non sembra una soglia particolarmente alta, ma il fatto è che l'orecchio umano è molto delicato. Si è evoluto in un mondo che era molto meno rumoroso di quello attuale e ora è come se si trovasse indifeso di fronte ai suoni acuti e forti della vita contemporanea. Il tallone d'Achille di tutto l'apparato sono le cellule ciliate situate all'interno della coclea, importantissimo organo che trasforma le vibrazioni meccaniche dei suoni esterni in impulsi nervosi da far pervenire al cervello. Queste cellule muoiono uccise da rumori molto intensi e o ripetuti. La percezione dei suoni ad alto volume può venirne compromessa. Un sintomo di danni alla coclea può anche essere la cronicità del fenomeno detto acufene, cioè quella specie di ronzio

0: che a volte avvertiamo nelle orecchie. Cosa si può fare? Purtroppo le cellule ciliate non rinascono. Nei casi gravi di sordità si deve ricorrere ad apparecchi elettronici, ma ovviamente la prevenzione è la soluzione migliore, anche se gli scienziati stanno lavorando con le cellule staminali per tentare, in prospettiva futura, di rigenerare le cellule ciliate. Il volume prodotto dalla musica di un concerto all'aperto va dai 105 ai 120 decibel. Un gradino più sotto, 104 decibel, si colloca l'intensità di quello regolato da molti giovani sui loro smartphone. Va da sé che tanto più alto il volume, tanto minore sarà la durata consigliata di ascolto, in un rapporto inversamente proporzionale. È altrettanto vero però che moltissimi ascoltatori di questo tipo di musica non si preoccupano di queste cose, anche se dovrebbero, almeno stando ai campanelli d'allarme lanciati dai medici. La dottoressa Dillard prevede che fra qualche decennio potrebbero esserci sul nostro pianeta 1,35 miliardi di persone di mezza età con problemi seri di udito. Fortunatamente altri esperti giudicano questa stima un po' troppo pessimistica, ma il problema esiste e tapparsi le orecchie per far finta di nulla non serve. Dunque non rinunciate alla musica, che è uno dei piaceri della vita, ma non ascoltatela a tutto volume, prendetevi delle pause e monitorate volume e durata di ascolto, visto che molti smartphone hanno applicazioni che consentono di farlo.
1: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti chi parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: La storia della medicina e della farmacologia. Un viaggio lungo 10.000 anni, tra rimedi arcaici e scoperte rivoluzionarie, errori fatali e intuizioni che hanno cambiato il destino dell'umanità. La storia della medicina e della farmacologia. 6 puntate per capire come abbiamo cercato, e talvolta osato, di sfidare la malattia e riscrivere il significato stesso della parola cura. La storia della medicina e della farmacologia. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi. Dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5.30, 11.30, 17.30, 23.30, su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Ci vogliono 2 anni per imparare a parlare e 50 per imparare a tacere. Ernest Hemingway.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Le meraviglie dell'universo. In viaggio fra pianeti, stelle, galassie e buchi neri. A cura di Ferruccio Francescotti. Nona puntata. La porta dell'inferno.
2: Il 10 aprile 2019, una conferenza stampa che vedeva coinvolti tutti i centri che hanno partecipato alla ricerca ha dato notizia di aver fotografato, per la prima volta, l'ombra del buco nero supermassiccio che si trova al centro della galassia ellittica M87 nella costellazione della Vergine. Poiché spesso i media dedicano più attenzione al clamore che può suscitare nel pubblico una notizia che non alla correttezza scientifica di quanto dichiarato, vediamo di spiegare in cosa consiste esattamente la scoperta. Per fare ciò partiamo dalla morte di una stella, in modo da arrivare innanzitutto a capire cos'è un buco nero. Quando il Sole, fra 5 miliardi di anni, giungerà alla fine della sua vita, dapprima diventerà una gigante rossa, espandendosi fino a inglobare l'orbita di Marte ed inghiottendo la Terra. Poi si contrarrà lentamente e diventerà una nana bianca, continuando a brillare debolmente per miliardi di anni ancora. Ma cos'è una nana bianca? È una stella di dimensioni paragonabili a quelle della Terra, ma contenente la stessa massa del Sole. La sua densità è quindi altissima, circa una tonnellata per centimetro cubo. Non tutte le stelle terminano la loro vita diventando una nana bianca. Infatti, se la massa del relitto stellare è superiore ad un certo valore, all'incirca 1,5 volte la massa del Sole, la gravità continua a farla da padrona ed il risultato finale sarà una stella di neutroni. Prima di vedere di cosa si tratta, ricordiamo che un atomo, di qualunque elemento, è composto da un nucleo contenente protoni, di carica elettrica positiva, e neutroni, elettricamente neutri. Intorno al nucleo vi sono gli elettroni, di carica elettrica negativa, in numero uguale a quello dei protoni del nucleo. In una stella di neutroni la gravità è talmente intensa da comprimere elettroni e protoni, trasformando così l'astro in un insieme di neutroni, quasi fosse un gigantesco nucleo atomico. Abbiamo così un oggetto di qualche decina di chilometri di raggio, ma con una densità difficilmente immaginabile. 200 milioni di tonnellate per centimetro cubo. Per rendere meglio l'idea, è come comprimere una portaerei fino alle dimensioni di un granello di sabbia. Le stelle di neutroni hanno origine da una supernova, cioè dall'esplosione di una stella di grande massa, che non ha più combustibile per alimentare le reazioni nucleari e contrastare così la gravità. Una stella di neutroni si trova all'interno della nebulosa Granchio, residuo appunto di un'esplosione di supernova, avvenuta circa 1000 anni fa e segnalata già allora dagli astronomi cinesi. Come pure una stella di neutroni si trova all'interno della nebulosa Vela, altro residuo di supernova. Le stelle di neutroni ruotano velocemente su se stesse, fino a 1000 giri al minuto, ed emettono fasci di radiazione principalmente nei raggi X. Ma non è ancora finita. Se il residuo dell'esplosione di supernova ha una massa superiore a 3 masse solari, ancora una volta la gravità continua, inesorabile, il suo lavoro. ed il risultato finale sarà un buco nero. L'esistenza dei buchi neri venne teorizzata nel 1916, studiando le equazioni della relatività generale di Einstein, pubblicata solo un anno prima. Ma il risultato era talmente bizzarro che si pensò per molto tempo che fosse solo una soluzione matematica, senza alcuna corrispondenza nella realtà fisica. Ma cos'è un buco nero? È un corpo celeste con un campo gravitazionale così intenso che nemmeno la luce può uscirne. Da qui il termine nero. Ovvero una regione dello spazio-tempo con una curvatura così intensa da richiudersi su se stessa. È inutile cercare di immaginare cosa ci sia all'interno del buco. Qui le leggi conosciute della fisica non sono di alcuna utilità, semplicemente non sono applicabili. Oltre che come residuo dell'esplosione di una supernova, i buchi neri si trovano anche nel nucleo delle galassie. Come si siano formati non è ancora del tutto chiaro, ma questi sono veri mostri. Raggiungono masse equivalenti a miliardi di masse solari. Attorno al buco nero si trova l'orizzonte degli eventi, una superficie sferica ideale che delimita la zona di non ritorno. Ogni oggetto, luce compresa, che supera l'orizzonte degli eventi cadendo verso il buco nero non può più tornare indietro. È quindi ovvio che il buco nero non è visibile per definizione e quindi nemmeno fotografabile. Ma allora cosa hanno fotografato gli astronomi? La prima cosa che si nota nell'immagine pubblicata è un anello luminoso dovuto all'emissione di radiazione da parte della materia ad altissima temperatura che forma un disco di accrescimento in orbita intorno al buco nero. Si nota anche che la luminosità dell'anello è asimmetrica, con la parte inferiore più luminosa. Questo è dovuto all'effetto Doppler, che amplifica la luminosità della parte che ruotando si sta avvicinando a noi. Questo anello luminoso circonda il centro dell'immagine dove c'è una regione scura, dalla quale non esce luce. Lì dentro c'è il buco nero. Ma la regione scura non è il buco nero, che è un punto al suo interno che i matematici chiamano singolarità, ma al suo riguardo non possono dire altro. Come detto, una caratteristica importante di un buco nero è l'orizzonte degli eventi, un confine oltrepassato il quale non è più possibile tornare indietro, e che causa un effetto ottico chiamato ombra del buco nero. Secondo la relatività generale, un buco nero getta un'ombra sulle radiazioni emesse dalla materia che cade dentro il buco nero. Semplificando un poco, diciamo che la zona scura è l'ombra del buco nero, ed è proprio questa che hanno fotografato gli astronomi. L'orizzonte degli eventi di cui sopra è circa 2,5 volte più piccolo della zona scura. Per amore di precisione, bisogna dire che per quanto si parli di foto, l'immagine non è stata ottenuta con una normale macchina fotografica. Essa è frutto dell'elaborazione di segnali radio e tradotta in immagini visibili dall'occhio umano. Ma quale buco nero è stato fotografato? Un buco nero galattico, cioè posto al centro di una galassia. Ma quale galassia? Non la Via Lattea, come potrebbe sembrare ovvio, ma quello situato al centro della galassia M87, situata nell'ammasso della Vergine. Per capire il motivo di questa scelta, dobbiamo partire dalle differenze fra i due buchi neri di cui sopra. Quello posto al centro della Via Lattea, denominato Sagittarius A asterisco, che si pronuncia Sagittarius A star, ha una massa equivalente a circa 4 milioni di soli, e si trova a 25.000 anni luce di distanza dalla Terra. Mentre il buco nero in M87 ha una massa pari a 6 miliardi di soli e si trova a 55 milioni di anni luce da noi. Considerate queste differenze, visti dalla Terra questi due oggetti hanno le stesse dimensioni apparenti, quindi fotografare l'uno o l'altro potrebbe sembrare indifferente. Ma c'è un elemento in più di cui tener conto, e cioè la rotazione del gas intorno al buco nero. Per compiere un giro completo, il gas intorno al buco nero di M87 impiega 2 giorni. Quello intorno al buco nero della Via Lattea solo qualche minuto. Questo comporta che nel tempo necessario a raccogliere la radiazione elettromagnetica sufficiente per produrre un'immagine, il gas del nostro buco nero si è spostato di parecchio e questo provoca una striscia, come in una fotografia mossa. Nello stesso tempo, il gas del buco nero di M87 si è spostato molto meno, consentendo la ripresa di un'immagine. È stato proprio il fattore tempo a far propendere gli astronomi per il buco nero di M87. Come detto in precedenza, l'immagine ormai famosa non è stata ripresa con una macchina fotografica come noi la intendiamo, ma è frutto dell'elaborazione di onde radio captate da radiotelescopi e poi tradotte per poter essere viste dai nostri occhi. Quindi l'immagine non è stata ripresa da un telescopio ottico. Di che telescopio si tratta? In realtà, essa è frutto di una collaborazione fra 8 radiotelescopi sparsi in tutto il mondo, in un progetto chiamato EHT, Event Horizon Telescope. Tra questi ricordiamo ALMA, una schiera di 66 antenne situata nelle Ande cilene. Una curiosità, perché il titolo La Porta dell'Inferno? A definire in questo modo l'immagine del buco nero è stato Heino Falke, astrofisico ma anche pastore protestante. Quando gli è stato chiesto perché questa definizione è da parte di un ecclesiastico, Falke ha risposto: perché no, è sempre meglio conoscere il proprio nemico. D'altronde, considerate le caratteristiche di un buco nero, calzano a pennello anche le parole che Dante immagina scritte sulla porta dell'inferno. Lasciate ogni speranza o voi ch'intrate. Nonostante le citate difficoltà, il team di EHT ha sviluppato nuovi sofisticati strumenti di analisi ed il 12 maggio 2022 ha pubblicato la prima immagine dell'ombra del buco nero che si trova al centro della nostra galassia, la Via Lattea. A causa della velocità di rotazione del disco di accrescimento di Sagittarius A Star, molto superiore rispetto a quella del buco nero della galassia M87, viste la differenza di massa tra i due oggetti, gli scienziati di EHT hanno dovuto elaborare una media dei milioni di immagini ricavate nel 2017. Il buco nero, che si trova a circa 25.000 anni luce dalla Terra, in direzione della costellazione del Sagittario, appare nel cielo con una dimensione pari a quella che avrebbe una ciambella sulla Luna. Le dimensioni del suo anello di accrescimento sono straordinariamente simili a quanto previsto teoricamente grazie alle equazioni della teoria della relatività generale. I due buchi neri, per quanto molto diversi in quanto a massa, miliardi di masse solari quello di M87, milioni per quello della Via Lattea, appaiono straordinariamente simili. Quando immagini di altri buchi neri saranno realizzate, gli astronomi avranno a disposizione una banca dati grazie alla quale potranno essere svelati alcuni dei molti misteri che ancora circondano questi esotici oggetti celesti.
1: Avete ascoltato Le meraviglie dell'universo. In viaggio fra pianeti, stelle, galassie e buchi neri. A cura di Ferruccio Francescotti. Montaggio Paolo Canova per Radio Senti Chi Parla.
3: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
4: Letteratura e pensiero contemporaneo. Un autore, un testo, una voce, uno sguardo laterale. Pagine in controluce. Un ascolto lento, in cui la pagina si lascia guardare di lato, rivelando ciò che spesso resta nascosto. Pagine in controluce. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
5: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Noi siamo come le farfalle che battono le ali per un giorno pensando che sia l'eternità. Carl Sagan.

0: Note classiche a piedi pagina.
1: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
0: Note classiche a piedi pagina.
1: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
2: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B. Percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7:30, 13:30 e 19:30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: that's still enough.
1: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
2: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
1: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
3: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
4: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

La maggior parte di noi nasce con l'aiuto del medico e muore allo stesso modo. George Bernard Shaw.

0: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
1: Da sempre l'uomo alza gli occhi al cielo in cerca di risposte. Stelle, galassie, pianeti lontani, buchi neri e mondi forse abitati. Un viaggio che parte dalla Terra e arriva ai confini dell'universo conosciuto. Le meraviglie dell'universo. 12 puntate a cura di Ferruccio Francescotti. Un viaggio fra pianeti, stelle, galassie e buchi neri. Le meraviglie dell'universo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana, dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Hai dei nemici? Bene. Questo significa che hai lottato per qualcosa, a volte, nella tua vita. Winston Churchill.

0: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su radio Senti chi parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
1: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia. Per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
2: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22, su Radio Senti chi parla.
3: Radio Senti chi parla. La web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Ogni giorno a cadenza oraria, estratti da riviste mensili, racconti brevi, estratti da audiolibri, rubriche culturali. Radio Senti chi parla. Parole, voci, emozioni. Radio Senti chi parla.org.

0: Radio Senti Chi Parla, a cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto.
2: Elsa Morante. Racconti dimenticati. Il barone. Era già quasi un vecchio il barone quando la vita in campagna gli parve pesante ed egli, venduti i propri poderi, se ne venne a vivere nella sua casa di città. Più che città, veramente, la nuova sede era un antico paesotto del mezzogiorno, costruito sul dosso di una collina, fra torrioni cadenti abitati da neri uccelli e palazzi che si sgretolavano al sole. In un labirinto di vicoli e di straducce, la vita dei cittadini veniva esposta, sciorinata sotto il sole fiammeggiante. Fuori degli usci aperti, mercanzie, masserizie, pollai ingombravano gli stretti passaggi, galline starnazzavano, ragazzetti seminudi saltavano, a volte passavano capre ricciute con una sorta tristezza nell'occhio. E i mucchi di immondizie, i rivoli giallastri che scorrevano nei canali fermentavano e imputridivano nell'aria infocata. Anche gli abitanti se ne stavano per lo più sdraiati davanti alle soglie, in una siesta quasi continua, difendendosi pigramente dal riverbero col braccio sollevato. Vivaci durante l'infanzia, diventavano poi taciturni, sobri e quieti. Eppure in quella promiscuità di vita conservavano una selvatica e cupa solitudine. Quasi tutti i poveri si coprivano di abiti così cenciosi e succinti da far pensare che il sole glieli avesse mangiati sul corpo. La casa del barone era nel centro, in un decrepito palazzo, sopra una stretta corte che dava un'illusione di frescura. Egli vi si installò solo con la sua governante Matelda. Fino a quel giorno aveva vissuto fra l'uno e l'altro dei suoi feudi, che, non avendo parenti, doveva sorvegliare ed amministrare da solo. Per ricordarsi di un tempo in cui non era stato solo, egli doveva risalire all'infanzia e all'adolescenza, quando i suoi parenti vivevano. Aveva allora, oltre ai genitori piuttosto severi, tenere zie che lo accarezzavano, ridendo delle sue guance paffute, zii che gli facevano la predica, cuginette dal collarino di pizzo. Un terremoto li aveva uccisi tutti, risparmiando lui che era fuori per i suoi studi. Ed egli si era trovato unico padrone di vaste terre, di gente selvatica ed impaurita dalle sventure. A causa del suo carattere schivo, aveva durato fatica e pena a stabilire con questa gente i necessari rapporti. Quanto agli estranei, certuni a torto lo supponevano vile e ben pochi cercavano la sua compagnia. Egli era di corporatura gigantesca e sanguigna, camminava di noccolato e rassomigliava a quegli orsi che nelle fiere ballano su lastre roventi. Ma il viso largo e bonario, di un rosso acceso dal triplice mento, faceva pensare che l'età si fosse limitata a coprire di grasso i suoi tratti, lasciandogli l'espressione innocua dei primi mesi di vita. Il barone si traeva dietro quel corpo e quel viso con un pudore che quasi toccava la vergogna. I suoi piccoli occhi mansueti, facili ad intenerirsi, giravano a volte incerti, senza il coraggio di posarsi sull'interlocutore. Ed egli era così timido che mai aveva il coraggio di esprimere un qualsiasi pensiero o sentimento, e perfino nel pronunciare le parole indispensabili la sua voce tremava. In tutta la sua vita, nemmeno per un attimo lo aveva lasciato la penosa coscienza del suo aspetto esteriore, e soprattutto la goffaggine di questo, in contrasto con le sue segrete aspirazioni, lo rendeva maldestro. Ad alti modelli di bellezza si ispirava il suo intimo desiderio. Spesso le più belle gentildonne della sua società sorprendevano in lui, nei brevi incontri, sguardi supplichevoli e schivi. In chiesa o in un salotto, spesso l'apparizione di un'alta e fiera persona, di una fronte bianca sotto i riccioli ricadenti, di una candida calzettina trapunta, lo faceva ad un tratto impallidire. Una volta una bellissima giovinetta ricevette dal barone un'offerta di matrimonio, in cui le si chiedeva pietà con frasi così ardenti che il foglio dovette bruciarle fra le dita. Ella si beffò di lui e la figura dell'innamorato divenne un soggetto di spasso per le sue amiche. Le donne non potevano perdonare al barone quel suo aspetto confuso e bonario, preferendogli altri più sciocchi e più poveri. Da allora egli non osò mai più parlare a nessuna d'amore e si ritirò in campagna, dove invecchiò. La casa in cui trascorreva la maggior parte dell'anno sorgeva a guisa di rocca su una stretta altura fra distese di campi sterminate e piane. Se egli, più tardi, ripensava a quel tempo, ricordava soprattutto certe lunghissime cavalcate attraverso praterie baluginanti nell'alba. Con l'avvicinarsi della vecchiaia, quell'isolamento lo impaurì. Aspirazioni confuse riassommavano dal fondo dell'età passata, quando un bel giorno, lottando con rimpianti e nostalgie e insieme quasi liberandosi da un lungo disgusto sofferto, mise in vendita le sue terre. Dei servi tenne presso di sé, come si è detto, soltanto Matelda, la governante. E poi, subito dopo l'azione decisa e lo strappo, fu invaso, come avviene ai timidi, da sensi di smarrimento e di stupore. Nell'interno la casa cittadina del barone rassomigliava ad un teatro. La sala da pranzo figurava da palcoscenico, fra i folti tendaggi che nascondevano le sue quattro porte, le finestre quasi sempre chiuse e il lampadario grande e tintinnante tutto pendagli di vetro. La polvere antica si incrostava sui mobili neri, nel secolare pavimento mai rinnovato si incontravano dislivelli e buche, e malgrado la ricchezza del proprietario, quel luogo dava il senso di una vistosa miseria. Il resto della casa pareva il retroscena del teatro. Era un seguito di stanzette, di porte malconnesse e di viscidi gradini, in un equilibrio incerto. Dai vetri intorbidati di alte finestrelle piovevano luci stravolte che mettevano in mostra con disordinato squallore i damaschi argentei, le armi arabescate, i ritratti di dame col viso macchiato di bistro. Qua e là, stemmi d'oro e di seta con tigri rampanti in campo vermiglio e fotografie stinte, alcune ammuffite quasi fossero state conservate in un sotterraneo, e che tutte avevano quell'aria strana fra inebetita e abbagliata che è propria delle fotografie dei morti. Come un anfibio nel fondo di uno stagno, di rado levando alla superficie la testa, Matelda viveva in quel regno di broccato e di polvere. Ella era nell'aspetto simile ad una tartaruga, per il corpo basso e gonfio, la minuscola testa rugosa e le cortissime braccia. Pareva sempre immersa in un mezzo letargo, le sue palpebre vizze si incollavano nell'orbita, scoprendo appena una striscia degli occhi tardi e opachi, in cui non appariva alcun segno di pensiero o di sentimento. Celato sotto le stecche del busto, ella teneva un fazzoletto sudicio, nel quale, rinchiuse in un nodo, serbava le economie di anni servili e avari. Pari ad un tabernacolo, nella camera del barone la cassaforte chiusa si levava dinanzi a lei. C'erano anche nei corridoi cassoni serrati a chiave che avevano il potere di eccitare il suo desiderio, come ad un fanciullo paesi inesplorati. Tutte le altre cose intorno le erano familiari. Nel fare le faccende, ogni tanto si fermava a considerare un oggetto, lo soppesava, lo riponeva al suo posto con religione. A notte, prima di dormire, con ancora negli occhi il brillio di quei vecchi splendori, avida e quieta, ricontava i suoi risparmi. Pigramente accudiva alle proprie mansioni, sempre meno gravi, perché la vita del padrone si era fatta ancor più semplice e deserta dopo il trasferimento in città. Qui egli, a causa della timidezza e del lungo isolamento, non poteva trovare amicizia e confidenza in alcuno. Né il suo arrivo aveva destato curiosità o scosso gli abitanti dalla loro passiva indifferenza. A poco, il barone parve abituarsi anche alla nuova solitudine, resa più vuota dall'ozio. Trascorreva gran parte del giorno errando come un sonnambulo per le sue stanze disabitate. Talvolta usciva e si addentrava nelle strade in cui solo alcuni fornitori o antichi dipendenti gli facevano un saluto distratto. Imbambolato e gigantesco, si arrestava fra due vecchie torri o sotto un arco in rovina, quasi dubbioso, e il sole picchiava sui suoi capelli grigi. Infine, non sapendo dove andare, rientrava deluso. E se ne stava a guardare Matelda, che con lentezza metodica, sui larghi e pesanti piedi, si muoveva per le sue faccende, tenendole dietro da una stanza all'altra. Oppure si fermava con aria assorta dinanzi alla finestra della sala, da cui si vedevano le pietre affumicate di una chiesa e le sue vetrate scintillanti. Venuta la sera, traeva un gran sospiro, una specie di ruggito, forse per liberarsi in tal modo dal peso della giornata. E dopo accese le lampade, seduto su di una poltrona, incominciava a sonnecchiare. Subito Matelda veniva a togliergli le scarpe, il colletto, il monocolo e gli copriva i ginocchi con una coperta da viaggio. Egli, già quasi addormentato, la ringraziava con un sorriso di benessere. Quel primo sonno durava un'ora e per tutto il tempo la testa del barone tentennava dolcemente come una barchetta nel corso di una navigazione tranquilla. Un'innocenza inerme si stendeva sulle sue guance paonazze, intorno alle labbra semichiuse e turgide. Il barone navigava nel sonno, con l'ingordo stupore dei neonati. A momenti le sue mani annaspavano mollemente in cerca di sostegno, come le mani infantili sul seno della madre. A un tratto, verso i 60 anni, i modi e il linguaggio del barone cambiarono. Un bel giorno, uscito di casa dopo un breve soliloquio, egli si incamminò per la città con passo marziale e iniziò un'animata conversazione, benché nessun interlocutore apparisse con lui. I suoi capelli erano leggermente scompigliati, i suoi occhi brillavano. Pareva che il discorso lo appassionasse. Ora, con ampio e solenne gesto, si dilungava nel dimostrare, ora si agitava in battibecchi, ora, con un tenue indulgente sorriso, scuoteva la testa. Dai palazzi, dai marciapiedi e dai buchi lo seguivano occhiate lente e beffarde, commenti, spesso aperte risate, e alcuni monelli gli rifacevano il verso. Ma egli pareva non curasse affatto la presenza dei concittadini, sebbene, distante e grave, li dardeggiasse dietro il monocolo. Troppo più importante era certo il personaggio ignoto con cui parlava. Da allora, ogni giorno, si ripeté simile spettacolo. Egli prese inoltre l'abitudine di sostare al banco degli osti, ma non col fare avido e abbrutito degli altri bevitori. Sorseggiava al contrario il vino con lentezza, come un liquore, girando intorno sguardi di dignitoso riserbo e buttando poi sul banco la sua moneta come un guanto di sfida. Il vino eccitava la sua antica brama di comunicare coi propri simili, che ora, abbattute le dighe, prorompeva da lui. Ma forse, in tutti quegli anni soffocati e deserti, il suo pensiero, senza che egli lo sospettasse, aveva emigrato in regioni straniere a quella gente. Le sue parole adesso, benché il tono fosse caldo e persuasivo, ogni volta prendevano la fuga al di là della comprensione di coloro. Gli avventori dell'osteria, i venditori ambulanti, i vecchi vagabondi, dopo averlo ascoltato, lo approvavano o ridevano stupidamente o, interdetti e inebetiti, tacevano. Egli descriveva cavalli che pestano l'erba al galoppo e di enormi prati fanno deserto. Diceva soprapensiero, voi non potete ricordarvi di quando è crollata la chiesa. Le facce dei santi, così bianche bianche, erano tutte insanguinate. La Madonna era diventata cieca, tutti i fiori appassiti, i ceri rotti. Allora, concludeva un tratto, su quelle mura crollate passarono i cavalli, battendo con gli zoccoli. Ho ancora i segni. Confidava in segreto. Già, già, ma guarda, rispondevano e si urtavano col gomito. Ma parlando di un pettine a raggiera, si illuminava tutto. Non usano più, si informava, quei pettini? Doveva essere di tartaruga, con smeraldi, e nell'aria tracciava una figura, descrivendosi intorno alla testa una specie d'aureola. Ne possiedo una cassa piena. Mormorava poi con un brivido e non cessava di scuotere il capo benignamente, ammiccando con gli occhietti rossi e patetici, e sorrideva amico ai muri screpolati, ai cani acquattati nelle vie. Un pomeriggio apparve giulivo e misterioso. Fu visto borbottare e confutare fra soste frequenti e poi sorridere. Certo, un benigno spirito lo portava. Due luci illuse brillavano nei suoi occhi. Camminava distratto, come un fanciullo condotto per mano. Alla fine, deciso, rientrò in casa. Si parò davanti a Matelda e, fatto un inchino, le disse, con la voce interrotta e cavernosa che aveva negli ultimi tempi: Salute, o unica fedele compagna della mia vita. Salute, o baronessa. Che diavolo avrà di nuovo? Quella pensò e, incassando la testa fra le spalle, soffiò fra sé e sé qualche rispettosa risatina. Come un dio bonario, egli la guardò dall'alto. Approvato dai miei pari, spiegò, scandendo le sillabe e posandosi una mano sul cuore. Ho deciso di chiedere la vostra mano. Aulico e solenne era il modo, ma vi si udiva un'ansia remota, quasi materna. Celando sotto le palpebre gonfie il subitaneo brillare delle pupille, l'altra tuffò il volto confuso in una nuova risata più sospettosa e tremula. Aspetto la vostra risposta, egli disse, e nel suo viso si sparse un fanciullesco tripudio. La donna si schermiva, ritrosa, credendo a uno scherzo. Ma il barone le prese il braccio e la condusse fuori della cucina con un sorriso grave. Furono fatte le nozze. Due damigelle con punte reggevano lo strascico alla sposa e, infagottata sotto il velo, con l'occhio sornione, pallida, pareva la badessa di un monastero bizzarro, lontano. La gente guardava sui due lati della strada. E il barone, superbo e assorto, era simile ad una torre che ha le basi sulla terra e vaga con le altezze merlate fra le nubi. Divenuta baronessa, Matelda non cambiò troppo di vita e di maniere. Per avarizia si oppose alle insistenze del marito che reclamava più numerosa servitù. E seguitò ad occuparsi del barone e della casa, indifferente in apparenza alla sua fortuna. Talvolta si guardava l'anello intorno al dito arrossato dalle risciacquature, quasi non credesse ai suoi occhi. Con la stessa docile compunzione di un tempo, a sera veniva a togliere le scarpe al marito e questi, vedendosela davanti, traeva dai polmoni un gran sospiro soddisfatto e le batteva con gesto amico sulla spalla. Per il resto, i loro rapporti erano rimasti circa quelli di prima, salvo i lunghi discorsi e confidenze del barone, che ella approvava senza capir nulla con piccoli cenni del capo. E mentre egli la chiamava sempre baronessa, ella seguitava a dirgli eccellenza. Tornarono alla luce i gioielli secolari, toccati per tradizione alle spose. Bracciali in forma di serpi, diademi e pettini, spille foggiate a fiori, a vespe d'oro, tempestate di pietre. La sposa li guardava affascinata e opache, smorte luci si accendevano nei suoi occhi. Ma per Matelda quelli erano idoli da adorarsi sugli altari, non da portare ai polsi o fra i capelli. Ed egli invece, preda di deliri e di oblii, la caricava di gemme ed esigeva che, così adorna col cappellino calcato sui sopraccigli, ella uscisse ogni giorno al suo braccio. Era questa l'ora più spiacevole per Matelda. Andavano per quelle vie sassose, pavesate di stracci, fra le torri nereggianti e piene di nidi, le inferriate e i merli. E il barone, sempre più obeso, arruffate le chiome ormai bianche, offriva a destra e a sinistra inchini, scappellate e sorrisi, come un sovrano che passi con la sua sposa regale. Gongolante ed impettito, qui la sorreggeva nella traversata di una pozzanghera, altrove le cedeva il passo dinanzi a un'arcata o porta. Ed ella, a passettini frettolosi, gli teneva dietro senza condividere la sua festa. C'era tutta una società là intorno, di cui Matelda teneva a conservarsi la stima. Erano i venditori di pasta, ritti dietro i loro trofei di spaghetti gialli, le stiratrici chine sulla tavola bruciacchiata, i ciabattini ingombiti. Molti si ponevano curiosi sulle soglie, senza nascondere i loro sorrisi di scherno che arrivavano fino al tardo cervello di Matelda. Ella si rattrappiva per desiderio di nascondersi, chinava il volto allibito e stupido sotto i pesti fiori del cappellino. Ma le pietre gettavano trionfi e bagliori dal suo seno tremolante, compresso nel busto. Il barone aprì le casse antiche, allineate nei corridoi, e ne trasse rasi cangianti e mormoranti, scialli arabescati, antichi e preziosi merletti dai fili composti in disegno favoloso per vestirne sua moglie. Egli stesso, con una ricercata nuova sapienza, adattava sulla persona di lei drappeggi e pieghe. E poi, spostandosi nei vari punti della stanza, da lontano giudicava l'effetto. Ella se ne stava là scontrosa e goffa, senza il coraggio di ribellarsi a tali addobbi. Una volta infatti che aveva osato farlo, nelle pupille del barone era apparso un bagliore frenetico che l'aveva impaurita. Nel guardarla i piccoli occhi celesti del marito si coprivano di un velo. Davanti ai draghi arancione, ai palli di gigli nascenti da un nero velluto, il barone pareva meditare. «Bello, bello», ripeteva, e sembrava che ogni volta questa parola rievocasse al suo pensiero misteriosi paesaggi. Ma forse simili prove lo affaticavano, perché un giorno, malgrado la supina docilità di Matelda, cessarono del tutto. Il barone diventò austero e taciturno, e in solitudine, fra lunghi sospiri, pareva covare passioni e sogni segreti, imprese e vendette. Certi pomeriggi, specie quando l'aria si rannuvolava e si annunziavano i torbidi affusi temporali di quei luoghi, egli chiudeva le quattro porte della stanza da pranzo, né si seppe mai che cosa allora facesse. Pareva che in tutti gli angoli della casa si accendessero battaglie. Orde infuriate battevano gli zoccoli sui pavimenti sconnessi, lame fischiavano, risuonavano armature. E Matelda, traendo i piedi enfiati e piatti nelle pantofole, si rannicchiava in ascolto dietro una delle porte. Incominciava a nascere in lei, contro il marito, un'abietta avversione simile a quella del topo verso il gatto. Ora che con una sorda e torbida ebbrezza si sentiva padrona, egli le sembrava una grossa bestia dai piedi pesanti, dall'occhio insensato che invadeva il suo reame. La mattina presto udiva con fastidio il rumore del suo passo e lo vedeva comparire sull'uscio quando, cupo e come atterrato, con la testa rabbuffata e china, quando tutto ilare, con le pupille piene di spensierata follia, vaganti qua e là sugli oggetti che ella gelosamente custodiva. In questo caso il barone parlava durante tutta la mattinata, mescolando nelle chiacchiere una puerile storditezza, una remota disperazione, un segreto gaudio. A momenti era preso da un tale amore per tutti gli uomini che come un fantolino piangeva. E certi suoi progetti ancor vaghi di regali beneficenze facevano gelare il sangue alla moglie. Questa però non lasciava trapelare il minimo indizio di tanti rancori e paure. Dietro la sua fronte bassa i pensieri si snodavano, accidiosi e scolorati, ma testardi, maturando lentamente. Dormivano come prima in camere separate. E per solito Matelda si coricava più presto del marito dopo aver posto la caraffa per l'acqua sul comodino di lui e sulla coltre ripiegata per la notte l'enorme pigiama a strisce. Una sera il barone la chiamò nella sala da pranzo e, in tono distante e insieme confidenziale, ordinò: «Per cortesia, baronessa, prima di ritirarvi, imbandite la tavola con la tovaglia di tela di Fiandra, due bottiglie di vino vecchio e quattro bicchieri a calice. Ho ospiti questa sera». «Chi avete, eccellenza?» Ella si informò senza stupore, torcendosi le mani sul petto. Sorridendo compiaciuto, egli disse: «Verranno lo zio cardinale, la zia Isotta e la cugina Antonia». Matelda sorrise fiaccamente senza aprire le labbra. «Ma sono tutti morti nel terremoto, eccellenza!» «Che?» egli gridò, e nei suoi occhi apparve uno sguardo tanto feroce da atterrire Matelda, la quale, rabbrividendo, si affrettò ad eseguire i comandi. Sotto le luci del lampadario sfaccettato, presso la tavola coperta di ricami e di cristalli, prese poi commiato dal barone, dicendogli in tono sommesso: «Buonasera, eccellenza!» E il suo grosso di dietro ondeggiante scomparve fra le pieghe della tenda, mentre il barone attendeva gli ospiti a gambe larghe e braccia conserte. Ma l'antica governante non si era ritirata dalla stanza, si era appostata fra il cupo tendaggio e l'uscio e per qualche minuto, paziente e senza fiatare, attese in quella tenebra polverosa. Il ricevimento del barone era muto, non una voce veniva dalla sala. Col gesto guardingo della gatta che solleva la zampina, ella dischiuse appena la tenda e vide che il barone si era seduto a tavola dinanzi a tre seggioloni vuoti. Dal suo volto raggiava la beatitudine della perfetta ospitalità. Mentre, girando gli occhi per quei seggioloni, egli levava il bicchiere colmo alle labbra. Molti calici vuotò, con calma e assaporata delizia, e un sempre più vivo brillio degli occhi nel viso lustro e felice. E intanto, pur senza pronunciare parola, si volgeva ora all'una, ora all'altra delle sedie, col sorridente gestire di chi tiene cortesi discorsi. Da quella volta ogni sera il barone vestì la marsina e, licenziata la moglie, attese i suoi ospiti. Matelda, senza mostrare alcuna curiosità, preparava sontuosamente la tavola con la saliera d'oro nel centro e i cristalli ben lavati e tersi. Per ultimo, avanzando attenta col suo passo molle, recava il vino densissimo, nero con riflessi di un rosso ardente, pieno di sapori amari. Lo posava sulla tavola con una certa gravità di sacerdotessa nel viso, come fosse consapevole di compiere un suo rito oscuro. E subito dopo, colta da viltà, si discostava in fretta dalla tavola. Mentre il barone Felice si avviava alle sue feste misteriose, ella rimaneva sveglia nella sua camera buia ed ascoltava con l'orecchio teso gli scricchiolii prolungati, a volte come note musicali, che venivano dai mobili tarlati. Di giorno appariva ancor più passiva e torpida. Una costante vergogna le faceva tener basso il capo fra le spalle contratte, mentre le sue pupille spesso si sporgevano e vagavano come uccelli inquieti. Il barone, invece, sempre un po' stordito dai resti delle ebbrezze notturne, continuava durante il giorno ad esserne preda e, sorridendo misteriosamente nel volto dai pomelli arrossati, pareva levarsi a volo come un grande angelo disfatto. Ma col passare dei giorni e il succedersi di quei festini, una malattia strana lo colpì. Il suo viso già florido si fece di un colore terreo, gli occhi cerchiati e pesti. Per lunghe ore il barone seguitava a tremare e a battere i denti, colto da spaventi e ribrezzi. Rifiutava i cibi e spesso, fra dolori atroci, urlava sul suo letto. Veniva ogni giorno il medico e la baronessa in persona gli apriva l'uscio. Era un omiciattolo sottile, dalle mani fredde, e parlava con una voce stridula, volgendo un viso slavato dai neri occhi larghi e umidi come quelli dei cani. Fin dal vestibolo si udiva il lamento del barone. «Accomodatevi, accomodatevi, dottore», diceva Matilda, insolitamente premurosa e loquace. E poi, verso la camera, «State buono, eccellenza, ecco il dottore che guarisce tutti i mali. Buono, buono, eccellenza». Finita la visita al malato, la baronessa e il medico rimanevano a discutere un poco in un salotto attiguo, già quasi buio nell'imminenza della notte. Senza accendere le lampade né guardarsi in viso, parlavano a bassa voce fra le ombre che si incrociavano. Talvolta, trascinandosi pesantemente con le spalle curve, il barone triste compariva sull'uscio e subito essi tacevano. Il suo stato peggiorava di giorno in giorno. Nelle ore di tregua, col corpo gigantesco abbandonato sopra una sedia dall'alto schienale, pareva pensasse lungamente. Il suo volto, perduta l'espressione beatamente semplice di un tempo, ne aveva acquistata una grave e tragica. Pareva che egli sempre più calasse nei suoi sogni oscuri, che come ombre si allungavano da ogni lato intorno a lui. I suoi occhi giravano in una febbrile ricerca. Aveva sete e disgusto della bevanda. Un gemito impastato e roco gli fuggiva spesso dalle labbra. Ma con la solita ospitale magnificenza, egli allestiva il suo ricevimento serale. Soltanto ora, durante il simposio, lasciati gli antichi discorsi, si limitava a scuotere il capo, come a chiamare i tre ospiti a testimoni del suo martirio, e con uno sforzo ingoiava un sorso di quel vino amaro. Una sera, infine, poté appena accostare l'orlo del calice alla bocca e subito lo ritrasse, impallidendo per il disgusto. Più tardi nella notte si dibatteva sul fastoso e scomodo letto come chi sostiene una immane fatica. Riarso apriva le labbra stringendo i denti ingialliti con un tetro sibilo, e verso l'alba, tutto coperto di sudore, con un sobbalzo e un largo respiro di sollievo, finalmente morì. Arrivarono alcune donnette mercenarie in veste nera di lamentatrici, le quali, vestita la salma, alzando le braccia e gemendo, circondarono il letto. Barone, gridavano. È morto il barone. Barone Consalvo. È morto. Matilda, discinta, i capelli sciolti, si batteva il petto coi pugni. Marito mio, strideva. Difesa mia. Consalvo. È morto il sostegno mio. E il barone se ne stava là nel mezzo, vestito della sua più bella marsina. Nei tratti pur così scolorati e guasti, nella fronte bassa, nei cigli radi, nelle grosse labbra semiaperte, riappariva la timidezza, la indifesa e trepida infanzia che un tempo egli aveva nel sonno. Il padrone della casa, il tronco dell'albero! Gemevano intorno a lui ed egli pareva vergognoso di dare spettacolo a tanta gente, là supino, in quella pretenziosa tenuta, col volto scoperto nel suo strano e impudico pallore. Poi tacquero le grida. Matilda si scostò dal letto e nel passare vicino alla cassaforte la guardò con occhio furtivo, in un sussulto di complice amore. Intorno al barone rimasero per la veglia le donnette nere e silenziose, con gli occhi opachi per il sonno. Esse non sapevano che quella veglia faticosa era inutile. Fra loro il barone c'era stata un'enorme frana. Ora, nella fuga delle stanzette oblique, fra ninnoli, damaschi e ragnatele, saliva alle narici un odore di polvere. L'aria bassa e tiepida, simile al fiato di un animale che si aggiri annusando, sembrava quella che precede i terremoti. Tale era il regno di Matilda. Ancora essa regna là. Simile ad una vecchia vestale, sola e diffidente vive nella casa, esce di rado con gli occhi bassi e furtivi, avvolta in cenci sontuosi. Misteriosamente, l'amore dei cenci sontuosi dal marito è passato in lei. Si dice che nella notte la sua casa sia frequentata da personaggi strani. Lo zio cardinale, decrepito,

0: in prolungate risonanze per poi volarsene via. Solo una sedia è vuota, quella dell'ospite. Tutti e tre la guardano scuotendo il capo e ogni notte, in consiglio di famiglia, decidono la condanna di Matelda, che avvelenò il barone.
1: Avete ascoltato il racconto.
2: Radio Senti chi parla. Parole, voci, emozioni.

Letteratura Arte presenta i grandi autori della letteratura italiana. Giovanni Boccaccio. La vita e le opere. Giovanni Boccaccio nasce a Firenze nel 1313, figlio naturale di un mercante che lo legittima, cioè lo riconosce come suo figlio, e gli fa studiare le arti del trivio, la grammatica, la dialettica, la retorica. Studia anche l'aritmetica e lo avvia all'arte della mercatura, cioè alla professione mercantile, facendogli fare diverse esperienze di lavoro. Nel 1327 il padre deve recarsi a Napoli come rappresentante della compagnia commerciale e bancaria dei Bardi e porta con sé Giovanni perché continui il suo apprendistato e impari il mestiere. Cliente dei Bardi è il re di Napoli, Roberto d'Angiò, uomo di grande cultura che vanta una grandissima biblioteca ed è particolarmente generoso con gli artisti del suo tempo. Alla corte angioina il giovane Boccaccio frequenta la grande biblioteca del re, approfondisce gli studi dall'astronomia alla storiografia e si appassiona del greco e alla cultura bizantina. Sulla base di modelli letterari del tempo, cioè i canzonieri, i cantari e i romanzi, Boccaccio compone opere originali con cui intrattiene i componenti della corte angioina. C'è il poemetto in tersine, La caccia di Diana, di argomento mitologico, il romanzo in prosa Filocolo, ispirato a un romanzo d'avventura francese, in cui compare la figura di Fiammetta, sotto il cui nome si nasconde la donna da lui amata. Il Filostrato, romanzo in ottave che recupera un episodio amoroso legato alla guerra di Troia. E il poema epico Teseida, che riprende tematiche mitologiche e amorose. La vita raffinata della corte e gli studi letterari lo allontanano dalle aspirazioni paterne, dalla professione di mercante e dagli studi di diritto, che il padre aveva cercato di fargli intraprendere. Così, tra il 1340 e il 1341, Boccaccio torna con il padre a Firenze per delle difficoltà economiche che la compagnia dei Bardi attraversò, poiché i prestiti che la compagnia ha concesso ad alcuni monarchi non vengono restituiti. Proprio in questi anni, Boccaccio si dedica alla stesura di gran parte delle sue opere in volgare. Ninfa Ledameto, componimento prosimetro, in cui il rozzo pastore protagonista, attraverso l'amore per le ninfe, diventa gentile e virtuoso. C'è poi L'amorosa visione, poema in tersine in cui il poeta, guidato da una gentildonna, ammira i dipinti di un castello, che celebrano le maggiori virtù. C'è L'elegia di Madonna Fiammetta, romanzo in prosa che narra la storia di una donna sposata, senza amore e poi abbandonata, che introduce per la prima volta nella letteratura l'analisi dei sentimenti e degli stati d'animo. Il Ninfale fiesolano, poemetto in ottave che in chiave fiabesca narra la nascita della città di Fiesole. Nel 1348 scoppia la grande pestilenza, in cui muoiono molti amici e parenti di Giovanni Boccaccio. Proprio in questo periodo inizia la composizione del Decameron, una raccolta di 100 novelle in prosa che costituisce il suo capolavoro e diventerà il modello di stile di narrazione in prosa per tutta la letteratura successiva. L'opera, sottoposta a numerose revisioni, viene terminata tra il 1370 e il 1372. Molto importante fu

0: Della vita di Giovanni Boccaccio, l'incontro nel 1350 con Francesco Petrarca, di passaggio a Firenze, con cui stringe una forte amicizia che lo induce ad approfondire lo studio degli autori classici della civiltà latina. I due restano in ottimi rapporti e Petrarca tradurrà in latino una delle novelle del Decameron. Tra il 1350 e il 1375 Boccaccio partecipa alla vita pubblica fiorentina e svolge incarichi diplomatici che lo portano a viaggiare in varie città italiane. Compone un testo in latino dedicato alle vicende di uomini illustri e approfondisce la conoscenza del greco. Tra il 1360 e il 1361 Boccaccio però è allontanato dal comune di Firenze poiché è sospettato di aver partecipato a una congiura politica e si ritira a Certaldo, in campagna, fuori Firenze, dove conduce una vita solitaria, allontanandosi solo per recarsi dagli amici più cari. Qui si dedica a comporre altre opere in latino, destinate a un pubblico più acculturato. In questo periodo elabora un concetto di letteratura come attività indirizzata a far emergere le verità profonde dell'esistenza umana, e la finalità delle sue opere diventa didattica. Nel 1365 torna a lavorare per il comune di Firenze, svolgendo incarichi diplomatici ad Avignone e a Roma. Compone un trattatello in laude di Dante e accetta l'incarico di commentare la Divina Commedia. Tornerà a vivere a Certaldo nel 1374. In questi anni Boccaccio elabora un'ultima opera in prosa volgare, intitolata Il Corbaccio. Nel testo, il protagonista, innamorato ma non corrisposto da una donna, ha una visione in cui gli compare il marito defunto di lei. Costui lo vuole distogliere dall'amore per non farlo soffrire e gli svela tutti i difetti della donna. Al termine della visione, l'autore mette in guardia i giovani dalle femmine malvagie che li conducono sulla strada dell'errore e del peccato, che si differenzia dalla visione dell'amore del Decameron e aderisce alla visione della donna più tradizionalmente medievale. Nel 1373 Boccaccio inizia a commentare in pubblico la commedia dantesca, ma arriverà solo al canto 17° dell'Inferno perché la sua salute è in peggioramento. E infatti l'autore del Decameron muore nel 1375 a Certaldo.
1: Avete ascoltato Pillole di letteratura-arte, l'arte di raccontare la letteratura, a cura di Martina Michelangeli. Ogni giorno alle 5.30, 11.30, 17.30, 23.30 su Radio Senti Chi Parla. Per ascoltare questo e altri episodi, letteraturaarte.martinamichelangeli.com. Letteratura-arte, l'arte di raccontare la letteratura.
2: Non permettere mai a nessuno di dirti che non sai fare qualcosa. Se hai un sogno, tu lo devi proteggere. Quando le persone non sanno fare qualcosa, lo dicono a te che non la sai fare. Se vuoi qualcosa, vai e inseguila. Punto. Dal film La ricerca della felicità.

0: La storia della medicina e della farmacologia. Un viaggio lungo 10.000 anni, tra rimedi arcaici e scoperte rivoluzionarie, errori fatali e intuizioni che hanno cambiato il destino dell'umanità. La storia della medicina e della farmacologia. 6 puntate per capire come abbiamo cercato, e talvolta osato, di sfidare la malattia e riscrivere il significato stesso della parola cura. La storia della medicina e della farmacologia. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi. Dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5.30, 11.30, 17.30, 23.30, su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. La web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24 estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. www.radiosentichiparla.org

La gente di solito usa le statistiche come un ubriaco i lampioni, più per sostegno che per illuminazione. Mark Twain.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero.
3: Dalla rivista Enigmistica In. Marozia, spregiudicatezza e ingegno, di Roberta Palieri. Quando i protagonisti di una lontana epoca del passato agiscono con evidente spregiudicatezza e senza scrupoli per conquistare poteri e ricchezze, il giudizio negativo è generalmente unanime. Ma non è rara, soprattutto alla luce delle documentazioni più recenti, la tendenza a conferire una diversa dignità a questi personaggi. Una comprensibile rivalutazione. Se furono realmente protagonisti del loro tempo, essi possedevano senza dubbio anche doti intellettive non trascurabili, come avvenne nel caso di Marozia, nata intorno all'892, nota ai posteri più per la sua spregiudicatezza che per quell'indiscutibile intelligenza, quella tempra e quella lucidità che le resero possibile conquistare potere e ricchezze in un periodo alquanto oscuro della storia romana. Figlia di Teofilatto, senatore di Roma e capostipite di una dinastia che avrebbe dominato per quasi tutto il X secolo la politica di Roma, e di Teodora, nobildonna dell'aristocrazia romana, Marozia dimostrò presto la sua spregiudicatezza, perché a soli 15 anni divenne la concubina del pontefice Sergio III, dal quale ebbe un figlio, che a sua volta sarebbe diventato papa con il nome di Giovanni XI. Un fatto sul quale esistono tuttavia differenti versioni, spesso discordi. Secondo alcuni si trattò di una maldicenza oscura e priva di fondamento. Comunque sia, Marozia non era destinata all'anonimato nella storia di Roma. Non dimentichiamo che si sposò 3 volte e non furono l'amore e la passione a motivare questi legami, bensì l'ambizione personale, il desiderio di potere e di prestigio per ottenere e mantenere il controllo della curia e della città con qualsiasi mezzo a sua disposizione. Dunque, una donna di quel tempo, quale mezzo migliore poteva utilizzare per coronare queste ambizioni se non un legame matrimoniale di alto livello? Fu così che Marozia sposò dapprima il duca Alberico di Spoleto, un personaggio d'alto lignaggio dal quale ebbe il figlio Alberico, poi divenuto signore di Roma, e il cui matrimonio durò fino al 924, quando il consorte venne ucciso a Orte dagli Ungari in seguito a un complotto. 2 anni dopo, nel 926, Marozia sposò Guido, marchese di Toscana, grande oppositore del pontefice Giovanni X. Marozia fu abile almeno quanto il marito, perché fece in modo che le truppe del marchese di Toscana sconfiggessero quelle papali, riuscendo così a fare imprigionare il pontefice, che morì in carcere, e quindi dando la possibilità al consorte di diventare signore di Roma. E negli anni successivi Marozia non fu certo estranea all'elezione dei nuovi pontefici, anzi riuscì a fare in modo che venissero scelti ben 2 papi, Leone VI e Stefano VII, che non avrebbero ostacolato il suo prestigio personale e neppure il potere del marito. Nel 931 concretizzò un altro ambizioso progetto, imponendo l'elezione al trono pontificio del primo figlio, avuto ufficialmente da Alberico di Spoleto, il primo marito, che, come si è detto, divenne papa con il nome di Giovanni XI. Quest'ultimo, in effetti, non aveva certo ereditato le doti eccellenti della madre e non possedeva né la sua tempra d'acciaio né quell'irrefrenabile desiderio di potere. Era un debole e Marozia, avvertendo l'instabilità del figlio, ne approfittò, pilotando ogni sua scelta e perfino sostituendosi a lui nel suo ruolo. Alla morte del secondo marito, avvenuta nel 929, Marozia non si richiuse neppure questa volta nel dolore e 3 anni dopo sposò Ugo di Provenza, fratellastro del secondo marito e re d'Italia dal 926, quindi, intuendo bene il prestigio che avrebbe conquistato con quel nuovo legame matrimoniale. Già allora, a dire il vero, iniziava a compiersi il destino di Marozia, perché accadde qualcosa che l'astuta nobildonna non aveva previsto. Il secondo figlio, Alberico II, fratellastro di Giovanni XI, sventò il piano della madre di imporre Ugo come imperatore, sfruttando l'appoggio del figlio pontefice. E Alberico pose fine all'epopea di Marozia. Ugo di Provenza venne cacciato da Roma, il pontefice confinato nei suoi appartamenti, la madre arrestata ed esiliata in convento, dove morì intorno al 936. Marozia aveva più di 40 anni, la maggior parte dei quali trascorsi a ordire intrighi e lotte intestine per conquistare un grandioso prestigio personale e coronare le ambizioni di potere. Senza dubbio fu priva di scrupoli. Si disse che usava anche il veleno per eliminare i nemici e non conosceva limiti di sorta. Agiva seguendo senza esitazioni un istinto primordiale. Ma fu anche intelligente, astuta, calcolatrice, lucidissima. Una figura femminile che agì in grande autonomia in un tempo in cui ben altro era riservato alle donne.
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dalla rivista Airone. Felicità, un traguardo che tutti possiamo raggiungere. Conoscersi, perdonarsi, fissare degli obiettivi possibili, praticare la gentilezza, ridere di se stessi. Sono tutti i segreti studiati dalla scienza per essere felici. Adesso, nella vita che viviamo, nel posto in cui ci troviamo. Di Paola Scaccabarozzi. Nonostante il periodo storico inquietante e i cupi scenari che si profilano all'orizzonte del mondo, i corsi universitari di psicologia positiva sono sempre più frequentati. Per esempio, nella prestigiosa Università di Yale, l'insegnamento online, fondato dalla psicologa Lori Santos, dal titolo La scienza del benessere, conta oggi 3,8 milioni di iscritti ed è il corso più seguito nei 319 anni di storia dell'Ateneo. Il relativo podcast Laboratorio della Felicità conta 65 milioni di download. Nell'altrettanto prestigiosa Università di Howard, il corso Leadership and Happiness esaurisce regolarmente i 180 posti disponibili, ma offre lezioni virtuali agli esclusi. Alla Stanford University, un corso di intelligenza emotiva incentrato sulla psicologia positiva viene seguito dal 95% degli studenti di economia e finanza, anche se è solo opzionale. L'obiettivo di tutti questi corsi è quello di migliorare la vita individuale. Come ha sottolineato Bruce Wood, docente di psicologia cognitiva all'Università di Bristol, teniamo da 2 anni un corso di psicologia positiva modellato su quello realizzato a Yale, in presenza e online, e i nostri studenti sono tenuti a registrare il loro livello di benessere mentale in vari momenti dell'anno. Questo ci ha dato modo di valutarli durante i mesi di lockdown. Il corso è stato per loro di enorme aiuto per far fronte a un periodo così complesso. Se ne occupa la scienza. A occuparsi da quasi un secolo, 75 anni per essere più precisi, di che cosa ci permetta di condurre un'esistenza felice è proprio l'Università statunitense di Howard. Si chiama Grand Study. Lo studio è iniziato nel 1938 e tuttora in corso all'interno del progetto Study of Adult Development della Facoltà di Medicina. Lo studio, il cui obiettivo originario era quello di identificare gli elementi in grado di predire un invecchiamento in buona salute, ha permesso agli scienziati di raccogliere un'enorme mole di dati che ha evidenziato che cosa renda, oltre che durature, felici le nostre esistenze. Prima di tutto, le relazioni. Sono proprio i rapporti interpersonali, più del denaro o della fama, a rendere felici. Solidi legami affettivi proteggono, infatti, le persone dalle difficoltà della vita, contrastano il declino cognitivo e fisico e costituiscono i più validi elementi fondanti per una vita lunga e serena. Molto più importante rispetto alla classe sociale, al quoziente intellettivo e persino al patrimonio genetico, le relazioni sarebbero dunque fonte di gioia. Questa scoperta, concordano molti studi che si sono susseguiti nel corso dei decenni fino ai giorni nostri, si è rivelata valida per tutta la popolazione nordamericana, indipendentemente dal livello socioculturale. Si va dagli studenti di Howard alle categorie socialmente ed economicamente più disagiate. Ciò significa che coltivare vere amicizie e stabilire relazioni salde e sincere è fondamentale, a patto che ognuno di noi stia, prima di tutto, bene con se stesso, spiega Lucio Bonafiglia, psicoterapeuta e sessuologo di Roma. È questa infatti la condizione sine qua non per stabilire rapporti profondi e duraturi con gli altri e non stabilire dannosi legami di dipendenza. Questo vale sia per le amicizie sia per le coppie. Focalizzarsi sui traguardi. Per essere felici è fondamentale anche darsi degli obiettivi, a patto che siano raggiungibili, prosegue Bonafiglia. Porsi traguardi al di là delle proprie effettive possibilità genera infatti ansia e frustrazione, ossia l'antitesi della felicità. Ciò non significa che non si debba essere ambiziosi, ma che non bisogna esagerare con richieste eccessive agli altri e a se stessi. Fissare piccoli traguardi, quindi, è un modo per essere più appagati, per non sentirci inadeguati e per avere la percezione che stiamo andando nella direzione giusta, verso serenità e appagamento. Un esempio? Il dimagrimento. Se perdere 4 kg ci sembra impossibile, perdere 200 grammi a settimana fa tutto un altro effetto. Piccoli piaceri quotidiani. Focalizzare l'attenzione sui piccoli piaceri quotidiani può essere utile. Come ha dichiarato in più occasioni Paul Dolan, professore della London School of Economics e consulente del governo britannico, basterebbero stratagemmi semplici da attuare, come ascoltare il proprio brano musicale preferito. Anche trascorrere del tempo all'aria aperta può giovare, soprattutto se in mezzo alla natura. Il verde, infatti, permette di recuperare energia dallo stress, dall'affaticamento generato dall'eccessiva stimolazione di tutti i nostri sensi. Nei quartieri in cui la natura è maggiormente presente, si riducono infatti le emozioni negative, come rabbia, frustrazione, aggressività, ansia e tristezza, a vantaggio di quelle positive. Franz Kuo, studiosa dell'Università dell'Illinois, delle relazioni fra la qualità del paesaggio e la salute, ha evidenziato come il verde migliori anche i rapporti di vicinato. Le persone tendono a essere più aperte e socievoli. Anche aiutare qualcuno può portarci felicità. Il volontariato, infatti, è prima di tutto un atto egoistico, che dà piacere e felicità a chi lo mette in atto, sostiene la studiosa. Un po' di autoironia. L'invito a sorridere di se stessi è un altro modo per imparare a coltivare la felicità. Lo spunto arriva anche dalla scienza, e in particolare da uno studio dell'Università di Granada, in Spagna, pubblicato nel 2018 sulla rivista Personality and Individual Differences. L'analisi dei dati ha portato i ricercatori guidati da George Torres-Marin a evidenziare che ridere di noi stessi non solo aiuta a sopprimere la rabbia, ma ha un impatto significativo sul proprio benessere psicologico. Lo studio ha analizzato un totale di 1.068 adulti di età compresa tra i 18 e i 65 anni che hanno preso parte a diversi test, alcuni dei quali mirati a rilevare il tipo di umorismo e a metterlo in relazione col benessere, personalità e gestione della rabbia. Per i ricercatori, chi riesce a ridere di sé non soffre di bassa autostima né è incline alla depressione. Anzi, si tratta in genere di persone serene e felici. Conoscersi e perdonarsi. Questi sono tasselli fondamentali, se non i veri e propri presupposti per tendere alla felicità, spiega ancora Bonafiglia. Ma se non ci conosciamo e non sappiamo che cosa ci piace e ci dà gioia, fatichiamo a muoverci nella direzione corretta. Così, se non rispettiamo i nostri limiti e non accettiamo le nostre debolezze, le nostre aspettative saranno sempre eccessive e fuori misura. Non avere consapevolezza di ciò che siamo crea ansia e confusione, e la mancanza di accettazione genera inevitabilmente frustrazione. L'elaborazione del lutto, che significa non solo fare i conti con la scomparsa delle persone care, ma anche affrontare delusioni e la fine di legami affettivi importanti, è un altro nodo fondamentale alla base della nostra serenità. In questa ottica è fondamentale il perdono che ci riconcilia con gli altri, ma prima di tutto con noi stessi.
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
5: Dalla rivista Montagne 360 del Club Alpino Italiano. Ripensare il turismo del futuro. Molti errori sono stati fatti, ma è il momento di guardare avanti e di immaginare nuovi flussi turistici, più rispettosi della natura e più costanti. Di Hervé Barmas. Ripensare il turismo di montagna d'inverno era un'urgenza di 20 anni fa, quando le prime avvisaglie di un cambiamento climatico repentino erano testimoniate da stagioni fredde sempre più miti e con scarse precipitazioni. Non è un caso che l'introduzione nei comprensori sciistici della neve programmata e sistematica sia proprio di quegli anni. Ma l'errore più grave è stato pensare che creare artificialmente la neve fosse la soluzione definitiva e non transitoria del problema. Affidarci unicamente alla neve per far funzionare l'economia turistica è stato un errore. Abbagliati dai benefici dell'oro bianco, non siamo stati in grado di guardare con lungimiranza al futuro di allora, il nostro presente, che oggi ci pone in una situazione nella quale, senza l'innevamento artificiale, la metà delle stazioni sciistiche non potrebbe aprire. Ma il vero problema è che la neve sparata non durerà ancora per molto. Stiamo vivendo una crisi economica e ambientale epocale, che presto ci obbligherà a delle scelte più accurate sulla gestione delle risorse idriche, che per forza di cose verranno risparmiate per le esigenze primarie dell'uomo. Mentre i soldi pubblici, che oggi garantiscono la sopravvivenza di quasi tutti i comprensori sciistici, verranno investiti con maggiore attenzione. Per questo motivo dobbiamo correre ai ripari, ma non con un atteggiamento passivo o di stasi. Dobbiamo muoverci velocemente per garantire la sopravvivenza di quelle località che, non potendo contare più sullo sci, possono tornare a essere paesi di montagna in cui non esistono alte o basse stagioni, ma 365 giorni di afflusso turistico costante e sostenibile. Un turismo che garantisca gli stessi fatturati e una qualità di vita, sia per i montanari, sia per i villeggianti, migliore. Oggi va cambiata l'offerta, ripensata la gestione delle infrastrutture pubbliche che devono essere adeguate e ampliate. Penso agli uffici pubblici, alle poste, alla linea internet veloce che permetterebbe nuove forme del commercio dei prodotti locali e a molte persone di lavorare in smart working. Vanno create infrastrutture sportive differenti per soddisfare le esigenze dei tanti appassionati di sport che vanno in montagna per vivere altre attività outdoor. Con investimenti adeguati si deve puntare a incrementare la produzione e la qualità di prodotti locali manufatturieri ed enogastronomici, che sono anch'essi attrazione turistica. Va investito denaro nella creazione di aree protette e parchi sul modello americano, dove la gestione dell'afflusso turistico è basata sul rispetto del territorio e il mantenimento degli habitat naturali che oggi sono fortemente compromessi. Questo non significa non dare la possibilità di frequentare le terre alte, ma farlo in modo adeguato. Oggi non possiamo pensare che in paesi in cui vivono normalmente 1000 abitanti ne possano circolare 6-7 mila con auto al seguito nei fine settimana. Anche per questo motivo andranno investite risorse per creare una mobilità sostenibile che garantisca una qualità dell'aria migliore per tutti. Se mi guardo attorno, penso che l'uomo abbia commesso molti errori, che abbia preteso molto e guadagnato tanto dalla montagna, ma restituito poco. Eppure, ancora oggi ci tende la mano, mostrandoci delle nuove vie, consapevole del fatto che se l'uomo non cambierà atteggiamento, abitudini, comportamenti, scomparirà. Spesso sentiamo dire che dobbiamo salvare il pianeta, ma è un concetto totalmente fuorviante. Solo rispettando e proteggendo le risorse naturali ci salveremo dall'estinzione, perché la Terra, in un modo o nell'altro, ce la farà.
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
6: Dalla rivista Mind, mensile di psicologia e neuroscienze di Le Scienze. Le necessità e le voglie, di Anna Oliviero Ferraris. Nessun genitore lascerebbe entrare un venditore nella stanza dei bambini. Eppure ogni giorno una pletora di venditori e influencer, grandi e piccoli, raggiungono i bambini dentro casa, attraverso gli schermi. Particolarmente insidiosi sono gli influencer bambini, in cui i giovani spettatori sono indotti a identificarsi. E così molti genitori finiscono per acquistare dei prodotti anche se erano restii. Tempo fa chiesi a un nutrito gruppo di genitori per quale motivo cedevano alle richieste dei figli anche se contrari. Ecco le risposte che diedero. Perché smetta di fare i capricci. Per sfinimento. Per non farlo sentire diverso dai compagni. Per coccolarlo, farlo contento, assecondarlo. Alcuni genitori hanno difficoltà a tollerare i malumori dei figli. Fino a sentirsi in colpa se negano loro qualcosa. È lui che comanda quando facciamo la spesa e se non compra ciò che vuole, alza la voce e batte i piedi in pubblico. Si lamenta una madre. Ma poi, con una malcelata punta d'orgoglio, aggiunge: «Bisogna però riconoscere che è più aggiornato di me». Ma se un bambino non si confronta di tanto in tanto con il divieto e con la frustrazione, non uscirà mai dall'illusione di onnipotenza tipica dei più piccini. Infatti, se nelle prime fasi della vita è importante nutrire la sensazione che il mondo è capace di rispondere ai propri bisogni, è però altrettanto importante che in seguito quello stesso mondo aiuti a uscire dall'illusione che gli altri debbano essere a completa disposizione. Ciò è indispensabile per poter prendere posto all'interno di una rete di scambi, regole e norme condivise e per imparare che a volte è necessario attendere, che non si può avere tutto subito. Uno degli obiettivi dell'educazione è di aiutare i bambini e i ragazzi a trovare un compromesso, direbbe il padre della psicanalisi Sigmund Freud, tra il principio del piacere e il principio di realtà. Chi è abituato a vedere esaudito ogni desiderio si sente forte e onnipotente nell'immediato, superiore e capace. Dietro questa facciata si nasconde però una fragilità destinata a emergere alle prime difficoltà. In agguato c'è anche il rischio di dipendere in tutto e per tutto da chi deve assolvere i propri desideri e di non riuscire così ad autogestirsi. Si diventa egocentrici, narcisisti, ma anche manipolabili. I piccoli tiranni sono dispotici, ma fragili. Sta all'educatore mettere un limite al tutto e subito, anche se ciò può creare proteste e malumori. Il che non significa ovviamente adottare un metodo educativo dispotico, bensì lasciare ai bambini e ai ragazzi la libertà di soffrire un po', di annoiarsi qualche volta, di imparare a reggere le frustrazioni, di apprezzare gli sforzi e di imparare a posticipare e a esercitare la volontà. L'attesa ha aspetti formativi. Mentre si attende, si fantastica su ciò che si desidera. Per i bambini ciò rappresenta anche un modo di vagare con l'immaginazione, fare ipotesi, prefigurare soluzioni, anticipare i scenari possibili. Insomma, un sano esercizio della mente. Un modo per comprendere la differenza tra bisogni e desideri. I bambini hanno bisogno di latticini per crescere, ma non dell'ultimo yogurt al pistacchio con incluso nella confezione fluorescente un sacchetto di caramelle colorate e zuccherate che danneggiano i denti. I bambini hanno bisogno di scarpe comode con cui poter correre e giocare, non di un paio di scarpe della marca più cara che c'è sul mercato. I bambini hanno bisogno della presenza dei genitori, non che la mamma si sdrai accanto a loro tutte le sere fino a quando non si addormentano. E via discorrendo. I bisogni fondamentali dei bambini vanno senz'altro soddisfatti. Per fortuna, però, il loro numero è limitato. Bisogno di cibo e di calore, bisogno di amore e di protezione, bisogno di conoscenza, di riconoscimento, di autonomia e di gioco. Tutti i genitori degni di questo nome soddisfano naturalmente i bisogni dei loro figli senza particolari problemi. I desideri in sé non sono cattivi, ovviamente. Il bambino che desidera qualcosa fa lo sforzo di esprimersi e cerca di trovare la via per ottenere ciò che vuole. Il desiderio è una tentazione che lo spinge in avanti e lo obbliga a superarsi, a dare il meglio di sé. Ma quando i suoi desideri vengono sistematicamente anticipati da qualcun altro o dalla pubblicità, egli non fa alcuno sforzo. I bambini di oggi crescono in una società che li tenta in continuazione. Gestire i desideri è diventato difficile. Come uscire da questo impasse? Un primo passo consiste nel differenziare i bisogni dai desideri. Al bambino si spiega che i suoi bisogni saranno ampiamente soddisfatti. Hai dei desideri? Benissimo. Un desiderio è un progetto che si iscrive nel tempo. È fatto per essere sognato, immaginato, descritto. Qualche volta lo si può soddisfare. Non sempre subito o nella forma in cui viene espresso. Bisognerà poi anche cercare di ridurre l'impatto delle pubblicità, oggi prodotte in quantità industriali, minimizzando i messaggi che ogni giorno le raggiungono, proponendo loro ogni tipo di prodotto, dai giocattoli all'automobile di famiglia, attraverso bambini attori in cui loro possono riconoscersi e identificarsi. Sarà anche l'occasione per parlare degli influencer bambini, che cominciano ad avere una diffusione anche nel nostro paese. Con questo stratagemma si realizzano pubblicità più coinvolgenti di quelle televisive, perché gli spettatori hanno la sensazione di parlare e giocare nell'intimità delle loro camerette, con l'influencer loro coetaneo e i prodotti da lui proposti, il che crea una connessione emotiva profonda. Le strategie messe in atto possono essere particolarmente subdole. Per esempio, dopo aver suonato alla porta, un runner recapita un pacco al bambino influencer. Eccitato, il bambino attore rigira il pacco tra le mani. Cosa sarà? Quindi lo scarta. Lui e i suoi fan vivono insieme la sorpresa di scoprirne il contenuto. L'influencer illustra le caratteristiche del prodotto e insegna ai suoi amici come usarlo. I bambini spettatori chiederanno ai genitori di acquistare il prodotto verso cui hanno sviluppato una forte curiosità e un intenso desiderio. Il video può sembrare divertente e spontaneo al pubblico dei bambini, quando invece, come sappiamo, dietro c'è una ben precisa programmazione, il lavoro di un'equipe di esperti volto a orientare scelte e gusti fin dalla più tenera età. C'è anche una precisa filosofia, noterebbe Erich Fromm, che privilegia l'avere all'essere.
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
7: Da Wired.it. Come usare i parcheggi per produrre energia solare? In Francia il Senato ha approvato una proposta che prevede l'installazione di pannelli solari nei grandi parcheggi, che assicurerebbe più energia rinnovabile nelle aree urbane. I parchi fotovoltaici non piacciono a tutti. Negli Stati Uniti, per esempio, solo lo scorso anno sono stati respinti almeno 75 progetti per la costruzione di centrali a energia solare rispetto ai 19 casi del 2021. Tra gennaio 2021 e luglio 2022, Inghilterra, Galles e Scozia non hanno concesso l'autorizzazione per la costruzione di 23 nuove centrali contro i 4 tra il 2017 e il 2020. Spesso le persone non vogliono che i parchi solari vengano costruiti vicino alla propria casa e l'opposizione ai nuovi progetti rischia di impantanare la decarbonizzazione. La Francia, però, sembra avere trovato una soluzione: trasformare i parcheggi in parchi fotovoltaici. Il Senato francese ha approvato un articolo di legge che prevede che nel 50% dei parcheggi con più di 80 auto, sia quelli nuovi che le strutture già esistenti, vengano installate delle tettoie dotate di pannelli solari. Se la legge entrerà in vigore entro la fine dell'anno, i parcheggi con più di 400 posti avranno tempo fino al 2026 per adeguarsi alla norma. Per quelli più piccoli, da 80 a 400 posti, la scadenza è invece il 2028. Motivazioni pratiche ed estetiche. Dal momento che sono una presenza diffusa sui territori e occupano aree vaste, i parcheggi si prestano bene a essere utilizzati anche come centrali fotovoltaiche. Questi, però, sono solo alcuni dei potenziali vantaggi. L'iniziativa francese ha senso anche dal punto di vista estetico e logistico. I grandi parcheggi, generalmente, si trovano in prossimità di aree urbane energivore ed è difficile deturpare una distesa d'asfalto. Secondo Joshua Pierce, professore di ingegneria elettrica e informatica presso la University of Western Ontario, quella della Francia è una soluzione semplice per fornire elettricità pulita senza sprecare spazio. I pannelli solari hanno bisogno di molto spazio per generare un quantitativo significativo di elettricità, quindi la strategia più diffusa finora è stata quella di distribuire un alto numero di pannelli fotovoltaici in regioni scarsamente popolate e non sviluppate. I terreni sono più economici. Nelle vicinanze ci sono meno abitanti che possono opporsi e i pannelli sono più facili da gestire. Il rovescio della medaglia, però, è rappresentato dal fatto che i parchi solari in aree rurali escludono altri usi del suolo, come l'agricoltura, e possono avere un impatto deleterio sugli ecosistemi locali. La costruzione della Ratina Solar Project, un parco fotovoltaico da oltre 9 km quadrati vicino a Boron, in California, comporterà, per esempio, la distruzione di oltre 4.000 alberi. La trasmissione dell'elettricità generata nelle zone rurali verso le aree urbane richiede inoltre infrastrutture costose, brutte e inefficienti. Anche nelle reti sottoposte a manutenzione regolare, la trasmissione di elettricità su lunghe distanze comporta una perdita di energia che aumenta con l'aumento delle temperature. Con il cambiamento climatico si rischia di sprecare elettricità, afferma Pierce. Per questo l'installazione di impianti fotovoltaici più vicini ai centri urbani è una prospettiva allettante, a patto di non incontrare resistenze. Una strategia promettente è quella di cercare spazi all'interno delle aree urbane. Dai tetti ai terreni liberi, dai siti industriali agli aeroporti, tutte le città sono dotate di spazi che in teoria potrebbero ospitare pannelli solari. Uno studio del 2015 ha concluso che all'interno delle città e delle altre aree sviluppate della California c'è la capacità di costruire impianti solari sufficienti ad alimentare lo Stato da 3 a 5 volte. La Germania ha invece introdotto agevolazioni fiscali per chi utilizza il fotovoltaico sui tetti. Per affrontare la crisi climatica dobbiamo installare tutta l'energia solare possibile e una parte di questa deve essere multifunzionale, non deve cioè limitarsi a utilizzare il terreno per produrre energia, spiega Alex Nathanson, fondatore di Solar Power for Artists, uno studio di progettazione e una piattaforma educativa dedicata all'energia solare. Ma è difficile pensare a un'area urbana migliore da utilizzare dei parcheggi. Oltre a essere sgradevoli alla vista, di solito queste strutture offrono spazi ampi e hanno quindi grandi potenzialità per la generazione di energia. Un potenziale da valorizzare. Secondo uno studio del 2021, di cui Pierce è coautore, negli Stati Uniti l'installazione di pannelli solari sui parcheggi dei 3.751 supermercati della catena Walmart potrebbe generare la stessa quantità di elettricità di una decina di centrali elettriche a carbone. In Francia il governo ritiene che le tettoie solari potrebbero generare fino a 11 gigawatt di energia rinnovabile, ovvero l'equivalente di 10 reattori nucleari. Si tratta di circa l'8% dell'intera produzione elettrica del paese. L'installazione delle tettoie solari nei parcheggi potrebbe essere utile anche per gli automobilisti. Garantirebbero l'ombra nei periodi più caldi e soleggiati, riducendo potenzialmente la necessità di utilizzare l'aria condizionata quando si sale in auto, mentre in inverno offrirebbero riparo da pioggia e neve. Inoltre, se i veicoli parcheggiati sotto la tettoia fossero elettrici, l'energia generata potrebbe anche alimentare direttamente le vetture. Attualmente, la maggior parte dei pendolari ricarica i propri veicoli elettrici a casa, fuori dall'orario di lavoro. Avere la libertà di ricaricare un'auto mentre si fa la spesa o si lavora potrebbe consentire di evitare i picchi di prezzo. Agganciare i veicoli elettrici parcheggiati a tettoie fotovoltaiche potrebbe persino contribuire a stabilizzare la rete elettrica. Dal momento che le reti tradizionali non accumulano energia, l'elettricità immessa nel sistema deve corrispondere a quella consumata. Una quantità eccessiva di energia sulla rete è un problema. Con l'energia solare, soprattutto durante le ore con più luce, questo può significare interrompere la produzione. Ma se ci fosse il modo di immagazzinare l'energia in eccesso

0: sarebbero poi necessarie anche strutture per la ricarica bidirezionale, che al momento non sono molto diffuse. Chi paga l'installazione? Tuttavia non tutti i parcheggi possono essere trasformati in centrali fotovoltaiche. In alcuni casi potrebbe esserci troppa ombra, magari per colpa di edifici alti nelle vicinanze. Nei paesi del nord del mondo, dove il sole si trova più in basso sull'orizzonte, le ombre sarebbero un problema maggiore, soprattutto in inverno. In altri parcheggi, poi, i pannelli potrebbero riflettere la luce del sole sugli edifici della zona, o peggio sulle strade, avverte Dylan Ryan, docente di ingegneria meccanica ed energetica all'Università Napier di Edimburgo. La questione più spinosa, tuttavia, è rappresentata dal costo. Installare un pannello solare sopra un parcheggio costa diverse volte di più che installarne uno a terra o su un tetto, perché è necessario costruire anche la struttura di sostegno. Uno degli interrogativi che rimangono sulla proposta della Francia è come i gestori dei parcheggi pagheranno queste installazioni. Senza sovvenzioni, dice Pierce, è difficile prevedere che molti operatori installino tettoie solari non obbligatorie. Naturalmente, i gestori dei parcheggi potrebbero recuperare l'investimento iniziale facendo pagare i clienti che vogliono ricaricare i veicoli elettrici, utilizzare l'energia per altre attività o venderla alla rete. Questo ovviamente non significa che i parchi fotovoltaici debbano essere costruiti esclusivamente nelle aree urbane. Generare una quota maggiore di energia solare vicino ai luoghi in cui si trovano le persone offre però un chiaro vantaggio, che si aggiunge all'evidente necessità di trovare un modo per superare l'opposizione delle persone che non vogliono che vengano costruiti impianti vicino alle zone in cui vivono. Installare pannelli solari all'interno dei parcheggi è modo di aggirare il problema, e per questo motivo la proposta francese rappresenta un passo enorme e deciso nella giusta direzione.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Focus Storia, l'ospedale modello. La Ca' Granda, oggi sede dell'Università Statale di Milano, nel 400 era un luogo di cura all'avanguardia. Funzionava così. Di Silvia Büchi. Oggi, con l'emergenza sanitaria causata da Covid-19, si è tornato a parlare dell'efficienza del nostro sistema sanitario nazionale e di sovraffollamento, specialmente negli ospedali lombardi. Ma sei secoli fa, in una metropoli rinascimentale come Milano, ammalarsi e finire al pronto soccorso era tutta un'altra storia. Non sempre disastrosa come si potrebbe immaginare, lo dimostrano i documenti conservati negli archivi della Ca' Granda, una casa comune per i poveri della Milano tardo quattrocentesca, in pratica un ospedale. Solo i malati acuti e i casi urgenti venivano ricoverati in quella struttura d'eccellenza, voluta dal duca Francesco Sforza. I malati cronici e gli invalidi venivano dirottati in altre strutture minori dove ricevevano un'assistenza prolungata, una sorta di lunga degenza. Ma cosa accadeva una volta che il malato varcava la soglia di questo ospedale modello? Innanzitutto il chirurgo o il medico, a seconda della patologia, procedeva all'accettazione e a una prima diagnosi. Più o meno è quello che accade anche oggi, ma per i tempi era una novità. Negli ospedali medievali, infatti, la presenza di personale qualificato era minima e i malati non venivano visitati. Erano soltanto ospizi dove i frati si limitavano a fornire ai poveri cibo, letto e cure generiche. I medici della Ca' Granda seguivano invece terapie specifiche basate sulle conoscenze del tempo. Per prima cosa, i pazienti venivano accuratamente lavati, pettinati, sbarbati.

0: vestiti e forniti di camicione da notte e berretto. I loro vestiti, spesso infestati da parassiti, dopo essere stati ripuliti, venivano riposti nelle cassette ai piedi dei letti, che erano dotati di morbidi materassi, dono del duca Galeazzo Maria Sforza. Accanto ai letti, una nicchia nel muro con piano ribaltabile permetteva di mangiare comodamente. Infine, e anche questa era una assoluta novità, ogni due letti c'era una porticina da cui si accedeva ai gabinetti, che erano quindi separati dalla corsia. Quando il malato era diventato presentabile, per prima cosa doveva pensare alla sua anima. Era quindi il momento della confessione. Su questo Gian Giacomo Gilino, primo priore dell'ospedale maggiore, non transigeva. Nessuna cura corporale veniva prestata se, innante, non ricevessero il sacramento della confessione et con epsa fossero riconciliati al Creatore, scriveva nel 1508. Nel periodo sforzesco l'ospedale contava 4 medici, uno per ogni corsia, e 4 chirurghi. Il diffondersi delle malattie venere fece aggiungere il quinto, fisico et chirurgo, perito, de simile curazione, scrive sempre il Gilino. Altri 3 specialisti erano addetti alla cura della tigna, malattia del cuoio capelluto assai diffusa ai tempi, all'asportazione dei calcoli e dell'ernia. Al mattino tutti i dottori insieme visitavano i malati nelle varie corsie. Non mancavano di osservare l'urina che rifletteva, secondo le teorie del tempo, gli umori circolanti nel corpo e forniva informazioni sulla salute del paziente. Le urine gialle o rosse indicavano una febbre terzana, un tipo di malaria. Urine nere e dense, una malattia di fegato. Urine pallide e grigie, nei pazienti affetti da dissenteria, indicavano che il malato era vicino alla morte. Nel pomeriggio un medico faceva un altro giro di visite e garantiva il turno di assistenza di notte. Oltre ai medici e chirurghi, altri personaggi si aggiravano alla Cagranda. Barbieri e sottobarbieri svolgevano una funzione di tutto rispetto. Si occupavano infatti di chirurgia minore, ovvero salassi, clisteri e applicazione di sanguisughe, e anche, naturalmente, della cura di capelli e barbe. Le suore provvedevano invece alle urgenze del malato e alla distribuzione del cibo. I serventi, infine, alla pulizia dei letti e delle crociere. Strettamente a contatto con i medici era poi lo speziale o aromatore che si occupava delle erbe per i preparati medicinali. Forse però il beniamino dei malati era il silcalco, che passava da un malato all'altro dispensando buone parole e interrogandoli sul trattamento ricevuto. Il suo compito era proprio verificare che i pazienti fossero ben curati, serviti e nutriti. Attenzione però, tutta questa organizzazione di medici e personale non era la regola negli ospedali dei poveri e Milano costituiva un'eccezione e un modello di eccellenza ammirato in Italia e all'estero. Un modello che in seguito entrò in crisi. Con il passare dei secoli, man mano che aumentavano i degenti, le condizioni igienico-sanitarie peggiorarono. A leggere i registri ospedalieri si nota infatti un preoccupante crescendo di problemi. Nel 600 e 700 i malati erano spesso in 2 per letto. Nel 1683 si provvide ad uno spurgo delle coperte di lana che erano lorde e sporche. Nel 1710 si proibì di tenere le galline in corsia. Nel 1745 si prescrisse al lavandaio di tenere separate le lenzuola di scabbiosi, scorbutici e tisici. Nel 1779 si raccomandò più pulizia tra i letti. Anche i modernissimi bagni progettati dal Filarete ora perdevano colpi ed emanavano un lezzo e fetor tale che, oltre ai dolori di testa che producono ai malati, cotanto ammorba e nuoce ai sani. Sembra un grido di allarme generalizzato. Ma gli altri ospedali non navigavano in acque migliori. Questi problemi erano comuni a tutti. Anche il comportamento dei malati lasciava spesso a desiderare. A metà 600 il priore tuonava che non sarebbe stata tollerata alcuna biastema o parola disonesta, né giuochi da dadi, ossia carte. I reparti diventavano spesso bische e nel 1676 si dovette intervenire di nuovo per proibire di toccar rissa e di portare armi all'interno dell'ospedale. Insomma, un ambientino non facile, per non dire pericoloso, sicuramente specchio dei tempi. E i tempi erano bui in una Milano funestata dalla peste manzoniana. Le erbe mediche, rimedio principale della farmacopea dell'epoca, non furono sufficienti a salvare il primo appestato, Antonio Lovato. Era il 1630 e la malattia era ormai alle porte di Milano. Il poveretto comprò, o più probabilmente rubò, molti vestiti agli soldati alemanni, ignaro che fossero portatori del flagello. Fu ricoverato alla Cagranda con una febbre fortissima e intorno a lui i ricoverati cominciarono a morire come mosche. Quando anche lui spirò, il suo letto con tutti i suoi averi fu bruciato. Ma ormai il contagio aveva superato le mura dell'ospedale e si era ampiamente diffuso in città. Piccola storia sulla nascita di quest'opera. Il cantiere infinito. Francesco Sforza, duca di Milano, 1401-1466, chiamò il toscano Antonio Averulino, noto con il nome di Filarete, 1400-1469, perché progettasse un ospedale per i poveri. L'architetto ideò un complesso grandioso e funzionale che rappresentò un modello per tutti gli ospedali a venire. Il progetto consisteva in due grandi corpi quadrati, uniti da un ampio cortile centrale in cui si trovava la chiesa. All'interno di ogni quadrato erano inscritte due lunghe crociere per le corsie dei malati e quattro cortili. I locali infermieristici erano al centro dei quadrati, mentre sul perimetro erano distribuiti lavatoi, depositi, bagni, cucine. Nel piano interrato si trovavano gli impianti di ventilazione e le condotte d'acqua, dirottata dal vicino naviglio. Il 12 aprile 1456 fu posta la prima pietra del nuovo cantiere, ma Francesco Sforza e il Filarete non videro conclusa la loro opera. Il corpo di destra, cioè un terzo del progetto, venne inaugurato nel 1473. I lavori continuarono nei secoli e furono completati soltanto nel 1797. Per tutto questo tempo le donazioni sostennero l'attività ospedaliera che continuò fino alla Seconda Guerra Mondiale, durante la quale la struttura fu seriamente danneggiata dai bombardamenti. La Cagranda divenne infine, nel dopoguerra, sede universitaria.
1: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
1: Letteratura e pensiero contemporaneo. Un autore, un testo, una voce, uno sguardo laterale. Pagine in controluce. Un ascolto lento, in cui la pagina si lascia guardare di lato, rivelando ciò che spesso resta nascosto. Pagine in controluce. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: l'audiolibro.
1: Va ora in onda un estratto da Alice non lo sa, di Carmen la Terza, Libroza, 2018, letto da Elsa Sabadin. Alice, una bambina di 6 anni curiosa e sempre allegra, osserva chi le sta intorno con sguardo puro e senza filtri, riuscendo a vedere oltre l'immagine che ciascuno vuole dare di sé. Vede così la stanchezza della madre, il distacco del padre, i tormenti del fratello adolescente e la dolorosa solitudine della nonna, nascosta sotto una maschera di apparente normalità. Buon ascolto.
2: «Mamma, mamma, guarda!» Alice le corse incontro saltellando, mentre Roberta spingeva con la schiena la porta di casa e si affacciava con le mani cariche di borse della spesa. «Mamma, guarda!» ripeté Alice. «Questo dente dondola, me lo tiri?» Alice seguì la madre fino in cucina, mostrando il suo incisivo superiore che dondolava vistosamente. «Alice, ti prego!» disse Roberta. «Non vedi che ho da fare? Vai fuori in macchina e portami dentro la borsetta, per favore. L'ho lasciata sul sedile dell'auto». Continuando a saltellare, Alice uscì sul vialetto di casa e prese dall'auto ancora aperta la borsetta della madre. «Ecco», disse rientrando in casa, «adesso me lo tiri? Dai, tirami il dente così stanotte passa il topolino». Roberta si girò di scatto a guardare la figlia. «E chi te l'ha detta questa storia del topolino?» «Me l'ha detto Marianna. A lei sono già caduti tutti e due i denti di sopra». «Incisivi, si chiamano incisivi». «Incisivi», ripeté lentamente Alice come a voler memorizzare quel nuovo termine. Roberta riprese a sistemare confezioni e barattoli tra il frigo e la dispensa. «E cosa ti ha detto del topolino?» «Mi ha detto che ogni volta che cade un dente bisogna metterlo sotto il cuscino e durante la notte passa il topolino, si porta via il dentino e in cambio lascia una moneta». Gli occhi di Alice brillavano all'idea del tesoro nascosto che la aspettava. «Ma sei sicura?» «Certo, mamma, l'ha detto anche Giulia». «Ah, ecco, se l'ha detto anche Giulia. Ma perché? Anche Giulia ha già perso i denti?» «No, Giulia, no», rispose Alice dondolandosi da un piede all'altro, «ma gliel'ha detto sua sorella che è più grande». «E tu hai chiesto a tuo fratello?» «No, cioè io volevo chiederglielo, ma lui non mi ha fatto entrare in camera sua». Roberta scosse la testa sconsolata. «Allora me lo tiri?» insistette Alice. «Mamma mia, Alice, sei un tormento! Lasciami lavorare, non vedi che ho da fare? E poi i denti non si tirano, bisogna lasciare che cadano da soli». «Ma senti come si muove, manca poco!» Alice si avvicinò alla mamma, reclinò la testa all'indietro e spalancò contemporaneamente bocca e occhi, come se fosse lei a dover guardare bene i propri denti. Roberta con un sospiro appoggiò sul tavolo il pacco dello zucchero e accarezzò il mento di sua figlia. «Va bene, dai, fammi vedere». «Sì, si muove», disse mentre toccava leggermente il dente ballerino, «ma non abbastanza». Poi spettinò i capelli biondi di Alice e concluse: «Questo dente non è pronto, ci vuole ancora del tempo, magari cade domani o dopodomani, lascialo stare». «Ma no, mamma, dai, tiramelo!» Alice si riprese dalla posizione di ispezione e fece finta di piagnucolare. «Quando arriva il papà lo chiedi a lui, io non ho il coraggio». All'improvviso un sibilo acuto e penetrante squarciò l'aria e Alice e Roberta si misero istintivamente le mani sulle orecchie. «Oddio, che cos'è?» gridò Roberta. Fu questione di un attimo. Il rumore sparì così come era arrivato. «Forse sono i nuovi strumenti di Riccardo», disse Alice. «Oggi è venuto Giovanni e gli ha portato una grande cassa». «Riccardo!» Roberta gridò affacciandosi dalla porta della cucina verso il corridoio, ma non ebbe nessuna risposta. «Quel figlio mi farà ammattire!» bisbigliò Roberta ritornando verso i fornelli. Alle sue spalle comparve ciondolante Riccardo con le gambe fasciate in jeans strettissimi, le mani infilate nelle tasche di una felpa scolorita e un paio di cuffie intorno al collo. «Sì, ma che c'è?» disse entrando in cucina. «Ah, sei qui!» Roberta si voltò di scatto. «Come che c'è? Te lo chiedo io che c'è! Cos'era quel frastuono?» «Era l'amplificatore. Scusa, era rimasto il volume a palla.» «E da quando hai un amplificatore?» Il tono di Roberta era palesemente seccato. Aprì il frigo, tirò fuori un piatto con un pacchetto avvolto in carta per alimenti e lo appoggiò bruscamente sul piano di lavoro. Scartò l'involto e separò le fettine di pollo ancora leggermente congelate. «Me l'ha portato John oggi», rispose Riccardo, appoggiandosi allo stipite della porta. «È venuto a provare.» «John?» Roberta si girò a guardare il figlio. «Sì, ma Giovanni, lo sai, si fa chiamare John.» «E lui si fa chiamare Rick», intervenne allegra Alice. Roberta fulminò Alice con lo sguardo e le spense il sorriso che aveva sulle labbra. «Taci, Wonderland, non ti impicciare», replicò Riccardo scontroso. «John, Rick, Wonderland, ma si può sapere cos'è questa mania di cambiare i nomi?» chiese Roberta. «La nonna lo fa sempre e a lei non dici niente. Perché a me devi rompere le palle?» Riccardo si girò e si avviò verso camera sua con la stessa flemma con cui era comparso. «Ehi, attento a come parli, signorino!» gli gridò la madre alle spalle. «Hai fatto i compiti?» «Sì!» La risposta di Riccardo arrivò come un sospiro. «Anch'io ho fatto i compiti», disse Alice. «Te li faccio vedere!» E saltellando andò a prendere il suo zaino. Roberta tirò fuori dal frigo un cespo di insalata e due pomodori e si mise a sciacquarli sotto l'acqua corrente. Alice ritornò trainando dietro di sé uno zaino color lilla che le arrivava alla vita. Il volto di una ragazzina sorridente occhieggiava dalla patta superiore, mentre la tasca frontale riportava il nome di Violetta, scritto con caratteri tondeggianti in una nuvola di glitter. Alice lo aprì. Tirò fuori un astuccio a tre livelli, anch'esso tutto lilla, e con il volto e il nome di Violetta. Quell'astuccio era talmente grosso che doveva pesare da solo metà di tutto il contenuto della cartella. Alice lo appoggiò sul tavolo della cucina e aprì una delle tre lunghe zip che lo chiudevano tutti intorno. Una serie di pastelli colorati, disposti in ordine cromatico, dal più chiaro al più scuro su due livelli leggermente sfalsati e tutti con la punta perfettamente aguzza, si schierarono di fronte ai suoi occhi come soldatini pronti alla battaglia con la lancia in resta. «Dai, Alice, non serve che apri l'astuccio», disse Roberta mentre tagliava i pomodori a fettine. Non usava un tagliere né si appoggiava su un piatto. Prendeva mezzo pomodoro alla volta, lo teneva nella mano sinistra, con la destra lo tagliava e faceva cadere le fette direttamente in una coppa di vetro. «Sì che serve, mamma, se dobbiamo correggere!» Alice rimase con lo sguardo rapito dal suo astuccio nuovo. Toccò i pastelli a uno, quasi a volersi assicurare che fossero tutti lì e non ne mancasse nessuno, come aveva visto fare alla nonna con un servizio di posate. «Vabbè», rispose Roberta, «ma se dobbiamo correggere, allora ci servono la matita e la gomma, non i colori.» «Ah già!» esclamò Alice sorridendo. Quell'errore aveva un risvolto positivo. Aver aperto il lato sbagliato dell'astuccio significava infatti poterne aprire un altro. Alice richiuse la parata di matite colorate, girò l'astuccio sottosopra con entrambe le mani e aprì una nuova lunga cerniera. Comparve davanti ai suoi occhi una vera e propria postazione di lavoro. A sinistra erano infilate negli elastici viola due matite per scrivere, una penna nera e una penna rossa, che non erano ancora mai state usate, una gomma per cancellare e un temperino a cilindro. A destra si trovavano un righello con il solito volto di Violetta in bella mostra, una forbice dalle punte arrotondate, una piccola lente di ingrandimento, e 5 penne colorate con i brillantini. Queste erano evidentemente il pezzo forte di quell'artiglieria scolastica perché erano collocate al centro del versante destro e Alice le accarezzò subito, assicurandosi che fossero perfettamente allineate. Quando fu soddisfatta dello schieramento, si rituffò nello zaino, ne tirò fuori un quadernone rivestito di una guaina protettiva color fucsia e lo aprì sul tavolo di fronte a sé. Avvicinò la sedia e vi salì, sedendosi sui talloni per essere alla giusta altezza. Ecco, mamma, guarda, questo è quello che abbiamo fatto oggi. Roberta appoggiò il cespo di insalata che stava tagliando, si asciugò le mani con uno strofinaccio e si avvicinò alle spalle della figlia. La mano di Alice scorreva lenta sul foglio a quadretti. Qui abbiamo scritto la data. Il ditino paffuto di Alice seguiva la prima riga scritta sul foglio, dove i numeri e le lettere in stampatello riempivano tutto lo spazio. Poi la maestra ci ha detto di fare un disegno dell'autunno. Alice mostrava orgogliosa il disegno di una casa stilizzata, accanto alla quale una bambina con i capelli biondi alzava le braccia verso 3 grandi foglie colorate che cadevano da un albero spoglio lì a fianco. Questa sei tu? Chiese Roberta. Sì, vedi? Sto correndo a raccogliere le foglie che cadono dall'albero perché è autunno. Roberta sorrise del tono risoluto con cui Alice aveva pronunciato quella frase. Agli occhi di una bambina di 6 anni il mondo era semplice e governato da leggi semplici. È autunno, cadono le foglie, è estate, si va al mare. In fondo lei stessa cercava di dare ai suoi figli una vita quotidiana stabile, fatta di routine e ripetitività, ma proprio per questo fatta di certezze. Al contrario, lei si sentiva sempre più instabile e incerta, incapace di poter svolgere al meglio il suo ruolo di madre e sempre più stanca di avere tutto sulle proprie spalle. Alice aveva appena cominciato la prima elementare e ne era entusiasta. Ma né il fratello né il padre sembravano interessati a quella sua nuova avventura. Il primo giorno di scuola Roberta aveva preso una giornata di ferie per accompagnare Alice con calma e restare a disposizione in caso di necessità. In realtà sapeva che non sarebbe successo niente e che durante le ore di lezione nessuno avrebbe richiesto il suo intervento. Ma sapeva anche che non avrebbe avuto la concentrazione per andare a lavorare e aveva preferito vivere con sua figlia quel giorno speciale. Alice si era svegliata all'alba. Roberta l'aveva sentita alzarsi in camera sua per controllare lo zaino o il grembiule appeso sull'anta dell'armadio. L'aveva sentita bisbigliare a lungo una nenia incomprensibile e ritmata, come se stesse recitando una formula magica propiziatoria per il grande giorno che stava per vivere. Quando infine era suonata la sveglia, Alice era uscita dalla sua cameretta urlando di gioia e si era avviata in cucina cantando. Riccardo era comparso solo 20 minuti più tardi, un po' assonnato e un po' imbronciato, e aveva dato una piccola spinta sulla spalla della sorella. Vedrai che da domani ti passa la voglia di cantare, stupida. Riccardo, smettila, era intervenuta Roberta, e muoviti che siamo in ritardo. Anche tu, Alice, dai, finisci il tuo latte e vai a vestirti. Senza fare caso alle parole e al gesto del fratello, Alice aveva bevuto l'ultimo sorso di latte nella sua tazza lilla e poi era corsa in camera saltellando. Aveva indossato per ultimo il grembiule, lisciandolo con le mani sul petto e rimirandosi nello specchio interno dell'armadio. Prima di uscire di casa, Roberta le aveva fatto una foto. Poi erano salite in macchina e si erano avviate a scuola. Davanti al portone Roberta aveva salutato la maestra, le aveva presentato Alice e non aveva avuto il tempo di dare un altro bacio a sua figlia, che già questa le aveva voltato le spalle, dirigendosi verso l'atrio, dove erano radunati altri bambini. Roberta aveva sentito una fitta allo stomaco guardando sua figlia allontanarsi, mano nella mano con quella persona estranea. Aveva alzato un braccio per richiamarla. Poi l'aveva riabbassato senza dire niente e aveva sbattuto più volte le ciglia per scacciare i pensieri tristi e una lacrima impertinente. In fondo doveva essere contenta che Alice fosse una bambina allegra e solare che aveva preso la sua nuova avventura scolastica con l'entusiasmo di un gioco bellissimo. Così Roberta si era guardata intorno e si era accorta di trovarsi al centro di una piccola ressa di genitori, mamme e papà dal viso teso e lo sguardo malinconico, accalcati dietro una linea invisibile che due impassibili bidelle non permettevano di varcare. Qualcuno alzava il telefono per filmare o fotografare il gruppo di bambini, qualcuno chiamava e si abbracciava alla ricerca di un ultimo saluto. Ma tutti dondolavano nel tentativo di affacciarsi tra le teste degli altri per guardare ciò che stava accadendo in quell'atrio, per fissare nella memoria il ricordo di quel momento in cui i loro figli erano improvvisamente diventati grandi e li avevano abbandonati lì, fuori da un portone, come un paio di scarpe vecchie che non servono più. Roberta aveva aspettato la fine delle lezioni senza riuscire a combinare niente. Si era ripromessa di sfruttare quel giorno di ferie per andare a fare la spesa con più calma e portarsi avanti con la montagna di cose che aveva da stirare, e invece gironzolava per casa come inebetita, passando da una stanza all'altra senza sapere cosa stava facendo. A mezzogiorno era già di fronte alla scuola, di nuovo nella schiera dei genitori in attesa, questa volta più numerosi e tranquilli. Quando i bambini erano usciti in fila per due accompagnati dalla maestra, tutti i genitori avevano cominciato a chiamare e a salutare per farsi riconoscere. Alice le era corsa incontro felice. Nell'abbraccio di sua figlia, Roberta si era sentita rinascere. A pranzo aveva ascoltato i racconti su quella prima giornata di scuola e aveva fatto pochissime domande per non interrompere il fiume di parole con cui Alice spiegava ogni dettaglio. Descriveva le maestre che aveva conosciuto, le amiche con cui aveva giocato e tutte le cose che già aveva imparato. La sera a cena Roberta aveva dato un colpetto sotto il tavolo a Carlo e gli aveva fatto cenno con la testa perché si ricordasse di chiedere alla figlia com'era andata. Lui aveva fatto la domanda di rito senza troppa convinzione e Alice aveva cominciato a raccontare anche a lui quello che lei già sapeva. Il suo entusiasmo non sembrava affievolito rispetto alla mattina e il racconto del suo primo giorno di scuola era ancora ricco di dettagli. Carlo si era limitato ad annuire con la testa e non aveva fatto altre domande. Alice era sembrata soddisfatta di aver potuto raccontare la sua giornata speciale anche al padre e si era rimessa a cercare di infilzare i piselli con la forchetta uno a uno. «E questa sei tu!» Roberta si riprese dai suoi pensieri e guardò di nuovo il quaderno che Alice le mostrava. Accanto alla bambina che correva incontro alle foglie era disegnata una figura più grande, con gli occhiali rotondi e una sorta di fiocco marrone intorno al collo. «Questa sono io? Ma che cos'ho intorno al collo?» chiese Roberta. «Ma mamma, è la sciarpa!» Alice piantò il suo sguardo sconcertato negli occhi della madre e allargò le mani in segno di ovvietà. È autunno!

Mimì! Allo squillo del campanello Alice scese dalla sedia e si precipitò ad aprire la porta. Mimì, guarda, mi dondola un dente! Senza salutare, Alice mostrò subito alla nuova arrivata il suo incisivo ballerino. Lulù, mon amour, fatti dare almeno un bacio! Mimì si chinò a baciare Alice sulla guancia, senza però poterla abbracciare perché aveva le mani impegnate. Da una parte, infatti, reggeva un piccolo vassoio incartato, mentre dall'altra stringeva il manico in bambù di una borsa color malva. Indossava scarpe abbinate alla borsa, una gonna ampia grigio perla con delicati disegni tono su tono, una giacca sfiancata in bucle grigio scuro e una mantella leggerissima e vaporosa color lilla, appena accennato, che lei aveva incrociato dietro la schiena, tanto da farla sembrare una nuvola intorno al corpo. La grande borsa in pelle e la folata d'aria che aveva accompagnato il suo ingresso in casa la facevano sembrare una Mary Poppins moderna e alla moda. Ciao, mamma! Roberta si affacciò dalla cucina e si fece incontro a Mimì per chiudere la porta alle sue spalle. Ciao, Beba, come stai? Mimì baciò la figlia sulla guancia e le porse il vassoio che aveva in mano. Sono passata in panificio e vi ho portato due salatini. Roberta si lasciò baciare senza sforzarsi di ricambiare e prese il vassoio. Non dovevi, tra poco ceniamo. Mimì, vieni, ti faccio vedere il quaderno. Alice prese la mano, finalmente libera della nonna, e la tirò verso la cucina. Vediamo, amore, fammi vedere. La nonna seguì Alice al tavolo della cucina, dove il quaderno e l'astuccio erano rimasti aperti. Alice risalì sulla sedia senza spostarla e si sedette di nuovo sui talloni. Poi si concentrò e fece scorrere il dito sulla pagina, seguendo l'ordine delle parole. Qui ho scritto la data, poi ho fatto il disegno dell'autunno. Vedi? Alice mostrava alla nonna quello che aveva fatto vedere poco prima alla mamma, ripetendo con la stessa serietà gesti e spiegazioni. Mimì, in piedi al suo fianco, annuiva seriamente. Che bel disegno! Brava Lulù, bravissima! Roberta scartò il piccolo vassoio e lo appoggiò al centro del tavolo. Alice allungò subito una mano per prendere una pizzetta di pasta sfoglia. Dai, mamma, basta con questi nomignoli. Lei si chiama Alice, non Lulù. Alice diede un morso alla pizzetta e le briciole le caddero sul quaderno. Allora appoggiò la pizzetta al lato dell'astuccio e si affrettò a pulire il quaderno, spolverando le briciole verso di sé. E che vuol dire? Disse Mimì facendo spallucce. Lo sai come la penso, no? La vita è troppo breve per prendersi sul serio. Alice chiuse il quaderno e l'astuccio e li ripose con cura nello zaino. E poi ad Alice piace essere chiamata Lulù, non è vero? Mimì si rivolse alla nipote che nel frattempo aveva allungato la mano verso il vassoio e aveva preso un salatino con i würstel. Alice annuì con la bocca piena. L'ho detto anche a Marianna e a Giulia, aggiunse appena riuscì a deglutire il boccone. Cosa? Chiese Roberta accigliandosi. Che mi chiamo Lulù? Alice si passò la mano sulla bocca per pulirsi dalle briciole e Mimì guardò Roberta con soddisfazione. Mimì, mi insegni a fare i codini, riprese Alice. Me l'hai promesso. Certo, amore, ho portato degli elastici bellissimi. Prendi la mia borsa, portala in camera tua e prepara tutto che io ti raggiungo. Prima devo parlare con la mamma. Alice sollevò con due mani la pesante borsa che la nonna aveva appoggiato su una sedia e si avviò verso la sua cameretta. Ah, Lulù, le disse Mimì mentre Alice usciva dalla cucina, chiama tuo fratello e digli che venga a mangiare un salatino. Rick! La voce di Alice si allungò nel corridoio. Roberta tornò al lavello dove aveva lasciato il cespo di insalata e Mimì si sedette alle sue spalle. Allora, Beba. Gli hai parlato? Mimì si rivolse alla figlia senza preamboli. Ancora con questa storia, mamma? Roberta rispose senza voltarsi. Non ho niente da dire. A me non sembra, cara. Tu sei infelice.
Non si può avere tutto dalla vita, no? Tu dovresti saperlo bene. Sì, hai ragione. Non si può avere l'impossibile, ma la felicità è possibile e... Senti, mamma, la interruppe Roberta, non voglio più parlare di questo argomento. Maledetto il giorno che te ne ho accennato. Anche se non me ne avessi parlato tu, te ne avrei parlato io. È talmente evidente. Sono una donna che lavora con due figli e una casa da mandare avanti. Non mi sembra che ci sia niente di strano se sono un po' stressata. Non sono certo l'unica, no? Il mondo è pieno di madri stressate. È solo una fase. Quando i bambini cresceranno, tutto si sistemerà. Mimì non disse niente e aspettò. Dopo pochi secondi, infatti, Roberta si girò a guardarla corrucciando le sopracciglia, per indagare se quel silenzio fosse finalmente un segno di consenso. Quando ebbe lo sguardo della figlia negli occhi, Mimì disse lentamente: Beba, la felicità non è rimandabile. Roberta sbuffò e tornò a occuparsi delle foglie di insalata. Lo sapevo, disse. Per un attimo ho pensato che avessi capito. Sei tu che non capisci, Beba. Io lo so che tu hai il lavoro, la casa, i bambini e sei bravissima a far quadrare tutto. Lo vedo quanto ti impegni, ma fai già tutto da sola. Che te ne fai di un uomo ombra? Roberta sbatté il coltello sul piano di lavoro e il cespo di insalata rotolò nel lavello. Si asciugò le mani con lo strofinaccio e si voltò verso la madre. È il padre dei miei figli, sussurrò protendendosi verso di lei. Sì, ma non fa nulla per meritarsi questo onore. Torna a casa tutte le sere, per me questo è abbastanza. Ancora con questa storia, Beba? Tuo padre ti ha sempre amato e tu lo sai. Sì, perché me lo dici tu? Lui non c'era mai per dirmelo. Era il suo lavoro. Bene. Anche Carlo ha il suo lavoro. Roberta si appoggiò di spalle al lavello e incrociò le braccia sul petto. Hai mai pensato che potrebbe avere un amante? Le chiese Mimì. Oh, questa poi! Roberta alzò gli occhi al cielo. Non sai più a cosa aggrapparti. Allora, perché domenica non viene alla gara di Alice? La incalzò Mimì. Ha un impegno già preso in precedenza con Luca. Sei sicura? Adesso basta, stai esagerando. Mimì rimase in silenzio per un momento, poi si alzò, si sistemò la gonna e accompagnò la sedia sotto il tavolo. Che tu faccia dei sacrifici per i tuoi figli è normale, disse con calma. Lo fanno tutte le madri. Ma questo non implica che tu debba rinunciare a essere felice come donna. Roberta non rispose e si rigirò verso il lavello. L'hai detto ad Alice? Chiese Mimì. No, Alice non lo sa e non ti azzardare a dirglielo. Glielo dirò io.

0: Avete ascoltato un estratto da Alice non lo sa, di Carmen la Terza, Librozza, 2018, letto da Elsa Sabbadin.
1: Impara tutto sulla musica e sul tuo strumento. Poi dimentica tutto, sia sulla musica che sullo strumento, e suona ciò che la tua anima detta. Charlie Parker.

0: Note classiche a piedi pagina.
1: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
0: Note classiche a piedi pagina.
1: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
2: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7:30, 13:30 e 19:30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
3: Radio Senti Chi Parla. La web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente.

0: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
1: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
0: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
2: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Non c'è bisogno di templi, non c'è bisogno di una filosofia complicata. La nostra mente e il nostro cuore sono il nostro tempio. La mia filosofia è bontà. Dalai Lama.

0: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
1: Da sempre l'uomo alza gli occhi al cielo in cerca di risposte. Stelle, galassie, pianeti lontani, buchi neri e mondi forse abitati. Un viaggio che parte dalla Terra e arriva ai confini dell'universo conosciuto. Le meraviglie dell'universo. 12 puntate a cura di Ferruccio Francescotti. Un viaggio fra pianeti, stelle, galassie e buchi neri. Le meraviglie dell'universo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.